0: cosa è successo? Allora, la vita privata di De Amicis è un pochino, è segnata da tanti eventi dolorosi, anche questo forse non si sa molto. C'è la separazione della moglie, che è stato un matrimonio difficile, conflittuale, pieno di crisi, e anche questo non ha reso la vita molto semplice. Molto facile, molto semplice, sì. Poi c'è un altro bruttissimo episodio, che è il suicidio del figlio Furio, che è un evento che proprio lì lo distruggerà emotivamente. E poi cosa succede? In questo periodo di lutto e di solitudine nasce questo libro, che all'inizio si intitolava forse Il mio ultimo amico, che poi è diventato L'ultimo amico, che è uno dei testi più intimi e forse commoventi dell'autore. È pubblicato la prima volta nel 1900, mi sembra, sì, ed è proprio un racconto autobiografico che narra la relazione tra De Amicis e il cane Dick. È un testo breve, scritto in un momento di grande dolore, e lo senti questo dolore nel libro. E quando appunto lo scrittore è in questo momento di instabilità emotiva per le varie vicissitudini che ha avuto, e c'è questo l'arrivo di Dick, insomma, che veramente lo cambia completamente, anche perché lui non aveva mai avuto un cane, perciò c'è tutto un percorso da fare insieme, ed è bello, perché
1: sai che a volte le cose arrivano, vero?
0: Sì, nel momento, certo, c'è questa relazione che cresce giorno dopo giorno, i giochi, le abitudini, la scoperta anche della persona del cane, e l'intelligenza, e la curiosità, la sensibilità, e poi c'è questo proprio, è quasi una meditazione sulla morte e sull'amore. È proprio da leggere questo libro, veramente.
1: Da un aiuto a comprendere, sì, quello che sono. Sì, perché ognuno di noi ha un rapporto, come dire, proprio con gli animali.
0: Con gli animali.
1: Poi,
0: sì,
1: magari dipende dal momento in cui arriva.
0: In questo momento che lui proprio passava un bruttissimo periodo, ed è arrivato Dick che.
1: Gli ha dato.
0: E secondo me, cosa insegna questo libro? Intanto la relazione con gli animali, assolutamente. Che l'animale non è un servitore, un oggetto. L'amicizia come cura, è stato curato da Dick, l'autore, e poi la gratitudine reciproca, anche che questo è stato veramente un passaggio felice per lui, e anche una critica verso i rapporti umani, perché gli animali non tradiscono mai, mentre invece noi persone
1: sono sempre, vero?
0: Sì, noi persone siamo
1: a volte
0: chi più chi meno, però il tradimento fra di noi esiste, ecco. E perciò è anche il libro invita a riflettere sulla qualità delle relazioni umane fra di noi, ecco. E questa è la presentazione di questo libro, che a me ha colpito tantissimo, e ripeto, è da leggere, forse
1: è anche
0: pochi,
1: breve, vero?
0: Breve, sì, un libricino e che pochi conoscono, ecco, e mi è piaciuto presentarlo,
1: certo,
0: proprio come primo libro, perciò Edmondo De Amicis, L'ultimo amico, Caravaggio Editore. Allora passiamo al nostro ospite, sì, a sorpresa,
1: ben volentieri.
0: Beh, sì. Allora abbiamo, intanto dobbiamo chiamarlo.
1: Aspetta, allora che magari ci organizziamo. Se vuoi dire due parole, poi organizziamo un po' di musica. Così,
0: sì, allora è Giancarlo Ferron, che comunque
1: già ben conosciuto.
0: Sì, già ben conosciuto qui in radio, e che ci parlerà dei suoi libri, perché è un grande scrittore anche lui.
1: Certo, benissimo.
0: Quando vuoi, Massimo, possiamo,
1: certo,
0: possiamo
1: aspetta
0: chiamarlo.
1: Aspetta che provo a mettere questa cosa qua. Vediamo. Arriva, eh. Eccoci qua. Torniamo fra qualche minuto.

0: Pronto? Pronto?
1: Scusami, sì, pronto, pronto.
0: Eccomi.
1: Grazie Giancarlo, molto gentile. Ho avuto io un po' di difficoltà nel rifare il collegamento. E ce l'abbiamo fatta, grazie, abbi
0: Ok.
1: pazienza, molto gentile. Allora, Giancarlo Ferron, intanto due parole per poi, beh sì, ricordiamo che Radio Gamma 5, 94 MHz, chi ha voglia di mandare qualche messaggio 334-7102-672, poi magari anche delle telefonate. Esatto.
0: Pronto? Sì.
1: O non piaciuti, certo, 049 700 700, 049 700 838. Ci senti bene, vero Giancarlo?
0: Sì, adesso mi sento bene.
1: Grazie, sai della pazienza. Abbiamo qui Marina, la conosci bene, quindi
0: Sì.
1: passo a lei un po' così il compito di fare un po' gli onori di casa e quant'altro. Aspetta, scusami Marina,
2: Sì, ok,
1: ripeti, sì.
2: ricominciamo. Ciao Giancarlo, grazie
0: Ciao, ciao.
2: intanto per averci concesso un po' del tuo tempo. Cosa dobbiamo dire di Giancarlo? Ricordiamo proprio due o tre cosette, che sei nato, cos'è? Sei vicentino, giusto, di
0: Sì,
2: Zovencedo, mi sembra.
0: esatto,
2: Sì,
0: sì.
2: sui Colli Iberici, che hai lavorato più di 30 anni come guardiacaccia nella Polizia Provinciale di Vicenza, giusto?
0: Esatto.
2: Sorvegliando Asiago, Montegrappa, Valli del Pasubio, quelle zone eri di casa. E nel frattempo, però, vabbè, adesso sei in pensione, possiamo dirlo?
0: Sì, certo, sì.
2: Ok. E nel frattempo, però, sei anche diventato uno dei più apprezzati scrittori italiani di natura. Infatti, tu sei autore di libri, molti libri letti da tantissime persone che amano il rapporto tra animali e natura.
0: Se lo dici tu, ci credo.
2: No, no, credi non sia vero?
0: No, sì, perché dopo, sai, sempre, bisogna prendere queste cose sempre con un po' di umiltà, insomma, uno cerca di fare il meglio e poi sì, è difficile far felice tutti, insomma.
1: L'importante è fare un po' le cose che piacciono personalmente e se sono condivise dagli altri è sempre una cosa in più, vero?
0: Esatto, fa piacere, certo.
2: Vabbè, insomma, comunque possiamo dire che hai pubblicato numerosi libri di grande successo, tutti dedicati alla natura alpina, credo più o meno, giusto?
0: Sì, esatto.
2: Ok, sugli animali selvatici e il rapporto etico con la fauna.
0: Esatto.
2: Possiamo ricordare qualche titolo, tipo Il suicidio del capriolo, I segreti del bosco, Lo sguardo del lupo, Il ritorno del bosco,
0: Sì.
2: Ho sentito il grido dell'aquila e poi tanti altri. E
0: Sì, ok.
2: perciò, ecco, niente. Adesso raccontaci tu qualcosa dei tuoi libri.
1: Da dove ti piacerebbe cominciare, Giancarlo? So che ti abbiamo sentito molte volte in questi microfoni, molto spesso, anzi quasi sempre, ti vengono fatte delle domande e io vorrei ribaltare un po' la cosa. C'è qualcosa che Giancarlo Ferron vorrebbe raccontarci o che magari avrebbe piacere gli venisse chiesto e che magari, non so, gli è stato chiesto poco, raramente? Qualcosa di questo tipo. Cosa ci dici, Giancarlo? Ci diamo del tu,
0: Ma
1: vero?
0: allora ti dico che partendo dal mio libro più giovane, d'accordo, quello ultimo uscito, che tratta un po', è un po' non la resa dei conti, ma è, se vuoi, un po' un momento di tristezza, no? Quindi vorrei capire da questo punto di vista se c'è, se vengo compreso, nel senso che faccio un punto della situazione e dico che come protettore della natura o come persone veramente convinte della natura, ho l'impressione che siamo in una minoranza, infatti nelle manifestazioni, ma anche nelle semplici discussioni che si possono fare, sia pubbliche che private, no, con gli amici, mi pare di capire che purtroppo, devo dire con grande amarezza, devo constatare che le persone che veramente sono interessate alla tutela della natura, comprendendo che per farlo bisognerebbe anche rinunciare a qualche comodità, a qualcosa che ci riguarda direttamente, sono veramente poche. E quando si parla appunto di fare qualche rinuncia, c'è questa ritrosia, c'è questa questo naturalismo, che questa avara della natura che si tira indietro a favore sempre della modernità, della tecnologia e dell'inquinamento. Ecco, vorrei capire
1: quella che pensiamo noi possa essere modernità e tutto il resto, sì. Perché questo è il punto.
0: Sì. E quindi qualcuno, cioè, finora non ho trovato persone che mi smentiscono, sì, sì, no? Se tu vedi anche questa ondata contraria che sta arrivando di negazionismo, no? Per esempio che vuole negare il cambiamento climatico, che vuole negare che vuole opporsi alle poche cose che l'umanità sta facendo con grande fatica a far passare, questi messaggi che sì, secondo i quali bisognerebbe come ridurre i nostri consumi, evitare di bruciare appunto tutto combustibili fossili, certo. Cioè, o perlomeno fare il possibile per andare in questa direzione. Chiaramente anche l'Europa l'ha cercato di farlo, ma anche questo Green Deal viene smontato continuamente, soprattutto dalla politica, e la politica siamo noi, cioè abbiamo eletto noi le persone,
1: nelle nostre scelte,
2: sì, siamo proprio noi nelle nostre scelte, perfetto,
0: esatto,
2: sì.
0: E quindi per questo dico che sono abbastanza amareggiato da questa cosa, no? Anche se poi capisco che l'uomo della strada, mettendomi dentro fra queste persone, voglio dire, non possiamo sapere tutto di tutto, no? Però io vorrei che ci fosse una fiducia verso la scienza, cioè abbiamo centinaia, se non migliaia di scienziati che dicono una cosa, no? Faccio l'esempio sempre classico del medico, cioè quando hai qualche problema vai dal medico, generalmente non è che vai dal meccanico o dall'idraulico, no? Vai dal medico, quindi o vai al bar sport a chiedere quello che pensano gli avventori del bar, e mentre invece quando si parla della natura c'è sempre, tutti hanno qualcosa da dire, se vede nei social c'è da buttarsi sottoterra dalle stupidaggini che vengono dette, delle cose, cioè l'ultima è quella, no, adesso il punto esatto dell'Italia non me lo ricordo, dove sarebbe avvenuto questo attacco da parte di un lupo a un bambino di 2 anni, e dove si sarebbe, il cane di famiglia si è opposto a questo attacco difendendo il bambino, quindi è stato vittima.
2: Ma lì ci sono veramente delle versioni contrastanti.
0: No, ma lì è stato smentito tutto dal sindaco del paese, il quale è stato intervistato e dice che non è vero nulla, cioè è vero che il cane ha attaccato, cioè che il lupo ha attaccato il cane, ma è una cosa ormai che si sa, no? Quando uno ha un cane sa che nelle zone dove sono i lupi bisogna tenerlo sotto controllo, perché questo può avvenire. Però la prima notizia, quella che viene data in maniera veloce, senza mai verificare le fonti, senza mai verificare nulla, c'è questa fretta maledetta di dare la notizia, soprattutto se negativa, soprattutto se contro il lupo, soprattutto se sveglia paure ataviche, soprattutto insomma se raccoglie consensi, no, piccolini, no, proprio di bassa lega contro gli animali selvatici, subito
2: che poi
0: si dà
2: a rotazione
0: notizia,
2: prima, scusami, c'è stato il periodo degli orsi, adesso
0: sì,
2: è il periodo dei lupi.
0: Ma voglio dire, non si è mai spenta questa cosa, mai, cioè, però appunto dopo le smentite sono cose molto piccole che seguono solo i tecnici, solo le persone informate, e ormai quella notiziona è stata spalmata a livello nazionale, soprattutto dai social, ed è quella che fa notizia, no? Poi nessuno va mai a verificare nulla, e quindi siamo abituati a questa informazione sbagliata e sempre velocissima, no? Cioè c'è proprio questa necessità di avere urgenza di mettere una notizia, e che poi coinvolge dal punto di vista emotivo le persone, che quindi piano piano cominciano ad avere questa idea di paura, di terrore, che bisogna avere controllo, bisogna contenere le popolazioni, che bisogna intervenire, che l'uomo deve vigilare. Ecco, è sempre.
1: Poi se vogliamo aprire anche la parentesi di questo ultimo decreto legge, sembrerebbe riguardo alla caccia, anche quello non è che gli aiuti molto. Non so se hai per caso così qualche sentore, qualche notizia da quel che ho letto io. La cosa è per carità, adesso vedremo come andrà a finire, ma non promette bene all'interno di quello che ci stai raccontando.
0: No, infatti avete ragione, anche questo DDL caccia cosiddetto, questa cosa che stanno portando avanti contro il parere dell'Europa, contro il parere dell'ISPRA, contro il parere della scienza, contro
1: del
0: il parere
1: buon senso,
0: di chiunque
1: se vogliamo, anche per carità, dopo ognuno lo tira un po' come gli va meglio.
2: Anche sì, purtroppo abbiamo la lobby della caccia qui in Italia.
0: Sì, ma allora lo sappiamo, questo benedetto o maledetto indotto cosiddetto, che chiaramente coinvolge la produzione di armi, di munizioni, di abbigliamento e tutto ciò che ha a che fare con il mondo venatorio. No, io non sono qua a discutere di economia, sto discutendo del fatto che mi sento responsabile come persona di una certa età, voglio dire che ha figli, ha nipoti, ha quindi una... posso dire anche questo impegno etico morale,
2: una responsabilità
0: che vengono dopo di noi, e di preservare quello che c'è da salvare. Cioè, gli esperti dicono che la perdita della biodiversità ha raggiunto una velocità che è mille volte più veloce di quella prevista dalla natura. Quindi le estinzioni ci sono sempre state, non è che si voglia adesso qua a strapparsi i capelli perché un animale si estingue, no, è sempre successo per cambiamenti ambientali, evoluzione della terra e della vita. Però oggi assistiamo, abbiamo delle perdite impressionanti di animali, di piante, di ecosistemi, che è un'emorragia che non si può contenere. Quindi qualsiasi cosa vada a favorire questo disastro dovrebbe essere evitata, invece si va nella direzione opposta, no? Cioè, vuol dire, anche parlando di cambiamento climatico, siamo in una situazione mondiale di guerre, di questi conflitti che conosciamo, di cui si parla quotidianamente, e la cosa che non si fa assolutamente anche a livello del nostro governo è quello di dire che dobbiamo diventare autonomi dal punto di vista energetico, quindi promuovere pannelli solari, promuovere tutto ciò che può essere energie rinnovabili. No, si dice il contrario. Cioè, si sta promuovendo il contrario, quindi io non so dove stiamo andando, se siamo ciechi, se stiamo seguendo un pifferaio magico, questa cosa mi sconvolge, insomma.
1: Purtroppo va a finire un po' sempre come è andata fino adesso, e scendiamo in un piano inclinato finché non sbattiamo addosso un muro, e dopo c'è una presa di per forza di cose, c'è una presa di coscienza, e quindi si riparte in qualche modo. Però sarebbe anche il caso di finirla, insomma. Abbiamo la presunzione di avere anche un po' di intelligenza, di avere un sapere, un conoscere, tutte queste cose qua, ma sembra che non impariamo mai niente. Adesso sì, è triste, sì, vero, cadere un po' su queste cose qua, però insomma è un po' una presa d'atto, vero Giancarlo?
0: Sì, esatto, è una presa d'atto che mi fa dire anche essere un po', diciamo così, arrabbiato consapevolmente verso persone che hanno potere, no? Perché voglio dire, non so se avete idea del cosiddetto elemento psicologico del reato di cui si parla sul codice penale. Cioè, si dice che un reato può essere colposo, può essere doloso, può essere preterintenzionale, no? Quindi ha vari gradi di gravità.
1: Certo.
0: Bene, secondo me questo negazionismo da parte della politica è profondamente doloso. Cioè, profondamente consapevole, perché io non ci credo che questi politici che sbandierano il fatto che non esiste cambiamento climatico, oppure se esiste è dovuto a cambiamenti naturali, quando si hanno dati scientifici incontestabili che invece è colpa dell'uomo, no? Questa cosa è veramente dolosa ed è fatta semplicemente per coinvolgere, raccattare qualche voto per essere rieletti di nuovo le prossime elezioni, non per dire faccio il bene della comunità. E la politica è finalizzata solo alla propria rielezione e basta. Cioè, non c'è
1: nell'immediato, vero?
0: Nell'immediato non c'è questo progetto a lungo termine che guarda in faccia i nostri figli, insomma, ecco.
1: Una visione un po' più a respiro, un po' più ampio, in modo da insomma capire, e basterebbe partire un po' da quello che è il mondo della natura in generale, giusto? E capire che c'è un suo equilibrio, che ha un modo suo di gestire le cose, che è una sua sapienza, anziché imporsi per qualsiasi motivo. Noi siamo abituati, asfaltiamo una strada e via andare, larga 10 metri, perché dobbiamo passare senza nessun tipo di remora, di preoccuparsi quello che, e adesso dico, insomma, ci siamo capiti. Non so, Gianfranco.
2: Giancarlo. Posso fare io due domande,
1: esatto,
2: a Giancarlo? Che mi ero preparata un attimo
1: ad uscire un po' da questo momento,
2: sì,
1: un po' così.
2: Allora, dopo Giancarlo, tu hai passato una vita tra i boschi, tra la natura.
0: Sì.
2: Cosa pensi dei giovani di oggi nel loro rapporto con la natura? Cioè la distanza che hanno, la paura, le curiosità. E poi un'altra domanda, erano queste le due domande che volevo porti. Cosa si potrebbe fare nelle scuole? di concreto.
0: Beh, allora, i ragazzi
2: per
0: oggi studiano di più rispetto ai giovani della mia generazione, nel senso che io nasco figlio di operai, ho fatto l'operaio per 10 anni e poi sono riuscito a vincere questo concorso studiando di notte per fare guardia a caccia, quindi ho fatto il mestiere della vita che sognavo, ma è stato molto difficile perché non avevo titoli di studio e via dicendo. Oggi i ragazzi studiano molto di più e sono consapevoli di questa cosa, nel senso che se noi guardiamo i movimenti giovanili, voglio dire di Greta Thunberg, no, che poi è stata strumentalizzata negativamente, voglio dire, o meglio, la stampa, i potenti hanno sempre detto che è strumentalizzata, quindi hanno negato e hanno ridicolizzato l'attività di questo movimento giovanile che voleva appunto attirare l'attenzione su questo fatto. Però i ragazzi oggi sono informati, sanno dove stanno andando, perché appunto hanno la scienza dalla loro parte e conoscono questa cosa. Il fatto, questo però dire, non vuol dire che abbiano il potere di cambiare le cose, perché a comandare sono sempre i vecchi, sono sempre e quindi no, le loro decisioni anche se prendono decisioni individuali, ma non possono influire più di tanto sulla vita pubblica, perché appunto sono giovani, quindi il loro rapporto, anche se non è diretto, perché è chiaro che la vita è diventata sempre più artificializzata, no? Sempre più dipendente dai social, dipendente dalla tecnologia, dipendenti, quindi la maggior parte delle persone, anche
2: bene,
0: giovani, vivono
2: te?
0: Scusa?
2: I social, la tecnologia nei giovani, tu come lo
0: sì,
2: vedi?
0: Beh, si sa che è una malattia, sto leggendo alcuni libri su questo tema e tutti dicono appunto che chi studia, vuol dire chi ha inventato e studia queste cose, questi strumenti non li dà in mano ai propri figli, quindi da lì dobbiamo capire cosa vuol dire, no? Vuol dire che questo coinvolgimento che si basa su, diciamo così, sul consenso immediato, sui mi piace che vengono messi su ogni cosa che viene detta, coinvolge le persone al punto che perdono anche il contatto con la realtà. Però al di là di questo, voglio dire, i ragazzi sono informati e pur non avendo un contatto diretto con la natura, perché appunto vivono in uno spazio sempre più artificiale, io mi accorgo durante le serate, quando li incontro, soprattutto studenti universitari, sento questa vicinanza, cioè si avvicinano al tavolo dopo gli incontri e c'è questa condivisione. È chiaro però che quando si è giovani si sta vivendo anche un momento particolare della vita dove devono pensare al loro futuro, devono pensare al lavoro che faranno, devono guardare un po' più in là del loro naso, ed è chiaro che a parte le persone coinvolte direttamente per questioni, voglio dire, di studio o per professioni che stanno intraprendendo, la sensibilità c'è. Però appunto si privilegia ancora la tecnologia e queste grandi comodità che ci dà la vita di oggi. Nelle scuole cosa si può fare? Certo, la scuola è la base della formazione, diciamo così, però non è sufficiente, nel senso che noi possiamo avere degli insegnanti ispirati, degli insegnanti sensibili, a me è successo, insomma vado molto spesso nelle scuole, tanto che ho difficoltà a gestire il tempo appunto per andare ovunque dove mi chiamano. Quindi c'è una sensibilità individuale degli insegnanti verso questi temi, però voi capite che se noi spieghiamo ai ragazzi o raccontiamo la bellezza della natura incontaminata, no, perché non c'è, non esiste più incontaminata, ma quella più profonda, quella più, e poi i genitori non approfondiscono, cioè non portano i bambini in montagna, non portano i bambini, non insegnano loro il rispetto, anche rispetto non vuol dire, perché il discorso è sempre di, perché non bisogna insegnare a non buttare la carta della caramella per terra, certo che sì, no, bisogna insegnare, però anche
1: dovrebbe
0: il
1: essere
0: di...
1: il minimo.
0: Sì, no, ma voglio dire, sta roba qua ormai è diventato uno slogan, ma è un po' una fesseria, nel senso che certo tu non butti la carta della caramella, ma poi vai, ti avvicini troppo agli animali selvatici, pretendi di andare col bastone dentro la tana della marmotta per vedere cosa succede, cioè non c'è questa educazione all'osservazione, anche a rispettare una certa distanza. Io dico sempre,
1: certo.
0: Non è che vuol dire se uno osserva un essere umano può venire in casa tua, in camera tua, a guardare cosa stai facendo, quando lo fai, a svegliarti, a punzecchiarti con un bastone perché non ti muovi, cioè capire appunto che la vita selvatica ha bisogno di tanta tranquillità e tanta serenità, quindi
1: gli intrusi siamo noi, tutto sommato.
0: Certo, ormai non c'è un metro quadrato dove non siamo presenti, no? Quindi
1: certo.
0: Ecco dove sono queste zone che io vorrei tanto che nascessero ovunque, zone a protezione integrale dove non si può neppure entrare, no? Ma si può vedere da una torretta in lontananza quello che succede, perché dove mettiamo piede facciamo danni in qualche modo.
1: Certo. E quindi questa volevo chiederti, sì, la classica domanda, diciamo, la possibilità di convivere con la natura, quindi eventualmente creare queste zone di massimo rispetto o anche, diciamo, vivere in maniera in armonia. Io mi trovo a vedere dei, come si dicono, dei filmati e delle cose in cui in altri paesi, mi viene in mente il Canada eccetera, ci sono animali anche di orsi eccetera eccetera che passano in mezzo alle case, roba del genere, e non mi sembra che siano particolarmente, per carità, ci sono i loro problemi, però insomma a un certo punto bisognerebbe cercare di condividersi. Cosa dici, Gianfranco?
0: Sì, ma allora vedi, dobbiamo cambiare mentalità radicalmente, perché noi anche la natura, se noi parliamo anche di fruizione, dire, sostenibile della natura, subito ci viene in mente l'economia, cioè dovremmo fare dei parcheggi, dobbiamo fare funivie, dobbiamo fare centri di visitatori dove si paga il biglietto, dobbiamo fare strutture ricettive dove la gente possa dormire, mangiare, consumare, cioè la parola chiave è consumare, perché deve creare economia. Quindi da una parte si parla di montagna, per dire, abbandonata perché i residenti vanno via o ci sono sempre meno residenti, ma dall'altra parte abbiamo impianti di risalita nuovi che stanno costruendo al di sotto di 2000 metri, quindi contro ogni, voglio dire, previsione della scienza, non nevica più, non fa più freddo, quindi anche la natura, la fruizione della natura crea economia, o se no non funziona questa idea della fruizione, come posso dire, che tu parti da casa con lo zaino, fai la camminata in montagna, ti porti il panino e la bibita nel tuo zaino, ti porti giù i rifiuti che hai portato su e lasci intatto quello che hai trovato
1: in punta di piedi, vero?
0: Esatto, questa cosa non esiste, non c'è, perché ci vuole la comodità, ci vuole il casello di gelati, ci vuole quello delle bibite, ci vogliono le
1: macchine, la macchina arrivare fin sotto,
0: sì, certo. Ma è la stessa cosa delle spiagge libere, no? Adesso sto discutendo in questi tempi sulle spiagge libere, tu o la spiaggia è attrezzata, quindi paghi un biglietto.
1: Eccoci ritornati. Pronto?
0: Sì, sono qua.
1: Grazie Giancarlo della gentilezza. Sì, altri, ti rubiamo un'altra decina di minuti e ci fa piacere.
2: Ci volevo fare l'ultima domanda. Posso?
1: Grazie, sì. Poi magari naturalmente ci riaggiorniamo e approfittiamo sempre della tua disponibilità, però insomma è una persona che ha un certo spessore, quindi abbiamo piacere di averti sempre con noi. Devi portare pazienza. Grazie. Cosa gli possiamo chiedere ancora?
2: Allora, sì,
1: oppure scusami Giancarlo, se avevi chiuso il ragionamento, mi spiace.
0: Sì,
1: appunto...
0: sì, no, vai tranquillo, vai con le domande, ho piacere di risolvere le vostre curiosità, okay, se posso.
2: Allora, dopo tanti anni passati nel bosco, cosa significa per te, Giancarlo, sentire la natura dentro? La natura dentro di te, cosa significa?
0: Allora guarda, la tua domanda è bellissima e richiede una risposta troppo lunga che non posso fare qua, ma io quando, posso dire, anche quando faccio le serate con le mie fotografie eccetera, dico sempre alle persone che mi ascoltano, io vorrei che per un secondo voi poteste vedere la natura come la vedo io, ma ripeto, non perché sono più bravo degli altri, ma semplicemente perché ho passato la vita a pensare, a meditare, a studiare, a osservare queste cose. Cosa voglio dire? Che ho fatto consapevolmente un percorso andando indietro nel tempo e anche se vuoi nell'evoluzione, cioè riflettendo si può fare questa cosa e si può tornare a pensare come potrebbe essere un essere umano, come essere vivente qualsiasi, come uno di tutti gli altri esseri che ci sono in una foresta, in un bosco, in una montagna, dove andiamo, e cominciare a percepire queste connessioni che non sono materiali ovviamente, ma sono secondo me perfino spirituali, perché noi neghiamo la capacità agli animali, agli alberi, di queste cose, perché la scienza fino a lì arriva, no? Non è, chiaramente è sempre in continua evoluzione, ma sempre di più anche la scienza ci dà ragione da questo punto di vista, perché scopre delle connessioni sotterranee, per dire, con i funghi e gli alberi, e scopre delle dipendenze incredibili che ha ogni essere nei confronti di tutto quello che circonda, che lo circonda.
1: Intorno,
0: quindi quando,
1: cioè,
0: noi andiamo in un bosco, proprio perché questa natura, fra virgolette, non selvaggia, ma insomma quel poco che è rimasto, dovrebbe essere un tempio quasi, dove noi andiamo lì per stare in silenzio, per stare seduti senza schiamazzare,
1: per godere.
0: Per godere esatto di queste cose, e cercando di riflettere e di capire le connessioni che ci sono voglio dire, della fotosintesi clorofilliana, no? Che è questo miracolo che gli alberi fanno di trasformare sostanze inerti come l'energia carbonica, l'acqua, la luce del sole, i sali minerali della terra, le trasforma in vita. Solo questo dovrebbe starsi già lì ore a pensare a questa cosa, no? E poi tutto quello che ne consegue, cioè i primi consumatori, i predatori e via dicendo, sia quelli grandi che possiamo vedere con gli occhi, e tutto ciò che succede a livello microscopico che noi non riusciamo a vedere, ma che la scienza riesce in qualche maniera a spiegare, a farci vedere. Quindi se noi riuscissimo a entrare in simbiosi, in connessione almeno per un po', per qualche ora, e capire quello che succede, noi torneremo a casa arricchiti e consapevoli che la nostra presenza appunto distruttiva deve essere in qualche maniera arginata. Noi dobbiamo pensare di controllare, perché poi i commenti che sento molto spesso ma senza l'uomo ci sarebbero troppi lupi, ci sarebbero troppi erbivori, sono ovviamente definizioni talmente ridicole di persone che non hanno neanche l'ABC, voglio dire, di quello che succede in natura, no? ma chi lo dice? Cioè, la natura è sempre esistita prima, noi siamo arrivati ieri rispetto alla vita, proprio siamo arrivati negli ultimi minuti, e tutto ciò che c'è stato prima e continua a esserci potrebbe vivere tranquillamente senza di noi, anzi meglio. Quindi pensare di dover essere una sorta di Dio in terra, no? che governa e che controlla e che contiene, che preleva, perché poi le parole si sprecano, no? Anche per dire cosa, il contenimento, no? Per dire che devi ammazzare, o il prelievo per sempre dire che vuoi ammazzare, quindi si usano anche termini diversi per dire che devi imbracciare il fucile e sparare, senza voler mai rinunciare a nulla, ma fare, come dicevi tu prima, asfaltare, no? Non ci siano ostacoli dove si può inciampare, dove nulla mi disturba, dove tutto è sotto il mio controllo e nulla è, voglio dire, lasciato al caso. E quindi la natura è qualcosa di imprevedibile, certo, perché io posso dirvi per esperienza diretta che quando penso, no, nella mia arroganza di aver capito qualcosa anche di un singolo animale, ma posso dire di un singolo soggetto, perché qua vicino a casa mia mi sposto in bicicletta e passo ore seduto sotto un albero a osservare cosa succede in un pascolo, e conosco praticamente per nome certi caprioli, certe lepri che girano lì. E quando pensi di aver capito qualcosa, proprio quel giorno lì capita qualcosa che non avevi previsto e che capisci di non
1: e ti rimette tutto niente. Quanto in discussione. In modo naturalmente positivo, perché esatto. È una scoperta continua, giusto?
0: Esatto, è sempre una sorpresa, è sempre una cosa bellissima. Ecco, io vorrei che le persone cominciassero a stupirsi e sorprendersi di queste cose.
1: Basterebbe, come si suol dire, e questo vale per tante altre cose, anche solo rimanere in cosiddetto religioso silenzio, vero? Percepire.
0: Esatto, no, ma è proprio indispensabile questa cosa, esatto. Perché noi non riusciamo a sopportarlo il silenzio, no? Qualcuno ha detto che gli uomini sono, l'uomo è una specie sociale perché da solo non riesce a sopportare a se stesso, ed è un po' vero, no? Perché quando tu sei solo, cominciano ad arrivare pensieri anche negativi, esatto. Se vuoi, ma abbiamo bisogno di questo momento di disintossicazione, perché i pensieri non li puoi guidare, arrivano, li lasci andare e poi cominci a concentrarti su quello che ti circonda, e questo sarebbe. Guardate, io lo dico sempre che la foresta è il mio medico, è la mia consigliera, un'amica, e tutto quello che di cui ho bisogno
1: che ci possiamo mettere, certo. E leggo qualche messaggio. Caro architetto, i regni della cosiddetta natura sono tre: minerali, vegetale e animale, e gli animali lo sanno bene, mentre l'uomo, che è un presuntuoso e anche bauco, se ne ha inventato uno per sé, il regno umano. Guarda quanta stupidità la razza umana. Questo è Adamo che ci scrive. Credo che ci sia poco da aggiungere a queste parole, vero Gianfranco?
0: Sì, anche un nome, voglio dire, particolare.
1: Anche un nome particolare, è vero.
0: Si crea le origini proprio del mondo, certo.
1: E questo qua è tanto di cappello. Aspetta che mi stava sfuggendo, aiutami Marina, se no qualche altro minuto e possiamo chiedere qualcos'altro. Mi viene in mente qualcosa volevo chiedergli.
2: Che volevi chiedere tu, che posso chiedere io?
1: Vai pure tu, se hai qualcosa, che io ci penso un attimo, vedo qualche altro
2: okay,
1: messaggio.
2: Ok Giancarlo, ti senti?
0: Sì, ti sento.
2: Perché io ti sento lontano da qui. Allora, niente, un'ultima cosa prima dei saluti. Se avevi voglia di raccontarci un tuo libro, proprio in maniera molto concisa, però uno scelto da te. uno dei tuoi libri.
0: Pure voi, naturalmente viene a parlare appunto di quello più giovane, che si chiama Lettere della foresta, ed è un libro che toglie tutti i dubbi, nel senso che prendo carta e penna un giorno e comincio a scrivere alle persone, a cui devo dire qualcosa direttamente senza che ci sia possibilità di dubbio. Quindi scrivo per prima ai naturalisti, dicendo che mi trovo in mezzo a loro e che dobbiamo renderci conto, come dicevo prima, che siamo una minoranza, ma questo non deve farci desistere, dobbiamo insistere, però senza estremismi e cercando di essere corretti dal punto di vista scientifico, perché secondo me è l'unico modo, insistere sui dati scientifici e non sulle chiacchiere, sulle opinioni. E via di questo passo, quindi poi scrivo per dire a mia nonna, scrivo a mia nipote. Mia nonna, tutto per dire, è scomparsa 40 anni fa, ma perché scrivo a mia nonna? Perché scrivo per spiegarle com'è il mondo oggi. Voi immaginate per un attimo dover spiegare a una persona morta 40 anni fa che cos'è un centro commerciale o che cos'è un telefonino che oggi tutti hanno in tasca. E diventa una cosa difficile, perché per una persona che non ha paragoni, che non l'ha mai visto, e questo però mi serve anche per fare il punto della situazione su dove siamo arrivati, che cosa stiamo facendo, insomma, no? E poi una sorta di testamento che scrivo alle mie nipoti, cioè idealmente, no? Scrivo cara bambina, non a caso bambina, femmina, quasi per mettere a posto le cose, cioè per dire che le donne devono essere citate in prima persona, perché noi siamo abituati, quando si parla di uomo, no? Specie uomo, si intendono anche le donne, però di fatto poi si va sempre a essere un po' maschilisti e su tutto quello che si fa e si pensa, no? Quindi parlando a una bambina femmina, proprio per dire che io sono a favore delle donne, delle femmine, appunto per la loro sensibilità, perché sono una parte diversa da me dal punto di vista che mi sono complementari, quindi siamo in qualche maniera diversi, ma proprio per questo interessanti. E le lascio alcuni concetti, cioè senza dire dovrai far questo, dovrai far quello, no, indipendentemente da quello che uno sceglierà di fare o di cosa fare nella vita, gli dico però prenditi dei momenti di silenzio, come abbiamo parlato finora, di stare da sola nei boschi, di stare, di meditare, di pensare, di sganciarti dalla tecnologia per qualche attimo e così via, insomma, no, fino ad arrivare alla fine, dove trovo questo personaggio scomparso, il mio ponte fra, diciamo così, posso dire con la religione, no? Io dico, guarda, io sono stato elevato praticamente all'oratorio e sono stato quindi educato in questo senso, ma poi con il tempo mi sono perso e non credo più a queste cose, però se devo fare un riferimento, se devo ammirare una persona, dico sei tu San Francesco, no? Perché alla fine 800 anni fa tu per prima cosa hai detto che il lupo non lo vuoi uccidere, quindi a 800 anni di distanza tu potresti sederti in una piazza e spiegare alle persone che i lupi non si uccidono, perché non è il caso di ucciderli, anche se fanno i lupi, cioè se aggrediscono animali domestici o se fanno quello che per natura devono fare. E quindi poi, dico appunto, sempre parlando a San Francesco, dico in ogni caso comunque ammiro e ti sono simile per il fatto appunto che entrambi contempliamo la natura e troviamo nella natura, no, negli esseri viventi, anche questa spiritualità che non ha un nome in sé e che possiamo sempre trasportare in una religione ufficiale, monoteista, quello che volete voi, ma è comunque una cosa che è dentro l'uomo e che ci fa bene immaginare che comunque la natura è come glielo dico a San Francesco, di guarda, tu 800 anni fa, prima di morire, hai scritto il Cantico delle Creature e su questa poesia che viene definita la prima poesia scritta in Italia, c'è scritto definisci la terra madre, e dopo fratello sole, sorella morte, via dicendo, che tutti sappiamo, lui a un certo punto definisce la terra come una madre, quindi certo. Da lì capite che si può essere, voglio dire, concordi su questa cosa, insomma.
1: Assolutamente in sintonia e in simbiosi, e anzi si dovrebbe assolutamente essere in simbiosi e in sintonia con tutto quanto il creato, effettivamente.
0: Esatto.
1: D'accordo, Gianfranco.
2: Giancarlo?
1: Sì, Giancarlo, eccolo qua.
2: Ci salutiamo.
0: Ok, grazie a voi per questa possibilità di esprimere idee, che quindi speriamo di aver contagiato qualcuno.
2: No, grazie a te, perché ogni volta che tu parli di natura, parlo per me in questo momento, mi porti una grande serenità. Una grande tranquillità, proprio è come se mi riportassi a casa.
0: Ok, grazie mille.
1: Un'ultima cosa, hai per caso così qualche cosa in programma in questo periodo, oppure qualche consiglio da darci, oppure sì, perché adesso sappiamo periodo, poi c'è Ferragosto e siamo portati chissà perché, insomma, vabbè, perché tradizione eccetera, ste gite, ste cose.
0: Cosa allora, è un momento ovviamente di vacanza,
1: certo,
0: no? E quindi vacanza vorrebbe dire staccare la spina, anzi gli esperti consigliano che bisognerebbe fare almeno 15 giorni fuori dal proprio ambiente lavorativo e diciamo così distante dall'ambiente di ogni giorno per ricaricarsi. E quindi per ricaricarsi, io che cellulare non ce l'ho, consiglio alle persone di spegnerlo letteralmente, tanto in genere si è in vacanza con la famiglia, quindi i nostri cari sono vicini a noi, e di dedicarsi a qualche lettura, voglio dire, che ti faccia pensare. Cioè, ci sono un'infinità di testi che escono ogni giorno di esperti veri, di scienziati, che parlano appunto di questi problemi, perché se non diventiamo noi consapevoli per primi non riusciamo, cioè non possiamo fidarci delle chiacchiere, dobbiamo basare la nostra conoscenza sulle e quindi chi ha la possibilità di stare sotto l'ombrellone, perché la natura, voglio dire, è popolata da tanti esseri umani, è difficile entrare in sintonia anche col mare, quindi leggere sotto l'ombrellone, e poi se uno va in montagna appunto prendersi queste parentesi di silenzio e di immobilità, perché non bisogna fare gli 8000 metri per andare in montagna, si può uscire, certo, dalla strada di 200 metri e star lì fuori dai rumori, e sono convinto che dopo un paio d'ore così uno torna diverso rispetto a quello che era prima.
1: Io mi sento di aggiungere anche il fatto che comunque dobbiamo essere sempre tra virgolette critici, cioè le letture vanno sempre bene qualsiasi in direzione, in qualsiasi cosa. Io mi sento, insomma, perché siamo come dire bombardati in tutti i sensi da cose, da tutto il contrario di tutto, per cui noi dobbiamo comunque in qualche modo essere critici in tutto e per tutto, perché io spero di riuscire a spiegarmi, Giancarlo, cosa...
0: perché è chiaro, come c'è la tesi e l'antitesi ovviamente, no? Quindi bisogna essere sempre vigili e critici, però appunto non chiacchiere opinioni secondo me o secondo te, ma con dati raccolti, cioè i dati scientifici sono incontestabili,
1: e mettere
0: insomma,
1: insieme i vari fili, vero, i vari elementi di un puzzle, esatto, in modo da creare, da avere la visione dell'insieme, dell'immagine, dell'insieme, intatti.
0: Esatto.
1: Va bene, Marina?
2: Va bene. Grazie Giancarlo, un abbraccio, sempre gentile.
0: Un abbraccio a tutti, a voi e agli ascoltatori. Grazie.
1: Buone cose,
0: buone vacanze,
1: e buon fine,
0: grazie,
1: settimana. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Benissimo, grazie a Giancarlo. E se vuoi, Marina, facciamo una piccola pausa, così ci raggruppiamo un po' le idee.
2: Dimmi tu.
1: Sì, dopo.
2: So che c'erano delle persone che volevano chiamare, che mi hanno scritto.
1: Ah,
2: però
1: volentieri.
2: Adesso vediamo.
1: Sì, effettivamente con una telefonata di solito è un po' complicato. E anche
2: sì, certo, perché.
1: Esatto.
2: Però vabbè,
1: anche
2: sì,
1: non per sminuire nessuno, ma visto che c'è l'ospite, disponibilità, vero?
2: Preferisco, usiamolo.
1: Esatto. Dare. Quindi ricordiamo 049 700 700 049 700 838. Ecco, abbiamo fatto presente a ricordarlo, c'è già qualcuno. Pronto?
3: Sì, pronto.
1: Sì,
2: ciao,
3: mi chiamo Stefania.
2: Ciao Stefania.
1: Gentilissima, ciao. Grazie.
3: No, grazie a voi per quello che fate, perché vi seguo con tantissimo affetto e mi piace tantissimo.
2: Grazie.
1: Ci proviamo, vero?
3: Assolutamente. No. Allora, sono imbarazzatissima perché non sono abituata a fare queste cose, però oggi volevo contribuire anch'io
2: a raccontarci qualcosa di te.
3: Esattamente, a raccontare più che altro del libro che ho letto e da quello... se posso in qualche modo dare aiuto e dare un suggerimento, una curiosità... E solo un minimo di quello che ha dato a me anche a una sola persona.
1: Assolutamente, ci fa piacere sentirti, e non preoccuparti perché siamo qui in una grande famiglia, quindi è come se fosti a casa tua a raccontare le tue impressioni,
2: le tue emozioni su questo,
1: esatto,
2: libro. Intanto il titolo?
3: Il titolo è Il mondo segreto dei colombi di città di Fosca De Vita.
2: Fosca De Vita.
3: Fosca De Vita è una è laureata in scienze biologiche e praticamente ha studiato per oltre 20 anni i colombi, i piccioni.
1: Certo.
3: Quindi è un libro particolare, mi ha colpito molto. E, proprio perché, allora, a me fanno particolarmente simpatia, però mi rendo conto di essere una delle poche che, insomma, che
2: sì, purtroppo i piccioni, i colombi sono animali bistrattati che pochissime persone amano, anzi danno praticamente fastidio quasi a tutti. è brutto dirlo, però è un animale non amato.
3: È vero, assolutamente vero. Questo libro parla proprio del te li fa conoscere, parla della loro etologia, te li fa conoscere più a fondo, e per chi magari è ignorante nel senso di non conoscenza, appunto, va ad approfondire e ti fa capire, te li fa guardare e vedere in un occhio diverso. Quindi per chi magari già ha simpatia, impara anche a conoscerli meglio, a poterli aiutare eventualmente se per caso ne capita uno bisognoso, e dall'altra parte magari ti fa rendere conto che a volte quello che si dice non è necessariamente vero.
1: Ti apre una visuale ben diversa. Se posso permettermi, Stefania, sì. Se puoi raccontarci com'è che sei capitata in questo libro, oppure non so, così fa parte un po' del tuo lavoro adesso, se hai voglia, pazienza di dirci qualche parola in più, com'è che ti è capitata questa cosa?
3: Mi è stato consigliato da una persona che conosco. E proprio perché così parlando, adesso non mi ricordo, parlando dei
1: certo.
3: Probabilmente di loro, allora diciamo che è un argomento che si è entrato per caso, magari chiacchierando, adesso non mi ricordo bene, e mi ha detto: guarda, c'è questo libro molto bello, che visto che sei curioso e ti piacciono, da leggere, perché può, insomma, ti spiega un po' la loro ti spiega, appunto, come dicevo, non solo l'etologia, quindi ti spiega.
2: È comunque un libro facile che possono leggere?
3: Sì, sì, assolutamente, guarda, è un libro che in 2 ore si legge.
2: Che in un'ora si legge?
3: Discorso, in 2 orette si legge, sì, è una lettura molto semplice, poi è per tutti, è veramente per tutti, perché parla dell'etologia, ma non è complicato, non è scientifico, ti spiega come loro si rapportano fra di loro, quando si innamorano, qual è le cose vitali, ti insegnano anche magari se vuoi dargli da mangiare, cosa dargli da mangiare piuttosto o meno, ti spiegano che in realtà non sono animali che portano malattia, come si dice, che sono animali bisfrattati, ma perché è stato detto che sono animali che portano malattie, che sono animali assolutamente da evitare. Ma non, dopo questa lettura di questo libro, di una persona appunto che li ha studiati per 20 anni, ti fa capire che tutto quello che fino ad oggi magari per sentito dire l'hai preso per buono, non lo è assolutamente, anzi, lei addirittura li considera animali randagi, come i cani e i gatti, perché
1: certo.
3: Per anni e per secoli sono stati a fianco dell'uomo. Tant'è che loro appunto arrivano da Columbia Livia, quindi è un animale selvatico che è stato preso dalle rocce, quindi ecco perché la colombaia, cioè ti dà tante anche curiosità, no? Che
1: conoscenze.
3: Conoscenza,
1: certo.
3: Assolutamente.
2: Noi abbiamo fatto qualche mese fa, abbiamo fatto una puntata proprio sui piccioni.
3: Sì, certo, sì, certo. Sì, sì, assolutamente. Sì.
2: Io non sono proprio così un'esperta di piccioni, ho cercato di fare del mio meglio. Però abbiamo fatto sì una piccola
3: sì.
2: Abbiamo dato spazio anche a loro, che poi a me piacciono tantissimo, poi tra l'altro i piccioni sono animali simpaticissimi, intelligenti, molto intelligenti, e purtroppo non amati, le persone, proprio soprattutto in città.
1: Grazie, sì. Stefania.
2: Grazie Stefania, grazie
3: a voi,
2: mille.
3: Grazie di tutto.
1: E alla prossima.
3: Alla prossima,
1: ciao. Vediamo, ci sono un sacco di messaggi, però non sono, come dire, Sì, a parte poi delle informazioni che le diamo dopo. Sì, stanno seguendo il piano Calerzi per l'eliminazione della popolazione europea. Finché non lo capiamo, ci meravigliamo. Ciao a tutti, questa è Silvia da Verona. Per qualcosina un po' meno, come dire, pensare che l'essere umano arriva a legare uno straccio in vabbè. Anche questo qua, Marco, caliamo un velo pietoso sul maltrattamento degli animali, credo che sì. E a volte si dice che l'uomo è un animale, ma credo che sia una considerazione che non fa giustizia al mondo animale. E comunque questo vostro ospite ha dimostrato che noi abbiamo tanto ancora da imparare dalla natura e dagli animali, si sente nel suo buon animo come lo ha plasmato. Grazie di questo tuo contributo, Marco. Poi ancora, e ciao Massimo, dedico a te e a tutte le persone questa mia poesia Terra Madre. Questo è Miki. Terra madre di tante battaglie vinte, perse di fuori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Questa è Miki 59, direi che è molto molto azzeccata come poesia. E va bene, poi ancora sì, altri messaggi che poi magari lì rispondiamo dopo. Sotto forma di volontariato io faccio raccolta di rifiuti nelle strade, sentieri, parcheggi e altro. Ah, bella azione davvero. E io la penso come dite voi, se le persone non tengono pulito l'ambiente in automatico non ama se stesso, né stare con le persone né stare con gli animali. Come dite voi, è tutta a catena, un anello aggancia gli altri. E Maurizio, assolutamente in sintonia anche in questo, Maurizio. Va bene, poi vediamo anche di qua. E a questo qua magari sì, era una cosa che la leggiamo ben volentieri dopo. D'accordo, Marina, possiamo aggiungere?
2: Continuiamo?
1: Sì, grazie. Sì,
2: magari riesco a presentare un altro libro /2 e poi, anche perché sono le 12.
1: A proposito di colombi intelligenti, ci siamo scordati troppo presto i colombi viaggiatori usati per trasportare messaggi fino a poco tempo fa.
2: Noi siamo bravissimi ad usare gli animali e poi quando non servono più
1: ce ne dimentichiamo senza nessuna remora. Vabbè, dai, caliamo un velo pietoso.
2: Sì. Allora, ritorniamo a noi.
1: Grazie.
2: Con Animali di Roma. E questo è un libro un po' particolare perché intanto l'autore è un fotografo, sempre italiano, perché ho scelto solo autori italiani, che concentra il suo lavoro sui dettagli nascosti

0: Una passeggiata immaginaria, e questo autore percorre Roma alla ricerca della fauna, chiamiamola fauna di pietra, almeno io,
1: Ah.
0: cioè, ecco, che sono animali scolpiti nei secoli da artisti, architetti, scultori, che sono soprattutto nascosti tra palazzi, fontane,
1: Vie e
0: monumenti,
1: strade,
0: vie e
1: certo.
0: strade. Ecco, e che ne so, ci sono i leoni di Piazza del Popolo, i grifoni,
1: Quindi statue, bassorilievi,
0: sì,
1: eccetera.
0: creature, le aquile imperiali che sono presenti su archi e palazzi, o anche sull'altare della patria, per esempio,
1: Certo.
0: i cavalli del Quirinale. E c'è tutto questo percorso degli animali scolpiti di Roma ed è un bellissimo libro, anche questo da riscoprire, secondo me, anche questo non conosciuto,
1: Lo
0: ecco.
1: consigliamo,
0: Sì, io
1: certo.
0: lo consiglio, sì, perché invita a vedere Roma con occhi diversi e soprattutto anche qui con più lentezza, con più consapevolezza anche.
1: Focalizzando un
0: Sì,
1: po'
0: sui
1: i
0: particolari, sui
1: percorsi, sui
0: particolari,
1: particolari
0: sì.
1: e diciamo da una lettura e tra virgolette nuova, insomma un po'
0: Un
1: diversa,
0: po'
1: quello
0: diversa
1: che può
0: sicuramente.
1: essere girare per la città
0: E può essere anche un libro, secondo me, anche per i ragazzi, perché potrebbe diventare uno strumento, com'è che posso, educativo, che insegna a scoprire la bellezza, spesso nascosta, perché non te ne accorgi, dell'architettura, di quei
1: Certo.
0: piccoli particolari che spesso ci sfuggono perché siamo sempre in velocità oppure perché siamo abituati a vedere l'insieme anche lì in maniera abbastanza veloce oppure vedere solo le cose le più famose,
1: Aiuta a
0: ecco.
1: portare
0: E invece
1: l'attenzione su questo aspetto.
0: sul
1: Certo.
0: particolare, ecco, e anche questo è Animali di Roma.
1: Grazie Marina.
0: Che è
1: E
0: Mario Silvestro, l'autore.
1: perfetto. E direi che ci hai dato come dire, un spaccato, delle informazioni molto molto interessanti, uno spaccato, sì, nuovo per modo di dire, insomma, per quel che riguarda gli animali e i libri, e quindi è stato un bello intervento anche oggi. Beh, tu sai, se avete come OIPA, qualsiasi livello, eccetera, se avete delle informazioni da dare, o delle iniziative e cose in qualsiasi momento, ricordacelo che ben volentieri nel nostro piccolo, insomma, lo divulghiamo e quindi lo
0: Sì, ne abbiamo
1: facciamo.
0: parlato prima in maniera privata di queste altre due tre idee
1: Sì.
0: che mi sono così.
1: Mi ha incuriosito, mettiamo un po' a punto. Aspetta che vedo, scusami, delle altre chiamate, visto ne approfittiamo,
0: Sì, certo,
1: visto che
0: finito che siamo
1: pronto,
0: qui.
1: pronto.
2: Sono Roberta di Vicenza. Ciao
1: Grazie
0: Roberta.
1: Roberta, ciao
0: Ciao
1: ciao.
0: anche tu di Vicenza,
2: Massimo.
0: come Giancarlo.
2: Anch'io. Siamo in tanti vicentini, quindi.
0: Sì, e soprattutto che ci ascoltate.
1: Ci mancherebbe
2: Bello,
1: altro.
2: infatti. Ma perché
1: Grazie.
2: è un appuntamento bello per chi crede nella natura, negli animali e nella loro tutela. Quindi vi seguo proprio quando posso, perché ne vale la pena.
0: Grazie.
1: Benissimo, Roberta.
2: Grazie a voi. E
1: Grazie, sai.
0: la tua telefonata è per?
2: Allora, la mia telefonata è per i libri, sugli animali. Io ne avrei due, non solo uno. Va bene lo
0: Perfetto,
2: stesso?
1: bravissima,
2: Ok.
1: bravissima.
2: Allora, il primo è un libro particolare che si chiama Billy il cane, non so se l'abbiate letto, di Alberto Rollo. E praticamente il mio libraio era solito vedermi con le mie due cagnoline. Poi un giorno sono entrata in libreria e avevo solo un cane e lui mi ha detto: è mancata, eh? E mi ha detto: ti consiglio questo libro. E praticamente è il racconto di questo cane che questa famiglia di Rollo ha adottato dopo vicissitudini varie. Che si affeziona alla famiglia, racconta il rapporto con i membri della famiglia. E poi alla fine se ne va nella natura, quindi il richiamo della natura nel momento della morte, e si nasconde per sempre ai suoi, quelli che l'autore chiama, i tutori. Quindi è il ritorno alla natura anche di un animale domestico che sente questo richiamo. e all'inizio

0: Ero molto spaventata di leggere un libro proprio sulla morte di un cane, però intanto ho riconosciuto la mia per fattezze, per le orecchie di velluto che anche la mia aveva, come descritto
1: in questo racconto.
0: Billy. Uh-huh. Esatto. E poi proprio questa parte ancestrale degli animali che spesso sottovalutiamo, e che quindi è stato bellissimo ripercorrere leggendo e poi vedendo gli animali nell'altra logica, cioè gli animali, la loro natura, la loro bellezza e il ritorno alla natura, per quanto doloroso possa essere stato per i suoi tutori, ecco.
1: Certo.
0: Quindi questo libro lo consiglio perché sembra fare male, invece poi è un accompagnamento allo scorrere delle cose, della vita.
1: Fa comprendere quello che noi magari consideriamo un momento, come dire, negativo, che per forza di cose in qualche modo dobbiamo farci i conti, insomma, è tutto sommato, e comprendiamo che per quanto negativo in realtà è il corso delle cose e quant'altro, vero?
0: Il corso delle cose e poi il ritorno proprio degli animali nella loro più intima parte,
1: essenza.
0: Nel loro più, esatto. Quindi certo. mi è piaciuto proprio per questo, perché noi tendiamo a, tra virgolette, umanizzare, e invece è un errore, perché la bellezza di un animale è proprio la sua appartenenza alla natura.
1: Certo. Poi quindi, mi dicevi, Roberta, un altro.
0: E poi che... l'altro è ovviamente più vecchio, Creature grandi e piccole di Eliot. E quindi la storia di questo veterinario che mi è piaciuta tantissimo, perché si legge proprio l'impegno, l'amore per gli animali, le vicissitudini di questo veterinario. Esatto, che ne vive di tutti i colori, con animali grandi e piccoli, perché anche noi nella società, a meno che non siamo allevatori o cose del genere, tendiamo a vedere gli animali piccoli, invece sono anche grandi, descritti, raccontati nelle loro espressioni, nei loro bisogni e in tutto quello che loro possono essere. Poi per me, io sono vegana, quindi gli allevamenti sono una cosa orribile, però vedere com'era ai primi del Novecento è stato molto interessante, molto stimolante.
1: Curioso, vero?
0: Sì,
1: se posso chiedere anche a te, Roberta, com'è che sono, diciamo, arrivati un po' questi libri, curiosità così?
0: Allora, guarda,
1: quello del cane ci hai detto, vero?
0: Quello di Billy Cane, il libraio, e Creature grandi e piccole me l'ha prestato un amico che sa che io sono vegana, animalista, sono scatenata per aiutare gli animali, e me l'ha prestato, mi ha detto forse ti piacerà, e infatti poi ne ho parlato con la veterinaria dei miei cani e mi ha detto guarda, leggili tutti perché è un autore stupendo, e quindi mi incamminerò nella lettura delle altre sue opere.
1: Perfetto. Benissimo, Roberta.
2: Grazie, Roberta.
1: Stavo così facendo cenno a Marina. Insomma, abbiamo degli ascoltatori che sono ben, come dire, belli tosti. Belli tosti. Mi fa sentire un po' piccolino. Comunque, dai, c'è sempre modo di.
0: No, siete grandi, perché veramente date voce a chi non ha voce. Quindi è importantissimo.
2: Grazie, Roberta.
0: Grazie,
2: è proprio questo l'intento anche di questa piccola trasmissione, perché OIPA Dialoghi, cercare un dialogo con tutti, sì. Fare rete e cercare di portare informazione e soprattutto divulgazione e consapevolezza.
1: E un passetto alla volta, vero? Grazie ancora, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, arrivederci, ciao. Ciao.
1: No, dicevo, Marina, che effettivamente sentire queste telefonate, porca miseria,
2: aiutano, cioè ti danno una carica, almeno a me ha provocato questo.
1: È che, come diceva un po' prima Giancarlo, insomma, e quando allarghiamo un po' più il confine, effettivamente quando si si scoraggia un pochettino, vero?
2: Sì, però, effettivamente anch'io sono molto demoralizzata, soprattutto in questo periodo, però poi ci sono giornate come queste che comunque
1: veramente adesso non
2: ti danno la carica.
1: Ritornare un po' su questo discorso qua, non saprei neanche io come prendere in mano, cioè che cosa fare, perché sennò ogni volta qua c'è sempre da casini, raccolte firme, robe, cose. Anche sta storia di sta caccia, guarda che non lo so, Io confido un po' nell'animo umano, non lo so, per quanto poco.
2: Io faccio un po' fatica a confidare in questo.
1: Grazie. Aspetta che c'è un'altra chiamata, ben volentieri, vediamo chi c'è. Pronto, pronto? Pronto?
3: Massimo, sono Carla di Bassano.
1: Sì, ciao Carla.
2: Ciao Carla.
3: Senti, no, non mi ricordo il titolo del libro che ha parlato la signora, proprio che parlava della morte dell'animale, ma il titolo non l'ha detto, forse non me lo ricordo.
2: Sì, mi sembra i Rollo, aspetta, i cani di Rollo?
1: L'ultimo, vero, quello del cane
3: che era morto, sì.
1: Adesso anch'io non me lo sono segnato.
2: Ma adesso forse adesso lo trovo. Carla, continua ad ascoltarci che trovo il titolo.
1: Vi ascolto,
3: e vi ringrazio anche. Saluti.
1: Grazie a te. Ciao, se no ricordo comunque che la trasmissione va in replica questa notte, quindi se qualcuno ha la pazienza, e poi la metto anche, si trova sul sito della radio e si cerca sui nuovi podcast dove ci sono tutti quanti le registrazioni delle varie trasmissioni, i vari conduttori eccetera, quindi uno se la riascolta anche con calma, poi la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e eventualmente se qualcuno ha difficoltà a cercarle ste robe qua ci contattate. Anche Marina è sempre, ahimè, povera, disponibile.
2: Il mio telefono è sempre acceso.
1: Esatto. E talvolta si parla di animali come esseri altri e o lontani, ma non siamo anche noi siamo anche animali. È il nostro supporto biologico che si unisce ad aspetti spirituali individuali e relazioni di calore ed empatia. Capire questo ci aprirebbe notevoli prospettive e profondità, oltre che conoscenze notevoli. Questo è Andrea che ci arricchisce con queste bellissime parole. Grazie Andrea, e grazie a te per averci appunto.
2: Il titolo è Billy il cane.
1: Billy il cane, per la nostra ascoltatrice Carla di Bassano, e per questo grazie Marina per il tuo aiuto, sempre molto molto brava ed attenta. Billy il cane, appunto, è questo libro che ci è stato raccontato
2: di Alberto Rollo.
1: Di Alberto Rollo. Billy il cane di Alberto Rollo, e questo libro appunto di cui ci ha parlato Roberta,
2: è quello che chiedeva Carla
1: di Bassano,
2: sì.
1: Grazie. Va bene, e basta, io direi, intanto oggi abbiamo dato abbastanza,
2: sì.
1: Esatto. Ti ringrazio Marina, noi
2: grazie
1: come
2: a te,
1: consueto
2: Massimo.
1: Ci diamo appuntamento al mese prossimo,
2: certo.
1: Se hai piacere,
2: assolutamente,
1: tempo, insomma,
2: sì.
1: Tutte le sue cose, so che come sempre tutti quanti abbiamo un sacco di cose da fare, però se una cosa ci appassiona eccetera ci proviamo, insomma, e ci mettiamo del nostro,
2: sì.
1: Va bene, grazie,
2: grazie, grazie a voi.
1: Marina, e un pochettino di musica e poi noi ritorniamo per i saluti finali.

0: Eccoci, sfumiamo e leggiamo qualche ultimo messaggio. Me ne sono scappati parecchi perché ho dato, tra virgolette, precedenza a quelli. Allora, salve, posso sapere dove trovo la lettura appena fatta? Allora, guarda, questa è Paola e tu immagino che ti riferisci al parla così con te stessa e guarirai, Carl Jung. Sono degli audio che trovo naturalmente sempre in internet. Sì, poi come vi dicevo, ogni settimana aggiorno il canale Telegram Massimo Conte Architetto, per cui li trovate anche lì. Comunque, allora, questo di questa settimana parla così con te stessa e guarirai. E aspetta, poi ancora. Questo qua sì. Maurizio, grazie. Sì, eccolo qua. Puoi dare il titolo della musica che hai trasmesso per ultimo? Grazie mille, Vale. Penso, Vale, che tu ti riferisca a quella che ascoltavamo. Vi dicevo che io non sono proprio un esperto e quindi anche con l'aiuto vostro, perché non vi nascondo che molto spesso mi mandate cose che poi mi trovo perfettamente in sintonia. Questa musica che state ascoltando e aspettate che. Eccola qua, musica Tai Chi, melodie interiori del maestro, musica Tai Chi, meditazione Qigong e anche questo. Poi magari la metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ciao Massimo, ok. A proposito di colombi intelligenti, ci siamo scordati troppo presto i colombi viaggiatori. Ah sì, questo qua l'avevamo già letto. Ok, benissimo Stefano. Ciao, ho chiesto se sono distributori bio di etanolo. Ecco la risposta. Dopo lo vediamo. Allora, in Italia distributori stradali di bioetanolo come la miscela 85 non sono presenti. Sono praticamente inesistenti per la normale autotrazione pubblica. Questo è un'informazione di Stefano di Vicenza. Magari potrebbe essere interessante così approfondire anche questo tema, vero? Grazie. Grazie. Adesso mi viene da sorridere perché mi mandate anche delle immagini, ancora Stefano di Camisano, in cui c'è Zaia che sottolinea il fatto che le Olimpiadi sono a costo zero per noi, mica per voi. Vabbè, comunque l'immagine è più che eloquente. E Massimo chiedeva come la pensava il nostro ospite rispetto a Covid e vaccini. Magari gli faremo questa domanda in un altro momento. Grazie. Va bene. Ok, mancano 5 minuti e siamo arrivati alla conclusione anche oggi. E quindi aspettate che. Vediamo che cosa vi avevo. Sì, nell'ultima parte della trasmissione vi faccio un po' ascoltare vi parlavo un po' degli argomenti che mi hanno un po' colpito durante argomenti di attualità durante la settimana. E aspetta, poi metto comunque tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ecco qua, vediamo un attimo. Sì, gratis. Aspettate, dov'è qua? Una roba alla volta, vero? Eccoci qua. Sentiamo, gratis, che cosa ci racconta. Eccolo qua.
1: Benzina che ha superato i 2 euro al litro. E non è finita, preparatevi a ulteriori rincari e ora vi spiego perché. Ma prima, sapete quanto costa oggi invece la benzina in Spagna, per fare un esempio? 1,6 euro al litro. Vuol dire che fare un pieno in Italia costa circa 50 euro in più che in Spagna. Ci siamo? E perché vi dico che non è finita? Perché guardate la notizia che è appena uscita, che abbiamo appena pubblicato. L'Italia continua a fornire supporto logistico alla guerra statunitense all'Iran. Qualche mese fa, invece, la Spagna ha negato qualsiasi tipo di supporto e di appoggio agli Stati Uniti d'America per l'invasione dell'Iran. E l'Iran ha risposto: lo stretto di Hormuz rimane chiuso per tutti, tranne che per la Spagna. Ecco i risultati. Benzina in Spagna 1,6 euro al litro, benzina in Italia 2 euro al litro. E non è finita, perché l'Italia continua, nonostante tutto, nonostante le umiliazioni, nonostante gli attacchi, nonostante gli insulti da parte di Trump alla Meloni, continua l'Italia a essere schiava e suddita degli Stati Uniti d'America. E l'Iran, per chi ancora non fosse a conoscenza della cosa o non gli fosse chiara a casa, l'Iran è il nuovo Vietnam dell'America, ok? Gli Stati Uniti d'America perderanno miseramente in Iran per tutta una serie di motivi che adesso non vi sto qua a spiegare, ma chi ha studiato, chi studia un po' la storia e la geopolitica lo sa bene. Ci sarà un tracollo e noi gli andremo dietro, visto che continuiamo a fare gli zerbini. In tutto questo, la Meloni e il governo italiano godono di ampio consenso. Nei sondaggi continuano ad avere ampio appoggio popolare, dunque evidentemente è questo che gli italiani vogliono. Benzina che ha superato...
0: È questo che gli italiani vogliono, dice Matteo Gracis. Chissà se è proprio così. E ora è ufficiale, l'INPS è fallito. Magari ne ascoltiamo un pezzettino. E aspetta che c'è qualche altra chiamata. Pronto, pronto.
2: Buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, ciao ciao.
2: Ma mi scusi architetto, lei ha visto la saga di Terminator?
0: Sì, sì, sì, adesso mi sfugge se li ho visti tutti, però
2: basta che lei abbia visto il primo.
0: Sì, sì, allora sì, certo.
2: Cioè, no, scusi, il secondo, secondo, quando il giovanissimo John Connor con il computer riusciva a prendere soldi dai bancomat. Ricorda la frase? Soldi facili.
0: Soldi facili.
2: In Italia siamo così, noi andiamo a leccare culi a destra e a manca, noi, i nostri cari politici leccano culi a destra e a manca, oggi tocca a Trump, domani vedremo a quale culo andranno a leccare, per soldi, solo soldi, agevolazioni che naturalmente
0: torna conto.
2: Si godranno loro e non i coglioni italiani, e tra quei coglioni purtroppo ci sono anch'io, perché io sto combattendo una guerra in stile Don Chisciotte per il fatto che sono solo. Nessuno vuole partecipare a questa guerra. Va bene, allora fanculo tutti, fanculo l'Italia, e arrangiatevi.
0: Ci ho provato, tu dici, ma sai che a volte è l'ultima martellata che fa andare giù il chiodo, non bisogna mai desistere.
2: Beh, architetto, è da 30 anni che combatto una guerra e mi è costato il posto di lavoro 18 anni fa, oggi mi costa che sono alla fame e alla miseria, nella merda più totale. Beh, veda lei, architetto. Buongiorno.
0: Grazie Roberto. Probabilmente ognuno ha una propria, come dire, come si dice, missione probabilmente o qualcosa di questo genere. Sono arrivati gli ultimi due minuti e vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, buon fine settimana, dai, che adesso sembrerebbe che la morsa del caldo abbia anche un po' allentato. Grazie per l'attenzione, come si dice in queste occasioni, vi do appuntamento a sabato prossimo e buone cose. E sigla finale e ciao ciao.

0: Eccoci, piano piano arriviamo, controlliamo le ultime cose, mi sembra che ci sia un po' di rimbombo, ma adesso risolviamo tutto. Radio Gamo 5, 94 MHz, in questo sabato 28 luglio, no, cosa siamo oggi? 20, sto dando i numeri, in questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi, e solo due parole appunto per preannunciarvi che anche questa mattina ci sono ben volentieri a tenervi compagnia. E vi ricordo che oggi ci sarà anche la gentilissima Marina Barzon, delegata OIPA qui della provincia di Padova, per il consueto appuntamento mensile appunto per questi argomenti. Tante cose da dirci anche oggi. E sigla iniziale, un pochettino di musica come di consueto, e poi ritorniamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

mai detto. Non il tuo medico, non il tuo terapeuta, nessuno che ti abbia mai guardato negli occhi e detto la verità. Quel dolore che porti nel petto, quella tensione nelle spalle, quella stanchezza che dorme con te ogni notte. Niente di tutto questo è un caso. E se il corpo che hai criticato, ignorato e combattuto per anni stesse, in realtà cercando di parlarti. Tra pochi minuti scoprirai una scoperta di Carl Jung, così semplice e così sconvolgente, che cambierà per sempre il modo in cui guardi ogni dolore, ogni malessere, ogni sintomo del tuo corpo. E quella resistenza che forse stai già sentendo dentro di te in questo momento, quella è proprio il segno che è arrivato il momento di ascoltare. Jung trascorse decenni nei corridoi più oscuri della psiche umana. Sedette accanto a persone che tutti gli altri avevano abbandonato. Ascoltò sogni, tracciò simboli, mappò l'inconscio. E in mezzo a tutta quella oscurità scoprì qualcosa di così luminoso, così semplice nella sua devastante verità, da riscrivere tutto ciò che credevamo di sapere sulla malattia, sulla guarigione, sull'anima umana. Scoprì che il tuo corpo non si ammala per caso. Scoprì che il corpo tiene un registro, non delle tue vittorie, non dei tuoi successi, ma di ogni emozione che hai avuto troppa paura di sentire, di ogni verità che eri troppo esausta per pronunciare, di ogni ferita che hai seppellito così in profondità da dimenticare persino che esistesse. E scoprì anche qualcosa che resterà con te molto dopo la fine di questo video. Lo stesso corpo che ha custodito tutto quel dolore può anche liberarlo. Non attraverso un intervento, non attraverso il silenzio, ma attraverso qualcosa di così antico e così dimenticato che la prima volta che lo sentirai, una parte di te lo rifiuterà completamente. E quella resistenza è esattamente il modo in cui saprai che è vero. Mentre osservava per anni persone alle prese con malesseri fisici e sofferenze croniche, Jung notò uno schema così costante da risultare impossibile da ignorare. Ogni disagio fisico che emergeva nel corpo aveva un legame diretto e rintracciabile con specifici pattern emotivi nascosti negli angoli più ombrosi della mente. Ma la vera scoperta rivoluzionaria non fu semplicemente individuare questo legame. Il vero miracolo arrivò dopo. Perso nella contemplazione della capacità umana di autoguarigione, Jung ebbe un risveglio che lo scosse fino alle fondamenta. Se l'oscurità repressa e le emozioni distruttive potevano generare malattia nel corpo, allora parole compassionevoli e amorevoli, dirette con precisione verso ogni organo, potevano invertire quel danno. Sembrava quasi troppo semplice per essere vero, quasi impossibile nella sua dolcezza. Eppure Jung decise di mettere alla prova questo straordinario potenziale dell'anima umana. Cominciò a parlare direttamente al proprio corpo. Quando l'ansia incessante lo consumava, parlava al suo stomaco. Quando la paura gli comprimeva il cuore, aveva una conversazione onesta con esso. Si rivolgeva a ogni singola cellula dentro di sé come se fosse un essere cosciente che aspettava pazientemente di sentirsi visto e davvero amato. E quello che accadde dopo fu semplicemente straordinario. Il suo corpo cominciò a rispondere a quella voce. In quel momento Jung riconobbe l'errore più catastrofico dell'umanità. Il tuo corpo è una presenza viva e saggia che ascolta con attenzione assoluta ogni pensiero che generi, ogni emozione che provi, e ha aspettato con pazienza infinita che tu cominciassi a parlargli con amore. L'approccio che Jung sviluppò portava con sé una forza tanto sconvolgente quanto semplice. Lo chiamò dialogo cosciente con il corpo. Questo metodo richiedeva un confronto diretto e onesto con la parte precisa del corpo, che aveva bisogno di guarigione. Non era meditazione, non era visualizzazione, era una vera conversazione, ad alta voce, autentica, con la tua stessa carne, intrisa di amore incondizionato. Secondo l'insegnamento di Jung, dovevi posare la mano direttamente sulla zona che faceva male o soffriva, che avvicinarti a essa con la stessa tenerezza che offriresti a un bambino spaventato e perso nel buio. Con comprensione infinita e perdono assoluto, potevi dirle: «Ti vedo, ti amo e ti accetto completamente».
Mi scuso sinceramente per averti giudicata così duramente per tutto questo tempo. Sono qui adesso, completamente, per portarti guarigione. Secondo Jung, ogni singolo organo del tuo corpo portava il peso emotivo di sentimenti da cui fuggivi da anni, spazzati via sotto la superficie della tua consapevolezza. Il fegato custodiva la rabbia che avevi ingoiato intera, la furia che non aveva mai trovato un passaggio sicuro per uscire. I polmoni proteggevano il dolore profondo che nascondevi a tutti, il peso che ti rifiutavi di lasciar vedere a chiunque. I muscoli si contraevano intorno alle paure che non riuscivi a confessare nemmeno a te stessa. E il tuo corpo semplicemente aspettava. Aspettava che tu finalmente ascoltassi quei sentimenti sepolti e liberassi il peso schiacciante che aveva portato al posto tuo. La verità più importante che Jung scoprì fu questa. Il tuo corpo ti perdona all'istante. Nel momento esatto in cui gli parli con amore e tenerezza, ogni cellula avvia il processo di rinnovamento. L'amore guarisce immediatamente, perché l'amore è la frequenza più naturale della vita stessa. Eppure Jung sottolineava sempre che questo dialogo doveva essere profondamente personale e unico. Recitare frasi mandate a memoria, come un rituale meccanico, non avrebbe portato a nulla. Dovevi nominare con coraggio l'emozione precisa che aveva generato il sintomo. Per esempio, se soffrivi di dolore cronico alla schiena, Jung ti avrebbe guidata a chiederle esattamente questo: quale peso emotivo hai portato per me fino a oggi? Una volta tirata fuori quell'emozione dall'oscurità e datole un nome, dovevi consegnare a quella parte del corpo un messaggio diretto di liberazione. Potevi sussurrare alla tua schiena: cara schiena, per anni hai portato il mio terrore di restare completamente sola in questo mondo, senza alcun sostegno. Ora ti libero da questa pesante responsabilità. Sto riprendendo la forza di stare in piedi con le mie gambe. Ti ringrazio dal profondo della mia anima per avermi protetta fino a oggi. Jung era assolutamente categorico sul fatto che questa conversazione dovesse coinvolgere un contatto fisico reale. La tua mano appoggiata esattamente su quel punto. Quel momento di tocco compassionevole mandava un segnale profondo di sicurezza direttamente al sistema nervoso. Il tuo corpo aveva bisogno di sentire che finalmente eri arrivata, che finalmente lo avevi notato, che lo stavi amando senza condizioni né pretese. Diceva che praticare questo dialogo cosciente, anche solo per 3 minuti al giorno, poteva cominciare a invertire la traiettoria di malattie che si erano calcificate negli anni, perché il tuo corpo si sta ricostruendo in ogni singolo istante e quando trasformi il messaggio emotivo che gli invii, cambi fondamentalmente le istruzioni che le tue cellule ricevono per ristrutturarsi. C'è qualcosa che Carl Jung disse e che la psicologia moderna non ha mai saputo bene come gestire. Disse che il fardello più grande che un figlio deve portare è la vita non vissuta dei genitori. Intendeva dire che le esperienze emotive che i tuoi genitori non riuscirono a elaborare, a nominare, a sentire in sicurezza, non sono semplicemente scomparse. Sono state trasmesse. Hanno preso residenza nel sistema nervoso del figlio. Sono diventate l'ansia che ti sveglia alle 3 del mattino senza una causa identificabile. Sono diventate la tensione nella mandibola. Sono diventate la condizione autoimmune apparsa dal nulla. Il corpo diventa l'archivio e, a differenza della mente cosciente, non dimentica. Custodisce il registro con fedeltà assoluta, aspettando che tu sia finalmente abbastanza coraggiosa da aprire quel fascicolo. Pensaci un attimo. Quante volte hai sentito quella tensione nella mascella senza sapere da dove venisse? Quante notti ti sei svegliata alle 3 del mattino con il cuore che batteva forte, senza nessun motivo apparente? Jung direbbe che non è un caso. È il tuo corpo che bussa, nel linguaggio che conosce meglio. Non parole, ma sensazioni, contrazioni, segnali che la mente razionale fatica a decifrare, ma che il corpo non ha mai smesso di mandare. Respirò ai 6 anni a sviluppare quella che definì immaginazione attiva. Una pratica in cui entravi in un dialogo genuino e prolungato, non solo con il tuo corpo fisico, ma con le figure simboliche più profonde che il tuo inconscio usava per comunicare.
scoprii che il corpo, a volte, non parlava solo attraverso il dolore o la malattia, ma attraverso immagini, attraverso sogni, attraverso l'apparizione improvvisa e inspiegabile di certe emozioni che sembravano non appartenere a nessun ricordo specifico. Insegnava ai suoi pazienti a sedersi in silenzio, chiudere gli occhi e chiedere direttamente al dolore. Se fossi una figura davanti a me in questo momento, come saresti? Cosa indosseresti? Cosa mi direbbe l'espressione sul tuo volto? E poi, questa era la parte che richiedeva più coraggio, ascoltare davvero la risposta, non liquidarla come pura immaginazione, non ridurla a metafora, ma trattare quella figura interiore con lo stesso rispetto che offriresti a chiunque avesse percorso una lunghissima distanza per portarti un messaggio urgente e insostituibile, perché è esattamente quello che era. Il dolore non era il tuo nemico che ti puniva, era il tuo amico più antico che ti portava la verità. Jung sviluppò anche un altro metodo potente e complementare, capace di amplificare enormemente l'effetto del dialogo con il corpo. Il lavoro allo specchio. Aveva notato qualcosa che lo aveva sconvolto. Molte persone riuscivano a sussurrare parole d'amore ai propri organi interni, ma nel momento in cui si trovavano davanti a uno specchio, guardandosi negli occhi e provando a offrire quello stesso amore alla propria intera esistenza, si bloccavano completamente. Questa resistenza rivelava esattamente dove si nascondeva il blocco interiore. Il lavoro allo specchio di Jung era diretto e profondamente destabilizzante. Dovevi metterti davanti allo specchio, guardare dritto al centro dei tuoi stessi occhi e pronunciare una frase di amore incondizionato usando il tuo nome. Io amo e accetto completamente te stessa, esattamente come sei, con ogni cosa giusta e ogni cosa sbagliata, con ogni ferita e ogni dono. Sembrava semplice da dire, ma Jung sapeva esattamente quanto fosse devastante questo confronto. La maggior parte delle persone, alla prima volta, scoppiava in lacrime prima di finire la frase, oppure il loro sguardo fuggiva dal proprio riflesso. Jung lo spiegava con chiarezza spietata. In quel momento si stava affrontando anni di autocritica, anni di rifiuto del proprio aspetto, anni di voci interiori spietate sussurrate a se stesse in silenzio. Lo specchio non nascondeva nulla di come ti eri trattata dentro. Jung univa il lavoro allo specchio, al dialogo con il corpo in un'unica pratica integrata. In piedi davanti allo specchio, con la mano posata su ogni parte del corpo, incontrando il proprio sguardo e parlandogli con amore, toccando lo stomaco e dicendo: «Ti amo esattamente come sei. Mi scuso sinceramente per averti giudicata duramente. Sei assolutamente perfetta per me». Jung diceva che il corpo funzionava come una rete di comunicazione magistralmente progettata. Ogni dolore era una lettera privata che indicava con precisione quale area della tua vita richiedeva la tua attenzione compassionevole. Secondo Jung, le ginocchia rigide e il dolore cronico al ginocchio riflettevano la paura di muoversi avanti nella vita o la rigidità mantenuta di fronte a un cambiamento necessario. I problemi alla vista riflettevano le realtà che ti rifiutavi di vedere, le verità che evitavi attivamente di affrontare. Trasformò questa straordinaria connessione tra mente e corpo in una guida estremamente pratica. Documentò con dettaglio meticoloso le radici emotive di centinaia di condizioni fisiche distinte e le frasi di intenzione inconscia capaci di avviarne la guarigione. Per esempio, l'origine emotiva dei problemi al fegato era una rabbia di lunga data e un risentimento profondo. La frase di guarigione era: «Ora rilascio tutto ciò che non mi serve più. Il mio cuore è pulito e leggero. Vivo in pace autentica». Ma Jung offriva sempre un avvertimento essenziale. Queste erano soltanto una bussola, non leggi immutabili. Ogni persona doveva affrontare personalmente l'enigma unico del proprio corpo. Quello che contava di più era imparare ad ascoltare quale linguaggio il tuo corpo stava usando per parlarti, perché nessuno poteva conoscere il peso emotivo esatto che portavi meglio di te stessa. Ed è anche per questo che Jung insisteva sul fatto che la guarigione non potesse mai ridursi a una semplice tecnica.
Una tecnica senza un sentimento autentico era un guscio vuoto. Potevi ripetere la frase più perfettamente costruita migliaia di volte e non ottenere nulla se quelle parole non nascevano da un luogo di desiderio autentico, rimorso autentico, amore autentico. Il corpo non si lasciava ingannare dalla recitazione. Aveva passato anni ad assorbire la differenza tra il volto che mostravi al mondo e la verità che portavi nel buio. Lo sapeva e avrebbe cominciato a liberare la sofferenza accumulata solo quando avesse sentito, senza alcun dubbio, che l'amore offerto era reale. Uno degli approcci più trasformativi che Jung sviluppò fu quello che chiamava perdono liberatore e lo considerava assolutamente essenziale per una guarigione vera e duratura. Secondo Jung, se portavi nel cuore risentimento verso qualcuno, una guarigione fisica completa era semplicemente impossibile. Il perdono non era un premio che concedevi a chi ti aveva fatto del male. Era un lasciapassare di libertà che donavi alla tua stessa anima, al tuo stesso corpo. Il metodo che insegnava cominciava scrivendo su un foglio di carta il nome della persona che ti aveva ferita. Poi posavi la mano sul cuore e pronunciavi queste parole ad alta voce: «Ti perdono completamente e ti libero. Tu sei libera e io sono libera. Il legame oscuro tra noi è ora reciso. Tra noi esiste solo pace». Jung diceva che anche se quella persona non era più in vita, anche se non l'avresti mai più incontrata in questa esistenza, questo confronto andava comunque compiuto. Il perdono era lo scioglimento di un nodo energetico. La presenza fisica non era mai necessaria. Quello che contava era che tu finalmente posassi a terra il peso emotivo che il tuo corpo aveva trascinato al posto tuo, a volte per decenni. Jung diceva sempre che la guarigione non era mai un miracolo di un solo giorno. Era un processo che si svolgeva strato dopo strato. Paragonava questo processo a sbucciare una cipolla. Sotto ogni strato che perdonavi, emergeva una ferita più antica, più profonda, che aspettava silenziosamente il proprio momento di attenzione. Ma ogni strato che liberavi dava al tuo corpo più spazio per respirare e restituiva più della tua energia vitale. Jung stesso ammetteva di praticare continuamente questi rituali di perdono per tutta la propria vita. Non perché fosse fragile o non guarito, ma perché la vita presentava ogni giorno nuove occasioni davanti a noi, nuovi momenti che ci chiedevano di scegliere consapevolmente tra l'amore e il risentimento. Anche un piccolo disaccordo era un'opportunità, proprio in quell'istante, di scegliere il perdono. Chiamava questo perdono preventivo. Ogni sera, prima di posare la testa sul cuscino, Jung ripassava tutte le piccole irritazioni e le delusioni accumulate durante la giornata. E prima di addormentarsi, le perdonava tutte, una per una, svuotando completamente la mente. Secondo lui, questa pulizia notturna impediva a quelle piccole frustrazioni di accumularsi e trasformarsi, anni dopo, in malattia fisica. Spazzare emotivamente la propria casa ogni sera era come svegliarsi ogni mattina con un'anima immacolata. Il tuo corpo, già gravato da vecchi pesi, avrebbe provato una gratitudine profonda nel non ricevere nessun nuovo peso ogni giorno. Immagina la tua giornata come una stanza che ora dopo ora si riempie di piccoli oggetti. Una parola tagliente ricevuta al lavoro, uno sguardo frettoloso di chi ami, una delusione che non hai avuto il coraggio di nominare ad alta voce. Se non fai mai pulizia, quella stanza, col tempo, diventa così piena che non riesci più a muoverti dentro di essa con leggerezza. Ed è esattamente questo che accade dentro il tuo corpo quando porti avanti, giorno dopo giorno, lo stesso carico emotivo mai elaborato. Jung sapeva che non bastava perdonare una volta sola le grandi ferite. Erano proprio le piccole, quelle che sembrano troppo insignificanti per meritare attenzione, a sommarsi silenziosamente nel tempo, fino a diventare un peso enorme. Per questo insisteva tanto sulla pratica quotidiana, quasi banale nella sua semplicità. Pochi minuti, ogni sera, prima di chiudere gli occhi, non serviva un rituale complicato. Bastava ripercorrere mentalmente la giornata, riconoscere ogni piccola spina rimasta conficcata e scegliere consapevolmente di non portarla con te nel sonno. Con il tempo,
questa abitudine cambia qualcosa di profondo nel modo in cui vivi ogni giornata successiva. Non perché tutto smetta improvvisamente di ferirti, ma perché impari a non accumulare. Ti svegli più leggera. Reagisci con meno asprezza alle piccole provocazioni del giorno dopo, perché non stai più portando addosso il peso di 10 giorni prima. Ed è proprio in questa leggerezza ripetuta, sera dopo sera, che il corpo trova finalmente lo spazio per guarire davvero, non con un miracolo improvviso, ma con la pace silenziosa di chi ha smesso di accumulare ferite mai chiuse. È già il primo passo verso la libertà. Jung dedicò la parte più profonda e potente del suo lavoro alla guarigione del bambino interiore. Il bambino interiore era quella parte di te che portava ancora, che sanguinava ancora, ogni ferita emotiva aperta durante l'infanzia. L'approccio di Jung a questo confronto era di quelli che fanno male al cuore per quanto sono veri. Ti chiedeva di trovare una fotografia di te stessa da bambina, idealmente tra i 3 e i 7 anni. Dovevi tenere quella fotografia tra le mani, guardare negli occhi incerti e cercanti di quella bambina e diventare l'adulta amorevole e protettiva di cui quella bambina aveva disperatamente bisogno, ma che non aveva mai ricevuto fino in fondo. Le parlavi direttamente. Jung ti diceva di dirle: «Mi dispiace così profondamente che nessuno sia riuscito a proteggerti come meritavi. Mi dispiace che non ti abbiano protetta da quelle esperienze. Mi dispiace che tu sia stata costretta a portare pesi troppo grandi per spalle così piccole e che tu abbia dovuto essere forte quando eri ancora così impossibilmente giovane. Mi dispiace che ti abbiano fatta sentire inadeguata e indegna. Ma guarda, ora sono qui. Sono cresciuta e sono proprio accanto a te. Non ti lascerò mai più sola. Ti amo senza condizioni e qualunque cosa accada resterò dietro.

cui il tuo corpo era rimasto bloccato per anni. Jung aveva sviluppato intenzioni e affermazioni specifiche, progettate per penetrare le camere più oscure della mente e irradiare salute straordinaria in tutto il corpo. Ma era assolutamente preciso su un punto. Non bastava che quelle parole attraversassero semplicemente la mente pensante. Dovevano vibrare in ogni singola cellula del tuo corpo. Dovevano essere sentite davvero, fino in fondo. La frase di intenzione più fondamentale e più potente che insegnava era anche la più semplice. Amo e approvo me stessa esattamente come sono, in questo preciso momento. Ma tutto dipendeva da come la pronunciavi. Dovevi metterti davanti allo specchio, posare la mano sul cuore e dire questa frase sentendo davvero quell'amore fluire dalla parte più profonda della tua esistenza verso il tuo stesso essere. Jung spiegava che la mente umana aveva passato decenni a essere programmata da sussurri velenosi. Non sei abbastanza. C'è qualcosa che non va in te, devi cambiare prima di meritare l'amore. Queste convinzioni tossiche si erano ormai iscritte nelle stesse cellule. Sradicarle richiedeva che nuovi messaggi autentici e potenti, carichi di emozione genuina, venissero piantati con costanza nella mente. Un'altra intenzione potente che usava per la guarigione fisica era questa. Il mio corpo sa esattamente come guarire se stesso. Mi fido profondamente della saggezza del mio corpo. Ogni singola cellula lavora in perfetta armonia per offrirmi salute straordinaria. Mentre pronunciavi queste parole, posavi le mani direttamente sull'area che aveva bisogno di guarigione e inviavi consapevolmente un'onda d'amore a quelle cellule. Jung sottolineava che queste frasi dovevano essere calibrate con precisione sulla tua condizione specifica. Se avevi difficoltà digestive o problemi di stomaco, la tua frase doveva essere «Digerisco e accetto con facilità tutti gli eventi e le sfide della mia vita. La vita scorre attraverso di me con armonia senza sforzo». Se avevi affanno o problemi polmonari, la tua frase era «Accolgo la vita dentro di me pienamente e senza paura». Merito completamente di vivere la vita liberamente e con assoluta pienezza. Queste frasi dovevano sempre essere costruite al tempo presente, come se stessero accadendo proprio in questo preciso istante. Non dici guarirò, dici sto guarendo proprio adesso, in questo secondo. Perché l'inconscio obbedisce alle parole di certezza, non all'incertezza del futuro. Tutto il potere risiede nel reclamare pienamente la tua guarigione. Qui, ora. Jung insegnava anche qualcosa in più, aggiungere gratitudine anticipata a queste intenzioni. Dopo aver pronunciato la tua intenzione, dovevi seguirla immediatamente con «E sono grata con tutto il cuore per questa guarigione straordinaria che sta accadendo nel mio corpo proprio adesso». Sentire gratitudine eleva istantaneamente la tua frequenza emotiva al suo picco e manda al corpo il segnale che questa guarigione è già una realtà vissuta. Carl Jung aveva progettato una pratica quotidiana che chiamava il cerchio di guarigione dell'interezza, capace di distillare ognuno di questi metodi profondi in un unico processo unificato. Praticato ogni giorno con devozione autentica per 20 minuti, era una formula che aveva generato quelli che le persone potevano solo descrivere come miracoli. Era bellissimo nella sua semplicità, ma praticato con disciplina amorevole, portava una precisione contro cui nessuna malattia poteva resistere. Il cerchio iniziava con 3 minuti di gratitudine verso il corpo. Ti sedevi in silenzio, chiudevi gli occhi ed entravi in una posizione di gratitudine per quel corpo che ti aveva servita così fedelmente. Il tuo cuore che batteva senza che tu glielo chiedessi mai. Il tuo respiro che entrava e usciva. La corrente calda del sangue che viaggiava costantemente nelle tue vene. Questi primi 3 minuti creavano l'esatta atmosfera emotiva necessaria per convincere il tuo corpo che la guarigione era sicura e benvenuta. Poi arrivavano 5 minuti di dialogo diretto con il corpo, posando le mani con genuina tenerezza sull'area dolente, entrando in una conversazione onesta con essa, chiedendo quale peso emotivo stesse portando, ascoltando con coraggio la risposta che emergeva da dentro e facendo al tuo corpo la promessa che avresti affrontato personalmente quell'emozione. I 5 minuti successivi erano dedicati

0: dedicati a stare davanti allo specchio e pronunciare le tue frasi di intenzione, guardando nel profondo dei tuoi stessi occhi, senza mai lasciare che il tuo sguardo fuggisse, pronunciando quelle intenzioni al tuo stesso volto con assoluta convinzione. La quarta fase consisteva in 5 minuti di pratica attiva del perdono. Portavi alla mente ognuno che pesava su di te, prima di tutto te stessa. Per ognuno posavi la mano sul cuore e dicevi ad alta voce: «Ti perdono completamente e ti libero. Ora rimuovo questo peso dal mio corpo». Anche se il sentimento autentico del perdono non era ancora arrivato, pronunciare quelle parole con costanza cominciava ad aprire quel passaggio bloccato. Giorno dopo giorno di ripetizione, le parole si trasformavano in sentimento genuino. Gli ultimi 2 minuti erano dedicati alla creazione mentale. Ti visualizzavi completamente guarita, eretta, luminosa, traboccante di energia vitale, sentendoti fare le cose che ami di più, coinvolgendo pienamente tutti i tuoi sensi. Jung sigillava sempre questo cerchio di guarigione dell'interezza con queste parole, pronunciate con calma e assoluta certezza. «E così è. La mia guarigione è completa proprio adesso. Mi affido alla saggezza del mio corpo. Nel mio mondo tutto è esattamente come dovrebbe essere, e tutto è sicuro». Poi aprivi gli occhi e attraversavi la tua giornata, sapendo, con una pace profonda e radicata, che i semi di guarigione che avevi piantato stavano già mettendo radici. Carl Jung ci ha lasciato un'eredità che va oltre ogni misura. Quell'eredità è questa: il tuo corpo non è il tuo nemico. Non è una macchina da costringere all'obbedienza. Non è un campo di battaglia da conquistare e controllare. È la tua compagna più fedele, quella che si è sforzata in ogni singolo secondo per tenerti viva, assorbendo in silenzio il tuo dolore senza lamentarsi. E ha aspettato con pazienza straordinaria solo che tu smettessi di criticarla e cominciassi ad avvolgerla nella compassione che ha sempre meritato. Ogni dolore nel tuo corpo, ogni malattia, ogni sintomo misterioso che la medicina non riesce a spiegare del tutto, niente di tutto questo è una punizione. Niente di tutto questo è un fallimento. Tutto questo è un invito. Un invito profondamente personale a conoscerti più profondamente, ad amarti più completamente, a diventare finalmente l'interezza che sei nata per portare. Sei stata in guerra con il tuo corpo abbastanza a lungo. Lo hai criticato, trascurato, spinto oltre i suoi limiti e gli hai chiesto di funzionare senza mai fermarti a chiedergli come stava. Oggi, proprio adesso, in questo preciso momento, tutto questo finisce. Oggi è il giorno in cui firmi un nuovo patto con il tuo corpo. Non una promessa condizionata, non ti amerò quando sarai sistemato, ma un patto incondizionato e incrollabile. Sono qui, ti vedo, sono grata per te e non vado da nessuna parte. Posa ora la mano destra dolcemente sul cuore. Senti quel ritmo costante e instancabile premere contro il palmo, quel battito che non ti ha mai abbandonata, nemmeno nei tuoi momenti più bui, nemmeno nelle tue stagioni più spezzate. E sussurragli ad alta voce, se riesci: «Grazie per non aver mai rinunciato a me. Ti amo e insieme guariremo». Perché, come Jung comprese con una profondità che ancora oggi riecheggia attraverso il tempo, il momento in cui inizia la guarigione vera e duratura non è in una stanza d'ospedale, non è in una prescrizione, non è da qualche parte nel futuro, in attesa che le condizioni siano perfette. È qui, è adesso. È il momento in cui smetti di fuggire dal tuo stesso corpo e finalmente torni dolcemente a casa e lasci donna. Il tuo corpo ti sta ascoltando proprio adesso, mentre stai per scrivere. Cosa vuoi dirgli? Pensiero del giorno. Il tuo corpo non ti ha mai mentito. Ogni dolore, ogni tensione, ogni notte insonne non è mai stato un malfunzionamento. Era un messaggio. L'unica domanda era se fossi pronta ad ascoltarlo. Jung credeva che nel momento in cui smetti di trattare il tuo corpo come qualcosa da aggiustare e cominci a trattarlo come qualcuno da ascoltare, tutto cambia. Non gradualmente, non eventualmente, immediatamente. Perché il corpo non funziona secondo il tuo calendario, funziona secondo la verità. E la verità, nel momento in cui viene finalmente riconosciuta, comincia a muoversi. Allora oggi, prima di cercare qualunque cosa fuori da te stessa, prima del prossimo appuntamento, della prossima diagnosi, del prossimo tentativo di mettere a tacere ciò che il tuo corpo sta dicendo, prova qualcosa di radicale. Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedile semplicemente: cosa hai cercato di dirmi? Poi resta abbastanza ferma da ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Comincia nel momento in cui decidi che il tuo corpo merita la stessa compassione che hai offerto per tutta la vita a chiunque altro. Non sei rotta, sei semplicemente inascoltata, ed è qualcosa che solo tu puoi cambiare. Hai mai notato che più corri disperatamente dietro a qualcosa, più quella cosa sembra allontanarsi? È come cercare di trattenere l'acqua nelle mani, più stringi, più scivola via. Ma hai anche notato che i momenti più belli della tua vita, le opportunità più inaspettate, le persone più giuste, quasi sempre sono arrivate quando qualcosa dentro di te si era finalmente quietato? Tra pochi minuti scoprirai.
1: Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedigli semplicemente cosa hai cercato di dirmi. Poi resta abbastanza fermo ad ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Radiogramma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito anche oggi la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare Parla così con te stesso e guarirai, Carl Jung. Metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e come di consueto poi riaggiorno di settimana in settimana. Tanta roba anche oggi, vero? Un po' articolato, però insomma con un po' di calma, sì, ci vuole un po' di calma per queste cose qua. 334-7102-672 per gli sms WhatsApp in diretta, 334-7102-672, sms WhatsApp in diretta. Mi raccomando, scrivetemi quello che vi passa per la testa, dubbi, perplessità, quello che vi fa piacere, e poi lo condividiamo assieme. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate. Più tardi avremo anche la carissima Marina Barzon, delegata OIPA, per cui anche oggi abbiamo tante cose da raccontarci. E diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Sapete che mi piace condividere con voi questo appuntamento fisso. Settimana diciamo decisamente molto più gradevole riguardo per quel che riguarda le temperature, clima e quant'altro. Qua mi dà qualche piovasco anche questa settimana, qua me lo darebbe alla volta di domani. Direi che poi sì, tutta la settimana relativo bel tempo, c'è un sole pieno, temperature dai 19, 20, 22, le minime 35, 37 gradi, le massime. Vediamo un po' i venti così da addirittura 10, 14 chilometri orari, per cui tutto sommato staremo anche bene perché sarà relativamente è ventilato, vero? Altre cose non ne vedo, per cui insomma è la prossima settimana alla cosiddetta insegna del bel tempo. Vediamo poi le iniziative della radio. Cinegamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Qua c'è martedì 28 luglio alle 21.30 in sede radio. Primavera del 68, nell'anno della contestazione studentesca, una giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno, un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente, un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole, l'isola delle rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di fronte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale, in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Bello curioso, bravi per gli organizzatori. Cinegamma 5, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, martedì 28 luglio ore 21:30 qui in sede radio. E a Ferragosto lassù nel regno, ricordatevi che potete arrivare, anzi vi aspettiamo un po' prima, così si mangiucchia qualcosa assieme, e quindi c'è anche l'opportunità di questa bella opportunità nella stessa serata. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobby a 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 3 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988, 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey e mente vuota, vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguarderanno grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure meglio chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Ripeto, turinfabio 347 715 9717. F Energia sospende per questo mese il prossimo gli incontri qui in radio, potete contattarli presso la loro sede, e se comunque poi riprendono ad settembre, però non perdete tempo, contattateli direttamente, che c'è sempre tutto da guadagnare. Chi ha tempo non aspetti tempo, dicevano i nostri nonni, vero? E poi ancora le vibrazioni del sapere, queste organizza viaggi ed esperienziali 2026 dal 22 al 29 agosto, piramidi bosniache, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Sentite Valentino al 349 778 0167, posti limitati. E poi eccolo qua, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Comunque vi ripeto il numero di Valentino: 349 778 0167. Poi ancora ciaobay.org, andate a vedere sul sito ciaobay.org. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. E poi oppure c'è Comune di Campodasio, per informazioni Ufficio Ambiente 049 929 9845. Non conoscevo questa iniziativa, comunque bravi, bravi, bravi. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo, si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri di mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288, ripeto 01 59 80 90 288. Non vi costa niente, però è molto importante per la radio. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Ricordiamo sempre poi che di continuare a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBA è meglio che lo cercate sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene. Ci siamo meritati la prima pausa consueta. Il nostro Luciano Pavarotti, via.

0: Ci prendiamo anche gli applausi. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice Luciano Pavarotti, e insomma mi sembra che sia una bella bella frase. Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. Qualche altro minuto, mentre abbiamo appunto salutato, e come vi ho preavvisato è arrivata già la nostra carissima Marina Barzon di OIPA, però intanto qualche altro minuto e chiudiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E poi la seconda frase che mi piace ripetere ogni volta, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein. Vediamo poi che cosa mi avete già mandato voi da casa. Marco da Marghera chiede un passaggio, poi dopo lo leggiamo con un po' più di calma. Poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto saluto a tutti da Marica e genitori. Per oggi ti giro una frase che fa pensare. La superbia è uno specchio sporco, ti mostra solo la corona, mai le crepe, guardarsi dentro e è pulirlo. Mamma mia Marica, anche oggi bellissima bellissima frase. Poi ancora puoi ripetere il titolo dell'audio e lo ripetiamo dopo con calma, prima chiudiamo questo angolino qua. Vediamo oggi che cosa ho da proporvi. Per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, e quindi mi sembra che sia molto molto simpatico. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. Però poi volevo chiudere con questo. L'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero?
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti, non perdere tempo con l'invidia, a volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, vi dicevo, oggi come di consueto abbiamo l'appuntamento fisso con l'OIPA, la nostra carissima Marina Barzon. Aspetta che vediamo, ospite 1, eccolo qua. Grazie Marina anche per oggi di averci così.
2: Grazie a te intanto che ci ospiti ogni ultimo sabato del mese.
0: Grazie, come di consueto abbiamo un'oretta abbondante, ci prendiamo quello che vogliamo, so che hai anche un ospite. Abbiamo un sacco di cose. Prima volevo introdurre due parole io, poi ti rilancio, come si suol dire, la palla, e poi gestisci un po' tu come hai piacere. Oramai sei diventata bravissima, quindi siamo tranquilli, diciamo. Aspetta che mi sto perdendo, eccolo qua. Ah sì, due parole appunto per ricordare OIPA e organizzazione internazionale protezione animali, esatto, e a livello appunto nazionale e internazionale, e tu ti occupi, diciamo così, essendo della zona della, chiamiamola, sezione di Padova,
2: della sezione di Padova e provincia, sì.
0: Perfetto.
2: 101 comuni per la precisione.
0: Rimando un po' al sito, perché avete un bel sito, bello articolato, completo, per cui lo ricordo.
2: Alla pagina Facebook anche.
0: Anche alla pagina Facebook,
2: Instagram.
0: Bravissima, per cui chi ha piacere naturalmente di approfondire tutte le varie sezioni, eccetera, vedo che siete molto bravi a tenere tutto quanto bello, diciamo, aggiornato e spiegare un po' di cosa vi occupate e cose di questo tipo. E oggi il tema che ci avevi preparato per oggi è dialoghi, animali e libri, per cui insomma parleremo di quel che riguarda un po' il mondo dell'editoria e su quel che, specificatamente se vogliamo, sul tema degli animali.
2: Degli animali,
0: esatto, sì.
2: Sì. Tra l'altro ho scelto proprio solo autori italiani.
0: Ah, benissimo, quindi in questa cosa qua dopo ci fa piacere e ci spiegherai tutto quanto meglio. Va bene, e direi che sì, per quel che potevamo anche dire il sito e tutte queste cose, e sì, tralasciamo un po' le parentesi del periodo un po' poco felice un po' per gli animali, purtroppo mi dispiace ricordare, cioè mi dispiace dirlo, ma è giusto ricordarlo, è sempre un po' un periodo un po' delicato, vero? Caldo, e poi anche il problema dell'abbandono, temo che...
2: Sì, beh, l'abbandono è sempre 365 giorni all'anno,
0: ecco.
2: Assolutamente. In questo periodo molto di più, purtroppo, sì, perché la gente, le ferie, le vacanze, e l'animale diventa un peso.
0: Diventa un
2: però
0: peso.
2: In fondo anche gli anziani lo sono certe volte, che vengono,
0: figuriamoci
2: con gli animali.
0: Esatto.
2: Sì,
0: e qui non c'è molto da aggiungere, nel senso che ognuno farà, tra virgolette, adesso mi dispiace a dirlo, non voglio essere troppo pesante, ma farà un po' i conti con la sua coscienza, come possiamo.
2: Sì, sì, vero, se ce l'hanno, se la trovano, se c'è, se il famoso
0: perché le opportunità
2: karma.
0: Le opportunità per risolvere le cose ci sono sempre. Uno, insomma, ad un certo punto deve fare anche un po' i conti con le scelte che ha fatto in precedenza, insomma, quelle che possono sembrare, come dire, le soluzioni più semplici in primo acchito, in qualche modo, vabbè, dopo sì.
2: È che purtroppo l'animale viene spesso viene visto come un oggetto, e poi quando inizia a non funzionare più, a dar fastidio, si
0: non butta. Possiamo metterlo in cantina o in soffitta,
2: e allora lo buttiamo.
0: E proviamo noi, per quel che ci può mai essere possibile, insomma, ricordare che non è una cosa da farsi, manco a dirlo, insomma, sembrerebbe un po' come dire, sì, ricordare queste cose qua mi fa un po' spezze,
2: soprattutto
0: però, insomma,
2: nel 2026, cioè veramente è allucinante ormai
0: a star qua a parlare di queste cose,
2: sì.
0: Comunque non so, non volevo aprire un po' questo capitolo. Ho visto anche su internet che mi sembra in Emilia Romagna ci sono delle scuole delle elementari che vanno a fare le gite nelle macellerie, roba del genere, insomma.
2: Questa l'avevo persa, per fortuna.
0: Ho paura che sì, magari, come si suol dire, un passo avanti e tre indietro per certe cose. Esatto,
2: sì.
0: Per certe cose. Comunque dai, sì, no, a volte mi a volte, insomma, spesso mi scoraggiano un po' queste cose, perché uno dice vabbè, ci sono tante brutte cose nel mondo e ti vai un po' per questo, però insomma
2: sì, è sempre il solito discorso, ti occupi di animali con tutto quello che c'è. Però se non
0: è tutto collegato.
2: È tutto collegato, e dobbiamo iniziare a pensare che siamo un tutt'uno, come
0: io
2: diciamo
0: ci tengo,
2: sempre.
0: Vero Marina, a ripeterlo sta cosa qua. Non è che siano compartimenti stagni,
2: no,
0: cose. Adesso uno, sì, per carità, potrà essere banale queste cose, ma insomma ti vai a preoccupare. Però in qualche modo è un po' tutto collegato, perché
2: assolutamente sì.
0: E mi dispiace dirlo, però è così, cioè chi non vuol bene agli animali fa fatica a voler bene anche le persone. Adesso io non voglio mettere in qualche modo la cattiva fede, cioè, o per carità, facciamo finta, non lo so, però io ci credo a sta cosa qua, magari, non lo so, mi viene anche da pensare che ognuno ha un suo percorso, vero? Mi viene...
2: Anche questo è vero,
0: per cui
2: sì,
0: ognuno avrà i suoi passi.
2: Però
0: avrà
2: bisognerebbe iniziare, sono le istituzioni, la famiglia,
0: certo.
2: Che dovrebbero iniziare proprio
0: genitori,
2: con i bambini, perché sai, una persona di 80 anni che ha un vissuto, non dico che riesco a giustificarlo, però posso comprendere, ma una persona di 30 anni, di 40 anni che si prende il gattino o il cagnolino per i bambini per tenerlo 3-4 mesi e poi a un certo
0: si
2: punto
0: accorge.
2: No, lì non è giustificabile assolutamente, no.
0: Per carità, uno può commettere errori, però voglio sperare che magari, non lo so, in un secondo momento impari dai propri errori. Adesso non voglio farla
2: non
0: troppo
2: lo so, io non la vedo la buona fede, non lo vedo, anche perché comunque che messaggio puoi dare ai bambini?
0: Certo.
2: Cioè che hai tenuto l'animaletto, il giocattolino fino a un po' e poi cioè cosa, che messaggio dai ai tuoi figli?
0: Io adesso non voglio insistere
2: però
0: su questa cosa,
2: non, guarda, è
0: esatto,
2: vero,
0: essere
2: perché...
0: pesanti, perché io ho paura che poi alla lunga cominci con l'animale, con le cose, con gli animali, e poi vabbè dai. Ok, chiudiamo qui
2: questo argomento, sì.
0: Esatto. No, chiudiamolo, sì. Nel senso, sì, ci siamo capiti, esatto,
2: iniziamo a parlare di
0: magari
2: animali,
0: ogni
2: libri.
0: Volta lo ricordiamo, però insomma non voler essere troppo, come
2: pesanti.
0: Dire, inquisitori, pesanti, eccetera eccetera, però in qualche modo tenerlo vivo, insomma,
2: buttare un piccolo seme.
0: Perfetto. ci siamo capiti, grazie Marina anche di questo aiuto. Io direi che vorrei già girare a te, così un po' vedi un po' tu come gestire.
2: Sì, allora io direi intanto di iniziare di spiegare perché abbiamo scelto in OIPA Dialoghi oggi di parlare di libri, perché i libri e gli animali in questo periodo, in questo contesto sociale, vengono ignorati. i libri non vengono letti ormai. Chi è che legge un libro? Nessuno. E gli animali spesso anche loro vengono proprio ignorati,
0: a
2: scartati.
0: Maggior ragione, vero?
2: E perciò secondo me insieme potevano creare una bella trasmissione da spiegare
0: nel nostro piccolo,
2: sì, nel
0: certo.
2: nostro piccolo spiegare perché che i libri
0: tenere viva.
2: Eh sì, viviamo in un mondo, secondo me, che tutto deve essere veloce, immediato. I libri non lo sono, e neanche gli animali.
0: Certo.
2: E da lì è partita l'idea di parlare di libri e di animali e di autori italiani.
0: E ricordiamo che qui abbiamo anche una conduttrice, Laura Cavalli, che si occupa di fiabe per l'infanzia, ed è molto ricco anche il suo come dire, repertorio per quel che riguarda anche il rapporto con gli animali, che ci possono insegnare e le cose, insomma, e teniamo, ricordiamo anche di questo e salutiamo la nostra carissima Laura.
2: Allora, iniziamo con il primo libro,
0: certo.
2: Che è un libro probabilmente poco conosciuto, mentre l'autore è famosissimo, che è Edmondo De Amicis, l'autore del famosissimo libro Cuore. Però non ha, De Amicis non ha scritto solo il libro Cuore, ha scritto tantissimo, ma soprattutto un piccolo libricino, perché veramente è breve, che si intitola L'ultimo amico, questo libro, che è di Caravaggio Editore, e parla di questo suo ultimo amico, che è Dick, un cane che è arrivato proprio come una sorpresa, un incontro inatteso, che cambia completamente le giornate del nostro autore, del nostro De Amicis. Cos'è successo? Allora, la vita privata di De Amicis è segnata da tanti eventi dolorosi, anche questo forse non si sa molto. C'è la separazione della moglie, che è stato un matrimonio difficile, conflittuale, pieno di crisi, e anche questo non ha reso la vita molto, molto facile, molto semplice, sì. Poi c'è un altro bruttissimo episodio, che è il suicidio del figlio Furio, che è un evento che proprio lì lo distruggerà emotivamente. E poi cosa succede? In questo periodo di lutto e di solitudine nasce questo libro, che all'inizio si intitolava forse Il mio ultimo amico, che poi è diventato L'ultimo amico, che è uno dei testi più intimi e forse commoventi dell'autore. È pubblicato la prima volta nel 1900, mi sembra, sì, ed è proprio un racconto autobiografico che narra la relazione tra De Amicis e il cane Dick. È un testo breve, scritto in un momento di grande dolore, e lo senti questo dolore nel libro. E quando appunto lo scrittore è in questo momento di instabilità emotiva per le varie vicissitudini che ha avuto. E c'è questo, l'arrivo di Dick, insomma, che veramente lo cambia completamente, anche perché lui non aveva mai avuto un cane, perciò c'è tutto un percorso da fare insieme, ed è bello, perché
0: sai che a volte le cose arrivano, vero?
2: Sì, nel momento, certo, c'è questa relazione che cresce giorno dopo giorno, i giochi, le abitudini, la scoperta anche della persona del cane, e l'intelligenza, e la curiosità, la sensibilità. E poi c'è questo proprio, è quasi una meditazione sulla morte e sull'amore. È proprio da leggere questo libro, veramente
0: da un aiuto a comprendere,
2: sì,
0: quello che sono, sì, perché ognuno di noi ha un rapporto, come dire, proprio con gli animali, poi
2: sì,
0: magari dipende dal momento in cui arriva,
2: in questo momento che lui proprio passava un bruttissimo periodo, ed è arrivato Dick che gli ha dato. E secondo me, cosa insegna questo libro? Intanto la relazione con gli animali, assolutamente. Che l'animale non è un servitore, un oggetto. L'amicizia come cura, è stato curato da Dick, l'autore. E poi la gratitudine reciproca, anche, che questo è stato veramente un passaggio felice per lui. E anche una critica, verso i rapporti umani, perché gli animali non tradiscono mai, mentre invece noi persone
0: sono sempre, vero?
2: Sì, noi persone siamo
0: a volte
2: chi più chi meno, però il tradimento fra di noi esiste, ecco. E perciò è anche il libro invita a riflettere sulla qualità delle relazioni umane fra di noi. Ecco, questa è la presentazione di questo libro che a me ha colpito tantissimo, e ripeto, è da leggere. Forse
0: è anche
2: pochi,
0: breve, vero?
2: Breve, sì, un libricino e che pochi conoscono. Ecco, mi è piaciuto presentarlo proprio, certo, come primo libro. Perciò De Mondo de Amicis, L'ultimo amico, Caravaggio Editore. Allora, passiamo al nostro ospite a sorpresa.
0: Ben volentieri.
2: Beh, sì. Allora, intanto dobbiamo chiamarlo.
0: Aspetta allora che magari ci organizziamo. Se vuoi dire due parole, poi organizziamo un po' di musica. Così.
2: Sì, allora, è Giancarlo Ferron, che comunque
0: già ben conosciuto.
2: Sì, già ben conosciuto qui in radio, e che ci parlerà dei suoi libri, perché è un grande scrittore anche lui.
0: Certo, benissimo.
2: Quando vuoi, Massimo, possiamo,
0: certo,
2: possiamo
0: aspetta
2: chiamarlo.
0: Aspetta che provo a mettere questa cosa qua. Vediamo. Arriva, Eccoci qua, torniamo fra qualche minuto.

0: Pronto? Pronto?
1: Scusami, sì, pronto, pronto?
0: Eccomi.
1: Grazie Giancarlo, molto gentile. Ho avuto io un po' di difficoltà nel rifare il collegamento. E ce l'abbiamo fatta, grazie,
0: okay. Abbi
1: pazienza, molto gentile. Allora, Giancarlo Ferron, due parole per poi... ricordiamo che Radio Gamma 5, 94 MHz, chi ha voglia di mandare qualche messaggio 334-7102-672, poi magari anche delle telefonate... Esatto. O non piaciuti, certo, 049 700 700 049 700 838. Ci senti bene, vero Giancarlo?
0: Sì, adesso mi sento bene,
1: grazie, sai, della pazienza. E io abbiamo qui Marina, la conosci bene, quindi
0: sì.
1: Passo a lei un po' così il compito di fare un po' gli onori di casa e quant'altro. Aspetta, scusami Marina,
2: sì?
1: Ripeti.
2: Ok, sì. Ricominciamo. Ciao Giancarlo, grazie
0: ciao,
2: intanto
0: ciao.
2: Per averci concesso un po' del tuo tempo. Cosa dobbiamo dire di Giancarlo? Ricordiamo proprio due o tre cosette, che sei nato, cos'è? Sei vicentino, giusto, di
0: sì.
2: Zovencedo, mi sembra.
0: Esatto. Sì,
2: sì, sui Colli Iberici, che hai lavorato più di 30 anni come guardiacaccia nella Polizia Provinciale di Vicenza, giusto?
0: Esatto.
2: Sorvegliando Asiago, Montegrappa, Valli del Pasubio, quelle zone erano,
0: sì.
2: eri di casa.
0: Esatto.
2: E nel frattempo però, vabbè, adesso sei in pensione, possiamo dirlo?
0: Sì, certo.
2: Ok.
0: Sì.
2: E nel frattempo però sei anche diventato uno dei più apprezzati scrittori italiani di natura. Infatti tu sei autore di libri, molti libri letti da tantissime persone che amano il rapporto tra animali e natura.
0: Se lo dici tu ci credo.
2: No, credi non sia vero?
0: No, sì, perché dopo sai, sempre bisogna prendere queste cose sempre con un po' di umiltà, insomma, uno cerca di fare il meglio e poi sì, è difficile far felice tutti, insomma.
1: Importante è fare un po' le cose che piacciono personalmente, mm-hmm. e se sono condivise dagli altri è sempre una cosa in più, vero?
0: Esatto, fa piacere, certo.
2: Vabbè, insomma, comunque possiamo dire che hai pubblicato numerosi libri di grande successo, tutti dedicati alla natura alpina, credo più o meno, giusto?
0: Sì, esatto.
2: Ok, sugli animali selvatici e il rapporto etico con la fauna.
0: Esatto.
2: Possiamo ricordare qualche titolo, tipo Il suicidio del capriolo, I segreti del bosco, Lo sguardo del lupo, Il ritorno del bosco.
0: Sì.
2: Ho sentito il grido dell'aquila e poi tanti altri.
0: Sì, okay.
2: E perciò ecco niente. Adesso raccontaci tu qualcosa dei tuoi libri.
1: Da dove ti piacerebbe cominciare, Giancarlo? So che ti abbiamo sentito molte volte in questi microfoni, molto spesso, anzi quasi sempre ti vengono fatte delle domande e io vorrei ribaltare un po' la cosa. C'è qualcosa che Giancarlo Ferron vorrebbe raccontarci o che magari avrebbe piacere gli venisse chiesto e che magari, non so, gli è stato chiesto poco, raramente... qualcosa di questo tipo, cosa ci dici Giancarlo? Ci diamo del tuo.
0: Allora ti dico che partendo dal mio libro più giovane, d'accordo, quello ultimo uscito, che tratta un po', è un po' non la resa dei conti, ma è, se vuoi, un po' un momento di tristezza, no? Quindi vorrei capire da questo punto di vista se c'è, se vengo compreso, nel senso che faccio un punto della situazione e dico che come protettori della natura o come persone veramente convinte della natura ho l'impressione che siamo in una minoranza, infatti nelle manifestazioni ma anche nelle semplici discussioni che si possono fare sia pubbliche che private, no, con gli amici, mi pare di capire che purtroppo, devo dire con grande amarezza, devo constatare che le persone che veramente sono interessate alla tutela della natura, comprendendo che per farlo bisognerebbe anche rinunciare a qualche comodità, a qualcosa che ci riguarda direttamente, sono veramente poche. E quando si parla appunto di fare qualche rinuncia, c'è questa ritrosia, c'è questa questo naturalismo, che questa avara della natura che si tira indietro a favore sempre della modernità, della tecnologia e dell'inquinamento. Ecco, vorrei capire se

0: centinaia, se non migliaia di scienziati che dicono una cosa, no? Faccio l'esempio sempre classico del medico, cioè quando hai qualche problema vai dal medico, generalmente non è che vai dal meccanico o dall'idraulico, no? Vai dal medico, quindi o vai al bar sport a chiedere quello che pensano gli avventori del bar, e mentre invece quando si parla della natura c'è sempre, tutti hanno qualcosa da dire, se vede nei social c'è da buttarsi sottoterra delle stupidaggini che vengono dette, delle cose, cioè l'ultima è quella, no, adesso del punto esatto dell'Italia, non me lo ricordo, dove sarebbe avvenuto questo attacco da parte di un lupo a un bambino di 2 anni, e dove si sarebbe, il cane di famiglia si è opposto a questo attacco difendendo il bambino, quindi è stato vittima del lupo.
1: Ma lì ci sono veramente delle versioni contrastanti.
0: No, ma lì è stato smentito tutto dal sindaco del paese, il quale è stato intervistato e dice che non è vero nulla, cioè è vero che il cane ha attaccato, cioè che il lupo ha attaccato il cane, ma è una cosa ormai che si sa, no? Quando uno ha un cane sa che nelle zone dove sono i lupi bisogna tenerlo sotto controllo, perché questo può avvenire. Però la prima notizia, quella che viene data in maniera veloce, senza mai verificare le fonti, senza mai verificare nulla, c'è questa fretta maledetta di dare la notizia, soprattutto se è negativa, soprattutto se è contro il lupo, soprattutto se sveglia paure ataviche, soprattutto insomma se raccoglie consensi, no, piccolini, no, proprio di bassa lega contro gli animali selvatici, subito
1: che poi
0: si dà
1: la
0: notizia.
1: C'è stato il periodo degli orsi, adesso sì. È il periodo dei lupi.
0: Ma voglio dire, non si è mai spenta questa cosa, mai, cioè, però appunto dopo le smentite sono cose molto piccole che seguono solo i tecnici, solo le persone informate, e ormai quella notiziona è stata spalmata a livello nazionale, soprattutto dai social, ed è quella che fa notizia, no? Poi nessuno va mai a verificare nulla, e quindi siamo abituati a questa informazione sbagliata e sempre velocissima, no? Cioè c'è proprio questa necessità di avere urgenza di mettere una notizia, e che poi coinvolge dal punto di vista emotivo le persone, che quindi piano piano cominciano ad avere questa idea di paura, di terrore, che bisogna avere controllo, bisogna contenere le popolazioni, che bisogna intervenire, che l'uomo deve vigilare. Ecco, è sempre.
2: Poi se vogliamo aprire anche la parentesi di questo ultimo decreto legge, sembrerebbe riguardo alla caccia, anche quello non è che gli aiuti molto, non so se hai per caso così qualche sentore, qualche notizia da quel che ho letto io. La cosa è per carità, adesso vedremo come andrà a finire, ma non promette bene all'interno di quello che ci stai raccontando.
0: No, infatti avete ragione, anche questo DDL caccia cosiddetto, questa cosa che stanno portando avanti contro il parere dell'Europa, contro il parere dell'ISPRA, contro il parere della scienza, contro
2: del
0: il parere
2: buon senso,
0: di chiunque
2: se vogliamo, anche per carità, dopo ognuno lo tira un po' come gli va meglio.
1: Anche sì, purtroppo abbiamo la lobby della caccia qui in Italia.
0: Sì, ma allora lo sappiamo, questo benedetto o maledetto indotto cosiddetto, che chiaramente coinvolge la produzione di armi, di munizioni, di abbigliamento e tutto ciò che ha a che fare con il mondo venatorio. No, io non sono qua a discutere di economia, sto discutendo del fatto che mi sento responsabile come persona di una certa età, voglio dire che ha figli, ha nipoti, ha quindi posso dire anche questo impegno etico morale,
1: responsabilità
0: che vengono dopo di noi, e di preservare quello che c'è da salvare. Cioè, gli esperti dicono che la perdita della biodiversità ha raggiunto una velocità che è mille volte più veloce di quella prevista dalla natura, quindi le estinzioni ci sono sempre state, non è che si voglia adesso qua a strapparsi i capelli perché un animale si estingue, no, è sempre successo per cambiamenti ambientali, evoluzione della terra e della vita. Però oggi abbiamo delle perdite impressionanti di animali, di piante, di ecosistemi, che è un'emorragia che non si può contenere, quindi qualsiasi cosa vada a favorire questo disastro dovrebbe essere evitata, invece si va nella direzione opposta, no? Cioè, vuol dire, anche parlando di cambiamento climatico, siamo in una situazione mondiale di guerre, di questi conflitti che conosciamo, di cui si parla quotidianamente, e la cosa che non si fa assolutamente a livello del nostro governo è quello di dire che dobbiamo diventare autonomi dal punto di vista energetico, quindi promuovere pannelli solari, promuovere tutto ciò che può essere energie rinnovabili. No, si dice il contrario. Cioè si sta promuovendo il contrario, quindi io non so dove stiamo andando, se siamo ciechi, se stiamo seguendo un pifferaio magico, questa cosa.

0: cosa mi sconvolge, insomma.
1: Purtroppo va a finire un po' sempre come è andata fino adesso, e scendiamo in un piano inclinato finché non sbattiamo addosso un muro, e dopo c'è una presa di per forza di cose, c'è una presa di coscienza, e quindi si riparte in qualche modo. Però sarebbe anche il caso di finirla, insomma. Abbiamo la presunzione di avere anche un po' di intelligenza, di avere un sapere, un conoscere, tutte queste cose qua, ma sembra che non impariamo mai niente. Adesso sì, è triste, sì, vero, cadere un po' su queste cose qua, però insomma è un po' una presa d'atto, vero Giancarlo?
0: Sì, esatto, è una presa d'atto che mi fa dire anche essere un po', diciamo così, arrabbiato consapevolmente verso persone che hanno potere, no? Perché voglio dire, non so se avete idea del cosiddetto elemento psicologico del reato di cui si parla sul codice penale, cioè si dice che un reato può essere colposo, può essere doloso, può essere preterintenzionale, no? Quindi ha vari gradi di gravità.
1: Certo.
0: Bene, secondo me questo negazionismo da parte della politica è profondamente doloso. Cioè profondamente consapevole, perché io non ci credo che questi politici che sbandierano il fatto che non esiste il cambiamento climatico, oppure se esiste è dovuto a cambiamenti naturali, quando si hanno dati scientifici incontestabili che invece è colpa dell'uomo, no? Questa cosa è veramente dolosa ed è fatta semplicemente per coinvolgere, raccattare qualche voto per essere rieletti di nuovo le prossime elezioni, non per dire faccio il bene della comunità. E la politica è finalizzata solo alla propria rielezione e basta. Cioè non c'è
1: nell'immediato, vero?
0: Nell'immediato non c'è questo progetto a lungo termine che guarda in faccia i nostri figli, insomma, ecco.
1: Una visione un po' più, a respiro un po' più ampio, in modo da insomma capire, e basterebbe partire un po' da quello che è il mondo della natura in generale, giusto? E capire che c'è un suo equilibrio, che ha un modo suo di gestire le cose, che è una sua sapienza, anziché imporsi per qualsiasi motivo. Noi siamo abituati, asfaltiamo una strada e via andare larga 10 metri perché dobbiamo passare senza nessun tipo di remora, di preoccuparsi quello che, e adesso dico insomma, ci siamo capiti. Non so Gianfranco.
2: Giancarlo. Posso fare io due domande,
1: esatto,
2: a Giancarlo? Che mi ero preparata un attimo
1: ad uscire un po' da questo momento,
2: sì,
1: un po' così.
2: Allora, dopo Giancarlo, tu hai passato una vita tra i boschi, tra la natura.
0: Sì.
2: Cosa pensi dei giovani di oggi nel loro rapporto con la natura? Cioè la distanza che hanno, la paura, le curiosità. E poi un'altra domanda, erano queste le due domande che volevo porti. Cosa si potrebbe fare nelle scuole di concreto?
0: Beh, allora,
2: per
0: i ragazzi oggi studiano di più rispetto ai giovani della mia generazione, nel senso che io nasco figlio di operai, ho fatto l'operaio per 10 anni e poi sono riuscito a vincere questo concorso studiando di notte per fare guardia a caccia, quindi ho fatto il mestiere della vita che sognavo, ma è stato molto difficile perché non avevo titoli di studio e via dicendo. Oggi i ragazzi studiano molto di più e sono consapevoli di questa cosa, nel senso che se noi guardiamo i movimenti giovanili, posso dire di Greta Thunberg, no, che poi è stata strumentalizzata negativamente, voglio dire, o meglio, la stampa, i potenti hanno sempre detto che è strumentalizzata, quindi hanno negato e hanno ridicolizzato l'attività di questo movimento giovanile che voleva appunto attirare l'attenzione su questo fatto. Però i ragazzi oggi sono informati, sanno dove stanno andando, perché appunto hanno la scienza dalla loro parte e conoscono questa cosa. Il fatto, questo però non vuol dire che abbiano il potere di cambiare le cose, perché a comandare sono sempre i vecchi, sono sempre e quindi le loro decisioni, anche se prendono decisioni individuali, ma non possono influire più di tanto sulla vita pubblica, perché appunto sono giovani. Quindi il loro rapporto, anche se non è diretto, perché è chiaro che la vita è diventata sempre più artificializzata, no? Sempre più dipendente dai social, dipendente dalla tecnologia, dipendenti, quindi la maggior parte delle persone, anche
2: bene,
0: giovani, vivono
2: te?
0: Scusa?
2: I social, la tecnologia nei giovani, tu come lo
0: sì,
2: vedi?
0: Beh, Beh, si sa che è una malattia, sto leggendo alcuni libri su questo tema e tutti dicono appunto che chi studia, vuol dire chi ha inventato e studia queste cose, questi strumenti non li dà in mano ai propri figli, quindi da lì dobbiamo capire cosa vuol dire, no? Vuol dire che questo coinvolgimento che si basa su, diciamo così, sul consenso immediato, sui mi piace che vengono messi su ogni cosa che viene detta, coinvolge le persone al punto che perdono anche il contatto con la realtà. Però al di là di questo, voglio dire, i ragazzi sono informati e pur non avendo un contatto diretto con la natura, perché appunto vivono in uno spazio sempre più artificiale, io mi accorgo durante le serate, quando li incontro, soprattutto studenti universitari, sento questa vicinanza, cioè si avvicinano al tavolo dopo gli incontri e c'è questa condivisione. È chiaro però che quando si è giovani si sta vivendo anche un momento particolare della vita dove devono pensare al loro futuro, devono pensare al lavoro che faranno, devono guardare un po' più in là del loro naso, ed è chiaro che a parte le persone coinvolte direttamente per questioni, voglio dire, di studio o per professioni che stanno intraprendendo, la sensibilità c'è, però appunto si privilegia ancora la tecnologia e queste grandi comodità che ci dà la vita di oggi. Nelle scuole cosa si può fare? Certo, la scuola è la base della formazione, diciamo così, però non è sufficiente, nel senso che noi possiamo avere degli insegnanti ispirati, degli insegnanti sensibili. A me è successo, insomma, vado molto spesso nelle scuole, tanto che ho difficoltà a gestire il tempo appunto per andare ovunque dove mi chiamano. Quindi c'è una sensibilità individuale degli insegnanti verso questi temi, però voi capite che se noi spieghiamo ai ragazzi o raccontiamo la bellezza della natura incontaminata, no, perché non esiste più incontaminata, ma quella più profonda, e poi i genitori non approfondiscono, cioè non portano i bambini in montagna, non portano i bambini, non insegnano loro il rispetto, anche rispetto non vuol dire, perché il discorso è sempre di, perché non bisogna insegnare a non buttare la carta della caramella per terra, certo che sì, no, bisogna insegnare, però anche
1: dovrebbe essere il minimo.
0: Sì, no, ma voglio dire, sta roba qua ormai è diventato uno slogan, ma è un po' una fesseria, nel senso che certo tu non butti la carta da caramella, ma poi vai, ti avvicini troppo agli animali selvatici, pretendi di andare col bastone dentro la tana della marmotta per vedere cosa succede, cioè non c'è questa educazione all'osservazione, anche a rispettare una certa distanza. Rispettoso, io dico sempre, certo. Che vuol dire, se uno osserva un essere umano può venire in casa tua, in camera tua, a guardare cosa stai facendo, quando lo fai, a svegliarti, a punzecchiarti con un bastone perché non ti muovi, cioè capire appunto che la vita selvatica ha bisogno di tanta tranquillità e tanta serenità, quindi
1: gli intrusi siamo noi, tutto sommato.
0: Certo, ormai non c'è un metro quadrato dove non siamo presenti, no? Quindi certo. Ecco, dove sono queste zone che io vorrei tanto che nascessero ovunque, zone a protezione integrale dove non si può neppure entrare, no, ma si può vedere da una torretta in lontananza quello che succede, perché dove mettiamo piede facciamo danni in qualche modo.
1: Certo. E quindi questa volevo chiederti, sì, la classica domanda, diciamo, la possibilità di convivere con la natura e quindi eventualmente creare queste zone di massimo rispetto, o anche, diciamo, vivere in maniera in armonia. Io mi trovo a vedere dei filmati e delle cose in cui in altri paesi, mi viene in mente il Canada eccetera, ci sono animali anche di orsi eccetera eccetera che passano in mezzo alle case, roba del genere, e non mi sembra che siano particolarmente, per carità, ci sono i loro problemi, però insomma a un certo punto bisognerebbe cercare di condividersi. Cosa dici, Gianfranco?
0: Sì, ma allora vedi, dobbiamo cambiare mentalità radicalmente, perché noi anche la natura, se noi parliamo anche di fruizione, dire, sostenibile della natura, subito ci viene in mente l'economia, cioè dovremmo fare dei parcheggi, dobbiamo fare funivie, dobbiamo fare centri di visitatori dove si paga il biglietto, dobbiamo fare strutture ricettive dove la gente possa dormire, mangiare, consumare, cioè la parola chiave è consumare, perché deve creare economia. Quindi se da una parte si parla di montagna, per dire, abbandonata perché i residenti vanno via o ci sono sempre meno residenti, ma dall'altra parte abbiamo impianti di risalita nuovi che stanno costruendo al di sotto di 2000 metri, quindi contro ogni, voglio dire, previsione della scienza, non nevica più, non fa più freddo, quindi anche la natura, la fruizione della natura crea economia, o se no non funziona questa idea, certo, della fruizione, come si dire, che tu parti da casa con lo zaino, fai la camminata in montagna, ti porti il panino e la bibita nel tuo zaino, ti porti giù i rifiuti che hai portato su e lasci intatto quello che hai trovato
1: in punta di piedi, vero?
0: Esatto, questa cosa non esiste, non c'è, perché ci vuole la comodità, ci vuole il casello di gelati, ci vuole quello delle bibite, ci vogliono le
1: la macchina arrivare fin sotto,
0: sì, certo. Ma è la stessa cosa delle spiagge libere, no? Adesso sta discutendo in questi tempi sulle spiagge libere, tu o la spiaggia è attrezzata, quindi paghi un biglietto.
1: Eccoci ritornati. Pronto?
0: Sì, sono qua. Grazie
1: Giancarlo della gentilezza. Ti rubiamo un'altra decina di minuti e ci fa piacere.
2: Volevo fare l'ultima domanda. Posso?
1: Grazie, sì. Poi magari naturalmente ci riaggiorniamo e approfittiamo sempre della tua disponibilità, però insomma è una persona che ha un certo spessore, quindi abbiamo piacere di averti sempre con noi. Devi portare pazienza. Grazie. Cosa gli possiamo chiedere ancora?
2: Allora, sì,
1: oppure scusami Giancarlo, se avevi chiuso il ragionamento, mi spiace.
0: Sì,
1: appunto...
0: sì, no, vai tranquillo, vai con le domande. Ho piacere di risolvere le vostre curiosità, okay, se posso.
2: Allora, dopo tanti anni passati nel bosco, cosa significa per te, Giancarlo, sentire la natura dentro? La natura dentro di te, cosa significa?
0: Allora guarda, la tua domanda è bellissima e richiede una risposta troppo lunga che non posso fare qua, ma io quando, posso dire, anche quando faccio le serate con le mie fotografie eccetera, dico sempre alle persone che mi ascoltano, io vorrei che per un secondo voi poteste vedere la natura come la vedo io, ma ripeto, non perché sono più bravo degli altri, ma semplicemente perché ho passato la vita a pensare, a meditare, a studiare, a osservare queste cose. Cosa voglio dire? Che ho fatto consapevolmente un percorso andando indietro nel tempo e anche se vuoi nell'evoluzione, cioè riflettendo si può fare questa cosa e si può tornare a pensare come potrebbe essere un essere umano, come essere vivente qualsiasi, come uno di tutti gli altri esseri che ci sono in una foresta, in un bosco, in una montagna, dove andiamo, e cominciare a percepire queste connessioni che non sono materiali ovviamente, ma sono secondo me perfino spirituali, perché noi neghiamo la capacità agli animali, agli alberi, di queste cose, perché la scienza fino a lì arriva, no? Non è, chiaramente è sempre in continua evoluzione, ma sempre di più anche la scienza ci dà ragione da questo punto di vista, perché scopre delle connessioni sotterranee, per dire, con i funghi e gli alberi, e scopre delle dipendenze incredibili che ha ogni essere nei confronti di tutto quello che lo circonda.
1: Intorno,
0: quindi quando,
1: cioè,
0: noi andiamo in un bosco, proprio perché questa natura, fra virgolette, non selvaggia, ma insomma quel poco che è rimasto, dovrebbe essere un tempio quasi, dove noi andiamo lì per stare in silenzio, per stare seduti senza schiamazzare,
1: per godere.
0: Per godere esatto di queste cose, e cercando di riflettere e di capire le connessioni che ci sono dalla fotosintesi clorofilliana, no? Che è questo miracolo che gli alberi fanno di trasformare sostanze inerti come l'energia carbonica e l'acqua e la luce del sole e i sali minerali della terra, le trasforma in vita. Solo questo dovrebbe starsi tra lì ore a pensare a questa cosa, no? E poi tutto quello che ne consegue, cioè i primi consumatori, i predatori e via dicendo, sia quelli grandi che possiamo vedere con gli occhi, e tutto ciò che succede a livello microscopico che noi non riusciamo a vedere, ma che la scienza riesce in qualche maniera a spiegare, a farci vedere. Quindi se noi riuscissimo a entrare in simbiosi, in connessione almeno per un po', per qualche ora, e capire quello che succede, ne torneremo a casa arricchiti e consapevoli che la nostra presenza appunto distruttiva deve essere in qualche maniera arginata. Noi dobbiamo pensare di controllare mare, perché poi i commenti che sento molto spesso ma senza l'uomo ci sarebbero troppi lupi, ci sarebbero troppi erbivori, ci sarebbero, cioè, sono ovviamente definizioni talmente ridicole di persone che non hanno neanche l'ABC, voglio dire, di quello che succede in natura, no? Ma chi lo dice? Cioè, la natura è sempre esistita prima, noi siamo arrivati ieri rispetto alla vita, proprio siamo arrivati negli ultimi minuti, e tutto ciò che c'è stato prima e continua a esserci potrebbe vivere tranquillamente senza di noi, anzi meglio. Quindi pensare di dover essere una sorta di Dio in terra, no?
1: che
0: governa e che controlla e che contiene, che preleva, perché poi le parole si sprecano, no? Anche per dire cosa, il contenimento, no? Per dire che devi ammazzare, o il prelievo per sempre dire che vuoi ammazzare, quindi si usano anche termini diversi per dire che devi imbracciare il fucile e sparare, senza voler mai rinunciare a nulla, ma fare, come dicevi tu prima, asfaltare, no? Non siano ostacoli, dove si può inciampare, dove nulla mi disturba, dove tutto è sotto il mio controllo e nulla è, voglio dire, lasciato al caso. E quindi la natura è qualcosa di imprevedibile, certo, perché io posso dirvi per esperienza diretta che quando penso, no, nella mia arroganza di aver capito qualcosa anche di un singolo animale, ma posso dire più di un singolo soggetto, perché qua vicino a casa mia mi sposto in bicicletta e passo ore seduto sotto un albero a osservare quello che succede in un pascolo, e conosco praticamente per nome certi caprioli, certe lepri che girano lì. E quando pensi di aver capito qualcosa, proprio quel giorno lì capita qualcosa che non avevi previsto e che capisci di non
1: e ti rimette tutto
0: niente.
1: Quanto in discussione. In modo naturalmente positivo, perché esatto. È una scoperta continua, giusto?
0: Esatto, è sempre una sorpresa, è sempre una cosa bellissima. Ecco, io vorrei che le persone cominciassero a stupirsi e sorprendersi di queste cose.
1: Basterebbe, come si suol dire, e questo vale per tante altre cose, anche solo rimanere in cosiddetto religioso silenzio, vero? Percepire.
0: Esatto, no, ma è proprio indispensabile questa cosa,
1: esatto.
0: Perché noi non riusciamo a sopportarlo il silenzio, no? Qualcuno ha detto che gli uomini sono, l'uomo è una specie sociale perché da solo non riesce a sopportare a se stesso, ed è un po' vero, no? Perché quando tu sei solo, cominciano ad arrivare pensieri anche negativi,
1: esatto.
0: Se vuoi, ma abbiamo bisogno di questo momento di disintossicazione, perché i pensieri non li puoi guidare, arrivano, li lasci andare e poi cominci a concentrarti su quello che ti circonda, e questo sarebbe. Guardate, io lo dico sempre che la foresta è il mio medico, è la mia consigliera, un'amica, e tutto quello che di cui ho bisogno
1: che ci possiamo mettere, certo. E leggo qualche messaggio. Caro architetto, i regni della cosiddetta natura sono tre: minerali, vegetale e animale, e gli animali lo sanno bene, mentre l'uomo, che è un presuntuoso e anche bauco, se ne ha inventato uno per sé, il regno umano. Guarda quanta stupidità la razza umana. Questo è Adamo che ci scrive. Credo che ci sia poco da aggiungere a queste parole, vero Gianfranco?
0: Sì, anche un nome, voglio dire, particolare.
1: Anche
0: no?
1: Un nome particolare,
0: che,
1: è vero.
0: Si crea alle origini proprio del mondo, certo.
1: E questo qua è tanto di cappello. Aspetta che mi stava sfuggendo, aiutami Marina, se no qualche altro minuto e possiamo chiedere qualcos'altro. Mi viene in mente qualcosa volevo chiedergli.
2: Che volevi chiedere tu, che posso chiedere io?
1: No, vai pure tu, se hai qualcosa, che io ci penso un attimo, vedo qualche altro
2: okay,
1: messaggio.
2: Ok Giancarlo, ti
0: sì.
2: Senti?
0: Sì, ti sento.
2: Perché io ti sento lontano da qui. Allora, niente, un'ultima cosa prima dei saluti. Se avevi voglia di raccontarci un tuo libro, proprio in maniera molto concisa, però uno scelto da te, uno dei
0: sì,
2: tuoi
0: beh,
2: libri.
0: Pure voi, naturalmente viene a parlare appunto di quello più giovane, che si chiama Lettere della Foresta. Ed è un libro che toglie tutti i dubbi, nel senso che prendo carta e penna un giorno e comincio a scrivere alle persone a cui devo dire qualcosa direttamente, senza che ci sia possibilità di dubbio. Quindi scrivo per prima ai naturalisti, dicendo che mi trovo in mezzo a loro e che dobbiamo renderci conto, come dicevo prima, che siamo una minoranza, ma questo non deve farci desistere, dobbiamo insistere, però senza estremismi e cercando di essere corretti dal punto di vista scientifico, perché secondo secondo me è l'unico modo, insistere sui dati scientifici e non sulle chiacchiere, sulle opinioni. E via di questo passo, quindi poi scrivo per dire a mia nonna, scrivo a mia nipote, mia nonna tanto per dire è scomparsa 40 anni fa, ma perché scrivo a mia nonna? Perché scrivo per spiegarle com'è il mondo oggi. Voi immaginate per un attimo dover spiegare a una persona morta 40 anni fa che cos'è un centro commerciale o che cos'è un telefonino che oggi tutti hanno in tasca. E diventa una cosa difficile, perché per una persona che non ha paragoni, che non l'ha mai visto, e questo però mi serve anche per fare il punto della situazione su dove siamo arrivati, che cosa stiamo facendo, insomma, no? E poi una sorta di testamento che scrivo alle mie nipoti, cioè idealmente non scrivo cara bambina, non a caso bambina, femmina, quasi per mettere a posto le cose, cioè per dire che le donne devono essere citate in prima persona, perché noi siamo abituati, quando si parla di uomo, no? Specie uomo, si intendono anche le donne, però di fatto poi si va sempre a essere un po' maschilisti e su tutto quello che si fa e si pensa, no? Quindi parlando di una bambina femmina, proprio per dire che io sono a favore delle donne, delle femmine, appunto per la loro sensibilità, perché sono una parte diversa da me dal punto di vista che mi sono complementari, quindi siamo in qualche maniera diversi, ma proprio per questo interessanti. E le lascio alcuni concetti, cioè senza dire dovrai far questo, dovrai far quello, no, indipendentemente da quello che uno sceglierà di fare o di cosa fare nella vita, gli dico però prenditi dei momenti di silenzio, come abbiamo parlato finora, di stare da sola nei boschi, di stare, di meditare, di pensare, di sganciarti dalla tecnologia per qualche attimo e così via, insomma, no, fino ad arrivare alla fine, dove trovo questo personaggio scomparso, il mio ponte fra, diciamo così, posso dire con la religione, no? Io dico guarda, io sono stato elevato praticamente all'oratorio e sono stato quindi educato in questo senso, ma poi con il tempo mi sono perso e non credo più a queste cose, però se devo fare un riferimento, se devo ammirare una persona, dico sei tu San Francesco, no? Perché alla fine 800 anni fa tu per prima cosa hai detto che il lupo non lo vuoi uccidere, quindi a 800 anni di distanza tu potresti sederti in una piazza e spiegare alle persone che i lupi non si uccidono, perché non è il caso di ucciderli, anche se fanno i lupi, cioè se aggrediscono animali domestici o se fanno quello che per natura devono fare. E quindi poi, dico appunto, sempre parlando a San Francesco, dico in ogni caso comunque ammiro e ti sono simile per il fatto appunto che entrambi contempliamo la natura e troviamo nella natura, no, negli esseri viventi, anche questa spiritualità che non ha un nome in sé e che possiamo sempre trasportare in una religione ufficiale, monoteista, quello che volete voi, ma è comunque una cosa che è dentro l'uomo e che ci fa bene immaginare che comunque la natura è come glielo dico a San Francesco, di guarda, tu 800 anni fa, prima di morire, hai scritto il Cantico delle Creature e su questa poesia che viene definita la prima poesia scritta in Italia c'è scritto definisci la terra madre e dopo fratello sole, sorella morte e via dicendo che tutti sappiamo, lui a un certo punto definisce la terra come una madre, quindi certo. Da lì capite che si può essere, voglio dire, concordi su questa cosa, insomma.
1: Assolutamente in sintonia e in simbiosi, e anzi si dovrebbe assolutamente essere in simbiosi e in sintonia con tutto quanto il creato, effettivamente.
0: Esatto.
1: D'accordo, Gianfranco.
2: Giancarlo.
1: Sì, Giancarlo, eccolo qua.
2: Ci salutiamo.
0: Grazie a voi per questa possibilità di esprimere idee, che quindi speriamo di aver contagiato qualcuno.
2: No, grazie a te, perché ogni volta che tu parli di natura, parlo per me in questo momento, mi porti una grande serenità. Una grande tranquillità, proprio è come se mi riportassi a casa.
0: Ok, grazie mille.
1: Un'ultima cosa, hai per caso così qualche cosa in programma in questo periodo, oppure qualche consiglio da darci, oppure sì, perché adesso sappiamo periodo, poi c'è Ferragosto e siamo portati chissà perché, insomma, vabbè, e perché tradizioni eccetera, e ste gite, ste cose.
0: Allora, è un momento ovviamente di vacanza,
1: certo.
0: No? e quindi vacanza vorrebbe dire staccare la spina, anzi gli esperti consigliano che bisognerebbe fare almeno 15 giorni fuori dal proprio ambiente lavorativo e diciamo così distante dall'ambiente di ogni giorno per ricaricarsi. E quindi per ricaricarsi, io che cellulare non ce l'ho, consiglio alle persone di spegnerlo letteralmente, tanto in genere si è in vacanza con la famiglia, quindi i nostri cari sono vicini a noi, e di dedicarsi a qualche lettura che ti faccia pensare. Cioè, ci sono un'infinità di testi che escono ogni giorno di esperti veri, di scienziati che parlano appunto di questi problemi, perché se non diventiamo noi consapevoli per primi non riusciamo, cioè non possiamo fidarci delle chiacchiere, dobbiamo basare la nostra conoscenza sulle e quindi chi ha la possibilità di stare sotto l'ombrellone, perché la natura, voglio dire, è popolata da tanti esseri umani, è difficile entrare in sintonia anche col mare, quindi leggere sotto l'ombrellone, e poi se uno va in montagna appunto prendersi queste parentesi di silenzio e di immobilità, perché non bisogna fare gli 8000 metri per andare in montagna, si può uscire, certo, dalla strada di 200 metri e star lì fuori dai rumori, e sono convinto che dopo un paio d'ore così uno torna diverso rispetto a quello che era prima.
1: Io mi sento di aggiungere anche il fatto che comunque dobbiamo essere sempre tra virgolette critici, cioè le letture vanno sempre bene qualsiasi in direzione, in qualsiasi cosa. Io mi sento, insomma, perché siamo come dire bombardati in tutti i sensi da cose, da tutto il contrario di tutto, per cui noi dobbiamo comunque in qualche modo essere critici in tutto e per tutto, perché io spero di riuscire a spiegarmi, Giancarlo, cosa.
0: Perché è chiaro come c'è la tesi e l'antitesi, ovviamente, no? Quindi bisogna essere sempre vigili e critici, però appunto non chiacchiere opinioni secondo me o secondo te, ma con dati raccolti, cioè i dati scientifici sono incontestabili,
1: e mettere
0: insomma,
1: insieme i vari fili, vero, i vari elementi di un puzzle, esatto, in modo da creare, da avere la visione dell'insieme, dell'immagine dell'insieme, intatti.
0: Esatto.
1: Va bene, Marina?
2: Va bene. Grazie Giancarlo, un abbraccio, sempre gentile.
0: Un abbraccio a tutti, a voi e agli ascoltatori, grazie.
1: Buone cose,
0: buone vacanze,
1: e buon fine
0: grazie.
1: Settimana. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Benissimo, grazie a Giancarlo. E se vuoi, Marina, facciamo una piccola pausa, così ci raggruppiamo un po' le idee.
2: Tu.
1: Sì, dopo.
2: So che c'erano delle persone che volevano chiamare, che mi hanno scritto.
1: Ah,
2: però
1: volentieri.
2: Adesso vediamo.
1: Effettivamente con una telefonata di solito è un po' complicato. E anche non per sminuire nessuno, ma visto che c'è l'ospite di disponibilità, vero?
2: Usiamolo.
1: Esatto. Dare. Quindi ricordiamo 049 700 700 049 700 838. Ecco, abbiamo fatto presente a ricordarlo, c'è già qualcuno. Pronto?
3: Sì, pronto.
1: Sì,
2: ciao,
3: mi chiamo Stefania.
2: Ciao Stefania.
1: Gentilissima, ciao. Grazie.
3: No, grazie a voi per quello che fate, perché vi seguo con tantissimo affetto e mi piace tantissimo.
2: Grazie.
1: Ci proviamo, vero?
3: Assolutamente. Allora, sono imbarazzatissima perché non sono abituata a fare queste cose, però oggi volevo contribuire anch'io a raccontare più che altro del libro che ho letto e da quello e se posso in qualche modo dare aiuto e dare un suggerimento, una curiosità. E solo un minimo di quello che ha dato a me anche a una sola persona.
1: Assolutamente, ci fa piacere sentirti, e non preoccuparti perché siamo qui in una grande famiglia, quindi è come se fosti a casa tua a raccontare le tue impressioni,
2: le tue emozioni su questo,
1: esatto,
2: libro. Intanto il titolo?
3: Il titolo è Il mondo segreto dei colombi di città di Fosca De Vita. Fosca De Vita è una laureata in scienze biologiche e praticamente ha studiato per oltre 20 anni i colombi, i piccioni.
1: Certo.
3: Quindi è un libro particolare, mi ha colpito molto. proprio perché, allora, a me fanno particolarmente simpatia, però mi rendo conto di essere una delle poche che, insomma, che
2: sì, purtroppo i piccioni, i colombi sono animali bistrattati che pochissime persone amano, anzi danno praticamente fastidio quasi a tutti. è brutto dirlo, però è un animale non amato.
3: È vero, assolutamente vero. Questo libro parla proprio del... te li fa conoscere, parla della loro etologia, te li fa conoscere più a fondo, e per chi magari è ignorante nel senso di non conoscenza, appunto, va ad approfondire e ti fa capire, te li fa guardare e vedere in un occhio diverso. Quindi per chi magari già ha simpatia, impara anche a conoscerli meglio, a poterli aiutare eventualmente se per caso ne capita uno bisognoso, e dall'altra parte magari ti fa rendere conto che a volte quello che si dice non è necessariamente vero.
1: Ti apre una visuale ben diversa. Se posso permettermi, Stefania, sì, se puoi raccontarci com'è che sei capitata in questo libro, oppure non so, così fa parte un po' delle tue, non so, del tuo lavoro adesso, se hai voglia, pazienza di dirci qualche parola in più, com'è che ti è capitata questa cosa?
3: Mi è stato consigliato da una persona che conosco, e proprio perché così parlando, adesso non mi ricordo, parlando dei, certo, probabilmente di loro, allora diciamo che è un argomento che si è entrato per caso, magari chiacchierando, adesso non mi ricordo bene, e mi ha detto: guarda, c'è questo libro molto bello, che visto che sei curioso e ti piacciono, da leggere, perché può, insomma, ti spiega un po' la loro, ti spiega appunto, come dicevo, non solo l'etologia, quindi ti spiega.
2: È comunque un libro facile che possono leggere?
3: Sì, sì, assolutamente, guarda, è un libro che in 2 ore si legge.
2: Che in un'ora si legge?
3: In 2 orette si legge, sì, è una lettura molto semplice, poi è per tutti, è veramente per tutti, perché parla dell'etologia, ma non è complicato, non è scientifico, ti spiega come loro si rapportano fra di loro, quando si innamorano, qual è le cose vitali, ti insegnano anche magari se vuoi dargli da mangiare, cosa dargli da mangiare piuttosto o meno, ti spiegano che in realtà non sono animali che portano malattia, come si dice, che sono animali bisfrattati, ma perché è stato detto che sono animali che portano malattie, che sono animali assolutamente da evitare. Ma non, dopo questa lettura di questo libro, di una persona appunto che li ha studiati per 20 anni, ti fa capire che tutto quello che fino ad oggi magari per sentito dire l'hai preso per buono, non lo è assolutamente, anzi, e lei addirittura li considera animali randagi, come i cani e i gatti, perché, certo, per anni e per secoli sono stati a fianco dell'uomo. Tant'è che loro appunto arrivano da Columbia Livia, quindi è un animale selvatico che è stato preso dalle rocce, quindi ecco perché la colombaia, cioè ti dà tante anche curiosità, no? Conoscenza, certo, assolutamente.
2: Noi abbiamo fatto qualche mese fa, abbiamo fatto una puntata proprio sui piccioni.
3: Sì, certo. Assolutamente. Sì.
2: Io non sono proprio così un'esperta di piccioni, ho cercato di fare del mio meglio. Però abbiamo fatto sì una piccola, sì, abbiamo dato spazio anche a loro, che poi a me piacciono tantissimo, poi tra l'altro i piccioni sono animali simpaticissimi, intelligenti, molto intelligenti, e purtroppo non amati, le persone proprio, soprattutto in città.
1: Grazie, sì, Stefania.
2: Grazie Stefania, grazie
3: a voi,
2: mille.
3: Grazie di tutto.
1: E alla prossima.
3: Alla prossima,
1: ciao. Vediamo, ci sono un sacco di messaggi, però non sono, come dire, sia sì, a parte poi delle informazioni che le diamo dopo. Sì, stanno seguendo il piano Calergi per l'eliminazione della popolazione europea. Finché non lo capiamo, ci meravigliamo. Ciao a tutti, questa è Silvia da Verona. Per qualcosina un po' meno, come dire, pensare che l'essere umano arriva a legare uno straccio in vabbè, anche questo qua, Marco, caliamo un velo pietoso sul maltrattamento degli animali, credo che sì. E a volte si dice che l'uomo è un animale, ma credo che sia una considerazione che non fa giustizia al mondo animale. E comunque questo vostro ospite ha dimostrato che noi abbiamo tanto ancora da imparare dalla natura e dagli animali, si sente nel suo buon animo come lo ha plasmato. Grazie di questo tuo contributo, Marco. Poi ancora... E ciao Massimo, dedico a te e a tutte le persone questa mia poesia Terra Madre. Questo è Miki. Terra madre di tante battaglie vinte, perse di fuori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Questa è Miki 59, direi che è molto molto azzeccata come poesia. E va bene, poi ancora sì, altri messaggi che poi magari lì rispondiamo dopo. Sotto forma di volontariato io faccio raccolta di rifiuti nelle strade, sentieri, parcheggi e altro. Ah, bella azione davvero. E io la penso come dite voi, se le persone non tengono pulito l'ambiente in automatico non ama se stesso, né stare con le persone né stare con gli animali. Come dite voi, è tutta a catena, un anello aggancia gli altri. E Maurizio, assolutamente in sintonia anche in questo, Maurizio. Va bene, poi vediamo anche di qua. E a questo qua magari sì, era una cosa che la leggiamo ben volentieri dopo. D'accordo Marina, possiamo aggiungere?
2: Continuiamo?
1: Sì, grazie. Sì.
2: Magari riesco a presentare un altro libro barra due, e poi anche perché sono le 12.
1: A proposito di colombi intelligenti, ci siamo scordati troppo presto i colombi viaggiatori usati per trasportare messaggi fino a poco tempo fa.
2: Noi siamo bravissimi ad usare gli animali e poi quando non servono più
1: ce ne dimentichiamo senza nessuna remora. Va bene, dai, caliamo un velo pietoso.
2: Sì. Allora, ritorniamo a noi.
1: Grazie.
2: Con Animali di Roma. E questo è un libro un po' particolare perché intanto l'autore è un fotografo, sempre italiano, perché ho scelto solo autori italiani, che concentra il suo lavoro sui dettagli nascosti delle città, che potrebbero essere simboli, sculture, animali scolpiti. E questo libro parla proprio degli animali di Roma. Allora, credo nel 2021 pubblica con, adesso non mi ricordo la casa editrice qui, chiedo scusa, Animali di Roma, che è un progetto che unisce la documentazione, il cammino e una narrazione visiva. Ha scritto anche testi autobiografici e ha fatto altre cose, però a me piaceva spiegare questo libro, che anche questo è poco conosciuto. Cosa parla degli animali di Roma? È un viaggio fotografico attraverso la capitale, costruito come una passeggiata immaginaria, e questo autore percorre Roma alla ricerca della fauna, chiamiamola fauna di pietra, almeno io cerco, che sono animali scolpiti nei secoli da artisti, architetti, scultori, che sono soprattutto nascosti tra palazzi, fontane, monumenti,
1: vie, strade,
2: ecco, e che ne so, ci sono i leoni di Piazza del Popolo, i grifoni,
1: quindi statue, bassorilievi,
2: sì, creature, le aquile imperiali che sono presenti su archi e palazzi, o anche sull'altare della patria, per esempio,
1: certo.
2: I cavalli del Quirinale, e c'è tutto questo percorso degli animali scolpiti di Roma, ed è un bellissimo libro anche questo da riscoprire, secondo me, anche questo non conosciuto, ecco.
1: Lo consigliamo,
2: sì,
1: certo.
2: Io lo consiglio, sì, perché invita a vedere Roma con occhi diversi e soprattutto anche qui con più lentezza, con più consapevolezza anche.
1: focalizzando,
2: sì,
1: un po'
2: sui particolari,
1: e diciamo da una lettura e tra virgolette nuova, insomma un po' diversa,
2: un po'
1: quello
2: diversa,
1: che
2: sicuramente
1: può essere girare per la città
2: e può essere anche un libro, secondo me, anche per i ragazzi, perché potrebbe diventare uno strumento educativo, che insegna a scoprire la bellezza spesso nascosta, perché non te ne accorgi, dell'architettura,
1: certo,
2: di quei piccoli particolari che spesso ci sfuggono, perché siamo sempre in velocità, oppure perché siamo abituati a vedere l'insieme anche lì in maniera abbastanza veloce, oppure vedere solo le cose che le più famose.
1: Aiuta a portare, ecco, l'attenzione
2: sul,
1: su questo aspetto.
2: Sì, sul particolare.
1: Certo.
2: Sul particolare. Ecco, e anche questo è Animali di Roma.
1: Grazie Marina.
2: Che è Mario Silvestro, l'autore.
1: Perfetto. E direi che ci hai dato un spaccato, delle informazioni molto molto interessanti, uno spaccato nuovo, per modo di dire, insomma, per quel che riguarda gli animali e i libri, e quindi è stato una bella intervento anche oggi. E, tu sai, se avete come OIPA qualsiasi livello eccetera, se avete delle informazioni da dare o delle iniziative e cose in qualsiasi momento, ricordacelo, che ben volentieri nel nostro piccolo, insomma, lo divulghiamo, e quindi
2: sì,
1: lo facciamo.
2: Ne abbiamo parlato prima in maniera privata di queste altre due tre idee, sì, che mi sono
1: mi ha incuriosito. Mettiamo un po' a punto, aspetta che vedo, scusami, delle altre chiamate, visto ne approfittiamo,
2: sì, certo,
1: visto
2: che
1: pronto
2: qui.
1: Pronto.
4: Sono Roberta di Vicenza.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Roberta. Ciao, ciao.
2: Ciao, anche
4: Massimo.
2: Tu di Vicenza, come Giancarlo.
4: Anch'io. Siamo in tanti vicentini, quindi.
2: Sì, e soprattutto che ci ascoltate.
1: Ci mancherebbe.
4: Bello,
1: altro.
4: Infatti. Ma grazie, perché è un appuntamento bello per chi crede nella natura, negli animali e nella loro tutela. Quindi vi seguo proprio quando posso, perché ne vale la pena.
2: Grazie.
1: Benissimo, Roberta.
4: Grazie a voi.
1: Grazie, sai.
2: E la tua telefonata è per?
4: Allora, la mia telefonata è per i libri sugli animali. E, io ne avrei due, non solo uno.
2: Perfetto.
4: Va bene lo stesso.
1: Bravissimo.
4: Ok.
1: Bravissimo.
4: Allora, il primo è un libro particolare che si chiama Billy il cane. Non so se l'abbiate letto. Di Alberto Rollo. E, praticamente il mio libraio era solito vedermi con le mie due cagnoline. Poi un giorno sono entrata in libreria e avevo solo un cane, e lui mi ha detto: è mancata, e mi ha detto: ti consiglio questo libro. E praticamente è il racconto di questo cane che questa famiglia di Rollo ha adottato dopo vicissitudini varie, che si affeziona alla famiglia, racconta il rapporto con i membri della famiglia, e poi alla fine se ne va nella natura, quindi il richiamo della natura nel momento della morte, e si nasconde per sempre ai suoi, quelli che l'autore chiama i tutori. Quindi è il ritorno alla natura anche di un animale domestico che sente questo richiamo. E all'inizio ero molto spaventata di leggere un libro proprio sulla morte di un cane, però intanto ho riconosciuto la mia per fattezze, per le orecchie di velluto che anche la mia aveva, come descritto
1: in questo racconto.
4: Billy. Uh-huh. Esatto. E poi proprio questa parte ancestrale degli animali che spesso sottovalutiamo, e che quindi è stato bellissimo ripercorrere leggendo e poi vedendo gli animali nell'altra logica, cioè gli animali, la loro natura, la loro bellezza e il ritorno alla natura, per quanto doloroso possa essere stato per i suoi tutori, ecco.
1: Certo.
4: Quindi questo libro lo consiglio perché sembra fare male, invece poi è un accompagnamento allo scorrere delle cose, della vita.
1: Fa comprendere quello che noi magari consideriamo un momento, come dire, negativo, che per forza di cose in qualche modo dobbiamo farci i conti, insomma, e tutto sommato e comprendiamo che per quanto negativo in realtà è il corso delle cose e quant'altro, vero?
4: Il corso delle cose e poi il ritorno proprio degli animali nella loro più intima parte, essenza. Nel loro più, esatto. Quindi certo. mi è piaciuto proprio per questo, perché noi tendiamo a, tra virgolette, umanizzare, e invece è un errore, perché la bellezza di un animale è proprio la sua appartenenza alla natura.
1: Certo. Poi quindi, mi dicevi, Roberta, un altro.
4: E poi che... l'altro è ovviamente più vecchio, Creature grandi e piccole di Eriot. E quindi la storia di questo veterinario che mi è piaciuta tantissimo, perché si legge proprio l'impegno, l'amore per gli animali, le vicissitudini di questo veterinario. Esatto, che ne vive di tutti i colori, con animali grandi e piccoli, perché anche noi nella società, a meno che non siamo allevatori o cose del genere, tendiamo a vedere gli animali piccoli, invece sono anche grandi, descritti, raccontati nelle loro espressioni, nei loro bisogni e in tutto quello che loro possono essere. Poi per me, io sono vegana, quindi gli allevamenti sono una cosa orribile, però vedere com'era ai primi del Novecento è stato molto interessante, molto stimolante.
1: Curioso, vero?
4: Sì,
1: posso chiedere anche a te, Roberta, com'è che sono, diciamo, arrivati un po' questi libri, curiosità così?
4: Allora, guarda,
1: quello del cane ci hai detto, vero?
4: Quello di Billy Cane, il libraio, e Creature grandi e piccole me l'ha prestato un amico che sa che io sono vegana, animalista, sono scatenata per aiutare gli animali, e me l'ha prestato, mi ha detto forse ti piacerà, e infatti poi ne ho parlato con la veterinaria dei miei cani e mi ha detto guarda, leggili tutti perché è un autore stupendo, e quindi mi incamminerò Merita. Nella lettura delle altre sue opere.
1: Perfetto. Benissimo, Roberta.
2: Grazie, Roberta.
1: Stavo così facendo cenno a Marina. Insomma, abbiamo degli ascoltatori che sono ben, come dire, belli tosti. mi fa sentire un po' piccolino. Comunque, dai, c'è sempre modo di.
4: No,
1: di
4: siete grandi, perché veramente date voce a chi non ha voce. Quindi è importantissimo.
2: Grazie, Roberta.
4: Grazie,
2: è proprio questo l'intento anche di questa piccola trasmissione, perché OIPA Dialoghi, cercare un dialogo con tutti, fare rete e cercare di portare informazione e soprattutto divulgazione e consapevolezza.
1: E un passetto alla volta, vero? Grazie ancora, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao,
4: ciao, ciao, arrivederci, ciao.
1: No, dicevo, Marina, che effettivamente sentire queste telefonate,
2: aiutano, ti danno una carica, almeno a me ha provocato questo.
1: È che, come diceva un po' prima, anche prima Giancarlo, insomma, e quando allarghiamo un po' più il confine, effettivamente, quando si si scoraggia un pochettino, vero?
2: Sì, però, effettivamente, dai. Anch'io sono molto demoralizzata, soprattutto in questo periodo, però poi ci sono giornate come queste che comunque
1: veramente adesso non
2: ti danno la carica.
1: Ritornare un po' su questo discorso qua, non saprei neanch'io come prendere in mano, cioè che cosa fare, perché sennò ogni volta qua c'è sempre da casini, raccolte firme, robe cose. Anche sta storia di sta caccia, guarda che non lo so, io confido un po' nell'animo umano, non lo so, per quanto poco.
2: Io faccio un po' fatica a confidare in questo.
1: Grazie, bravo. Aspetta che c'è un'altra chiamata, ben volentieri, vediamo chi c'è. Pronto, pronto? Pronto?
5: Massimo, sono Carla di Bassano.
1: Sì, ciao Carla.
2: Ciao Carla.
5: Senti, no, non mi ricordo il titolo del libro che ha parlato la signora, proprio che parlava della morte dell'animale, ma il titolo non l'ha detto, forse non me lo ricordo.
2: Sì, mi sembra Rollo, aspetta, i cani di Rollo?
1: L'ultimo, vero? Quello del cane
5: che era morto, sì.
1: Adesso anch'io non me lo sono segnato.
2: Ma adesso lo trovo. Carla, continua ad ascoltarci che trovo il titolo.
1: Se non ricordo...
5: vi ascolto e vi ringrazio anche. Saluti.
1: Grazie a te.
5: Ciao,
1: comunque che la trasmissione va in replica questa notte, quindi se qualcuno ha la pazienza, e poi la metto anche, si trova sul sito della radio e si cerca sui nuovi podcast dove ci sono tutti quanti le registrazioni delle varie trasmissioni, i vari conduttori eccetera, quindi uno se la riascolta anche con calma, poi la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e eventualmente se qualcuno ha difficoltà a cercarle ste robe qua ci contattate. Anche Marina è sempre, ahimè, povera, disponibile.
2: Il mio telefono è sempre acceso.
1: Esatto. Talvolta si parla di animali come esseri altri e o lontani, ma noi siamo anche animali. È il nostro supporto biologico che si unisce ad aspetti spirituali individuali e relazioni di calore ed empatia. Capire questo ci aprirebbe notevoli prospettive e profondità, oltre che conoscenze notevoli. Questo è Andrea che ci arricchisce con queste bellissime parole. Grazie Andrea, e grazie a te per averci appunto...
2: Il titolo è Billy il cane.
1: Billy il cane per la nostra ascoltatrice Carla di Bassano, e per questo grazie Marina per il tuo aiuto, sempre molto molto brava ed attenta. Billy il cane, appunto, è questo libro che ci è stato raccontato
2: di Alberto Rollo.
1: Di Alberto Rollo. Billy il cane di Alberto Rollo, e questo libro appunto di cui ci ha parlato Roberta,
2: è quello che chiedeva Carla
1: il titolo, di Bassano,
2: sì.
1: Grazie. Va bene, e basta, io direi, intanto oggi abbiamo dato abbastanza,
2: sì.
1: Esatto. Ti ringrazio Marina, noi
2: grazie
1: come
2: a te,
1: consueto
2: Massimo.
1: Ci diamo appuntamento al mese prossimo,
2: certo.
1: Se hai piacere,
2: assolutamente,
1: tempo, insomma,
2: sì.
1: Tutte le tue cose, so che come sempre tutti quanti abbiamo un sacco di cose da fare, però se una cosa ci appassiona eccetera ci proviamo, insomma, e ci mettiamo del nostro,
2: sì.
1: Va bene, grazie,
2: grazie, grazie a voi.
1: Marina, e un pochettino di musica e poi noi ritorniamo per i saluti finali. Aspettate che...

Eccoci, eccoci, sfumiamo e leggiamo qualche ultimo messaggio. Me ne sono scappati parecchi perché ho dato, tra virgolette, precedenza a quelli. Allora, salve, posso sapere dove trovo la lettura appena fatta? Allora, guarda, questa è Paola e tu immagino che ti riferisci al... parla

349 778 0167, posti limitati. E poi quindi, ah sì, eccolo qua, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Comunque vi ripeto il numero di Valentino: 349 778 0167. Ancora sì, ciaobei.org, andate a vedere sul sito ciaobei.org. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. E poi oppure c'è Comune di Campodarsico per informazioni, ufficio ambiente 049 929 9845. Non conoscevo questa iniziativa, comunque bravi bravi bravi. 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra, il 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo, si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri di mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Ripeto: 01 59 80 90 288. Non vi costa niente, però è molto importante per la radio. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Ricordiamo sempre poi che di continuare a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsico, l'IBA è meglio che lo cercate sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene. Ci siamo meritati la prima pausa consueta. Il nostro Luciano Pavarotti, via.

0: Mi prendiamo anche gli applausi. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice Luciano Pavarotti, e insomma mi sembra che sia una bella bella frase. Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. Qualche altro minuto, mentre abbiamo appunto salutato, e come vi ho preavvisato è arrivata già la nostra carissima Marina Barzon di OIPA, però intanto qualche altro minuto e chiudiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E poi la seconda frase che mi piace ripetere ogni volta: nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein. Vediamo poi che cosa mi avete già mandato voi da casa. Marco da Marghera chiede un passaggio, poi dopo lo leggiamo con un po' più di calma. Poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto saluto a tutti da Marica e genitori. Per oggi ti giro una frase che fa pensare. La superbia è uno specchio sporco, ti mostra solo la corona, mai le crepe, guardarsi dentro e è pulirlo. Mamma mia Marica, anche oggi bellissima bellissima frase. Poi ancora, puoi ripetere il titolo dell'audio e lo ripetiamo dopo con calma, prima chiudiamo questo angolino qua. Vediamo oggi che cosa ho da proporvi. Per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, e quindi mi sembra che sia molto molto simpatico. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. Però poi volevo chiudere con questo: l'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero?
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti, non perdere tempo con l'invidia, a volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, vi dicevo, oggi come di consueto abbiamo l'appuntamento fisso con l'OIPA, la nostra carissima Marina Barzone. Aspetta che vediamo, ospite 1, eccolo qua. Grazie Marina anche per oggi di averci così.
2: Grazie a te intanto che ci ospiti ogni ultimo sabato del mese.
0: Grazie, come di consueto abbiamo un'oretta abbondante, ci prendiamo quello che vogliamo, so che hai anche un ospite. Abbiamo un sacco di cose. Prima volevo introdurre due parole io, poi ti rilancio, come si suol dire, la palla, e poi gestisci un po' tu come hai piacere. Oramai sei diventata bravissima, quindi siamo tranquilli, diciamo. Aspetta che mi sto perdendo, eccolo qua. Ah sì, due parole appunto per ricordare OIPA e organizzazione internazionale protezione animali, esatto, e a livello appunto nazionale e internazionale, e tu ti occupi, diciamo così, essendo della zona della, chiamiamola, sezione di Padova,
2: della sezione di Padova e provincia, sì.
0: Perfetto.
2: 101 comuni per la precisione.
0: Rimando un po' al sito, perché avete un bel sito, bello articolato, completo, per cui lo ricordo.
2: Alla pagina Facebook anche.
0: Anche alla pagina Facebook,
2: Instagram.
0: Bravissima, per cui chi ha piacere naturalmente di approfondire tutte le varie sezioni eccetera, vedo che siete molto bravi a tenere tutto quanto bello, diciamo, aggiornato e spiegare un po' di cosa vi occupate e cose di questo tipo. E oggi il tema che ci avevi preparato per oggi è dialoghi, animali e libri, per cui insomma parleremo di quel che riguarda un po' il mondo dell'editoria e su quel che, specificatamente se vogliamo, sul tema degli animali.
2: Degli animali,
0: esatto, sì.
2: Sì. Tra l'altro ho scelto proprio solo autori italiani.
0: Ah, benissimo, quindi in questa cosa qua dopo ci fa piacere e ci spiegherai tutto quanto meglio. Va bene, e direi che sì, per quel che potevamo anche dire il sito e tutte queste cose, e sì, tralasciamo un po' le parentesi del periodo un po' poco felice un po' per gli animali, purtroppo mi dispiace mi dispiace dirlo, ma è giusto ricordarlo, è sempre un po' un periodo un po' delicato, vero? Caldo, e poi anche il problema dell'abbandono, temo che...
2: Sì, beh, l'abbandono è sempre 365 giorni all'anno, assolutamente. In questo periodo molto di più, purtroppo, sì, perché la gente, le ferie, le vacanze, e l'animale diventa un peso.
0: Diventa un
2: però
0: peso.
2: Però in fondo anche gli anziani lo sono certe volte, che vengono.
0: Figuriamoci.
2: Figuriamoci con gli animali.
0: Esatto.
2: Sì,
0: e qui non c'è molto da aggiungere, nel senso che ognuno farà, tra virgolette, adesso mi dispiace dirlo, non voglio essere troppo pesante, ma farà un po' i conti con la sua coscienza, come possiamo.
2: Sì, sì, vero? Se perché ce l'hanno, se la trovano, se
0: il famoso, perché le opportunità
2: karma.
0: Le opportunità per risolvere le cose ci sono sempre, uno insomma ad un certo punto deve fare anche un po' i conti con le scelte che ha fatto in precedenza, insomma quelle che possono sembrare, come dire, le soluzioni più semplici in primo acchito, in qualche modo vabbè, dopo sì.
2: È che purtroppo l'animale viene spesso viene visto come un oggetto e poi quando inizia a non funzionare più o a dar fastidio si
0: non butta. Possiamo no, metterlo no. in cantina non o in soffitta
2: e allora se lo buttiamo
0: e proviamo noi per quel che ci può mai essere possibile, insomma, ricordare che non è una cosa da farsi, manco a dirlo, insomma, sembrerebbe un po' come dire sì, ricordare queste cose qua mi fa un po' specie,
2: soprattutto
0: però, insomma,
2: nel 2026, cioè veramente è allucinante ormai
0: a star qua a parlare di queste cose. Sì. Comunque, non so, non volevo aprire un po' questo capitolo. Ho visto anche su internet che mi sembra in Emilia Romagna ci sono delle scuole delle elementari che vanno a fare le gite nelle macellerie, roba del genere, insomma.
2: Questa l'avevo persa per fortuna.
0: Ho paura che sì, magari come si suol dire un passo avanti e tre indietro per certe cose, esatto, sì. Per certe cose. Comunque dai, sì no, a volte mi a volte insomma spesso mi scoraggiano un po' queste cose perché uno dice vabbè ci sono tante brutte cose nel mondo e ti vai un po' per questo. Però insomma
2: sì, è sempre il solito discorso, ti occupi di animali con tutto quello che c'è. Però se non
0: è tutto collegato,
2: è tutto collegato e dobbiamo iniziare a pensare che siamo un tutt'uno, come
0: io
2: diciamo
0: ci tengo
2: sempre.
0: Vero Marina, a ripeterlo sta cosa qua, non è che siano compartimenti stagni e cose. Adesso uno sì, per carità, potrà essere banale queste cose, ma insomma ti vai a preoccupare, però in qualche modo è un po' tutto collegato, perché
2: assolutamente sì.
0: E mi dispiace dirlo, però è così, cioè chi non vuol bene agli animali fa fatica a voler bene anche alle persone. Adesso io non voglio mettere in qualche modo la cattiva fede, cioè, o per carità facciamo finta, non lo so, però io ci credo a sta cosa qua, magari non lo so, mi viene anche da pensare che ognuno ha un suo percorso, vero? Mi viene...
2: Anche questo è vero,
0: per
2: però,
0: cui
2: anche... sì,
0: ognuno avrà i suoi passi.
2: Però
0: avrà
2: bisognerebbe iniziare, sono le istituzioni, la famiglia,
0: certo.
2: Che dovrebbero iniziare proprio
0: genitori,
2: con i bambini.
0: Con i bambini.
2: Perché sai, una
0: l'esempio,
2: persona, una persona di 80 anni che ha un vissuto, non dico che riesco a giustificarlo, però... posso comprendere, ma una persona di 30 anni, di 40 anni che si prende il gattino o il cagnolino per i bambini per tenerlo 3-4 mesi e poi a un certo
0: si
2: punto
0: accorge.
2: No, lì non è giustificabile assolutamente, no.
0: Per carità, uno può commettere errori, però voglio sperare che magari, non lo so, in un secondo momento impari dai propri errori. Adesso non voglio farla
2: non
0: troppo
2: lo so, io non la vedo la buona fede, non lo vedo, anche perché comunque che messaggio puoi dare ai bambini?
0: Certo.
2: Cioè che hai tenuto l'animaletto, il giocattolino fino a un po' e poi cioè cosa, che messaggio dai ai tuoi figli?
0: Io adesso non voglio insistere
2: però
0: su questa cosa,
2: guarda,
0: esatto,
2: adesso
0: essere
2: perché...
0: pesanti, perché io ho paura che poi alla lunga cominci con l'animale, con le cose, con gli animali e poi vabbè dai. Ok, chiudiamo qui
2: questo argomento, sì.
0: Esatto. No, chiudiamolo nel senso, sì, ci siamo capiti,
2: esatto, iniziamo a parlare di
0: magari
2: animali,
0: ogni
2: libri.
0: Volta lo ricordiamo, però insomma non voler essere troppo, come
2: pesanti.
0: Dire, inquisitori, pesanti eccetera eccetera, però in qualche modo tenerlo vivo, insomma,
2: buttare un piccolo seme.
0: ci siamo capiti, grazie Marina anche di questo aiuto. Io direi che vorrei già girare a te così un po' vedi un po' tu come gestire.
2: Sì, allora io direi intanto di iniziare di spiegare perché abbiamo scelto in OIPA Dialoghi oggi di parlare di libri, perché i libri e gli animali in questo periodo, in questo contesto sociale vengono ignorati. i libri non vengono letti ormai, chi è che legge un libro? Nessuno. E gli animali spesso anche loro vengono proprio ignorati,
0: a
2: scartati.
0: Maggior ragione, vero?
2: E perciò secondo me insieme potevano creare una bella trasmissione da spiegare
0: nel nostro piccolo,
2: sì, nel nostro piccolo spiegare perché che i libri
0: tenere viva.
2: Eh sì, viviamo in un mondo secondo me che tutto deve essere veloce, immediato. I libri non lo sono e neanche gli animali.
0: Certo.
2: E da lì è partita l'idea di parlare di libri e di animali e di autori italiani.
0: E ricordiamo che qui abbiamo anche una conduttrice, Laura Cavalli, che si occupa di fiabe per l'infanzia ed è molto ricco anche il suo come dire, repertorio per quel che riguarda anche il rapporto con gli animali, che ci possono insegnare e le cose, insomma, e teniamo, ricordiamo anche di questo e salutiamo la nostra carissima Laura.
2: Allora, iniziamo? Iniziamo con il primo libro.
0: Certo.
2: Che è un libro probabilmente poco conosciuto, mentre l'autore è famosissimo, che è Edmondo De Amicis, l'autore del famosissimo libro Cuore. Però non ha De Amicis non ha scritto solo il libro Cuore, ha scritto tantissimo, ma soprattutto un piccolo libricino, perché veramente è breve, che si intitola L'ultimo amico, questo libro, che è di Caravaggio Editore, e parla di questo suo ultimo amico, che è Dick, un cane che è arrivato proprio come una sorpresa, un incontro inatteso, che cambia completamente le giornate del nostro autore, del nostro De Amicis. Cosa è successo? Allora, la vita privata di De Amicis è segnata da tanti eventi dolorosi, anche questo forse non si sa molto. C'è la separazione della moglie, che è stato un matrimonio difficile, conflittuale, pieno di crisi, e anche questo non ha reso la vita molto semplice. Molto facile, molto semplice, sì. Poi c'è un altro bruttissimo episodio, che è il suicidio del figlio Furio, che è un evento che proprio lì lo distruggerà emotivamente. E poi cosa succede? In questo periodo di lutto e di solitudine nasce questo libro, che all'inizio si intitolava forse Il mio ultimo amico, che poi è diventato L'ultimo amico, che è uno dei testi più intimi e forse commoventi dell'autore. È pubblicato la prima volta nel 1900, mi sembra, sì, ed è proprio un racconto autobiografico che narra la relazione tra De Amicis e il cane Dick. È un testo breve, scritto in un momento di grande dolore, e lo senti questo dolore nel libro. E quando appunto lo scrittore è in questo momento di instabilità emotiva per le varie vicissitudini che ha avuto, e c'è questo l'arrivo di Dick, insomma, che veramente lo cambia completamente, anche perché lui non aveva mai avuto un cane, perciò c'è tutto un percorso da fare insieme, ed è bello, perché
0: sai che a volte le cose arrivano, vero?
2: Sì, nel momento, certo, c'è questa relazione che cresce giorno dopo giorno, i giochi, le abitudini, la scoperta anche della persona del cane, e l'intelligenza, la curiosità, la sensibilità, e poi c'è questo proprio è quasi una meditazione sulla morte e sull'amore. È proprio da leggere questo libro, veramente
0: da un aiuto a comprendere,
2: sì,
0: quello che sono, sì, perché ognuno di noi ha un rapporto, come dire, proprio con gli animali, poi
2: sì,
0: magari dipende dal momento in cui arriva,
2: in questo momento che lui proprio passava un bruttissimo periodo, ed è arrivato Dick che gli ha dato. E secondo me cosa insegna questo libro? Intanto la relazione con gli animali, assolutamente. Che l'animale non è un servitore, un oggetto. L'amicizia come cura, è stato curato da Dick, l'autore. E poi la gratitudine reciproca, anche che questo è stato veramente un passaggio felice per lui. E anche una critica, verso i rapporti umani, perché gli animali non tradiscono mai, mentre invece noi persone
0: sono sempre, vero?
2: Sì, noi persone siamo
0: a volte
2: chi più chi meno, però il tradimento fra di noi esiste, ecco. E perciò è anche il libro invita a riflettere sulla qualità delle relazioni umane fra di noi. Ecco, questa è la presentazione di questo libro che a me è colpito tantissimo e ripeto, è da leggere. Forse
0: è anche
2: pochi,
0: breve, vero?
2: Breve, sì, un libricino e che pochi conoscono. Ecco, e mi è piaciuto presentarlo proprio come primo libro. Perciò De Mondo de Amicis, L'ultimo amico, Caravaggio Editore. Allora, passiamo al nostro ospite a sorpresa.
0: Ben volentieri.
2: Beh, sì. Allora, abbiamo... intanto dobbiamo chiamarlo.
0: Aspetta allora che magari ci organizziamo. Se vuoi dire due parole, poi organizziamo un po' di musica. Così
2: sì, allora, è Giancarlo Ferron, che comunque
0: già ben conosciuto.
2: Sì, già ben conosciuto qui in radio, e che ci parlerà dei suoi libri, perché è un grande scrittore anche lui.
0: Certo, benissimo.
2: Quando vuoi, Massimo, possiamo,
0: certo,
2: possiamo
0: aspetta
2: chiamarlo.
0: Aspetta che provo a mettere questa cosa qua. Vediamo. Arriva, Eccoci qua, torniamo fra qualche minuto.

0: Pronto? Pronto?
1: Scusami, sì, pronto, pronto?
0: Eccomi.
1: Grazie Giancarlo, molto gentile. Ho avuto io un po' di difficoltà nel rifare il collegamento. E ce l'abbiamo fatta, grazie,
0: okay. Abbi
1: pazienza, molto gentile. Allora, Giancarlo Ferron, intanto due parole per poi... ricordiamo che Radio Gamma 5, 94 MHz, chi ha voglia di mandare qualche messaggio 334-7102-672, poi magari anche delle telefonate... Esatto. O non piaciuti, certo, 049-700-700-049-700-838. Ci senti bene, vero Giancarlo?
0: Sì, adesso mi sento bene.
1: Grazie, sai, della pazienza. Abbiamo qui Marina, la conosci bene, quindi
0: sì.
1: Passo a lei un po' così il compito di fare un po' gli onori di casa e quant'altro. Aspetta, scusami Marina,
2: sì?
1: Ripeti.
2: Ok, sì. Ricominciamo. Ciao Giancarlo, grazie
0: intanto
2: per averci concesso un po' del tuo tempo. Cosa dobbiamo dire di Giancarlo? Ricordiamo proprio due o tre cosette, che sei nato, cos'è? Sei vicentino, giusto, di Zovencedo,
0: sì.
2: Mi sembra.
0: Esatto. Sì,
2: sì, sui Colli Iberici, che hai lavorato più di 30 anni come guardiacaccia nella Polizia Provinciale di Vicenza, giusto?
0: Esatto.
2: Sorvegliando Asiago, Montegrappa, Valli del Pasubio, quelle zone erano,
0: sì.
2: Eri di casa.
0: Esatto.
2: E nel frattempo però, vabbè, adesso sei in pensione, possiamo dirlo?
0: Sì, certo.
2: Ok.
0: Sì.
2: E nel frattempo però sei anche diventato uno dei più apprezzati scrittori italiani di natura. Infatti tu sei autore di libri, molti libri letti da tantissime persone che amano il rapporto tra animali e natura.
0: Se lo dici tu ci credo.
2: No, credi non sia vero?
0: No, sì, perché dopo sai, sempre bisogna prendere queste cose sempre con un po' di umiltà, insomma, uno cerca di fare il meglio e poi sì, è difficile far felice tutti, insomma.
1: Importante è fare un po' le cose che piacciono personalmente, mm-hmm. E se sono condivise dagli altri è sempre una cosa in più, vero?
0: Esatto, fa piacere, certo.
2: Vabbè, insomma, comunque possiamo dire che hai pubblicato numerosi libri di grande successo, tutti dedicati alla natura alpina, credo più o meno, giusto?
0: Sì, esatto.
2: Ok, sugli animali selvatici e il rapporto etico con la fauna.
0: Esatto.
2: Possiamo ricordare qualche titolo, tipo Il suicidio del capriolo, I segreti del bosco, Lo sguardo del lupo, Il ritorno del bosco.
0: Sì.
2: Ho sentito il grido dell'aquila e poi tanti altri.
0: Sì, okay.
2: E perciò ecco niente. Adesso raccontaci tu qualcosa dei tuoi libri.
1: Da dove ti piacerebbe cominciare, Giancarlo? So che ti abbiamo sentito molte volte in questi microfoni, molto spesso, anzi quasi sempre ti vengono fatte delle domande e io vorrei ribaltare un po' la cosa. C'è qualcosa che Giancarlo Ferron vorrebbe raccontarci o che magari avrebbe piacere gli venisse chiesto e che magari, non so, gli è stato chiesto poco, raramente... qualcosa di questo tipo. Cosa ci dici Giancarlo? Ci diamo del tuo.
0: Allora ti dico che partendo dal mio libro più giovane, d'accordo, quello ultimo uscito, che tratta un po', è un po' non la resa dei conti, ma è, se vuoi, un po' un momento di tristezza, no? Quindi vorrei capire dal suo punto di vista se c'è, se vengo compreso, nel senso che faccio un punto della situazione e dico che come protettori della natura o come persone veramente convinte della natura ho l'impressione che siamo in una minoranza, infatti nelle manifestazioni ma anche nelle semplici discussioni che si possono fare sia pubbliche che private, no, con gli amici, mi pare di capire che purtroppo, devo dire con grande amarezza, devo constatare che le persone che veramente sono interessate alla tutela della natura, comprendendo che per farlo bisognerebbe anche rinunciare a qualche comodità, a qualcosa che ci riguarda direttamente, sono veramente poche. E quando si parla appunto di fare qualche rinuncia, c'è questa ritrosia, c'è questa questo naturalismo, che questa avara della natura che si tira indietro a favore sempre della modernità, della tecnologia e dell'inquinamento. Ecco, vorrei capire
1: o quella che pensiamo noi possa essere modernità e tutto il resto, sì. Perché questo è il punto.
0: Sì. E quindi qualcuno, cioè finora non ho trovato persone che mi smentiscono, sì, sì, sì. No? Cioè, tu vedi anche questa ondata contraria che sta arrivando di negazionismo, no? Per esempio che vuole negare il cambiamento climatico, che vuole negare che vuole opporsi alle poche cose che l'umanità sta facendo con grande fatica a far passare, questi messaggi che sì, secondo i quali bisognerebbe come ridurre i nostri consumi, evitare di bruciare appunto tutto combustibili fossili, certo. Cioè, o perlomeno fare il possibile per andare in questa direzione. Chiaramente anche l'Europa l'ha cercato di farlo, ma anche questo Green Deal viene smontato continuamente, soprattutto dalla politica, e la politica siamo noi, cioè abbiamo eletto noi le persone,
1: nelle nostre scelte.
2: Sì, siamo proprio noi nelle nostre scelte, perfetto,
0: esatto.
2: Sì.
0: E quindi per questo dico che sono abbastanza amareggiato da questa cosa, no? Anche se poi capisco che l'uomo della strada, mettendomi dentro fra queste persone, voglio dire, non possiamo sapere tutto di tutto, no? Però io vorrei che ci fosse una fiducia verso la scienza, cioè abbiamo centinaia, se non migliaia di scienziati che dicono una cosa, no? Faccio l'esempio sempre classico del medico, cioè quando hai qualche problema vai dal medico, generalmente non è che vai dal meccanico o dall'idraulico, no? Vai dal medico, quindi o vai al bar sport a chiedere quello che pensano gli avventori del bar, e mentre invece quando si parla della natura c'è sempre, tutti hanno qualcosa da dire. Se vede nei social c'è da buttarsi sottoterra dalle stupidaggini che ne vengono dette, delle cose, cioè l'ultima è quella, no, adesso del punto esatto dell'Italia non me lo ricordo, dove sarebbe avvenuto questo attacco da parte di un lupo a un bambino di 2 anni, e dove si sarebbe, il cane di famiglia si è opposto a questo attacco difendendo il bambino, quindi è stato vittima.
2: Ma lì ci sono veramente delle versioni contrastanti.
0: No, ma lì è stato smentito tutto dal sindaco del paese, il quale è stato intervistato e dice che non è vero nulla, cioè è vero che il cane ha attaccato, cioè che il lupo ha attaccato il cane, ma è una cosa ormai che si sa, no? Quando uno ha un cane sa che nelle zone dove sono i lupi bisogna tenerlo sotto controllo, perché questo può avvenire. Però la prima notizia, quella che viene data in maniera veloce, senza mai verificare le fonti, senza mai verificare nulla, c'è questa fretta maledetta di dare la notizia, soprattutto se è negativa, soprattutto se è contro il lupo, soprattutto se sveglia paure ataviche, soprattutto insomma se raccoglie consensi, no, piccolini, no, proprio di bassa lega contro gli animali selvatici, subito
2: che poi
0: si dà la
2: rotazione, scusami, c'è stato il periodo degli orsi, adesso
0: sì,
2: è il periodo dei lupi.
0: Ma voglio dire, non si è mai spenta questa cosa, mai, cioè, però appunto dopo le smentite sono cose molto piccole che seguono solo i tecnici, solo le persone informate, e ormai quella notiziona è stata spalmata a livello nazionale, soprattutto dai social, ed è quella che fa notizia, no? Poi nessuno va mai a verificare nulla, e quindi siamo abituati a questa informazione sbagliata e sempre velocissima, no? Cioè c'è proprio questa necessità di avere urgenza di mettere una notizia, e che poi coinvolge dal punto di vista emotivo le persone, che quindi piano piano cominciano ad avere questa idea di paura, di terrore, che bisogna avere il controllo, bisogna contenere le popolazioni, che bisogna intervenire, che l'uomo deve vigilare. Ecco, è sempre.
1: Poi se vogliamo aprire anche la parentesi di questo ultimo decreto legge, sembrerebbe, riguardo alla caccia, anche quello non è che gli aiuti molto. Non so se hai per caso così qualche sentore, qualche notizia, da quel che ho letto io, la cosa è per carità, adesso vedremo come andrà a finire, ma non promette bene all'interno di quello che ci stai raccontando.
0: No, infatti avete ragione, anche questo DDL caccia cosiddetto, questa cosa che stanno portando avanti contro il parere dell'Europa, contro il parere dell'ISPRA, contro il parere della scienza, contro
1: del
0: il parere
1: buon
0: di
1: senso,
0: chiunque,
1: se vogliamo, anche per carità, dopo ognuno lo tira un po' come gli va meglio.
2: Anche sì, purtroppo abbiamo la lobby della caccia qui in Italia.
0: Sì, ma allora lo sappiamo, questo benedetto o maledetto indotto cosiddetto, che chiaramente coinvolge la produzione di armi, di munizioni, di abbigliamento e tutto ciò che ha a che fare con il mondo venatorio. No, io non sono qua a discutere di economia, sto discutendo del fatto che mi sento responsabile come persona di una certa età, voglio dire che ha figli, ha nipoti, ha quindi una... posso dire anche questo impegno etico morale verso le
2: una responsabilità certo.
0: Che vengono dopo di noi di preservare quello che c'è da salvare. Cioè, gli esperti dicono che la perdita della biodiversità ha raggiunto una velocità che è mille volte più veloce di quella prevista dalla natura, quindi le estinzioni ci sono sempre state, non è che si voglia adesso qua a strapparsi i capelli perché un animale si estingue, no, è sempre successo per cambiamenti certo. ambientali, evoluzione della terra e della vita. Però oggi assistiamo abbiamo delle perdite impressionanti di animali, di piante, di ecosistemi, che è un'emorragia che non si può contenere, quindi qualsiasi cosa vada a favorire questo disastro dovrebbe essere evitata, invece si va nella direzione opposta, no? Cioè, vuol dire, anche parlando di cambiamento climatico, siamo in una situazione mondiale di guerre, di questi conflitti che conosciamo, di cui si parla quotidianamente, e la cosa che non si fa assolutamente anche a livello del nostro governo è quello di dire che dobbiamo diventare autonomi dal punto di vista energetico, quindi promuovere pannelli solari, promuovere tutto ciò che può essere energie rinnovabili. No, si dice il contrario. Cioè, si sta promuovendo il contrario, quindi io non so dove stiamo andando, se siamo ciechi, se stiamo seguendo un pifferaio magico, questa cosa mi sconvolge, insomma.
1: Purtroppo va a finire un po' sempre come è andata fino adesso, scendiamo in un piano inclinato finché non sbattiamo addosso un muro, e dopo c'è una presa di per forza di cose, c'è una presa di coscienza, e quindi si riparte in qualche modo. Però sarebbe anche il caso di finirla, insomma, abbiamo la presunzione di avere anche un po' di intelligenza, di avere un sapere, un conoscere, tutte queste cose qua, ma sembra che non impariamo mai niente. Adesso sì, è triste, sì. Vero, cadere un po' su queste cose qua, però insomma è un po' una presa d'atto, vero Giancarlo?
0: Sì, esatto, è una presa d'atto che mi fa dire anche essere un po', diciamo così, arrabbiato consapevolmente verso persone che hanno potere, no? Perché voglio dire, non so se avete idea del cosiddetto elemento psicologico del reato di cui si parla sul codice penale. Cioè, si dice che un reato può essere colposo, può essere doloso, può essere preterintenzionale, no? Quindi ha vari gradi di gravità.
1: Certo.
0: Bene, secondo me questo negazionismo da parte della politica è profondamente doloso. Cioè, profondamente consapevole, perché io non ci credo che questi politici che sbandierano il fatto che non esiste il cambiamento climatico, oppure se esiste è dovuto a cambiamenti naturali, quando si hanno dati scientifici incontestabili che invece è colpa dell'uomo, no? Questa cosa è veramente dolosa ed è fatta semplicemente per coinvolgere, raccattare qualche voto per essere rieletti di nuovo le prossime elezioni, non per dire faccio il bene della comunità. E la politica è finalizzata solo alla propria rielezione e basta. Cioè,
1: nell'immediato, vero?
0: Nell'immediato non c'è questo progetto a lungo termine che guarda in faccia i nostri figli, insomma, ecco.
1: Una visione un po' più a respiro, un po' più ampio, in modo da insomma capire, e basterebbe partire un po' da quello che è il mondo della natura in generale, giusto? E capire che c'è un suo equilibrio, che ha un modo suo di gestire le cose, che è una sua sapienza, anziché imporsi per qualsiasi motivo. Noi siamo abituati, asfaltiamo una strada e via andare larga 10 metri perché dobbiamo passare senza nessun tipo di remora, di preoccuparsi quello che, e adesso dico, insomma, ci siamo capiti. Non so, Giancarlo.
2: Posso fare io due domande,
1: esatto,
2: a Giancarlo? Che mi ero preparata un attimo
1: ad uscire un po' da questo momento,
2: sì,
1: un po' così.
2: Allora, dopo, Giancarlo, tu hai passato una vita tra i boschi, tra la natura.
0: Sì.
2: Cosa pensi dei giovani di oggi nel loro rapporto con la natura? Cioè la distanza che hanno, la paura, le curiosità. E poi un'altra domanda, erano queste le due domande che volevo porti. Cosa si potrebbe fare nelle scuole? di concreto.
0: Beh, allora,
2: per
0: i ragazzi oggi studiano di più rispetto ai giovani della mia generazione, nel senso che io nasco figlio di operai, ho fatto l'operaio per 10 anni e poi sono riuscito a vincere questo concorso studiando di notte per fare guardia a caccia, quindi ho fatto il mestiere della vita che sognavo, ma è stato molto difficile perché non avevo titoli di studio e via dicendo. Oggi i ragazzi studiano molto di più e sono consapevoli di questa cosa, nel senso che se noi guardiamo i movimenti giovanili, posso dire di Greta Thunberg, no, che poi è stata strumentalizzata negativamente, voglio dire, o meglio, la stampa, i potenti hanno sempre detto che è strumentalizzata, quindi hanno negato e hanno ridicolizzato l'attività di questo movimento giovanile che voleva appunto attirare l'attenzione su questo fatto. Però i ragazzi oggi sono informati, sanno dove stanno andando, perché appunto hanno la scienza dalla loro parte e conoscono questa cosa. Il fatto, questo però non vuol dire che abbiano il potere di cambiare le cose, perché a comandare sono sempre i vecchi, sono sempre e quindi no, le loro decisioni anche se prendono decisioni individuali, ma non possono influire più di tanto sulla vita pubblica, perché appunto sono giovani, quindi il loro rapporto, anche se non è diretto, perché è chiaro che la vita è diventata sempre più artificializzata, no? Sempre più dipendente dai social, dipendente dalla tecnologia, dipendenti, quindi la maggior parte delle persone, anche giovani, vivono
2: te?
0: Scusa?
2: I social, la tecnologia nei giovani. Tu come lo vedi?
0: Si sa che è una malattia, sto leggendo alcuni libri su questo tema e tutti dicono appunto che chi studia, vuol dire chi ha inventato e studia queste cose, questi strumenti non li dà in mano ai propri figli, quindi da lì dobbiamo capire cosa vuol dire, no? Vuol dire che questo coinvolgimento che si basa su, diciamo così, sul consenso immediato, sui mi piace che vengono messi su ogni cosa che viene detta, coinvolge le persone al punto che perdono anche il contatto con la realtà. Però al di là di questo, voglio dire, i ragazzi sono informati e pur non avendo un contatto diretto con la natura, perché appunto vivono in uno spazio sempre più artificiale, io mi accorgo durante le serate, quando li incontro, soprattutto studenti universitari, sento questa vicinanza, cioè si avvicinano al tavolo dopo gli incontri e c'è questa condivisione. È chiaro però che quando si è giovane si sta vivendo anche un momento particolare della vita dove devono pensare al loro futuro, devono pensare al lavoro che faranno, devono guardare un po' più in là del loro naso, ed è chiaro che a parte le persone coinvolte direttamente per questioni, voglio dire, di studio o per professioni che stanno intraprendendo, la sensibilità c'è, però appunto si privilegia ancora la tecnologia e queste grandi comodità che ci dà la vita di oggi. Nelle scuole cosa si può fare? Certo, la scuola è la base della formazione, diciamo così, però non è sufficiente, nel senso che noi possiamo avere degli insegnanti ispirati, degli insegnanti sensibili, a me è successo, insomma vado molto spesso nelle scuole, tanto che ho difficoltà a gestire il tempo appunto per andare ovunque dove mi chiamano. Quindi c'è una sensibilità individuale degli insegnanti verso questi temi, però voi capite che se noi spieghiamo ai ragazzi o raccontiamo la bellezza della natura incontaminata, no, perché non esiste più incontaminata, ma quella più profonda, quella più, e poi i genitori non approfondiscono, cioè non portano i bambini in montagna, non portano i bambini, non insegnano loro il rispetto, anche rispetto non vuol dire, perché il discorso è sempre perché non bisogna insegnare a non buttare la carta della caramella per terra, certo che sì, no, bisogna insegnare, però anche
1: dovrebbe
0: il
1: essere
0: fatto
1: il minimo.
0: Sì, no, ma voglio dire, sta roba qua ormai è diventato uno slogan, ma è un po' una fesseria, nel senso che certo tu non butti la carta della caramella, ma poi vai, ti avvicini troppo agli animali selvatici, pretendi di andare col bastone dentro la tana della marmotta per vedere cosa succede, non c'è questa educazione all'osservazione, anche a rispettare una certa distanza. Io dico sempre,
1: certo.
0: Non è che vuol dire se uno osserva un essere umano può venire in casa tua, in camera tua, a guardare cosa stai facendo, quando lo fai, a svegliarti, a punzecchiarti.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
5: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico. sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
5: Grazie!
7: E ancora grazie!
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria.

0: Lo sapete cos'è il progetto HARP?
1: Preparatevi.
0: Che forse qualcuno di voi l'ha già sentito nominare. Il progetto HARP, High Frequency Active Aurora Research Program, situato in Alaska, è un centro di ricerca ionosferica che utilizza onde radio ad alta frequenza per studiare le proprietà e il comportamento della ionosfera. I complottisti da sempre, da quando esiste il progetto HARP, ritengono che in realtà non si stia facendo semplicemente uno studio, ma si stia cercando di manipolare le condizioni meteorologiche globali. E secondo alcuni rapporti, l'HARP potrebbe effettivamente generare delle onde elettromagnetiche capaci di alterare i modelli atmosferici e addirittura di generare terremoti. Ufficialmente il progetto HARP è stato avviato nel 1993 in Alaska come un progetto di ricerca scientifica per studiare le proprietà e il comportamento della ionosfera. Banalmente, la parte della nostra atmosfera terrestre che è ricca di particelle cariche. E da quando esiste, è stata accusata più e più volte di essere la causa di molte tragedie.

buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5. Questa radio che vi trasmette su 94 MHz di Via Antoniana 66 da quel di Campo d'Arsego, Padova. Ai microfoni Thomas, che vi terrà compagnia in questa serata e precisamente ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 con la trasmissione Accendi la tua radio. La trasmissione è costituita da due blocchi e dalle ore 22:15 circa entreremo nel vivo dell'approfondimento dedicato a un tema che negli ultimi anni sta suscitando sempre maggior interesse, ovvero il benessere olistico, la naturopatia e il ruolo che le discipline energetiche e sonore possono avere nel favorire equilibrio, consapevolezza e qualità della vita. Parleremo di percorsi di crescita personale, di armonie sonore, di medicina tradizionale cinese, di riequilibrio energetico e di come sempre più persone si avvicinino a queste pratiche nella ricerca

di un maggiore benessere psicofisico. E sarà anche l'occasione per comprendere meglio quale sia l'approccio della naturopatia, quali esperienze propongano gli operatori del settore e come queste discipline possano affiancare, nel rispetto dei rispettivi ambiti, i percorsi dedicati alla salute e alla cura della persona. E lo faremo insieme ai nostri ospiti in studio, Gianluca Nani e Angela Noli, fondatori dello studio Nei Dan Gong, naturopatia e armonie sonore per il benessere, che hanno accolto il nostro invito grazie all'interessamento di Leonardo, per raccontare il loro percorso umano e professionale, condividendo con noi la loro esperienza maturata in oltre 15 anni di attività. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden. In questi giorni abbiamo vissuto l'ennesimo dramma nel mondo. Tra guerre, tensioni internazionali e cataclismi naturali, questa volta è toccato al Venezuela essere colpito da un terremoto devastante. Intere città sono state sconvolte dalla forza della terra che ha tremato improvvisamente, lasciando dietro di sé distruzione, edifici crollati e una popolazione precipitata nel dolore e nell'incertezza. Il bilancio delle vittime e dei feriti è drammatico e, mentre siamo qui, continua ancora purtroppo ad aggravarsi. Migliaia di famiglie hanno perso la propria casa, altre attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari ancora dispersi sotto le macerie. Da ogni parte del mondo sono partite squadre di soccorso, volontari, medici e organizzazioni umanitarie che stanno lavorando ininterrottamente, senza sosta, in condizioni estremamente difficili. E la speranza, che nessuno vuole abbandonare, è quella di riuscire ancora una volta a estrarre persone vive dalle macerie, perché ogni minuto può fare la differenza, ovviamente, tra la vita e la morte. È proprio in questi momenti che emerge il volto più autentico dell'umanità, ovvero il volto della solidarietà, dell'aiuto reciproco e del sacrificio di uomini e donne che rischiano la propria vita tutti i giorni per salvarne altre. Ma accanto al dolore e alla cronaca di una tragedia, tornano inevitabilmente a riaffiorare anche interrogativi che da anni dividono l'opinione pubblica. È davvero tutto riconducibile alla sola forza della natura? Oppure la tecnologia moderna ha raggiunto livelli tali da poter influenzare fenomeni che fino a pochi decenni fa sembravano appartenere esclusivamente alla fantascienza? Punto di domanda. E queste sono domande che molti liquidano come semplici teorie, magari gomblottiste, mentre altri ritengono meritino almeno di essere approfondite. Nel corso degli anni si è parlato di geoingegneria, di tecnologie militari avanzate e di programmi come HAARP, argomenti controversi sui quali esistono opinioni molto diverse e per i quali non vi è un consenso scientifico che confermi l'ipotesi di un utilizzo così marcato per provocare i terremoti. Eppure il dibattito continua sempre a riaffiorare ogni volta che eventi di questa portata sconvolgono, naturalmente si fa per dire, il mondo. Naturalmente si fa per dire. E vengono così da ricordare figure, non so, ecco, le prime che mi vengono in testa, ecco, Rosario Marcianò, Enrico Giannini,
Queste persone che hanno dedicato anni allo studio dei temi sulla manipolazione climatica, affrontando in prima persona queste tematiche, e per questo sono state ingiustamente osteggiate o marginalizzate per le loro posizioni. Sisematti, cosa andarli ad osteggiare? C'è chi considera le loro tesi infatti prive di fondamento e chi invece ritiene che le loro domande non abbiano mai ricevuto risposte sufficientemente approfondite. Ma se le loro tesi sono così prive di fondamento, dicevamo, perché ostacolarli all'inverosimile tra reclusione e case di detenzione protettive? Punto di domanda. Come spesso accade quando si affrontano argomenti così delicati, ciascuno è chiamato a fare una propria valutazione personale e critica tutto. Ecco, tutto ciò con le informazioni che ha disponibili, andandosi a documentare tranquillamente, autonomamente, avendo e conservando sempre quello spirito critico del ricercatore, ovvero di essere sempre ricercatore, cioè ovviamente sapendo distinguere tra fatti documentati, tra ipotesi e opinioni varie, ma avviando sempre comunque quel percorso di ricerca e di crescita individuale per conservare quella giusta elasticità mentale, non dando mai nulla per scontato tutto quello che ci viene propinato dal mainstream. E con questo spirito ecco che vi propongo la lettura dell'articolo di Cesare Sacchetti, scrittore con dottorato in diritto pubblico comparato e internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma, che affronta questi interrogativi da una prospettiva precisa e controversa. Non con l'intento di imporre una verità, ovviamente, una verità certa, ma con l'intento di offrire, uno spunto di riflessione su un tema che continua costantemente ad alimentare dubbi, discussioni ed interrogativi. E come sempre l'invito è quello di leggere con attenzione, confrontare le fonti e farsi sempre comunque una propria opinione personale, perché noi siamo qui per questo, per sviluppare pensiero, per produrre pensiero e per far sì che la gente possa sempre e comunque farsi una propria opinione personale. Parto con l'articolo consultabile sul sito internet www.lacrunadellago.net dal titolo L'epidemia di terremoti e quei moniti dimenticati sulla tecnologia HARP, a cura di Cesare Sacchetti. Nella terminologia dei sismi, quello che è accaduto in Venezuela viene definito come un doppietto sismico, un evento che provoca due scosse consecutive di terremoto, dove la seconda è più forte della prima. Secondo i vari sismologi, è un evento di una rarità quasi unica, particolarmente devastante perché, a differenza del sisma canonico seguito dalle scosse di assestamento, c'è subito un'altra scarica sismica che provoca ancora più danni alle strutture e alle persone del primo evento sismico. Se si considera che nella scorsa settimana altri forti eventi sismici si sono verificati tutti a brevi giorni di distanza in California e in altri paesi dell'America Latina come il Nicaragua, investito da un altro fortissimo terremoto, le anomalie ecco che diventano ancora più vistose.
Ci si interroga così se ci sia stata una naturale, ma molto rara, catena di fortissimi eventi sismici, oppure se ci sia un'altra spiegazione a tutta questa serie di devastanti terremoti provocati forse da tecnologie in grado di scatenare ciò che 60 o 70 anni fa avrebbe fatto parte della categoria della fantascienza. Gli organi di stampa vivono nella condizione della dissonanza cognitiva e in tale stato si deve negare ostinatamente e pervicacemente che la tecnologia ormai abbia raggiunto dei livelli così avanzati da consentire la manipolazione climatica. Figurate, non è vero niente? Quando piove, piove. E quando è sole, è sole. Spesso però sono gli stessi media che entrano in un cortocircuito quando, da un lato ad esempio, si ostinano a negare il fenomeno delle scie chimiche, mentre dall'altro affermano che queste non solo esisterebbero, ma sarebbero addirittura in grado di risolvere molti problemi relativi ai cosiddetti cambiamenti climatici. Forse questa contraddizione scaturisce dal fatto che ormai il fenomeno delle scie chimiche è divenuto così vasto ed esteso che non si può più continuare a negarlo, cazzo, ma si deve invece cercare di sdoganarlo, di far credere all'opinione pubblica che in fondo la scia chimica sì esiste, ma può risolvere delle anomalie provocate dalla stessa irrorazione dei cieli, negata ancora dai governi europei, mentre negli Stati Uniti se ne ammette l'esistenza.

Le origini delle chemtrails. Se si scavasse più a fondo, verrebbero fuori dei reperti dimenticati. Servizi televisivi come quelli della televisione pubblica nel programma Voyager sulle scie chimiche, che 20 anni fa si potevano ancora trasmettere, mentre oggi sarebbero derubricati a tutti gli effetti come materiale proibito. E infatti si può ancora consultare questo servizio su YouTube, ecco, finché ci sarà, di Giacobbo, ecco, su Voyager, sulla Rai, dove c'è tutta un servizio di mezz'ora che parla su questa problematica, che allora 20 anni fa si poteva discuterne, che sui cieli cominciavano a comparire queste strane chemtrails, queste strane scie chimiche sotto gli 8000 metri, e che destavano questo sospetto in base anche ai vari materiali che ne fuoriuscivano, che non erano vapore acqueo. 20 anni fa si poteva dire: Giacobbo con Voyager lo ha fatto. Oggigiorno forse non si ricorda neanche di aver fatto quel servizio.

Infatti, nei primi anni 2000 il fenomeno delle scie stava già diventando sempre più visibile anche agli occhi di quelle persone che si sono rese conto che nel cielo non c'erano più solo le normali scie di condensa che gli aerei rilasciano a determinate abitudini, altitudini. Già allora facevano la loro comparsa altre scie, appunto le scie chimiche, che restano lì per ore, persistenti, rilasciate da aerei militari che decollano da basi NATO. Ma poi abbiamo visto anche, grazie agli interventi di Enrico Giannini qui con Gino De Paoli, che non sono solo aerei militari decollanti da basi NATO, ma purtroppo anche da aerei civili. Continua l'articolo di Cesare Sacchetti. Se ne iniziava a parlare in quel tempo persino nelle aule del Parlamento italiano, in quel tempo. Ai tempi del secondo governo Berlusconi, infatti, iniziano a essere prodotte nelle aule del Parlamento le prime interrogazioni parlamentari, proprio documentate, Parlamento della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, come quella ad esempio dell'onorevole Sandi, inizialmente deputato dell'Ulivo, passato poi al centrodestra, che rivolse queste domande al governo dell'allora Cavaliere. Virgolette. Parla l'onorevole Sandi. Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di singoli cittadini, associazioni specializzate e organi di stampa circa il fatto che nel nostro spazio aereo operano velivoli che rilasciano scie persistenti di natura sconosciuta, cosiddette chemtrails, cui segue un cambiamento nelle condizioni del cielo con la formazione di nuvole, generalmente di tipo astrato, e le poche spiegazioni ufficiali, non sempre convincenti, spiegano il fenomeno come risultato dello scarico di carburante da parte delle aviocisterne KC-135 e KC-10, che le chemtrails sono semplici pesticidi oppure le normali scie di condensazione. Parte della opinione pubblica si chiede invece se le scie chimiche siano collegate con alcune malattie e in particolare con l'elevata incidenza dei tumori, come nel caso della vallata Feltrina, che ha il maggior numero di malati di tumore. Siamo al 34,5% di mortalità maschile e 23,3% per quella femminile in tutta Italia. Alla interrogazione presentata dall'onorevole Sandi ne fece seguito subito un'altrettanto interessante depositata assieme all'onorevole Ruzzardi, che assieme al suo collega rileva come ad ogni rilascio di tali scie si riscontrino dei metalli pesanti, soprattutto nelle acque piovane che per definizione dovrebbero essere pure tranquille acque piovane. Virgolette. Sono rilevabili a quote diverse nel nostro spazio aereo scie persistenti di natura non determinata, denominate dagli organi di stampa e da associazioni specializzate con il termine di chemtrails, scie chimiche sarie in italiano, sulla base di osservazioni dirette riportate anche dagli organi di stampa. L'evoluzione di tali scie chimiche determinerebbe anche cambiamenti nelle condizioni del cielo con la formazione di strati nuvolosi o di piccoli nembi. Non appare univocamente definita la natura e l'origine di tali scie, dove comunque sono rivelabili tracce di silicio e metalli di altra natura con la possibilità di produrre effetti sui sistemi di comunicazione e controllo a fini militari e di difesa. Secondo ricerche condotte da vari soggetti privati
non sono da escludere pericoli per l'ambiente e conseguenze sulla stessa salute delle persone. La presenza delle scie chimiche e la loro concentrazione appare inoltre significativamente correlata all'intensificazione del traffico aereo, con valori più elevati in prossimità dei grandi aeroporti. Se il fenomeno sia soggetto di rilevazione o di studio per la parte di competenza di ciascun dicastero, direttamente o attraverso ricerche affidate a soggetti specializzati, se siano già in possesso dei dicasteri interessati, ciascuno per la parte di competenza, dati o ipotesi che possono in qualche modo far luce sul fenomeno, e si chiede se in particolare il Ministero della Difesa sia in possesso di elementi raccolti direttamente o indirettamente sul fenomeno sopra descritto. Risposta: miau.

gli accordi per la manipolazione del clima. Il governo Berlusconi, nega la questione, così come i suoi successori, poiché la geoingegneria è un territorio proibito, nel quale i membri della NATO non possono addentrarsi, pena rivelare la serie di esperimenti che sono in corso almeno dagli anni 90 sul territorio italiano. Nonostante le dichiarazioni ufficiali neghino quindi qualsiasi esperimento di manipolazione del clima, lo stesso accordo firmato dal governo di centrodestra nel 2003 smentisce clamorosamente tutti gli esecutivi che si trincerano dietro la linea negazionista. E vai! Asci solo dei complottisti, assemo dei complottisti! A pagina 38 di tale accordo firmato con l'allora amministrazione Bush, Bush ovvero il figlio della vecchia babbiona, viene scritto, a scanso di equivoci, che Italia e Stati Uniti si impegnano per la progettazione di tecnologie per la manipolazione delle condizioni ambientali, con particolare riferimento al controllo della temperatura e della concentrazione atmosferica di CO2. Gli accordi per la manipolazione del clima non sono perciò il frutto di una speculazione, ma quanto scritto su carta attraverso la ratifica di trattati internazionali che sono stati firmati e hanno sicuramente portato i vari governi negli ultimi 25 anni a spendere dei fondi pubblici che spesso nemmeno vengono dichiarati in Parlamento. Bello, eh? Bellissimo. E io pago. E paga pagone. E fa chi caso chi vuoi. Sempre. Quello della geoingegneria è un territorio chiaramente semiclandestino, che se venisse portato completamente alla superficie rivelerebbe molte irregolarità e illegalità commesse da tutti gli esecutivi degli ultimi due decenni. E ripeto, tutti gli esecutivi degli ultimi due decenni, illegalità commesse da tutti, irregolarità e illegalità, cioè destra e sinistra, non si salva nessuno, i quali hanno autorizzato tali esperimenti e il passaggio frequente sui cieli di aerei militari responsabili del rilascio delle citate chemtrails, o più comunemente conosciute come scie chimiche. E qui Cesare Sacchetti continua con quest'altra sua considerazione. HAARP dunque, la vera arma climatica? Punto di domanda. Voyager, nel suo servizio degli anni 2000, quello con Roberto Giacobbo, però evocava uno scenario ancora più inquietante, quale la possibilità che oltre alla manipolazione climatica tramite le scie chimiche ci fosse anche la reale possibilità di provocare dei sismi a comando. In questi giorni i soliti siti del cosiddetto debunking, fenomeno
finanziato lautamente da vari servizi di intelligence e istituti che fanno capo al solito George Soros, sarebbe i soliti fact checker, i Puente, i Mentana, eccetera, si sono impegnati come un sol uomo tutti insieme a negare qualsiasi possibilità di una correlazione tra i tre grandi sismi occorsi in America, spinti probabilmente dalle sempre più frequenti ricerche del pubblico sulla facoltà di creare dei sismi artificiali. Cioè, se in corse che sui vari motori di ricerca è asente, cominci a fare do più do, e questi pronti, questi siti del cosiddetto debunking, scavalca tutte le altre risposte, tutti gli altri siti col motore di ricerca e va in pole position, che appunto, come dice Sacchetti, secondo Sacchetti appunto, che ha le sue fonti, grazie al fenomeno finanziario lautamente sovvenzionato da vari servizi di intelligence, istituti che fanno parte al capo al solito George Soros. Cosa succede? Si dice: ma quel terremoto può essere per caso che sia stato indotto per motivi? No, non è vero niente. Ecco, quello è il debunking e il te pubblica quello chi vuoi, e quella è la censura. Ecco, grazie anche ai vari Digital Service Act, eccetera, eccetera, eccetera.

E quindi ecco che tutte le persone che si andavano a cercare in internet notizie oppure curiosità su sti terremoti, tutte queste varie associazioni, motori a capo di George Soros, si sono impegnati come un solo uomo, specifica Sacchetti, a negare qualsiasi possibilità di una correlazione tra i tre grandi sismi occorsi in America, spinti probabilmente dalla sempre più frequente ricerca del pubblico sulla facoltà di creare dei sismi artificiali. Se esiste una tecnologia che più si avvicina a questa possibilità, quella si chiama certamente HARP.

La storia di Harp inizia già negli anni 90, quando il senatore americano Ted Stevens, il suo padre putativo vicino alla famiglia Rockefeller, e vai, tanto per cambiare, si impegnò subito in prima persona per raccogliere i fondi necessari per lanciare il progetto. Ufficialmente HARP, che ha a che fare con l'installazione di potenti antenne radio in grado di migliorare le comunicazioni militari, ma i suoi scopi vanno molto oltre a questa possibilità. E una descrizione di questi si può leggere in una relazione parlamentare presentata nel 1999 dalla eurodeputata socialdemocratica svedese May-Britt Theorin, che descrisse così le reali implicazioni del progetto, virgolette. Qui siamo nel 99, quindi 27 anni fa. Inizia a fare queste grandi antenne, denominato questo progetto ARP, con lo scopo di migliorare le comunicazioni militari. Mi dice che questi scopi hanno molte possibilità, però ecco che avevamo già questa eurodeputata socialdemocratica svedese May-Britt Theorin nel 99, che appunto in una relazione parlamentare dell'Europarlamento riferisse così, virgolette: HARP è un progetto di ricerca in cui, attraverso impianti basati a terra e una serie di antenne, ciascuna alimentata da un proprio trasmettitore, si riscaldano con potenti onde radio si vanno a riscaldare parti della ionosfera. L'energia così generata riscalda talune parti della ionosfera, provocando buchi e lenti artificiali. HARP può essere impiegato per molti scopi. Manipolando le proprietà elettriche dell'atmosfera, si diventa in grado di porre sotto controllo forze immani, facendovi ricorso quale arma militare. Le conseguenze potrebbero essere devastanti per il nemico. Attraverso HARP è possibile convogliare in una zona prestabilita energia milioni di volte più intensa di quella che sarebbe possibile inviare con qualsiasi altro trasmettitore tradizionale. Ecco, ciapa qua e porta a casa. Ripeto, attraverso HARP è possibile convogliare in una zona prestabilita energia milioni di volte più intensa di quella che sarebbe possibile inviare con qualsiasi altro trasmettitore tradizionale. L'energia può anche essere indirizzata verso un obiettivo mobile, per cui si potrebbe applicare anche contro dei missili del nemico. Il progetto consente anche di migliorare le comunicazioni con i sommergibili e di manipolare la situazione meteorologica globale, chiuse virgolette. E se uno magari che crede e va ai bambù e voodoo, tanto meglio, appunto non credere all'ARP, che se è proprio fisicamente toccabile con mano. Accumulare dunque l'energia fino a scatenare una potenza così devastante che, secondo diversi scienziati, sarebbe in grado di provocare dei terremoti. Questo sarebbe il vero scopo della tecnologia HARP. I vari fisici conoscono il progetto, sono informati delle sue devastanti capacità, ma sono pochissimi quelli che decidono di scrivere
delle pubblicazioni al riguardo nel timore che gli istituti universitari presso i quali i vari ricercatori sono operativi possano essere prontamente stroncati dalla cosiddetta comunità scientifica. Fuori dai coglioni! E allora hanno paura, perché lo stipendietto è la carriera, è il mazzo così che uno si fa ovviamente per arrivare, ragazzi, la vita è fatica per tutti. Una espressione dietro la quale si celano in realtà degli scienziati al libro paga. Ci sono quindi degli scienziati al libro paga di potenti multinazionali occidentali. Cioè, in sostanza, noi popolo di Gamma 5, me vegnaria da dire su questa affermazione di Cesare Sacchetti, te che hai scoperto l'acqua calda. E quindi in pratica tutti appecoronati al sistema, perché appunto si sa che senza soldi non si canta messa, e perché appunto se ha paura di non essere compresi e sempre meno difesi.

Uno dei pochi fisici a scrivere una pubblicazione su come HAARP sia in grado di provocare dei terremoti è stato il brasiliano Fran De Aquino, al quale ha fatto seguito il fisico italiano Corrado Penna, il quale spiegò come il MUOS di Niscemi, qua siamo in Sicilia, Corrado Penna, il quale spiegò come il MUOS di Niscemi, già trattato in precedenti trasmissioni, sia fondato sulla stessa tecnologia di HAARP e sia in grado di scatenare anch'egli dei sismi. Studi proibiti, scienziati innominati e persino militari in forza alla NATO come il generale Fabio Mini, che anni addietro rilasciò una interessantissima intervista sul tema, nella quale faceva delle dichiarazioni molto precise sui sismi artificiali, ne danno una certa consapevolezza. Solo perché Fabio Mini disse appunto queste affermazioni, queste dichiarazioni molto precise anche sull'esistenza della possibilità di scatenare sismi artificiali? Solo perché forse era giunta l'età pensionabile? E perché è fuori dai giochi? Perché, gente, vedete, se domandate per caso al generale Roberto Bernardini, tuttora in servizio, anche se in pensione, ma collabora ancora con lo Stato e le Forze Armate, è sempre disponibile ai microfoni di Canale Italia. Se andate a domandare a lui di scie chimiche, di HAARP, tecnologia, quelle cose là, lui di queste cose, non ne sa nulla. È un caso? E che caso? Ma sarà Fabio Mini che è un visionario. Troveva al bar e metteva d'accordo. Ma non ci andranno.

Sono passati quasi 70 anni da allora e la tecnologia ha fatto dei balzi da gigante così spaventosi dal poter creare eventi climatici devastanti, superiori in diversi casi ai danni provocati da un bombardamento aereo. Cioè, praticamente gli eventi climatici che riescono a fare sono diventati così devastanti da essere addirittura superiori in diversi casi ai danni provocati da un bombardamento aereo. Clic e te vasò tutta un'intera nazione. La geoingegneria è dunque una tremenda realtà e determinati apparati la stanno usando per finalità terroristiche. La necessità di un trattato internazionale per metterla al bando è attuale

E questo è tratto da Cesare Sacchetti, articolo dal titolo L'epidemia di terremoti e quei moniti dimenticati sulla tecnologia HARP, consultabile sul suo sito www.lacrunadellago.net.

Questo che vedete è l'aeroporto Maquetía di Caracas, sulla La Guaira, insomma. La città è più all'interno e qua siamo sulla costa. Ovviamente La Guaira è tutta distrutta, anche l'aeroporto ha subito notevoli danni, per cui non ci sono voli più per Caracas, stanno risistemando per altri aeroporti sparsi in Venezuela, ma l'aeroporto viene ancora utilizzato solamente per alcuni movimenti militari. Cos'è successo? Gli americani, cioè gli statunitensi, ieri hanno ufficialmente preso il controllo dell'aeroporto, cioè un paese terzo, cioè un paese che sta da un'altra parte, arriva e sì, può offrire aiuto come hanno offerto la Svizzera, la Germania, l'Italia, il Messico, il Perù, il Brasile. Va bene, ci sono un sacco di stati che hanno offerto aiuto e uomini al Venezuela. Ma gli americani cosa hanno fatto? Sono arrivati, anzi in realtà c'erano, anche se stanno arrivando nuove navi, hanno preso il controllo dell'aeroporto. Totalmente. Hanno preso il controllo di tutto e non solo, hanno preso il controllo anche delle operazioni di riscatto nella Guaira. Tanto è vero che ci sono i video dove parte di quelli che governano il Venezuela stanno discutendo e litigando con, secondo me senza esito, con gli americani. È esattamente quello che vi ho detto negli ultimi giorni. E ve l'ho detto dal primo giorno, si sta avverando, cioè gli americani stanno, grazie a questo terremoto, stanno prendendo di fatto totalmente il territorio venezuelano. All'inizio solo il petrolio e qualche indirizzo ai, diciamo, governanti che avevano lasciati lì, perché il governo è sempre quello. Oggi, grazie al terremoto, grazie al supporto, attenzione, al supporto consapevole dei venezuelani. Allora vi racconto una storia. Io ho visto un video di una venezuelana che ha dichiarato giorno del terremoto, quindi certificato, e magnitudine, ma prima che accadesse, e ha risposto: questo terremoto servirà para limpiar, per ripulire. Allora, è un dato di fatto, è quello che vi sto raccontando. Il terremoto, provocato in maniera volontaria, perché ci sono un sacco di testimonianze sulle anomalie di questo terremoto, procurato in maniera volontaria, è l'innesco del reset venezuelano. Cioè il Venezuela ha preso totalmente in mano da parte degli americani, sia dal punto di vista petrolio, risorse, che dal punto di vista territorio e infrastrutture. L'aeroporto è in mano agli statunitensi. Io vedo, ma anche tutti gli altri vedono, e anche gli opinionisti che sono qua in Venezuela, che ormai il governo venezuelano è allo sbando. È un dato di fatto, purtroppo è così, cioè non hanno più capacità di prendere decisioni se non qualcuno non le prende per loro, gli americani. È un dato di fatto, lo stiamo vedendo. Poi che parte del governo attuale verrà mantenuto dagli americani, perché non è che gli americani possono venire qua e radere al suolo tutto, tutto, tutto. Una parte sì. Su quella parte ricominciano a ricostruire. Ma la cosa più interessante è quella che vi sto per dire, e secondo me è altamente probabile, è che Donaldone Trump è mesi, come ho detto, che continua a pubblicare sta mappa, sta piantina del Venezuela con la bandiera degli Stati Uniti. Ma è molto probabile che dopo questo fatto importante, grave, del terremoto, nel quale grazie a questo fatto arriveranno un sacco di appoggi occidentali e statunitensi, ecco, la consapevolezza dei
venezuelani sarà sempre più alta sul fatto che senza gli americani loro non possono vivere. Avete capito? Creiamo il problema, troviamo una soluzione al problema, così la popolazione locale ci tratta da eroi. In questo modo la grande consapevolezza venezuelana, sovrania venezuelana, sarà completamente in mano agli statunitensi, che molto probabilmente chiederanno l'annessione al 51esimo stato del Venezuela. Perché? Perché qualunque venezuelano vuole essere americano, più o meno indirettamente. Vuoi perché quello è il sogno, vuoi perché hanno parenti americani, vuoi perché sono consapevoli che senza gli americani non hanno niente, non hanno lo sport, non hanno le comunicazioni, non hanno... Ecco, allora, quale sarebbe il vantaggio degli americani, degli statunitensi? È che si portano via un intero paese, il paese più ricco al mondo, a gratis, senza che nessuno della popolazione possa dire beh, anzi, vi accolgono a mani aperte, gli regalano tutto, e più risolverebbero il grande problema. Chi mettere a comandare il Venezuela dopo quello che è successo? Perché la realtà del Venezuela è che non ci sono leader, non ci sono politici costruiti, perché negli ultimi 25 anni quello era il pensiero, quella era la costruzione. Di conseguenza, gli americani, trasformando il Venezuela in un nuovo Texas, perché anche il Texas era uno stato indipendente, è stato annesso agli Stati Uniti, ecco, annettendo anche il Venezuela, metterebbero semplicemente un loro governatore, la loro moneta, il dollaro, tutta la loro burocrazia, e risolverebbero i problemi del paese più ricco del mondo. Non solo, avrebbero l'opportunità di ricostruire da zero il paese, e dove ricostruisci girano i soldi, oltre ad avere, ripeto, il paese con maggior numero di risorse al mondo gratis. Ma questa è una ricostruzione che è molto gettonata anche da esperti, nonostante qualcuno possa dire però Porto Rico voleva essere il 51esimo stato da, non so, 15 anni. Ma Porto Rico non se lo caga nessuno, è un'isoletta inutile, gli hanno già dato l'ok per essere annesso alla burocrazia americana. Ma stiamo parlando del Venezuela? Il Venezuela è il paese più ricco al mondo per risorse ed è un paese che è attualmente un foglio bianco, o quasi, cioè ricostruire tutto, ed è quello che vogliono certi americani di una certa, diciamo, sappiamo, parrocchia nasonica, cioè ricostruire come vogliono loro in uno dei paesi più ricchi del mondo, che sarebbe peraltro il ponte perfetto nei Caraibi degli Stati Uniti. Cioè, lo vedete geograficamente, avere uno stato americano, come possono essere le Hawaii o l'Alaska, distaccato dal territorio americano statunitense nell'America del Sud, vorrebbe dire il controllo assoluto di tutto il centro e Sud America, senza stare lì a preoccuparsi di dover ogni volta andare in giro a chiedere permessi ad altri paesi. Quindi la soluzione perfetta del piano Monroe, della teoria Monroe, che gli Stati Uniti sono padroni di tutte le Americhe. D'altronde non c'è in Venezuela né un'opposizione popolare, perché i venezuelani li stanno aspettando, sono lì pronti a vestirsi con la bandiera statunitense, e non c'è un'opposizione politica, perché non esiste, tanto meno quella militare. Quindi, come vi ho detto, gli americani hanno preso possesso dell'aeroporto numero uno più importante del Venezuela, con la scusa è un'emergenza. Quindi vi ho già detto tutto, insomma, si andrà avanti secondo il piano ben descritto, e vi aggiorno sulle novità, perché tanto ce ne saranno. Ripeto, non parlo al momento di situazioni più spiacevoli, ma sto facendo un'analisi squisitamente geopolitica. Alla prossima, e viva Venezuela!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Da come abbiamo capito, gente, viviamo in un'epoca particolare. Mai nella storia dell'umanità abbiamo avuto così tante informazioni a disposizione. Eppure, allo stesso tempo, mai come oggi, molte persone hanno quella sensazione che le decisioni più importanti vengano prese lontano dagli occhi del normale pubblico. Chi decide davvero le sorti del mondo? Sono ancora i governi eletti dai cittadini? Oppure esistono reti di influenza che operano dietro le quinte? Queste sono le domande che Omega Click pone nel suo video presente nel suo canale YouTube. Secondo quanto raccontato dall'autore, tutto parte da una fuga di dati che avrebbe portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione chiamata Dialogue Society, un nome che fino a poco tempo fa era praticamente sconosciuto al grande pubblico. Eppure, secondo le informazioni riportate da Omega Click, al suo interno figurerebbero alcuni tra i personaggi più influenti del pianeta. La vicenda emerge grazie a una giovane hacker svizzera, tale Maya Harson-Krimev. Secondo il racconto, l'hacker sarebbe riuscita ad accedere a sezioni riservate del sistema informatico collegato all'organizzazione. E da lì sarebbero emersi nomi, documenti, elenchi di partecipanti e dettagli relativi a degli incontri privati. Successivamente, sempre secondo Omega Click, parte di questo materiale sarebbe stato verificato dalla rivista americana Wired, e quindi ci sarebbe anche un riscontro giornalistico. Ed è qui che la storia assume contorni ancora più interessanti. Tra il 12 e il 16 agosto di quest'anno sarebbe previsto un incontro presso un hotel nei pressi di Dublino, un incontro privato, un incontro riservato, un incontro nel quale, secondo quanto riportato, parteciperebbero esponenti della politica americana, dirigenti delle principali aziende tecnologiche, membri dell'apparato militare e figure di primo piano dell'economia. Insomma, una sorta di piccola

Avos. A questo punto Omega Click si pone una domanda semplice: ma perché persone così potenti sentono il bisogno di incontrarsi lontano da qualsiasi forma di controllo pubblico? Punto di domanda. Naturalmente, incontrarsi non è un reato, non è illegale, non è necessariamente sospetto, ma è la composizione di questo gruppo a suscitare degli interrogativi. Secondo l'autore, nella stessa stanza si troverebbero persone che controllano enormi flussi di denaro, dirigenti di aziende che gestiscono immense quantità di dati personali, esponenti politici che scrivono le leggi e figure militari che possono influenzare decisioni strategiche di portata globale. Quando tutti questi personaggi si trovano insieme, è inevitabile chiedersi quale sia l'oggetto delle loro discussioni. Omega Click sostiene che alcuni documenti riporterebbero temi come il ritorno dell'energia nucleare, le prospettive di nuovi conflitti globali, le tecnologie militari del futuro, l'intelligenza artificiale, la gestione dell'informazione e persino una sessione dal titolo Costruire un culto. Costruire un culto. Quest'ultimo elemento viene sottolineato con particolare enfasi dall'autore, appunto, Omega Click. E quindi guerra, tecnologia, religione, potere. Tutti argomenti presenti nello stesso contesto. Secondo Omega Click, questa combinazione merita attenzione. E qui emerge una riflessione più ampia. Nel corso della storia, il potere non si è mai limitato soltanto alla forza militare. Per governare grandi masse umane servono anche idee, simboli e narrazioni. Serve la capacità di orientare, serve la capacità di orientare l'opinione pubblica. Serve la capacità dunque di convincere le persone. Oggi questa capacità passa sempre più attraverso la tecnologia. Pensiamo per un momento alla nostra vita quotidiana. Noi generalmente utilizziamo lo smartphone e con lo smartphone social network, motori di ricerca, applicazioni per orientarci, carte elettroniche, servizi digitali. Ogni nostra azione quindi lascia tracce, lascia delle tracce e le lascia nel senso dove andiamo, cosa acquistiamo, cosa leggiamo, con chi comunichiamo e che cosa cerchiamo online. Tutto questo genera dei dati. E sono miliardi di dati, gente, miliardi di dati. E i dati sono diventati una delle risorse più preziose del mondo moderno. I dati, siamo tutti dati. Secondo l'interpretazione di Omega Click, quindi in questo suo canale YouTube, le grandi aziende tecnologiche non vendono semplicemente prodotti, ma gestiscono informazioni, e l'informazione significa potere. Un tempo si diceva che la conoscenza è potere. Oggi si potrebbe dire che il controllo dei dati è potere. Naturalmente questo non significa automaticamente che esista una cospirazione globale, ma significa che poche organizzazioni dispongono di capacità di analisi e influenza senza precedenti nella storia umana per controllare grandi masse. Ed è qui che il discorso si intreccia con la politica.
Perché quando la tecnologia e politica collaborano, quando tecnologia e politica collaborano, il loro impatto può diventare enorme. Pensiamo semplicemente all'intelligenza artificiale. Pensiamo ai sistemi di riconoscimento facciale. Pensiamo agli algoritmi che selezionano le notizie che leggiamo ogni giorno. Pensiamo ai sistemi che possono prevedere comportamenti, preferenze e opinioni. Ebbene, tutto questo esiste già e non è fantascienza, gente, è realtà. La domanda è come verrà utilizzato. Ed è proprio questa la questione che Omega Click invita a considerare. Chi controlla questi strumenti, punto di domanda? E con quali regole? Con quale trasparenza? Con quali limiti? Secondo il racconto del video, tra i partecipanti figurerebbero anche figure legate ad aziende che sviluppano tecnologie avanzate per l'analisi dei dati e soprattutto per applicazioni militari. Ancora una volta l'autore non sostiene di avere la prova di un piano segreto, non sostiene certo di avere la verità in tasca, come tutti noi. Piuttosto invita a osservare le connessioni, ad osservare le relazioni, le coincidenze, i punti di contatto tra mondi che un tempo apparivano separati, ovvero politica, finanza, tecnologia, difesa, e che oggi sembrano dialogare sempre più frequentemente, sempre più che mai. E forse è proprio questo il vero tema della vicenda. Non tanto il mistero, non tanto il complotto, quanto la concentrazione del potere. Perché quando il potere si concentra, la trasparenza diventa ancora più importante. E quando la trasparenza diminuisce, inevitabilmente aumentano i dubbi. A questo punto Omega Click introduce la figura di Peter Thiel. Secondo l'autore, Thiel avrebbe espresso in varie occasioni preoccupazioni riguardo alla possibilità che un futuro governo mondiale possa utilizzare crisi globali, paura e tecnologie avanzate per esercitare un controllo crescente sulle popolazioni. E qui il video infine propone una riflessione provocatoria, ed è la seguente. Se davvero si teme una concentrazione mondiale del potere, perché costruire reti che riuniscono figure tanto influenti, punto di domanda? È una contraddizione? È una coincidenza? Oppure c'è qualcosa che sfugge alla comprensione del pubblico? Naturalmente nessuno può rispondere con certezza. Ed è proprio l'assenza di risposte definitive che alimenta il dibattito. Forse non esiste alcun piano segreto, ma forse siamo semplicemente davanti a persone influenti che si incontrano per discutere di semplici idee davanti a un buon caffè. Oppure forse alcune dinamiche di potere sono più profonde e meno visibili di quanto immaginiamo. Ognuno può trarre, come sempre, le proprie conclusioni. Ma una cosa pare evidente. Viviamo in una società nella quale tecnologia, finanza, politica e sicurezza nazionale sono sempre più intrecciate tra loro. E comprendere questi intrecci è fondamentale per ogni cittadino. È fondamentale per ogni cittadino che voglia svegliarsi un pochettino. Anche per chi, come molti di noi, domani mattina, tranquillamente, come sempre, si alzerà, farà colazione, andrà a lavoro, oppure si godrà tranquillamente un piatto di pasta asciutta a casa, se lo potrà ancora permettere, se lo potrà ancora fare. Perché
il mondo comunque, gente, continua a girare e la vita continua. Ma tutto questo non significa che non valga la pena cercare di capire chi prende le decisioni che influenzano il nostro futuro. Questo video di Omega Click è consultabile sul canale YouTube dal nome Omega Click e il video è dal titolo Il culto segreto delle elite, due punti, NATO, Elon Musk e una lista che non doveva uscire.

0: In un'epoca caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, da elevati livelli di stress e da una crescente attenzione verso il benessere della persona, si diffonde l'interesse per approcci che affiancano alla cura del corpo anche l'equilibrio della mente e della sfera emotiva. Accanto alla medicina tradizionale, sempre più persone scelgono di approfondire discipline che promuovono uno stile di vita orientato alla prevenzione, alla consapevolezza e all'armonia interiore. In questo scenario, la naturopatia e le discipline olistiche rappresentano un ambito di crescente interesse, proponendo percorsi che propongono alla persona di essere al centro della sua globalità. Tecniche di rilassamento, pratiche energetiche, meditazione, riflessologia e l'utilizzo delle vibrazioni sonore costituiscono strumenti che molti utilizzano come supporto al proprio benessere psicofisico in un'ottica complementare e non sostitutiva rispetto ai percorsi sanitari. Tra le realtà che operano in questo settore troviamo lo studio Nei Dan Gong di Pieve del Grappa, fondato nel 2009 da Gianluca Nani e Angela Noli. Attraverso un percorso di studi e di formazione sviluppato nell'ambito della naturopatia, della medicina tradizionale cinese, delle discipline energetiche e delle armonie sonore, hanno costruito un progetto che unisce esperienze, trattamenti personalizzati, attività formative e ricerca nel campo delle vibrazioni sonore. Particolare attenzione viene dedicata all'alchimia sonora e all'impiego dei gong planetari, strumenti che secondo il loro approccio favoriscono esperienze di rilassamento profondo e di riequilibrio energetico. Accanto ai trattamenti individuali, lo studio propone percorsi di formazione, consulenze e collaborazioni con centri yoga, associazioni e altre realtà impegnate nella promozione del benessere. Si tratta di temi che suscitano interesse, ma anche curiosità e domande, ovvero quale ruolo possono avere le discipline olistiche nella vita quotidiana, come si costruisce un percorso di crescita personale, in che modo suono, respirazione, ascolto e consapevolezza possono contribuire alla qualità della nostra vita e quali sono i confini e le potenzialità di queste pratiche nel panorama del benessere contemporaneo. Questa sera ad Accendi la tua radio approfondiremo questi argomenti insieme ai nostri ospiti Gianluca Nani e Angela Noli, fondatori dello studio Nei Dan Gong, naturopatia e armonie sonore per il benessere, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito tramite Leonardo e per aver scelto di condividere con noi la loro esperienza, il loro percorso e la loro visione del benessere olistico. E con questa io apro i microfoni in studio, vi do una buonasera, un benvenuti, un ben arrivati ai microfoni di Radio Gamma 5. Vorrei salutare in primis anche il nostro amico Massimo, che è sempre presente e ci accompagna sempre in queste serate. E ciao Massimo, ben arrivato, nonché vi ho qui davanti, quindi carissima Angela, è un piacere appunto avere modo di trovarti, e soprattutto anche Gianluca. In questo percorso, in questo viaggio che faremo nelle frequenze vibratorie, nei questi bagni di gong, ecco, come mi ha proposto Leonardo, che vado a dare subito la parola. Perché...
1: Buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e veramente io sono molto felice di avere qui Angela e Gianluca. Ringrazio Thomas,
0: è il nostro fautore Leonardo, di essere appunto creato questa serata, ecco.
1: Ringrazio Thomas di averci dato la possibilità di affrontare un qualcosa che potrebbe interessare a più persone questa sera, ma io direi di non lasciare ancora tempo diciamo alle presentazioni, e mi rivolgo subito ad Angela e Gianluca con una domanda: perché i gong planetari?
0: E cosa sono soprattutto? Cosa sono? Partiamo dall'essenza. Cos'è il gong? Intanto tutto è vibrazione, no? Partiamo che noi siamo qualsiasi la materia di per se stesso emette una vibrazione. Siamo tutte particelle, siamo tutte frequenze, anche questo tavolo emette delle vibrazioni, siamo particelle in continuo movimento, no? Ok. Voi come ci siete arrivati? Questa è la cosa fondamentale.
2: Buonasera a tutti. Allora, io sono Gianluca e appunto come ci sono arrivato? Mi è capitato nel 2008, appena terminata la scuola di naturopatia di Rizza, di essere invitato a ricevere un bagno di gong. E quell'esperienza mi ha veramente cambiato la vita, perché ho provato delle sensazioni molto molto forti e soprattutto ho avuto delle, diciamo, delle vere e proprie visioni. E quando poi sono andato a cercare quello che avevo percepito, perché allora 2008-2009 c'era internet, praticamente io avevo vissuto un
3: bella
2: viaggio
3: sta
2: nel tempo.
3: C'era internet, perché adesso ormai sì. Già con la censura è il casino stesso, ma
2: sì, vabbè, però,
3: metà di quello da allora.
2: Però cercando ho scoperto che avevo fatto delle esperienze che riguardavano mistica orientale e poi delle esperienze collegate con una parata del Terzo Reich.
3: Perfetto.
2: E questo...
3: hai avuto proprio una sensazione sì. Di avere visitato un altro tempo.
2: Io ero come un drone a Norimberga durante una di quelle parate che organizzavano negli anni 30.
3: Hai visto dall'alto una scena, diciamo.
2: Ho visto
3: di
2: dall'alto
3: vita.
2: Una scena, come se fossi a bordo di un drone e seguivo questi.
1: Qua entriamo nel campo delle emozioni.
0: Interessantissimo.
1: Delle emozioni, ma soprattutto...
0: Perché la cosa che mi piace, cioè in questo contesto, io vi parlo proprio da blando, coi piedi per terra, che non è il discorso di reincarnazione, è un discorso di visione.
2: Sì.
0: E quindi qua è una cosa ancora più, diciamo, che si ne può discutere.
1: Questo ci fa capire come l'emozione va a incidere
0: nelle vibrazioni, nell'energia, sì. Che tutto viene emanato nell'universo. Ecco. Quindi tu hai avuto una visione.
2: Sì, ma e soprattutto c'è il concetto si riconnette con la sincronicità che ha sviluppato Carl Gustav Jung. Cioè io nella visione che ho avuto ho avuto anche la connessione, proprio grazie alla tecnologia che allora si stava facendo, 2008-2009 non c'era tantissimo internet, ma c'era la possibilità di cercare, e quindi ho scoperto che i nazisti avevano fatto degli studi molto efficaci sulle frequenze da utilizzare per eccitare e portare le popolazioni ad essere aggressive. Oltre a questo utilizzavano molto bene le cerimonie, perché la cerimonia viene usata per portare al popolo una visione per poi poter utilizzare. E comunque questa esperienza molto forte mi ha fatto capire che i gong davano delle, facevano fare delle esperienze molto molto potenti e interessanti. Da allora poi ho iniziato proprio un percorso di ricerca. In Italia allora c'erano due persone che facevano questo tipo di esperienza,
3: però
2: non ce n'erano altri, e poi la sincronicità mi ha dato modo di incontrare Don Corot, che è un maestro che ha sviluppato tutto il mondo del suono, e poi anche Hans Cousteau, che ha appunto studiato le frequenze con le quali vengono intonati i gong.
0: E questa è una cosa interessantissima, e apro e chiudo subito una parentesi, perché io sono un po' un ricercatore, un po' di tutto. Quindi padre Pellegrino Ernetti non era proprio così un visionario, se vogliamo dirlo, e questo cronovisore che sembra detenuto nelle segrete del Vaticano, chiuso a chiave, basandoci sempre sulle energie e sulle percezioni dell'universo, di questi segnali cosmici, ma un pensiero ce lo farei. Però ritorniamo ai bagni di gong, che sono qualcosa di più percettibile, perché lo abbiamo qui questa sera, questa esperienza.
2: Quindi tornando alle frequenze, perché questo è il focus da considerare, semplicemente Hans Cousteau, un musicologo, ha pensato di considerare i pianeti del sistema solare come una sinfonia cosmica. Hanno tutti una rivoluzione intorno al Sole. Se io conosco la rivoluzione intorno al Sole, posso considerare questo come un suono che il mio apparato uditivo non è in grado di decodificare, lo posso ottavizzare e trasformare in una frequenza udibile all'orecchio umano. E quando hanno iniziato a intonare queste frequenze sui gong, appunto sui gong planetari, si sono resi conto che le persone facevano esperienze molto più forti se non utilizzassero magari diapason o altre tecniche per riprodurre le frequenze.
3: Il famoso diapason, che è 432 Hz.
1: Ok, perfetto. Adesso io vogliamo sentire Angela.
3: Vorrei fare
1: cosa da dirci
3: piccola,
1: su questa cosa qui.
3: Una piccolissima domanda, perché io saluto Thomas Vivi, che questa sera non ha potuto essere con noi, sarebbe stato
1: ciao,
3: molto
1: Thomas.
3: Interessato ad essere qui, ci dispiace, lui è una persona molto preparata, si definisce uomo naturale, una persona che insomma sa il fatto suo, e mi aveva parlato, mi aveva mandato appunto una in preparazione per questa serata, ecco, sulla coscienza cosmica, le vibrazioni dell'essere umano che hanno una certa similitudine, cioè una risonanza sia con la vibrazione della Terra e con la vibrazione dell'universo, che per 6.000 anni hanno vibrato a 7,3 Hz, la loro frequenza di risonanza tra uomo, noi esseri cioè abitanti della Terra, ospiti di questo pianeta, la Terra stessa e l'universo, per tanti anni vibra a 7,3 Hz. Solo che adesso la frequenza della Terra, chiamata anche risonanza di Schumann, ha iniziato a cambiare e ha iniziato ad aumentare. E questo cosa comporta? Io mi fermo e vi do, e tanto saluto Angela e gli do un ben arrivato ad Angela, vi ringrazio per essere qua, perché questi sono argomenti interessantissimi, perché noi appunto essendo fatti di energia, di vibrazioni, di sensazioni, di emozioni e di apparato anche nervoso, di sistema nervoso, c'è da capire perché magari le nostre sensazioni, le nostre emozioni, le nostre percezioni, il nostro appunto carattere può cambiare in questo periodo, siamo più incazzati, siamo più nervosi, siamo più ansiosi. A cosa è dovuto tutto ciò e cosa si può fare per?
1: Sì, vogliamo capire un attimo, abbiamo capito come Gianluca è arrivata a questa cosa, allora vogliamo sentire Angela.
3: L'esperienza di Angela.
1: Angela, come l'emozione l'ha portata a intraprendere questo percorso e se ci sono state delle difficoltà?
4: Allora, beh, diciamo che sono stata invitata ad un bagno di gong e quindi ho provato l'esperienza su di me prima ancora di sapere che cos'erano, non mi sono fatta nessuna domanda su che cos'erano, ho accettato l'invito e dopodiché mi sono resa conto che era successo veramente qualcosa in me e con Gianluca abbiamo già pensato di dove era il prossimo corso, dove si poteva iniziare a suonare, perché il suono era già entrato. Ma soprattutto dopo quella serata mi sono resa conto che comunque il gong in casa era già arrivato, perché io qualche mese prima avevo ordinato un piccolo gonghetto da un sito appunto internet e quindi lì il mondo del suono ha iniziato a manifestarsi.
3: Cioè, non tutto viene a caso.
4: Assolutamente. Quindi, e questa era la primavera, la tarda primavera, ho fatto il primo bagno di gong. Al Natale di quell'anno avevamo già i primi due gong in casa, quindi diciamo che nell'arco di 7-8 mesi si è iniziato a manifestare e a concretizzare quella che era la nostra esperienza con il gong, e dopodiché ogni tot ne arrivava uno, ne arrivavano due. Tanto è vero che adesso ne abbiamo 16, tutti con planetari.
3: Ma perché cambiano da uno all'altro?
4: Certo.
3: Ecco, no, perché uno fa la collezione.
1: Non sono frequenze diverse.
4: Sono frequenze diverse, ma soprattutto noi quando abbiamo iniziato a comprarli, oserei dire non in maniera compulsiva, ma ogni tot entrava in scena qualcosa che diceva dobbiamo prendere questa frequenza piuttosto che quell'altra, appunto perché in quel momento stavamo facendo anche gli studi in alchimia e di conseguenza ci siamo, a me piace definirmi un'alchimista moderna senza avere un laboratorio fatto di alambicchi dove
3: certo.
4: Tento di fare tutte le pozioni magiche,
3: la pietra filosofale,
4: esatto. Utilizzo il corpo umano, e quindi il corpo mio in primis, perché comunque il mio,
1: la magicità del suono,
4: esatto, e dopo proprio per poter fare la trasformazione. Quindi ogni tot appunto arrivavano queste nuove frequenze, ed è incredibile come gli altri che erano già in casa, era come se aspettassero quelle frequenze e cambiavano il suono. Quindi sì, se all'inizio dici va bene, ok, con i primi due il suono è completo, quando sono arrivati gli altri due era ancora più completo, quando ne sono arrivati altri era proprio come se ci fosse sempre un pezzetto di questo grande,
3: cioè,
4: puzzle.
3: Voi avete intrapreso questo percorso e tutto sommato siete stati ascoltati dall'universo, voi avete chiesto all'universo e l'universo vi ha restituito in base alle vostre richieste.
1: Esatto. C'è stato un momento poi che questa cosa ha cominciato a risuonarvi?
4: Ma allora è risuonata da subito, però è come se noi non capivamo neanche cosa stavamo facendo.
1: Quindi ci è voluto del tempo prima di...
4: Sì. Prima di renderci conto che avevamo messo in piedi una bella struttura energetica. Consideriamo che poi noi abbiamo suonato per 2 anni completamente da soli a casa, perché io dico sempre il gong è uno strumento ipnotico e ti rapisce, e per poter suonare per gli altri hai necessità di essere abbastanza... non in equilibrio, perché non penso di essere arrivata a nessun tipo di equilibrio, ma di tentare di interpretare quello che può essere un qualcosa che dopo esce, si manifesta nelle vite delle persone, per poter accompagnarli, sostenerli.
1: Ecco, come e quando vi siete accorti che questa modalità di... cioè avete suonato da soli, no? Poi a un certo punto è successo qualcosa e vi siete accorti che quando suonavate gli altri, non per gli altri, ma suonavate gli altri, c'era qualcosa che...
3: davate delle emozioni, vi tornava indietro,
1: no?
3: Anche a voi.
1: Sì. Quindi, quindi l'emozione ha influito... in che modo, diciamo, la vostra emozione, perché
4: sì,
1: è quello che voi portate,
4: certo,
1: diciamo, ha influito nel vostro percorso in primis, ma anche nel percorso di altre persone. Cioè, c'è stato un momento in cui vi siete accorti che cavolo, però
4: allora,
3: sai che funziona sta cosa, cioè, ma soprattutto aprirsi al prossimo, cioè non tenerla solo per voi. È quello secondo me, cioè il segreto di questa emozione, questa vibrazione, questo bagno emozionale, trasmetterlo anche agli altri.
4: Perché queste sono state le parole di Don Corrò, molto importante. Lui in un corso disse, in un corso di formazione disse queste parole: bene, adesso potete vendere la vostra casa, vendere la vostra macchina, vendere tutto quello che
3: non
4: avete,
3: non più bisogno di niente,
4: andare in giro con il suono del gong, portate in giro il suono, portate in giro la vibrazione,
3: l'assoluto, è arrivare all'assoluto proprio della
4: la macchina non l'abbiamo venduta, perché
3: facile,
4: altrimenti non potremmo
3: no,
4: andare in bicicletta.
1: Io, anche perché insomma portare dietro 8-9 gong in spalla,
4: sì,
1: me vedo un via dura.
4: Infatti, però è vero, poi dopo improvvisamente
3: rientrare a contatto con veramente quello che siamo,
4: sì,
3: e lasciare da parte quello che l'uomo si è costruito nei decenni, nelle centinaia di anni, nei millenni. Noi siamo a contatto con la natura, noi siamo immersi nella natura, nell'universo, noi siamo Dio, noi siamo delle particelle di Dio. Dio, dobbiamo capire bene, è un discorso molto ampio, però noi siamo delle persone costruite. Quando uno arriva alla concretizzazione di lasciare andare tutto,
4: in costruzione, non costruite, in costruzione,
1: anime
4: in perenne costruzione,
3: ma in una costruzione positiva, non in una costruzione fittizia, questo voglio
2: però,
3: dire.
2: Però volevo aggiungere una cosa, no? Il motivo per cui noi abbiamo fatto il salto quantico e siamo andati a incontrare, sono andato io a incontrare in Slovenia Don Corrò, che è il maestro che ha sviluppato il gong dagli anni
3: dove
2: 80.
3: Vive, dove vive? Come vive lui?
2: New York, lui ha 95 anni, l'anno scorso era in Cina a fare ancora formazione.
3: Ma lui dov'è? In un eremo?
2: No,
3: cioè...
2: lui vive a New York, ha la figlia, mi pare, a Los Angeles.
3: Fa una vita normale.
2: Fa una vita normale. sempre in giro a fare corsi per tutta la primavera, e poi ultimamente si è dedicato più agli Stati Uniti.
3: Cioè lui la casa ce l'ha, in sostanza.
2: Lui la casa ce l'ha.
3: Ho capito.
2: Però l'esperienza con lui, fatta con lui, mi ha innanzitutto, lui a quel punto l'aveva già 70 anni, quindi 30 anni di esperienza nel suono. E proprio ho percepito la potenza di dove puoi arrivare con le vibrazioni.
3: Con le vibrazioni.
2: Non per avere tutto subito, nel senso che devi lasciare poi che le vibrazioni lavorino. E quindi pian piano l'esperienza con lui ha portato poi a costruire quello che riusciamo a proporre oggi, perché... il metodo di Don Corro l'abbiamo recuperato, ma poi noi abbiamo avuto la fortuna di avere degli insegnanti che ci hanno introdotto all'alchimia, e l'alchimia non è, gli alchimisti non erano gli antichi chimici, gli alchimisti sono dei ricercatori, esistono ancora, che hanno un altro approccio con la realtà, dove la materia non è vista come un oggetto ma come una forma vibratoria.
3: È tutto vibrazione.
2: Quindi entrando in questo concetto di vibrazione, abbiamo
3: Pierluigi Ghina, lui la diceva pulsazione, tutto, noi viviamo in simbiosi della pulsazione del sole, ecco, tutto pulsa, la materia pulsa, l'energia pulsa, questa era per gli studi di Ghina. Quindi un po' tutto ci accomuna, ecco, che tutto è vibrazione.
2: Del resto Ghina usava del spirale, materiale spirali metalliche.
3: Bravo, bravo. Eh sì, e quindi tutto al fine ci accomuna, cioè se noi andiamo a fare le ricerche, ad accomunare le ricerche di questi vari, appunto, ricercatori, scienziati, studiosi, persone che desiderano avere una conoscenza in più, avere una marcia in più di quello che è appunto la vita di tutti i giorni, così alzarsi, andare a lavorare, tornare a casa, mangiare, cioè la vita proprio blanda. Se noi vogliamo un attimo elevarci un pochetto e capire veramente lo scopo in cui noi stiamo qui questa sera e perché siamo qui al mondo, ecco che ci facciamo ovviamente tante domande, tanti dubbi, che qualche volta uno dice meglio non sapere niente, mangiare, bere e vivere, che se no dopo uno si spacca la testa, però alla fine si vanno a tirare delle conclusioni, delle somme che accomunano tutte queste persone, da Carl Gustav Jung, da Pierluigi Ghina, dal monaco, il maestro che siete andati,
2: Don Corro,
3: ecco, che siete andati voi appunto a formarvi. Quindi vuol dire che, Leonardo, c'è qualcosa.
1: Allora,
3: c'è qualcosa.
1: Sì, ma effettivamente sì, se noi pensiamo che l'universo è vibrazione, quindi è chiaro che questa sera siamo nel contesto giusto. Io vorrei però una curiosità. Parliamo di gong planetari, adesso ci addentriamo un attimo in qualcosa di più tecnico. No, gong planetari. Quindi vuol dire che ogni gong rappresenta la vibrazione di un pianeta. Ecco, come... perché voi mi avete detto ne avete 16, li usate tutti e 16 quando...
3: è in base a quali circostanze,
1: esatto.
3: Perché
1: e come
3: periodi dell'anno,
1: esatto, e come scegliete la configurazione dello strumento?
2: Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che abbiamo i 7 pianeti che conosciamo da millenni, che sono quelli osservabili ad occhio nudo. Quindi Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. Poi dal 1700 in poi, con l'utilizzo di strumenti ottici, e attenzione che la Chiesa Cattolica fornì a Keplero le lenti per scrutare il cielo,
3: le famose leggi di Keplero, no?
2: Esatto, chi li ha fornito gli strumenti sono i nostri amici della Chiesa Cattolica.
3: Hai capito.
2: Hanno iniziato a esplorare il cielo e quindi sono usciti Urano, Nettuno, Plutone, e poi ci sono degli altri pianeti scoperti di recente, tipo Sedna, che sono stati poi codificati nei gong. Ma se noi guardiamo la sequenza caldaica, per esempio, che è la sequenza dei caldei, quindi quella utilizzata dagli alchimisti. Noi andiamo dalla Luna, che ha una rivoluzione di 27-29 giorni, poi abbiamo Mercurio, 88 giorni, Venere, 114 giorni, e poi a crescere fino ad arrivare ai 29 anni di Saturno. Quindi i pianeti sono collegati simbolicamente anche con l'età della vita degli esseri umani.
3: C'è un'interconnessione.
1: Quindi influiscono, c'è questa interconnessione, sì. Quindi, e quindi il gong legato a un pianeta emette una vibrazione che ha dei riscontri, correggetemi se sbaglio, dei riscontri sul
3: su un invecchiamento umano. Naturale del corpo umano,
1: sul corpo umano
3: in base a quella frequenza.
2: Infatti Don Corroe, che utilizza i gong planetari da una vita, a 95 anni è bello vegeto e fa ancora lezione, proprio perché lui sostiene che il suono è in grado di stimolare i telomeri e quindi attivare un'azione di ringiovanimento neurale. E lui a 95 anni ci è riuscito, intanto lui ce l'ha fatta. Poi noi ci
1: Se noi guardiamo i musicisti, hanno tutti una certa longevità, sia che facciano musica di rock, pop o classica.
3: Sempre un discorso
1: ci sono
3: di
1: musicisti
3: vibrazioni.
1: Che hanno, è sempre un discorso di vibrazione. Quindi mi viene da pensare, no, che la vibrazione
3: vada a stimolare, diciamo, in un certo senso le particelle.
1: Che cosa fa la vibrazione nel corpo? Cioè, in che modo agisce, e nello specifico il gong agisce, diciamo, nel nostro corpo?
2: Beh, allora, bisogna tenere presente che noi con l'apparato uditivo percepiamo dai 30 fino circa ai 20.000 Hz. Poi naturalmente, andando avanti con l'età, diminuisce la nostra capacità di percezione.
3: Le basse frequenze.
2: Okay. Però tutte le altre frequenze, quelle sotto i 30 e quelle sopra i 20.000, noi le recepiamo attraverso la pelle.
3: Hai capito? Anche se noi non le sentiamo. Beh, voi pensate agli ultrasuoni, che i cani, no, abbiamo il fischietto, no, chi va, appunto. Beh, loro lo sentono, gli altri esseri animali poi sentono delle frequenze che non sentiamo noi. Noi invece comunque le percepiamo con la pelle, non l'avevamo tenuto in considerazione.
4: Sì, e posso proprio dire questa cosa con certezza, perché circa 8 anni fa noi abbiamo suonato per una platea di persone totalmente sorde.
3: Okay.
4: Che proprio non sentivano, avevano la persona che aveva
3: l'interprete,
4: utilizzava
3: eccetera.
4: Il linguaggio dei segni, sì. Quindi loro sono rimasti con gli occhi aperti. E durante il suono si parlavano tra di loro, e dopodiché abbiamo chiesto se magari qualcuno aveva sentito, percepito qualcosa, e loro dissero proprio che avevano sentito come se fosse una persona normale, se normodotata, quindi si sente a livello della pelle. E questo me lo disse anche un'altra signora che aveva l'apparecchio acustico, quindi un po' ci sentiva.
3: Quindi non è solo spostamento d'aria, ma è proprio vibrazione.
1: Non so se vi è mai successo di ascoltare una musica, una canzone, e vi vengono i brividi.
4: Sì, la pelle d'oca. Sì.
1: La famosa pelle d'oca. E questo vuol dire che la vibrazione in qualche modo...
3: o qualcosa che suscita nell'animo un'emozione, quindi ti fa...
4: Che poi è la stessa cosa di quando magari vediamo o sentiamo qualcuno che si avvicina, che non è nelle nostre corde, la cosa che si dice
3: è... Esatto, a pelle.
4: A pelle,
3: bravissima,
4: non mi piace.
3: Bravissima.
4: Oppure a pelle, wow, senti che meraviglia, avvicinati un po' di più.
3: È vero che c'è la risonanza, c'è questa...
4: Sì, quindi è proprio la pelle. È la
3: questa
4: pelle.
3: Attrazione oppure repulsione.
4: Esattamente.
3: E quindi Angela, facciamo un piccolo stacco musicale, perché dopo, siccome vedo che c'è anche un bel gong in studio che è arrivato, previo
1: vostra
3: presentazione, dopo spiegazione, daremo anche una dimostrazione, perché è qui in diretta, è proprio qui presente fisicamente. Abbiamo Gianluca e abbiamo Angela, che sono appunto esperti di questi bagni di gong, che hanno avuto questo percorso, ecco, individuale, che li ha portati appunto a scoprire questo mondo legato a tutte queste peculiarità che ci offre il nostro universo, che noi non siamo in grado di percepire, perché siamo diventati troppo materialisti. e dobbiamo veramente riscoprire questo qualcosa di soprannaturale, perché purtroppo noi non crediamo più a nulla tante volte, essendo colti proprio da solo la frenesia di realizzarsi nella vita, di studiare, di essere proprio persone impostate, di non credere a leggi appunto che non siano quelle dettate dai libri scientifici, la famosa scienza con l'H. Ecco,
1: che allora adesso... io dico che c'è una sola legge, che è la legge dell'universo, tutto il resto sono norme.
3: Bravissimo. O tutto il resto è noia, come dice Califano. Però è bello, è bellissimo approfondire e ritrovarci in noi stessi, ritrovarci in un'unica vibrazione che ci lega questa sera sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Breve stacco musicale, dopo sentiamo i nostri studiosi all'opera, che ci spiegheranno anche un po' cosa consiste questo bagno di gong. Grazie. Radio Gamma 5.
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
6: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
8: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
7: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
8: Rossella. Ciao!

0: Eccoci qua, allora ritorniamo in diretta Radio Gamma 5 in questa serata con Gianluca e Angela, Leonardo che appunto ci presenta questi due esperti dei bagni di Gong, due ragazzi, insomma, che hanno scoperto strada facendo nel loro percorso l'importanza delle vibrazioni. Scoprendo l'importanza delle vibrazioni, si sono avvicinati allo strumento del gong, che non è un semplice gong come quello sì che si può vedere in televisione in certe circostanze, però ha tutta una sua funzione, emette delle frequenze. Ci sono tanti tipi di gong in base ad ogni circostanza, ad ogni frequenza, ad ogni necessità, e continuiamo a dare parola a loro, soprattutto anche a Leonardo che ci va di nuovo a intavolare i discorsi. Grazie Leonardo.
1: Allora, nel periodo fuori onda Gianluca ha parlato di una cosa importantissima, adesso però ce la spiega, quello che hai detto prima del discorso
0: delle frequenze,
1: delle frequenze, di questa cosa qua.
2: Ok, vai. Allora, il nostro percorso con gli archetipi planetari ha dimostrato che i gong ti aprono delle porte. Quindi noi abbiamo avuto per esempio la possibilità di accedere a ben due corsi di formazione di 5 weekend l'uno sull'alchimia, che ci hanno dato le basi. Quando avevamo bisogno poi di approfondire la medicina tradizionale cinese, Rizza dopo anni ha organizzato un corso di medicina tradizionale cinese con uno dei medici che ha curato per l'OMS le medicine naturali, e così, quindi si sono spalancati dei portoni. Man mano che arrivavano i gong sono collegati con degli archetipi. Cosa vuol dire archetipo? Vuol dire che c'è una forma vibratoria e un simbolo che connette profondamente quell'oggetto alla coscienza che sta all'interno della nostra mente.
0: Cioè, e la va a stimolare, a svegliare, come? Ecco, la va a svegliare, a stimolare, svegliare.
2: E questi archetipi sono vivi a metà tra l'inconscio e il conscio, tant'è che Carl Gustav Jung sdoganò questa teoria perché si accorse che durante i percorsi di guarigione efficaci emergevano delle forme archetipiche che lui riusciva a rielaborare.
1: Quindi i gong, da quello che ho capito io, possono diciamo far partire dei processi di guarigione nel corpo?
0: Innescarli, proprio, dice, accenderli.
2: Possono, no, i gong possono fare in modo di portarti in uno stato di coscienza non ordinaria, dove la parte più profonda di te può contattare un archetipo. Quindi l'archetipo che cos'è? L'archetipo incarna delle qualità, per esempio la luna, la fertilità. La luna è collegata con l'acqua. Se tu fai un orto e non hai l'acqua, puoi piantare quanti semi
0: ma
2: vuoi,
0: ma se non li dai da bere non,
2: se non, dai da bere, non parte. Così la luna, come fa nascere le piante, all'interno di noi attiva dei meccanismi. Marte, per esempio, va a lavorare sulla difesa. Quindi puoi avere un Marte che è armonizzato, che difende, e puoi avere un Marte in eccesso che distrugge tutto. Tutti gli archetipi hanno degli aspetti positivi in loro e degli eccessi. Se tu riesci ad entrare nella giusta dimensione, navighi all'interno di questi aspetti. Chiaro che se io mi trovo di fronte a una persona estremamente violenta, che sta facendo violenza su qualcuno,
0: come riesci?
2: Devi fermarlo. Non è che possa dirgli scusa, smetti di pestare la persona.
0: Devi agire.
2: Lì ci vuole qualcuno che agisce.
0: Insomma, non sei vibrazioni che tenga lì.
2: Non ci sono vibrazioni, in quel caso là devi agire, ok? Così Venere, per esempio, è un altro archetipo che connette con la bellezza. La cosa molto interessante dei nostri gong, che man mano che arrivavano nel tempo, e tu queste cose le puoi vedere se sei attento alle cose e ti segni come

0: come arrivano. L'11/11/2011
1: si è aperto come un portale?
0: C'era un portale.
1: Okay.
0: E Don Corro chiese a tutti i suonatori di gong del mondo di fare una sessione in privato alle 11:11 per 11 minuti. Io ero a casa che facevo la sessione privata, in quel momento lì è arrivato il corriere e ci ha consegnato due gong, Giove
1: che avevate ordinato in precedenza, però vi è arrivato in quel momento.
0: Arrivato 11, noi avevamo la bolla delle 11:11. Fate un calcolo
1: lì
0: probabilistico, cioè bisogna avere una botta di culo incredibile. No?
1: Certamente.
0: L'11/11/2011
1: per voi
0: sapete
1: è
0: cos'è
1: un grande segnale.
0: È un grande segnale. Sapete cos'è successo in Italia? L'11/11/2011 per la prima volta un professore chiamato Mario Monti entrava in Parlamento in Italia. Quindi,
1: ma non è mica tanto positiva stata questa cosa.
0: No, tu guarda, non è positiva. Scelgono
1: dei portali
0: i
1: per
0: portali.
1: Ah, ecco, ho capito, come okay, le porte di Roden, come ci, ho
0: scelgono
1: capito.
0: Lui ha scelto il portale, è entrato in Parlamento, ha fatto la sua storia.
1: Quindi il portale può essere utilizzato nel bene, ma anche per intrufolarsi le energie. Ho capito.
0: Però poi ascolta, c'è una cosa in cui io credo, perché i gong sono calcoli matematici per le frequenze. Funziona tutto con,
1: cioè,
0: la matematica.
1: Loro sanno se vogliono o come se sanno queste cose.
0: Però vuol dire che se tu usi
1: e noi che ci danno dei blasfemi, degli ignoranti.
0: Esatto. Però se tu, ascolta, se tu usi l'energia in modo corretto, viene moltiplicata e ti torna indietro. Quello che ti torna indietro è proporzionale a quello che tu hai scaricato, perché se tu lanci un sasso,
1: cioè se tu semini male, prima o poi ti tornerà indietro. Oh, ho capito. Intanto sfrutti.
0: Però se tu vai a vedere l'antidoto che ci hanno dato i gong rispetto all'operazione di Mario Monti e vai a vedere l'archetipo che cosa porta, l'archetipo di Giove porta giustizia. Monti cosa ha portato? Ingiustizia. L'archetipo di Venere porta bellezza, sensualità. Loro che cosa hanno portato?
1: La
0: cose
1: parte
0: brutte?
1: Esatto. E quindi per ritornare a un equilibrio
2: bisogna suonare.
1: Ho capito, bisogna suonare.
0: bisogna suonare, ma soprattutto tenere presente che la bellezza e la giustizia trionferanno.
1: Quello
0: non importa quando.
1: Però loro ho capito che le persone di un certo jet set, di potere, di certa elite, sanno come agganciarsi a queste frequenze per cavalcarle, ecco, non in un senso positivo ovviamente.
0: Anche nel 2020.
1: La nostra preparazione, il nostro essere forgiati che in qualche maniera riesce a farsi scalfire, ma diciamo a glissare, a riuscire a nuotare in mezzo a questa negatività che loro comunque cercano di...
0: Però quello che non dobbiamo fare noi è fare quello che fanno loro. Perché è chiaro che ti provocano.
1: Ah, esatto. Okay. Dopo se tu segui la massa, la fiumana, no? Ti diventa una cosa normale.
0: E poi ci sono altri due paralleli molto interessanti di Marte e Saturno. Allora, Marte e Saturno, anche per gli alchimisti antichi, erano considerati gli infausti. Però dicevano, li considerano infausti solo coloro che non conoscono come funziona l'universo, perché Marte è collegato con la guerra e Saturno è anche collegato con la morte, ma conflitto e morte fanno parte della realtà, non li puoi cancellare. E quando noi abbiamo ricevuto questi due pianeti assieme, cioè siamo diventati matti a riceverli, hanno sbagliato gli imballi, non riuscivano più a produrli, li hanno consegnati sbagliati.
1: E perché? Perché hanno capito che queste cose non
0: davano fastidio. Ci dovevano insegnare che, allora, se tu immagini che loro da là ti insegnano le cose, guarda, queste due sono energie molto particolari, guarda come si manifestano. Mentre con gli altri, Paiste è una ditta tedesca che è precisa. Lì sono riusciti a sbagliare tutto in quella spedizione lì.
3: Allora, se noi pensiamo che viviamo in un mondo dove la dualità la fa da padrone, Giusto per spiegare un attimo la cosa, perché magari qualche ascoltatore dice sì, ma questa dualità,
1: le terminologie
3: cosa,
1: si possono un attimo
3: allora è chiaro che c'è l'energia positiva e l'energia negativa, è naturale,
1: c'è un
3: se vogliamo fare un riscontro, no, anche a livello visivo, pensate il Tao, come è fatto il Tao. Allora, però non c'è l'energia positiva assoluta e l'energia negativa assoluta, ok? Perché se noi abbiamo come davanti la figura del Tao, allora nel bianco c'è una radice nera e nel nero c'è una radice bianca.
1: Lo yin, lo yang?
3: Esatto.
1: Ah, lo yin,
3: lo yang. Allora, lo yin femminile, lo yang maschile, però all'interno di queste due, di questa dualità, c'è appunto una radice del contrario, e questo e diciamo e questo i gong sollevano la questione, cioè la vibrazione che viene emessa dai gong non fa altro che amplificare le energie. Correggetemi se sbaglio.
0: Esatto.
3: Ecco, allora, quando voi fate, diciamo, i bagni di gong, in base a cosa scegliete quali gong planetari portare per l'evento?
2: Beh, allora, in genere ci sono sempre dei temi alle serate, se casomai, e quindi si portano quelli relativi a quel tema che si vuole non studiare, che si vuole palesare, che si vuole approfondire, e altrimenti scegliamo magari in base a quello che c'è in cielo, o semplicemente ci facciamo anche guidare da quello che è la famosa intuizione. Quindi quando si entra in qualche
1: la
2: maniera,
1: la vostra percezione personale, cioè quello che vi ispira per quella serata,
3: non è che sono i gong che decidono.
2: Io non osavo dire tanto, ma in effetti è così. Sì, perché
1: diciamo,
2: noi pensiamo
1: che c'è una
2: sempre
1: mano invisibile che guida,
2: sì,
1: ecco.
2: Ma pensiamo sempre di essere noi a decidere, in fondo sono loro che scelgono di uscire quella sera. E, però sono sempre quelli giusti, quelli perfetti, anche i temi della serata. Era quella sera, non poteva essere un mese prima o un
1: doveva
2: mese dopo,
1: venire così.
2: Sempre ci rendiamo conto che noi appunto conosciamo solo dei piccoli tasselli di
1: che
2: questo
1: tutto è
2: grande,
1: concatenato, diciamo,
2: esatto, di questo
1: vita,
2: grande disegno, e man mano lo stiamo costruendo, sta diventando sempre più grande, cambia forma, ed è meraviglioso perché ogni volta si crea comunque delle magie differenti, perché comunque il gruppo, il luogo fa tanto la differenza, e perché noi siamo sempre diversi, noi cambiamo sempre, quindi è normale che se anche abbiamo quelle frequenze già usate magari in un altro luogo, magari la settimana prima suoneranno diverse in un altro contesto, quindi è molto innovativo e anche sempre un divenire questo strumento, proprio come noi, come stiamo crescendo noi, stanno crescendo anche loro. Mi piace ricordare anche un altro aneddoto rispetto a quando sono arrivati i gong, che quello è stato molto forte perché eravamo ancora agli inizi. Io vengo dalla Sardegna e stavamo facendo un viaggio di ritorno in nave, e come spesso capita il mare era molto mosso quella notte.
1: Non è sempre una passeggiata.
2: No.
1: Più di 10 ore, vero,
2: esatto,
1: di navigazione.
2: Poi adesso con le navi che ci sono adesso, che sono quelle di 40 anni fa, ne metti anche 16.
1: Sì, anche 14, con la grande nave veloce ho messo 14 da Genova a Porto Torres.
2: Esattamente. Quindi una notte abbastanza infinita, lunga. E il giorno dopo ci avvisarono che appunto erano arrivati due gong, tra cui c'era appunto dentro Nettuno, che quindi Nettuno ha come archetipo appunto il dio del mare e mari profondi. Ma le sorprese non erano finite, perché quando siamo arrivati a casa abbiamo trovato addirittura le tubazioni rotte e quindi
1: acqua.
2: Sì, acqua. Acqua, le acque profonde
1: hanno richiamato acqua.
2: Esatto, hanno iniziato a muoversi e quindi quella è stata proprio, proprio l'espressione, l'espressione dell'archetipo.
1: Avete associato un significato questo?
2: Beh, c'erano forse magari un po' di emozioni in movimento, quindi per me quando io
1: cioè questa coincidenza, certo. Poi logico si rompe la tubatura perché magari va bene.
2: Sì, sì. Ma io la per me personalmente, certo, per me personalmente ogni volta che io lascio la mia terra, casa mia, la mia famiglia, è sempre un distacco. E
1: queste
2: sempre
1: energie che si vanno in qualche maniera si devono scatenare da qualche
2: e quindi
1: parte.
2: In qualche maniera le emozioni proprio più primitive si sono mosse.
1: E quando succede magari quella settimana in un anno magari dove tutto non va o si rompe la macchina, dopo c'è il frigo che non funziona e dopo si brucia la lampadina e dice ma finirà sto mese.
2: Beh, queste cose guarda possiamo raccontartene tante di impedimenti,
1: questo accomunarsi di tante vicissitudini,
2: sì, sì.
1: No?
2: Allora a volte noi pensiamo che gli impedimenti siano degli impedimenti che ci impediscono di svolgere bene il nostro lavoro e di dire porca miseria
1: ma tutto non va, oppure è un motivo perché ci bisogna rallentare una determinata cosa.
2: Dopo ti rendi conto che quell'impedimento doveva farti vedere qualcosa, ecco. Dovevi comprendere qualcosa, oppure anche come dire occhio, cosa sta succedendo, osserva, sia ancora più sottile nell'osservazione, nel sentire quello che sta succedendo e muoviti di conseguenza, muoviti con più
1: prudenza, armonia.
2: Prudenza no, no, ma armonia, più si diventa più fluido anche in queste situazioni che possono complicare la vita e fluisci in esse, perché se impari a fluire diventa tutto più automatico, più armonioso e più facile anche da sostenere, perché comunque in tutti questi anni io mi sono resa conto di avere veramente attraversato tante cose, forse non le ho ancora neanche finite di attraversare, però posso dire che sono cresciuta tanto e devo dire grazie ai gong, perché questa esperienza sonora fa crescere perché mi porta a contatto con tante persone,
1: tante persone,
2: ma soprattutto mi porta a contatto con me. Considerate che ogni giorno io suono, noi suoniamo ogni giorno, anche se non abbiamo delle serate, anche se non abbiamo dei trattamenti a casa, in studio, noi suoniamo comunque, suoniamo in primis per noi.
1: Ovviamente perché ci sono dovete suonatori, stare bene prima voi per poi trasmettere agli altri.
2: Sì, perché ci sono benessere. Suonatori che suonano solo per quando fanno le
1: sì,
2: serate.
1: Per esibizione, ma non nulla a che fare con quello che si vuole, il messaggio e con la sensazione, l'energia che si vuole trasmettere.
2: Poi, esatto.
1: In merito alle sensazioni, appunto anche alle vicissitudini, per dire a me ha colpito molto quello che Alessandro Manzoni va a scrivere alla fine, no, dei Promessi Sposi, no? Questo appunto romanzo dove appunto Manzoni vuole trasmettere quello che definisce il sugo di tutta la storia, cioè che i guai quando vengono o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Cioè quando ci avviene qualche appunto avvenimento nefasto, cioè avverso, noi dobbiamo prenderlo in considerazione per far sì che
2: dovremmo ringraziarlo.
1: Esatto, perché dopo ci arriverà qualcosa di meglio, sicuramente di positivo.
2: Perché si dice che comunque per gli uomini e le donne di buona volontà il dono arriva sempre.
1: E infatti che tira via pace intera agli uomini di buona volontà. Questo gong lo sfoderiamo.
2: Sfoderiamolo.
3: Mi avete fregato la parola, stavo per chiedervelo io.
4: Ma insomma, sti gong vogliamo sentirli?
1: Allora, la gente a casa è curiosa, non siamo curiosi adesso.
0: Proviamo, perché molto spesso è un suono che satura la frequenza, il campo, quindi
1: cerchiamo di regolare i microfoni, okay, finché a casa la gente lo possa sentire.

0: ho voluto anche proprio levarmi le cuffie, perché essendo in regia ho dovuto anche controllare i livelli di emissione, perché affinché il tutto non andasse in saturazione, perché percependolo proprio di persona, ecco, senza l'ausilio delle cuffie, no, degli auricolari per seguire i vari livelli, è tutta un'altra cosa, perché lo senti proprio, lo percepisci, nonostante tutto a casa, cioè si è sentito un qualcosa di roboante, un qualcosa che ti entra dentro.
1: E questo era uno solo, pensate che normalmente loro quando fanno i bagni ne usano 7-8.
0: Ecco, ti entra dentro.
2: Questo era il
1: uno,
2: piccolo
1: è
2: di
1: uno
2: casa.
1: Anche dei più piccoli, oso dire.
0: Perché all'inizio, no, è partito, dice, senti, sto rumore, che invece si stava, era la procedura che, di riscaldamento, vero? Sì. Si va a scaldare. Mm. Ecco, questo materiale ottone, vero, il gong, cos'è? Che lega, no, è?
3: Si chiama, è una lega che si chiama New Silver e contiene molto nickel, perché i gong antichi venivano costruiti con ferro meteorico, e quindi quando hanno studiato i materiali per costruire un gong, perché un gong è costruito completamente a mano, non in serie, c'è una piastra in metallo e poi una lavorazione fatta da artigiani.
0: Si sente proprio la possenza, proprio la forza, ecco, che sprigiona, ecco, questo suono, questa frequenza, che appunto andando a con una certa concentrazione, con un certo anche trasporto, con una certa appunto motivazione, va ad andare a risvegliare, a rimettere in funzione la vibrazione delle nostre particelle, cioè, che compongono il nostro fisico, in sostanza, ecco, cioè, per i discorsi che dicevamo all'inizio, noi essendo vibrazione, grazie anche a questi strumenti noi andiamo a stimolare, diciamo così, certo, a stimolare il nostro sé interiore, che ritorni a interagire meglio, a riprendere una presa di coscienza, a riavere una presa di coscienza, affinché quando uno assume nuovamente questa presa di coscienza di chi siamo noi, perché alla fine il percorso di questa vita è conoscere se stessi, essere alla ricerca sempre di capire chi siamo,
1: di vivere in armonia.
0: E questo Franco Carraro, il fondatore di questa radio, lui appunto dagli anni 80 che segue questo percorso, lui lo ha seguito col cerchio Firenze 77, il conosci te stesso, e quindi appunto vedi, son tutte queste esperienze alla fine ci accomunano sempre nell'essenza di essere noi stessi, chi siamo, ecco, la ricerca, chi lo fa a mezzo gong, chi lo fa a mezzo meditazione, chi lo fa a mezzo i dervisci, danze sufi, come abbiamo sentito, ecco, prima il brano di Franco Battiato, però ci accomuna sempre in quel punto lì, ecco, l'importante è trovare la strada migliore che ci possa portare giovamento in noi. Questa sera noi abbiamo sia Gianluca che Angela che ci portano la loro strada che hanno trovato, che stanno percorrendo, che stanno trovando un beneficio, un giovamento, e chi volesse appunto provare a condividere questa esperienza, sono ben volentieri, ecco, sono qui, che hanno questa disponibilità, ecco, a fare queste,
1: quindi voi,
0: questi oltre, bagni di gong comuni,
1: oltre a in giro per il mondo, avete uno studio vostro, diciamo, dove poter venire, fate degli eventi,
2: sì,
1: su queste cose qua, magari date un numero di telefono di riferimento se c'è qualcuno che vuole provare l'indirizzo di casa, magari possiamo metterli in contatto, perché loro in genere fanno eventi un po' dappertutto. E giusto per dire una cosa, il 21 di luglio a Sant'Andrea, oltre il Muson, vicino a Castelfranco, ci sarà un bagno di gong, quindi
2: sì, esatto,
1: coloro che volessero partecipare, magari in qualche misura, possono magari mandare la loro partecipazione qui a Radio Gamma 5, e dopo in qualche modo noi la gireremo a loro, che per fargli...
2: Sì, allora noi abbiamo lo studio a Crespano del Grappa, che quindi è Pieve del Grappa adesso da qualche anno, e facciamo appunto lì delle sessioni, oppure ci spostiamo appunto, come diceva il nostro Don, andate in giro per il mondo e portate la vibrazione. appunto facciamo delle serate in varie associazioni, in vari luoghi, e adesso appunto la prossima è il 21 a Sant'Andrea, e alle 20.15, 20.30 a Casa Barbarella. E il numero di telefono per prenotare è il mio, che è quindi è 392-144-2365. E poi dopo abbiamo anche un sito, che quindi è www.neidan-gong.it, e comunque magari dopo possiamo lasciare anche da qualche altra parte i nostri riferimenti.
0: Sarebbe interessante che magari mettete in contatto con la società per quest'inverno, fare anche, proporre
2: molto volentieri
0: una serata anche qui, ecco, per chi fosse interessato, perché sono sempre queste tecniche che aiutano a distendere il nostro stato d'animo, perché stiamo vivendo veramente, poi con questi 5 anni, 6 che abbiamo passato, vero Massimo, abbiamo bisogno veramente anche un po' di ritrovare noi stessi,
4: di vibrazione positiva. Volevo chiedere a Gianluca e Angela, ma quanto dura una vostra sezione di gong? Cosa bisogna portarsi? Come bisogna approcciarsi a questo tipo? Poi mi ricordo che una volta ci hai anche detto di portare dell'acqua. Mi puoi spiegare anche questo aneddoto qua?
2: La preparazione, diciamo. Allora, diciamo che il tempo più o meno sono 2 ore, ci prendiamo 2 ore perché c'è una breve spiegazione all'inizio, poi abbiamo 45 minuti di suono e dopo noi teniamo sempre un po' di tempo per la condivisione, proprio per non immergerci nuovamente nel mondo e in maniera frettolosa. Quindi serve essere vestiti comodi, un materassino, una copertina, adesso magari no, ma comunque in alcuni casi serve anche adesso, perché la temperatura corporea scende sempre di qualche grado e non è piacevole sentire freddo, percepire freddo. E poi l'acqua abbiamo riscontrato veramente delle cose molto, molto forti, perché portare una bottiglia d'acqua in vetro possibilmente e senza etichetta fa sì che venga vibrata ed energizzata con le vibrazioni di quella serata, e diciamo che abbiamo dei riscontri proprio che le persone raccontano, che l'acqua assume un sapore differente, ha un gusto particolare. E quindi questo vuol dire che comunque gli studi anche che aveva fatto Masaru Emoto sono riscontrabili da noi.
0: In base alle vibrazioni, no? Anche l'acqua, le particelle, appunto.
2: E soprattutto la vibrazione sonora va a lavorare anche sulla parte nostra dei liquidi che abbiamo, dei fluidi.
0: Interessante, quindi, come drenante anche.
2: Sì, come drenante, ma anche proprio come riequilibrio della parte proprio liquida e solida. Sì. Anche sulla parte, diciamo, delle ossa, sul silicio che contengono le nostre ossa, anche lì lavora tanto.
0: Ma allora, la vibrazione sonora. Una domanda, Angela, per chi magari non si rende conto, no? Fa la sua vita normalmente, ma magari è suscettibile a certe vibrazioni e vive un determinato periodo della propria vita, un contesto lavorativo, in una città per motivi di lavoro, in un posto dove magari ci sono delle vibrazioni che per lui non vanno bene. Cambia il suo aspetto fisico?
2: Sì.
0: Assume una ritenzione idrica?
2: Sì.
0: Oppure solo uno stato d'animo? Oppure proprio il luogo che lo porta a modificare la persona stessa?
2: Allora, noi abbiamo riscontrato delle persone che ci raccontano dopo che per loro, dopo l'ascolto dal vivo della vibrazione sonora, diventa tutto più semplice. Chiaro che per i miracoli ci stiamo attrezzando, ma comunque hanno dei riscontri molto molto positivi, sia all'interno proprio della sessione, quindi in questi 45 minuti, ma comunque diciamo che il beneficio sul fisico, sul corpo e sui vari corpi sottili dura circa 20 giorni. Quindi
0: per i corpi sottili, ecco, vogliamo un attimo entrare un attimo.
2: Quindi dura circa 20-22 giorni, 24 così più o meno. Quindi si svolgono in sessioni mensili, quindi è abbastanza anche semplice, ecco, da ricevere il suono. Per ricevere il suono non serve altro che appunto stendersi sul proprio tappetino e lasciarsi andare. Noi consigliamo sempre di porre un'intenzione alla propria esperienza, perché comunque si possono ottenere, no? Quindi, anche delle favolose
0: sensazioni, come sensazioni, ti ha spiegato Gianluca prima, che ha avuto questa sensazione di vivere, di vedere un periodo precedente, un periodo storico, un periodo di vissuto, di vita.
3: Ma poi c'è anche una spiegazione a questo. Perché secondo appunto l'esperienza di Don Corro, che ha fatto parecchi studi in questo senso, lui sostiene che la vibrazione dei gong stimola degli ormoni particolari che gli yogi in India conoscono molto bene, e sono delle microparticelle che attivano gli aspetti percettivi più profondi e quindi ti portano ad avere una visione molto accentuata. Solo è similare a magari un prodotto psicotropo, con la differenza però che tu mantieni il tuo contatto con la parte razionale, stimola la parte creativa, la tiene in contatto con quella razionale, quindi siccome la parte razionale registra l'esperienza è più facile poi decodificarla, perché rimane in memoria.
1: Per esempio io li faccio questi bagni di gong, a me a volte succede che li sento per i primi 5-10 minuti e dopo non sento più niente, e vi assicuro che ho 8 gong si fanno sentire quando vengono
0: avete sollecitato. Che vibrazione incredibile. C'è un messaggio che dice: sto ascoltando la trasmissione, sono felice di ascoltare Angela e Gianluca, sono due persone meravigliose e tanto tanto bravi, li seguo da anni, sono speciali, grazie per averli proposti, grazie davvero Laura.
2: Quindi, grazie Laura.
3: Grazie Laura.
2: Grazie.
0: Ringraziamo di questo messaggio. Facciamo un'ultima pausa musicale e dopo sentiamo un altro assaggio appunto di questo gong, visto che l'ha sfoderato, e facciamo ancora qualche considerazione finale di questa serata che ci ha portato veramente anche un po' di sollievo, un po' di relax, e ci sta facendo conoscere un percorso dove appunto stiamo capendo che se anche viviamo in un contesto di vita sociale o siamo a contatto con delle persone che hanno delle vibrazioni non troppo positive per la nostra risonanza, questo ci può aiutare a coadiuvare, a riequilibrare, a darci questa giusta carica per affrontare e per non assorbire come spugne le negatività che il mondo purtroppo ci propone tutti i giorni e ci propina tutti i giorni e sempre di più.
1: Possiamo scegliere di non ascoltare, diciamo, la parte, le vibrazioni negative, ma ascoltare Angela e Gianluca, che ci faranno avere le vibrazioni positive,
0: le giuste vibrazioni, perché noi siamo fatti di vibrazioni, ma soprattutto ascoltando le vibrazioni positive e stando attenti anche alle persone che possono intrufolarsi 11/11/2011 nelle vibrazioni positive, che c'è sempre qualche persona che può anche approfittarne, e lì dobbiamo stare sempre in guardia. Noi siamo sempre noi i guardiani e i medici di noi stessi.
2: Ma Radio Gamma 5. Diciamo che io sono una fan di Star Wars.
0: Ok, la forza.
2: L'ombra è sempre la che lavora, ma dove c'è l'ombra c'è anche tantissima luce, e quindi
0: a posto. E allora ti devo dedicare per forza questa, che è L'ombra della luce di Franco Battiato, perché noi siamo qualsiasi luce che noi emettiamo è infinitesima rispetto alla grande luce che è quella che ci avvolge a tutti, e non dobbiamo mai perdere la strada che ci porta alla luce, e questa è l'ombra della luce, restando sempre nella luce però. E questa te la dedico di cuore con questa affermazione che hai fatto, Angela, e grazie.
2: Grazie.
0: Radio Gamma 5.

0: Beh, ragazzi, ma... non me l'aspettavo questa cosa.
1: Già, viva la vita, è proprio ecco il motto anche di altri conduttori, ma in questo caso questa sera è proprio anche un motto nostro, perché grazie anche a queste frequenze emozionali, a queste vibrazioni, a questi strumenti musicali, al gong, ecco, che questa sera abbiamo portato grazie a Leonardo, ecco, lo strumento del gong a conoscenza delle persone che sono a casa. E niente, abbiamo bisogno, noi veramente abbiamo bisogno di serenità, ecco, in qualche maniera abbiamo bisogno di trovarla, ma soprattutto dobbiamo trovarla in noi stessi, perché sennò possiamo ricercare 50.000 associazioni, metodi, ma se non la troviamo prima dentro di noi è fatica. Stefano di Vicenza dice: a proposito di Masaru Emoto, che ne pensate di questa bottiglietta? E mi fa vedere il cartellino, Angela, con scritto flasca.
2: Sì, sono delle, appunto, delle bottiglie che hanno all'interno un circuito di un certo tipo per armonizzare appunto il contenuto, quindi molto,
1: bottiglie armonizzanti.
2: Sì. Molto valida come
1: dà un significato, cioè può dare un giovamento, un aiuto,
2: sì,
1: comunque
2: sì,
1: sempre.
2: Sì. Sì.
1: Comunque, diciamo, sono tutti, diciamo, espedienti, ecco,
2: per appunto riportare l'acqua ad un certo tipo di vibrazione, considerando che l'acqua scorre nei tubi che magari sono state poi dopo anche a cui sono state aggiunte delle cose che
1: là non ne parliamo,
2: quindi può essere utile, sì, avere questo tipo di bottiglie, anche se penso che comunque una bottiglia di vetro faccia la stessa cosa, e quindi magari consigliamo a Stefano di venire appunto ad una nostra serata, e dove...
1: visto che siamo tutti, diciamo, viviamo nella,
2: sì,
1: vibrazione,
2: esatto,
1: quindi è più un discorso di vibrazioni, magari, ecco, Stefano, dove appoggi quella bottiglia?
2: Sì.
1: Perché non credo sia tanto un disegnetto che vada anche a contribuire, indubbiamente, però la bottiglia di vetro, se,
2: certo,
1: andiamo a vedere gli studi di Masaru Emoto, non so, questa bottiglia flasca, se è trasparente oppure
2: è trasparente,
1: se,
2: sì,
1: se è,
2: sì,
1: trasparente, sì, può darsi che possa aiutare, ecco, perché sai, facciamo vedere se uno ci scrive una parola brutta, una parola
2: sì, tutto aiuta, tutto fa in modo che comunque sia armonizzato il contenuto. E...
1: ma io penso che ci voglia anche, magari, più di una parola standard, di un qualcosa di standard, deve essere impressa un qualcosa di personale.
2: Certo.
1: Bisogna imprimere, secondo,
2: sì,
1: me, la propria energia.
2: Sì, quindi quello che possiamo consigliare a Stefano è magari sotto mettici anche qualche parola che...
1: una
2: che,
1: personalizzazione,
2: sì, una personalizzazione
1: tua. Ecco, bene,
2: in questo caso potrebbe scrivere altro, sotto armonia.
3: E
2: magari.
3: Poi un altro consiglio è quello di usare comunque contenitori in vetro e non in plastica, perché se la bottiglia rimane a contatto con la luce, poi c'è la dispersione dei polimeri, quindi
1: altro aspetto importante è anche quello. E quindi sentiamo un altro, ci scateniamo un altro po'.
4: Sì, io volevo chiederlo
1: prima della mezzanotte.
2: Abbiamo conquistato
4: il conduttore mi dice
1: sono stato troppo azzardato, Leonardo.
4: Volevo chiedertelo io.
2: Basta poco per diventare proprio, come si suol dire,
1: visto che siamo qua
2: dipendenti.
1: Anche per
4: allora, un piccolo consiglio anche ai nostri ascoltatori: mettetevi comodi e chiudete gli occhi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ascolti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: che dire, tanta roba mi viene da dire, cioè, veramente si riesce a comprendere come il suono influisce proprio sulle funzioni del corpo, va a influire sulle funzioni del corpo, per cui un suono così anche se è durato poco, però a lungo andare qualche giorno il suo effetto lo fa sentire. Cioè, Angela che sta annuendo, quindi vuol dire che non sto dicendo stupidaggini.
1: Sì, confermo che sono proprio giuste così.
2: Prego Massimo. Volevo chiedere a Gianluca che compito ha questo gong che hai portato stasera. Allora, che ogni tuo figlio che è a casa ha il suo compito.
3: Allora, qui
2: risonanza, ecco.
3: Allora, questo gong è un gong particolare. Tu hai visto gli altri gong, è opaco. Questo è un gong che è un piccolo sinfonico, costruito sicuramente 30 anni fa, 35 anni fa, e quindi fa parte di alcuni gong che avevamo recuperato attraverso dei collezionisti. E la caratteristica di questo gong, che è proprio un talismano per noi, perché essendo piccolo ce lo siamo sempre portati anche in viaggio, quindi siamo stati alle piramidi di Visoko, dove abbiamo fatto un'esperienza qualche anno fa in Bosnia, siamo stati a Međugorje con questo piccolo gong, e questo, se dobbiamo andare in un posto e ce lo portiamo dietro.
4: Che esperienza avete provato andando appunto a Međugorje?
3: Beh, a Međugorje io ho avuto la fortuna nell'85 di andarci con una corriera, con un gruppo di donne, quindi ho visto, organizzato dal parroco della parrocchia, e è stata un'esperienza incredibile, perché allora erano un gruppo di bambini e avevano provato di tutto per stordirli anche il governo allora jugoslavo, e quando poi hanno avuto l'apparizione che allora veniva in chiesa, e la chiesa, che era una chiesa di un paese, quattro case, si è riempita e si è sentita un'energia incredibile. Ed è l'unico posto nella Bosnia dove non sono cadute bombe durante il conflitto. Se tu guardi tutto là intorno, invece, è stata un'esperienza particolare. Per me è stata molto, molto bella come esperienza. Ci siamo tornati qualche altra volta passando, diciamo.
1: Sì, infatti siamo tornati appunto con questo piccolo gong e abbiamo fatto appunto il cammino fino su in cima dove c'è la croce e
4: il Križevac.
1: Sì,
4: il Križevac.
1: E quindi è stato molto, molto bello portarlo su, perché comunque è vero che non pesa perché è piccolo, ma alla fine pesa sempre, quindi è stato
4: è
1: molto significativo.
4: Sì, fatto, ecco,
1: sì.
4: Di una,
1: così
4: di
1: come averli portati su sulla piramide del sole a Visoko, e quindi anche lì è stato molto significativo. Sono molto potenti, quindi è come se comunque in qualche modo ha preso anche l'energia di quel posto. Poi dopo noi ogni anno
4: è incamerata, come
1: sì,
4: diciamo, ecco,
1: sì.
4: Così grazie al vostro rintocco lo potete anche ritrasmettere ad altre,
1: esatto,
4: parti.
1: Che poi è la stessa cosa che facciamo quando andiamo in Sardegna. Noi andiamo sempre ogni anno in Sardegna nei vari posti energetici a suonare, e quindi incameriamo anche la energia che poi dopo ritrasmettiamo.
4: Torino. Avete
1: a
4: mai
1: Torino
4: pensato, essendo un fulcro strategico?
1: Allora, a Torino no. No.
3: Ma siamo stati.
1: No, siamo stati, però abbiamo fatto
4: energia positiva, ma anche
1: noi
4: negativa,
1: abbiamo fatto,
4: no? C'è un passaggio particolare a Torino.
1: Sì, abbiamo partecipato.

0: tantissimi anni fa ad un convegno su Gustavo Roll, organizzato da Giuditta Dembeck, era intitolato Noi c'eravamo, e quindi abbiamo avuto la possibilità di vedere alcuni oggetti anche appartenuti a Roll, e dire che dopo la sera ci hanno portato appunto a fare il giro della Torino esoterica e
1: ha suscitato in particolare
0: sì
1: chissà mai la quinta nota musicale, il colore verde
0: e la tremenda legge.
1: Sì, erano tre cose, mi sembra. Sì.
0: Era il colore verde,
2: il 5,
1: il numero 5,
2: che sta a metà della scala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: La quinta musicale è il calore, il colore verde, la quinta nota musicale è il calore. Questa intuizione sconvolse appunto il sensitivo da causargli una profonda crisi esistenziale, che c'è quel file audio che dice non scriverò più nulla.
0: Infatti c'era proprio su questo convegno, c'era la teca con quell'agenda, quella piccola agendina con la penna addosso. In cui c'era proprio scritto: scoperto la tremenda legge, non scriverò mai più niente.
1: Ma lui ha avuto anche un periodo, anche lui, di profonda crisi della sua personalità, certo. Perché si rifugiò in un convento, lo andò a riprenderlo sua mamma, a riportarlo. Sì. Cioè, sono anche quelle, quando più scopri e più ti prende l'angoscia,
0: certo.
1: Ecco, più conosci
0: sai
1: e più
0: perché?
1: Diventi, non lo so.
0: Perché
1: senti...
0: comunque improvvisamente ti rendi conto che tutto quello che avevi creduto fino a prima non è più vero, non è più reale.
1: Tutto un palco,
0: E che
1: e ti senti nel momento stesso di fronte all'universo?
0: Nel momento stesso in cui si aprono le porte della percezione non può rimanere immutato intorno.
1: Comunque questo suono del gong mi ha un po' ricordato anche... lo scandire di una campana, di quelle campane proprio antiche, no? Trovando, perché fatica anche trovare certe nozioni, si trovavano di più precedentemente, la censura anche su Telegram sta imperversando purtroppo. E, ecco, ho trovato solo questo stralcio qua, ecco, dal canale Libera Veritas. Ecco, sapevate che c'è stata una guerra silenziosa contro le campane, sì. E che la maggior parte di queste furono rubate in Europa, sequestrate e fuse. Avete mai sentito la storia di una pestilenza che scoppiò a Mosca nel 1771? Durante la lotta contro la peste, il conte Grigori Orlov ordinò a tutte le chiese di suonare le campane 24 ore su 24 e non solo di suonarle, ma di seguire una sorta di melodie. Alla fine di ottobre il tasso medio di mortalità a Mosca era solo 353 persone al giorno. Pochi giorni dopo il tasso di mortalità iniziò a diminuire più rapidamente, allora il conte ordinò che si suonassero ancora di più le campane per non tirarle appunto su di morale, ma molto probabilmente lui sapeva che le vibrazioni delle campane potessero guarire le persone. Quindi
3: sì.
0: Certo.
1: Ma e dopo lì c'è questa diatriba che sono state cambiate le frequenze delle campane.
0: Sono state cambiate le frequenze, in più sono diventate elettriche.
1: Ok, altro
0: quindi,
1: passaggio.
0: Essendo elettriche non è più il suono puro, non è più il metallo che suona, è elettrico.
1: È un martinetto.
0: Mm-hmm.
1: E non è più l'impressione dell'energia dell'uomo che
0: esatto.
1: La va a smuovere il battacchio, vedi?
2: Però riguardo il suono della campana, noi proprio l'ultima volta lì a casa Barbarella, a un certo punto qualcuno ha detto alle 9 occhio che suoneranno ancora le campane. Io ho fatto un bel test, ho alzato le vibrazioni dei gong e nessuno ha sentito le campane.
3: Bellissimo.
2: Perché
3: questo.
2: Il suono del gong è avvolgente. Il suono del gong è avvolgente, quindi avvolge tutto, e quindi ho proprio fatto un test con loro perché erano stesi
1: per vedere se
2: avevano visto o non avevano visto.
1: Addirittura non avevano sentito le campane. Pensate la potenza, ecco la potenza che ha un gong. Ecco.
2: E c'è una cosa che volevo dire che viene diciamo divulgata poco, specialmente oggi, che riguarda il gong. Don Corro ha fatto negli anni 80 quella che è considerata la profezia del gong, e lui disse che il gong tornava in epoca moderna, così come lo stiamo sperimentando oggi, perché l'uomo era vicino ad autodistruggersi e lui ha speso la sua vita per fare in modo che almeno per un giorno, per 24 ore, non venga sparato nessun colpo e cessino tutte le guerre. Quindi quando lui ne parlava negli anni 80 lo deridevano, adesso con la situazione che vediamo abbiamo proprio bisogno di fare un salto vibratorio, perché siamo veramente in grado di autodistruggerci. È una delle motivazioni per suonare il gong, proprio per portare la pace. Questo è un altro aspetto che rimane
1: sotto
2: ogni
1: volta. Poi abbiamo l'intelligenza artificiale che sta facendo buona parte anche con lei, appunto, per andare a distogliere anche quello che è di vibrazione naturale, perché se è un'intelligenza artificiale gli dici progettami una frequenza che va a emulare un gong, tranquillamente, senza tanto andare a fare studi di progettazione, cioè è un qualcosa che purtroppo non lo so come andremo a finire, ma la mano umana, come avevano detto prima, la campana dal martinetto elettrico, che uno non ci fa caso, all'energia che imprime il campanaro per suonare la campana, già cambia.
0: Esattamente. Ecco, infatti l'altra cosa su cui lui si batte è che ci sia un gong in ogni casa.
1: Stiamo vivendo un mondo artefatto proprio sempre di più, in sostanza.
0: Eh sì, se noi abbiamo un gong in ogni casa, lui in genere con queste profezie bene o male un po' ci azzecca, magari potremmo sperare che non ci sia più una guerra, no? Che non ci sia più,
1: ma soprattutto che non ci sia nella nostra famiglia, almeno, no?
0: Esatto.
1: Che almeno possiamo vivere
0: serenamente
1: e superare
0: in armonia
1: le avversità della vita, certo, in una forma più coesa, più unita, perché in questo periodo che è successo del 2020 anche tante famiglie si sono divise per le loro opinioni, quindi
0: perché non si conoscevano semplicemente.
1: Perfetto, ti ha detto veramente, hai fatto la chiosa, perché non si conoscevano. È bello stare tanti anni sotto uno stesso tetto e non conoscersi.
3: Però purtroppo succede. E una cosa volevo sapere da Angela e Gianluca, ma se una persona dovesse decidere di intraprendere un percorso di consapevolezza, di crescita anche personale, con è possibile attraverso le vostre esperienze e io sto leggendo, mi raccomando, perché Angela e Gianluca mi hanno ci hanno dato
1: una brochure appunto informativa di tutte le loro percorso degli
3: loro
1: anni che hanno fatto
3: e appunto mi chiedevo da dove incominciare.
0: Da dove cominciare? Dipende sempre dov'è la persona, da dove arriva.
1: Quindi, e che necessità ha per la sua crescita evolutiva, che
0: cosa
1: livello si trova?
0: Quindi innanzitutto si fa una noi lavoriamo in
1: se sei il giocatore di baseball, cosa sei o di rugby, che dà imprecazioni solo, lì ti dici va al bar, va a vederti una partita.
0: Sì,
1: cioè, fatica.
0: Esatto.
3: Però quindi, anche nel giocatore di rugby, secondo me, se era lì quella sera, doveva
1: accompagnare
3: essere
1: la moglie.
3: Sì, no, doveva, no, doveva essere il mezzo per far capire a
1: sì,
3: qualcun altro.
1: Bravo, esatto.
0: Certo.
1: Esatto.
3: E quindi,
1: perché non,
3: non
1: tutto
3: non
1: viene
3: serve,
1: a caso.
3: Serve.
1: Per un discorso karmico, vuol dire che Yulga serviva per dare lo stimolo a quella loro amica, certo, di avvicinarsi.
3: Quindi tutto serve.
1: Ad incastro
0: tutto serve, nella vita,
1: anche lui
0: tutto serve nella vita,
1: purtroppo anche i rompicoglioni servono al
0: esattamente
1: mondo, abbiamo capito che
3: volevamo arrivare
0: allora comunque per rispondere alla domanda che mi appunto mi avete chiesto cosa si può fare, come possono fare le persone, allora dunque stasera si è parlato delle serate di bagno di gong, delle sessioni di bagno di gong, che possono essere fatte in gruppo oppure individualmente le facciamo solo in studio da noi, e insieme ad altri trattamenti che sono quindi tutti i trattamenti di naturopatia e anche di riequilibrio energetico. Quindi noi abbiamo quest'anno proprio racchiuso tutte le nostre competenze in quelle che sono le cinque sfere alchemiche, perché prendono proprio tutto il nostro percorso che abbiamo fatto. Quindi c'è la prima, che è la naturopatia alchemica, che appunto sono tutti i trattamenti sul corpo, quindi cranio sacrale, riflessologia plantare integrata, digitopressione. E poi dopo abbiamo le armonie sonore, quindi tutti i trattamenti con i gong, con le campane di cristallo, con le campane tibetane, con le arpi angeliche, tutti i trattamenti anche in abbinata. Poi dopo abbiamo la parte di riequilibrio energetico, che sono tutti i trattamenti comunque messi a punto da noi negli anni. E quindi dopo, quando appunto la persona ci contatta, si fa un breve colloquio per vedere di cosa gli serve, cosa vuole passatemi il termine, anche su cosa vuole mettersi in gioco, perché a volte è questa la difficoltà, no? Di mettersi in gioco, e soprattutto sapere anche che i trattamenti, questi sono tutti i trattamenti naturali, e io posso fare ben poco se non c'è una seria disponibilità dall'altra parte.
1: Ok,
3: quindi 50 e 50, cioè 50% sì, se lo deve mettere
0: il trattamento ha successo se dalla parte di chi riceve c'è la totale apertura, e questo anche in una sessione di gruppo di bagno di gong, semplicemente. Questo è importante e fondamentale che le persone lo sappiano, perché non
3: è che tanti si aspettano il miracolo, no? Cioè, no, vado a fare questa cosa e mi risolve, no. E invece no.
0: Diciamo che il primo passo viene fatto da appunto da te, che vieni vieni pieno di speranze, perché devi risolvere quella cosa, però devi anche avere il coraggio di osservare,
1: di intraprendere un percorso,
0: cosa viene
3: fuori. Lo devi volere, cioè una manifestazione di volontà. Sì. Cioè
0: anche io... perché sono tutti strumenti comunque che attivano i meccanismi di autoguarigione.
1: Seguite anche terapie ayurvediche voi?
0: No.
1: Ok.
0: No. Abbiamo comunque dei colleghi e delle colleghe, delle collaborazioni, ma noi personalmente no. Ecco.
1: Però la cranio sacrale, insomma,
0: sì, tutti i trattamenti di naturopatia, esatto. Sì, tutto. Poi io sono una riflessologa, quindi io lavoro sui piedi.
1: Cioè cosa consiste? Consiste nella manipolazione.
0: Sì. Nella manipolazione dei punti riflessi che corrispondono a tutto il corpo umano,
1: a ogni singolo organo,
0: viscere e tutto. E quindi da lì possono poi dopo scaturire delle emozioni, anche delle prese di coscienza da parte di chi riceve.
1: E questo
0: chiaro
1: è molto interessante.
0: Che,
1: ci vuole sempre la predisposizione e la volontà di dire io voglio intraprendere questo percorso.
0: Un trattamento chiaramente a volte non è sufficiente, perché come ho detto prima, per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando. Ci manca
1: a Medjugorje col gong ci siete andati a portarlo a casa un po' di energia del Krisevace.
0: Esatto.
1: Però, dopo per piano piano, insomma, però è sempre bello avere appunto queste possibilità comunque di arricchire il proprio animo.
0: Facciamo anche i corsi di formazione, quindi i corsi di formazione li facciamo sempre a casa, non li facciamo in maniera individuale, proprio perché ci consideriamo dei sarti. Modo che comunque
1: ad ogni persona andate a modellare,
0: costruiamo il corso apposta. E poi il 2020 a noi cosa ha insegnato?
1: Ha
0: insegnato una cosa che comunque che pensavamo di non fosse possibile, e invece ci ha insegnato che possiamo lavorare con le frequenze anche a distanza, anche senza la persona vicino, che basta l'intento. E quindi da lì abbiamo intrapreso quello che è il percorso delle cose online, quindi delle serate online. Abbiamo fatto tanto
1: all'inizio, una sorta di entanglement.
0: Esatto, e quindi ci sono delle cose delle tracce che Gianluca registra, ha una sala di registrazione con 6 microfoni professionali, e registra delle tracce su richiesta, oppure ci sono già alcune già registrate, e quindi la persona può ascoltarle a casa.
1: Si può trovare anche su qualche canale.
0: Sì, abbiamo il canale su YouTube, sì sì. E c'è qualcosa su YouTube, non tanto, perché comunque a volte può non essere neanche compreso, perché l'importanza di queste tracce qual è? La cosa, la magia che accade è che noi facciamo l'iniziazione al brano, alla traccia, e quindi c'è una sorta proprio di lavoro energetico. Quindi Gianluca si predispone in un certo modo per fare la registrazione, la preparazione, tutto, e dopodiché, prima dell'ascolto della persona, c'è proprio tutto un rituale che noi facciamo per creare il collegamento energetico.
1: Questo ponte di energia che va ad instaurarsi, sì, tra, sì, chi riceve, esatto, e chi va, esatto, appunto.
0: Quindi stiamo ricevendo da 6 anni a questa parte delle soddisfazioni su questa cosa.
1: E quello è l'importante.
2: Questa modalità magari la utilizziamo quando andiamo in Sardegna, che poi magari ci sono le persone che vengono a fare le esperienze con noi quando siamo lì, e magari durante l'anno poi facciamo delle serate online, e poi la traccia che registro me la poi la carico su un canale YouTube e le persone possono fare proprio l'esperienza ascoltando con un paio di cuffie, e abbiamo ottenuto dei risultati interessanti con questo, perché nella vibrazione digitale comunque ci sono le frequenze, che sono le frequenze di base dei gong. Non ci sono tutti, cioè, gli armonici del vivo.
1: Bisogna essere accordati, cioè come funziona nella fase di costruzione di un gong?
2: Nella fase di costruzione di un gong vengono accordati a martellate, quindi a seconda di dove colpiscono lo strumento o alzano la frequenza o la abbassano, ma la intonano precisa. Quando poi le tracce vengono registrate,
1: un grande lavoro, eh?
2: Quando le tracce vengono registrate, sono quelle frequenze lì che agiscono. Quando una persona con le cuffie si mette in ascolto, poi si attivano le memorie magari delle esperienze che ha fatto in presenza.
1: E si va appunto a risvegliare. Beh, in Sardegna no, si parla, avete voi i nuraghi? I nuraghi che
0: sì,
1: sono
0: i nuraghi, le domus de Iana, le tombe dei giganti.
1: Ecco, questi famosi giganti che tanto dicono che non esistono, che non sono esistiti, che sono dicerie, ma... cioè,
0: esistono.
1: Ecco, perché gli stessi storici vanno a dire no, non è vero, qua e là, proprio li vedo. Dispiace che gli storici, che dovrebbero avere quella curiosità di ricercare, invece vadano a dire che non esistono, perché io conosco degli storici
0: se sai,
1: che non...
0: Se pensi che per loro i nuraghi sono dei capanni dove venivano messe come dispense, venivano utilizzati come dispense, già lì ti fa capire gli storici che cosa possono comprendere di quelle,
1: quello che, imparano sui libri che gli insegnano all'università, che ovvero che è sempre tutto quello che viene propinato alla massa, ecco, sì. Facciamo parte della massa e niente più, ecco.
2: Però noi abbiamo fatto delle esperienze, per esempio nei nuraghi,
1: i libri proibiti ce li ha Umberto Eco là sopra, là nel nome della rosa, con le pagine avvelenate, là il frate, là quello cieco, ecco, esatto. Ci insegnano già in questi romanzi che purtroppo è così, e gli altri insegnano
0: perché tanto loro te lo devono sempre dire,
1: e brava, è vero, ecco, a posto. Qua mi domandano, Tom sta scrivendo: ciao Thomas, volevo chiedere se il tuo ospite per caso frequenta l'associazione Salus Bellatrix a Vittorio Veneto.
0: Sì,
2: abbiamo fatto diverse esperienze lì da Francesca. Di solito li facciamo quando fa le feste dell'associazione.
1: Ecco, bene, quindi li avete identificati, sono loro.
0: Siamo noi.
1: Questa sala che è stata usata anche da Marcello Pamio, mi sembra, ecco. E dopo altre persone.
2: Francesca, insomma, la conosciamo bene noi, quindi sì.
0: La nostra amica, anzi, se all'ascolto, ciao Francesca.
1: Ecco, perché almeno così ci sono questi posti dove appunto si può andare a conoscere Angela e Gianluca, e prossimamente magari anche qui a Radio Gamma 5.
3: Ecco. Io avrei un'altra domanda, posso?
1: Anche Gianfranco Carpeoro è stato qui a Salus Bellatrix.
0: Ah sì.
1: Ecco. Prego Luca.
3: Posso fare un'altra
1: Leonardo,
3: domanda?
1: Stavo chiamandoti Luca.
3: Allora, c'è differenza nell'ascolto del suono del gong in presenza, quindi davanti, rispetto alla registrazione digitale? Cioè, la vibrazione cambia e quindi va a influire sul suono o no?
2: Ma allora, quando la persona ascolta, innanzitutto io faccio una cosa, caricando su YouTube la traccia con i simboli, c'è la parte uditiva con le cuffie e una parte visiva che scorrono le immagini degli archetipi, quindi l'archetipo lavora anche sul canale visivo oltre che su quello uditivo. In alcuni casi ci sono state persone che hanno avuto le stesse esperienze, raccontano di quando hanno ricevuto in presenza.
3: Quindi fondamentalmente dipende dalla persona.
2: Però c'è una cosa che
1: la percezione è quello che
2: comunque una cosa che sostiene Don Corro, che differenzia totalmente il gong da qualsiasi altro strumento che noi conosciamo. Secondo lui, proprio per il discorso della profezia, il gong è uno strumento che è arrivato in modo particolare all'umanità. Quindi, come diceva Thomas prima, se vengono intonati in un certo modo con una tecnica di costruzione, non è che uno si improvvisa costruttore di gong in 2 settimane.
1: Esatto.
2: Stanno anni per imparare a costruire un gong a regola d'arte, e quindi il gong produce una vibrazione che va al di là dello spazio e del tempo. Noi abbiamo fatto delle esperienze con delle persone in Australia ancora anni fa, un gruppo di ragazzi che andavano a fare un'esperienza, ci si metteva d'accordo semplicemente sugli orari e noi suonavamo esattamente quando ci eravamo accordati. Quando sono tornati dall'Australia hanno avuto molta fortuna, perché erano andati così per fare un'esperienza. Uno addirittura aveva trovato la sponsorizzazione se voleva per tornarci l'anno dopo, perché in quel caso lì l'imprenditore già gli pagava i contributi, tutta una serie di cose. Quindi creare la sintonia li ha aiutati ad avere esperienze positive durante il loro viaggio.
1: E quello è molto importante, soprattutto avere sempre delle esperienze positive. Continua il messaggio di prima. Gianluca, okay, dice: per favore dia Gianluca che lo saluto e lo aspetto per la prossima edizione del premio Mengele, e lui avrà sicuramente capito chi sono.
2: Ah, ho capito di chi si tratta. Va bene.
0: Individuato.
2: Ci sarò.
0: Anch'io l'ho individuato.
1: Bene.
0: Grazie
1: bene.
0: Tom.
1: Con questa noi vi ringraziamo e i vostri recapiti, appunto la vostra serata la ricordiamo quando sarà la volta prossima.
0: Il 21 di luglio,
3: sì,
0: a Sant'Andrea oltre Muson,
3: a Casa Barbarella,
0: alle ore 20:30. E poi ripeto anche il numero di telefono, che è il 392 144 2365, e il sito è www.neidan-gong.it.
1: E vediamo questo messaggio di Chiara: desidero far arrivare un grazie particolare a Thomas per i preziosi ospiti di questa trasmissione, che ci hanno introdotto in un mondo vibrazionale a molti sconosciuto ma pieno di emozioni. Un caro saluto, una buonanotte a voi tutti da Chiara.
0: Grazie Chiara.
3: Grazie Chiara. Grazie Chiara.
1: E con questa vi ringraziamo ancora, carissima,
0: grazie
1: Angela,
0: Thomas.
1: Gianluca, grazie per
0: grazie,
1: veramente
0: Leonardo,
3: io
0: grazie.
3: Ringrazio Angela
1: per averci introdotto in questo
3: Gianluca
1: mondo vibrazionale,
3: e grazie, ringrazio anche Thomas che ci ha dato l'opportunità di
1: essere qui in questa sera,
3: e di informare le persone su un mondo che magari a volte viene percepito come un surplus, ma che in realtà ha la sua utilità.
1: Certamente, per chi è disposto ad aprirsi in questo appunto mondo vibrazionale, dove appunto si può trovare un grandissimo giovamento, soprattutto un equilibrio interiore, una pace della propria persona. Penso non ci sia oro che paga avere una serenità interiore. Quella uno la può raggiungere, penso, a 40, 50, 60 anni non c'è prezzo, quando uno la riesce a raggiungere proprio il nirvana della, dell'essenza di questa vita.
0: Anche perché poi ciascuno ha i propri tempi.
1: E questo è il discorso, e uno non lo capisce finché non, finalmente fino non arriva non quel momento.
0: Fino a che non è il momento giusto.
1: Te che hai i tuoi tempi e non c'è niente da fare, te che hai i tuoi tempi qui.
2: E poi io vorrei aggiungere che è una fortuna avere un emittente come Radio Gamma 5, dove fai una trasmissione, dove ti puoi spiegare, dove puoi condividere in modo
1: sentirti
2: così aperto e libero.
1: Sentirti ancora in un salotto di casa con la gente.
2: Esatto, sì. È bello questo rapporto, è una cosa molto bella.
1: È unica a mai essere stata.
2: È unica perché nel panorama radiofonico credo sia... Sì, non penso resti molto altro.
1: No, purtroppo no, come unica frequenza.
2: Quindi direi che è anche una risorsa, io spesso la consiglio ad amici.
1: In modulazione di frequenza, ma anche come libertà, come schiettezza, come espressione di uno stato d'animo, come vibrazione, ecco perché mi vibro. Se mi vibro che sono incazzato, lo sentono a casa la gente. Se vibro che sono sereno, che sono a mio agio grazie anche alla vostra presenza, lo sentono. Gamma 5 è viva ed essendo proprio un'entità, ecco, formata grazie agli ascoltatori, ai conduttori, agli ospiti, ai simpatizzanti, proprio è un organismo con un cuore pulsante, e essendo così penso che ci sia ancora di più, viga ancora di più la tolleranza, ecco. Chi non conosce questo ambiente, che ascolta saltuariamente, così, che si intromette, non può capire quello che è questo organismo unico, questa anima unica che ci lega e che ci rende uniti e vivi, veramente ancora ci fa riconoscere in delle persone umane. Ecco, io vi ringrazio per questa umanità che voi avete portato qui questa sera, perché se dovevate venire qui un motivo c'era, e ci avete portato la vostra umanità, perché noi qui abbiamo bisogno solo di essere umani. E quindi grazie e arrivederci ai vostri bagni di
3: guerra. Grazie.
1: Massimo,
3: grazie.
1: Un grande abbraccio
2: a
1: te.
2: Ciao a tutti, buonasera.
3: Grazie a tutti i nostri ascoltatori e buona vibrazione a
1: buone
3: tutti.
1: Vibrazioni buone a tutti ancora. E grazie a voi. Grazie. Radio Gamma 5.

ringraziamo veramente gli ospiti di questa sera, ringraziamo tutte le persone che sono state in ascolto di Radio Gamma 5, ringraziamo in particolar modo Gianluca Nanni, Angela Noli, i fondatori dello studio Neidan Gong, Naturopatia, Armonie Sonore per il Benessere. Abbiamo veramente percorso questo viaggio, questo mondo vibrazionale a molti sconosciuto, a molti anche no, perché nella frequenza di 94 MHz ovviamente è molto, cioè si può dire che è molto battuto anche questo argomento. Questa sera abbiamo fatto la nostra piccola parte anche noi. Allora, salutiamo Anna e Giorgio, buonasera Thomas, a te e tutti i tuoi ospiti, siamo devotamente in ascolto sempre con affetto Anna e Giorgio. Grazie Anna, grazie Giorgio, un grande abbraccio, una buona serata, ancora una buona notte a voi. Ecco, Stefano di Vicenza, inerente alla parte iniziale, dice ciao. Pure il Greg ha detto che si tratta di scisma indotto, e chi non ci crede che si faccia l'ottava dose e che si tolga dalle balne. La miglior cosa da fare è filmare il programma di Giacobbo sulle scie chimiche e poi farlo condividere sul proprio altri canali Telegram, cioè nel senso salvarlo, perché prima o poi Elveranga tira via. E dopo Lisa, i tumori nel feltrino ci diranno che è colpa della panda e degli ape piaggio vecchi che sono privi di marmite catalitiche, come la sgridata che ho preso sabato quando ho accompagnato in centro mia figlia con un'auto degli anni 80, quindi euro zero sotto zero. Beh, insomma, proprio, siamo proprio ai confini della follia, dell'incredibile. E mentre mi sgridava dietro a questo timorato di Dio, stava passando un furgone fumante di extracomunitari che abitavano poco più avanti. Ma quelli sono risorse, ciò, quelli vanno bene, poverini, non hanno altro per muoversi, e puoi andare anche coi furgoni a cadaveri morti, che va benissimo. Lise, e dopo Lise, in merito ai fact checker, mentono sapendo di mentana. Al bando significa che chi ne farà uso saranno dei banditi, come se oggi chi governa il mondo fossero solo il gatto e la volpe. E dopo ringraziato che ho messo la clip del Greg che era in scaletta. Grazie a te Stefano, veramente solerte, ascoltato passo per passo tutta la trasmissione. Ecco qua, RDM che dice: e in Italia manca solo la merdosa bandiera con le stelle e strisce. Ecco, siamo a posto, vabbè, non c'è, è sottesa, la nostra bandiera è verde, bianco e rossa, però che se anche queste stelline e queste striscine, che mo anche il Papa adesso che va a rapporto dall'ambasciatore, meglio di così. Ciao RDM, sempre lui diretto. Michele da Venezia, buonasera Thomas, è ben evidente che la geoingegneria sia presente nella nostra epoca e tale evidenza sia dimostrata da più scienziati e da due nostri encomiabili eroi, Enrico Giannini e Rosario Marcianò, che stanno pagando ingiustamente per amore della verità. Mi limiterò a dire che la geoingegneria e la conseguente modifica climatica, seppur parziale, si evidenzia nei cieli con le scie, ma pur meglio sulla terra. Difatti i microclimi stanno causando un'inflazione strisciante galoppante. Tutto business. La mancanza di pioggia e conseguente siccità e aumento di calore distruggono economicamente gli imprenditori agricoli locali e favoriscono la GDO, generalista, grande distribuzione generalista. E se nell'alimentazione, che è la cosa più importante, scarseggia la qualità e si alzano i prezzi, lor signori hanno creato la tempesta perfetta, ma non nella ionosfera, ma nel nostro intestino, con molteplici conseguenze. Ma non c'è nessun problema e nessuno viene rifiutato un bel farmaco o un esame endoscopico, ti fai gli screening gratis.
disse: o meglio un sano inoculo tocca sana, e se proprio va male l'INPS ne sarà grato, così sparagna la pensione. Ricordate che l'inflazione è l'arma più silenziosa e letale che esista, e gli ebrei sionisti tutti d'accordo lo sanno perfettamente, basta osservare la storia. Occhio sempre all'economia per capire le cause, poi c'è anche dell'altro. Grazie, Michele da Venezia. Molto importante sto messaggio, però spiegato tutto passo dopo passo. Ringraziamo ancora Laura che è stata in ascolto di Angela e Gianluca, molto contenta. Chiara ancora grazie, e poeta pazzo, ciao Thomas, Tomasocchio tra i gonghisti saperani da buone vibrazioni, tutto molto bello. Davide il 625, e come dice il Greg, dice Marco da Trebaseleghe, a tomar por culo. Marco da Trebaseleghe, grazie Marco. E con i saluti in zona Cesarini di Beatrice di Bassano, grazie Beatrice, un grande saluto a te, ecco un abbraccio, grande Thomas, grazie, e gli immancabili saluti di Davide D'Alesiano. Finiamo con la nostra trasmissione, con la sigla di chiusura. Grazie, grazie veramente a tutti. Sigla.

E finisce così anche questa storia di Accendi la tua radio di questo mercoledì 9 luglio 2026. Ancora un ringraziamento a tutte le persone che sono state sintonizzate costantemente sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden o app Equipollenti. E ancora un grazie, grazie a tutti, e che dire ancora? Viva Radio Gamma 5, viva Franco Carraro e a tutti buonanotte e ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
12: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
11: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
12: Rossella, ciao.

Eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti domenica 26 luglio 2026, sempre in diretta, sempre nessuna registrazione, noi siamo in diretta 12.05 circa di domenica appunto 26 luglio, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 con il qui presente Lorenzo Speed. Vi rivelo già che dopo di me dalle 15 alle 18 ci sarà Filippo Di Dolo, che saluto, e quindi vi terrà compagnia lui dopo di noi. Intanto leggiamo le iniziative così siamo a posto e poi partiamo con il nostro viaggio sonoro. Vi ricordo i numeri di telefonia fissa così li testiamo: 049 700 700, 049 700 838. Però aspettate un attimo a chiamare, magari chiamate ma non aspettatevi la risposta perché devo leggere le iniziative. 049, ripeto, 700 700, e 049 700 838. Mentre per gli sms potete utilizzare il numero di Radio Gamma 5, che è il 334 7102672, se volete scriverci anche via WhatsApp, Telegram e SMS semplici al numero dei nostri viaggi sonori, che è il 349 7267 647. Andiamo con il 5 per 1000. Da quest'anno, come sapete, potete versare il vostro 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento gratis e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 28. 8, come è così alto qua, va bene, abbassiamo un po' qua, alziamo un po' qua e a posto. Mi sentite forte e chiaro, ragazzi? Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Ciao Manuel di Arzignano, che saluta i suoi colleghi, va bene. Vi ricordiamo che potete sostenere la cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459, anche tramite bonifico al credito cooperativo di Campodarsico. Il codice IBAN lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it, oppure mi chiamate e ve l'ho detto, o anche portando ai nostri amici del consiglio di amministrazione, che ringraziamo e salutiamo, i vostri contributi qui in sede radio. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. Bene, vi ricordiamo che martedì, cioè dopodomani, c'è il Cine Gamma 5. Come ogni martedì, Cine Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Primavera 1968, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, tale Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente, un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale, in un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Quindi martedì 28 luglio, ore 21.30, qui in sede radio. Bene, come sapete, ma lo ricordo, come sentirete dai jingle pubblicitari, per sabato 15 agosto Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri ad ispirare un panorama da fiume.

farmi gli auguri. O anche portando il saldo di Aro 20, anzi, non o, e portando il saldo di Aro 20 all'organizzazione Ciao Bei a Mente Vuota, vi aspettiamo in quota. Vi ricordiamo sempre che è attiva la creazione del gruppo editoriale per Edizioni Radio Roma 5 con il nostro amico Fabio Turin, che salutiamo. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Roma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Roma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano la grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, preparazione testo e correzione, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviate una mail a turinfabio@hotmail.it o anche chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3477159717. Bene, AF Energia vi ricorda che per i mesi di luglio e agosto sospende la visione delle bollette, ma li potete trovare in sede radio, scusate, a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Andiamo con Franco, che cerca urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 3,50-400 al mese. Per info chiamatelo o scrivetegli Franco 334 320 1392. Andiamo con le Vibrazioni del Sapere, che organizzano dei viaggi esperienziali dal 22 al 29 agosto alle piramidi bosniache, dal 5 al 12 settembre alla Sardegna energetica ed esoterica. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino 349-77-80167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Abbiamo sempre Fabio Romanatto, di 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, in questo caso a Malaga, quindi in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare, il codice IBAN per farlo è IT94Y0832762296, poi ben 7 zeri consecutivi, quindi 000000801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Bene, leggiamo le ultime 2-3 e poi siamo a posto. Vi ricordiamo che entro il 15 settembre potete firmare online con SPID, che non sono io in questo caso, carta d'identità elettronica, su www.difesacivilenonviolenta.org per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace e la risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme appunto per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Altro annuncio di persona che cerca casa: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, quindi c'è ancora poco più di un mese. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano del Grappa e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. Va bene, vi ricordiamo sempre Ciao Bei, www.ciaobei.org e info@ciaobei.org per le vostre mail. E poi abbiamo anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Scusate, ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e
arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, quindi cercate Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 04

049 92 99 845. Bene, abbiamo letto tutte le iniziative, siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro. Adesso fino alle ore 15 scateniamoci. Volevo fare un ricordo speciale a Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzeghina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Papa Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Alvise, fratello milanista, tra l'altro aggiungerei, Anna delle Poesie, Sandro Bianda e poi tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici che sono volati in cielo, che ho, tanti di loro li ho conosciuti di persona, come la Mariella di Noale, volata in cielo recentemente, siamo stati anche al suo ultimo saluto terreno. Saluto chi saluto? Roberto di Ponte di Brenta, Padova, Gelsomina di San Brusone di Dolo, Venezia, la Maria di Altivole, Treviso, la Riccarda di Mogliano Veneto, Treviso, e poi ovviamente la Carmensita di Villa del Conte, Padova, e tutti gli amici e le amiche volati in cielo, la Giustinella, la Leda, la Sonia di Vicenza, la nonna Imi di Longare, il mitico Andrea Gasparoni di Ancignano di Sandrigo, eccetera eccetera eccetera. Adesso banda alle ciance, spazio alla musica, salutiamo il Fabione che dice ciao, dopo ospite d'onore di Filippo D'Adolo dalle 15 alle 18, va bene, ok, grazie, ciao Fabione.

0: Bene, bene, abbiamo subito allora nuovi ascoltatori, quindi salutiamo anche Michele che ci ascolta da Chioggia, nuovo ascoltatore, infatti ci saluta, dice: salve, sono un nuovo ascoltatore di Chioggia, mi chiamo Michele Cordoso, spero di aver letto bene, e il mio lavoro è riguardante le vongole veraci. Sono amico di Maria Grazia, che tra l'altro salutiamo, è già in nostro ascolto anche lei. Vorrei dedicare Maria Grazia di Chioggia la canzone, non ce l'ho, mi spiace quella canzone. Va bene, allora andiamo con questa invece, e buon ascolto a tutti. Scriveteci, interagite, partecipate. 349-7267-647. Salutiamo allora subito Fabio, Simone, Manuel, maschietti attivissimi. Salutiamo allora Simone da Quinto Vicentino, che spera che con le nostre vibrazioni che trasmettiamo, con le nostre sonorità, e portino tanta gioia ed allegria. Allora ti ascoltiamo, certi che non tradirai le nostre aspettative. Dunque pompa! Va bene, grazie allora Simon. Allora a te, alla tua dolce metà, a tutte le amiche e gli amici ascoltatori, dedichiamo questo disco. Indovinello sonoro, si parte subito, stanno già arrivando tanti vocali. Avanti tutta, mi raccomando, siate attivi, partecipi. Vi ricordo per i vostri WhatsApp, Telegram ed SMS, il numero per farlo è il 349-7267-647. Come on!
1: Dove vuoi trovare ad ascoltare i viaggi sonori più belli? Ma certo che sì, dai! Da Lorenzo Speed. Salutoni e bacioni da Cappella Maggiore, da Elisa con le sue bimbe, Mia e Chloe.
2: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolatini, più si gustano più si vogliono gustare. Allora andiamo a tutta musica per immergersi nel tuo magico mondo sonoro. Bye bye, Roby da Montebelluna.
3: Sono Renata, sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed. Strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Col Sabatino.
4: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
5: Andiamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia, dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao da Edvige, da Tambre, dai miei monti, ciao.
6: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
0: Bene, bene, le donne si scatenano con i vocali, invece i maschietti mandano tanti SMS. Dai maschietti, siete timidi, mandateci anche voi i vostri vocali, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Questo è l'indovinale sonoro, indovinate il titolo e l'autore di questo brano. Forza e coraggio, si va con il sonoro e musicale viaggio.

Grande, grande Luisa, sì, in effetti concordo con te, con quello che hai scritto. Grazie, grazie per il magico. Un caro saluto, un abbraccione e buona trasmissione. Luisa, ricambio tutto, un abbraccione solare di cuore a tutte le persone come te che ci ascoltano spesso e volentieri, e quindi le ringraziamo per la loro costanza, la loro partecipazione. Ricordo anche ai nuovi ascoltatrici, sì, ai nuovi ascoltatori e alle nuove ascoltatrici che possono scriverci al 349-72-67-647. Allora, alla dolce Luisa dedichiamo una dolce sonorità, credo, conoscendoti un po' da tanti anni, in realtà, che ti possono piacere queste sonorità. Allora te le dedico, senti qua la melodia soave della musica classica rivisitata per voi in chiave elettronica. Andiamo, vi vedo belli scatenati, e allora avanti tutta con i vostri viaggi sonori, con i vostri messaggini. 349 72 67 647, come on.

anche tu i viaggi del mitico Lorenzo Speed, i viaggi sonori che ci tiene sempre compagnia con la sua meravigliosa musica. Grande Lorenzo!

E questa allora era Bring to My Life, dedicata a Maria Grazia di Sottomarina da parte di Michele di Chioggia. Quindi grazie allora per questa dedica. Abbiamo fatto uno strappo un po' alla regola, non è tanto il nostro genere musicale, comunque dai, ci sta, era una bella dedica. Quindi grazie a Michele per la sua richiesta. Andiamo con un altro indovinello sonoro. Intanto ancora grazie a Luisa, attivissima, che dice grazie Lorenzo per la bella dedica. E sì, ormai mi conosci. Esatto, ormai ci conosciamo da tantissimi anni qui grazie ai viaggi sonori. Ancora Manuel di Arzignano, attivissimo, che oltre a salutare i colleghi del corso di Arzignano voleva anche dedicare una canzone a sua moglie Elisa, A mia scelta. Va bene, allora le dedichiamo questa, ricordando anche il suo babbo Angelo e tutte le persone care in cielo. Bravo Manuel, che ti ricordi sempre degli amici in cielo. Allora li ricordiamo tutti con questa canzone e viaggiamo con la musica. Forza, SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Alzare il volume. A proposito di località balneari, visto che abbiamo citato Chioggia ed anche Sottomarina, andiamo anche con Agostino, che è di Villaggio Norge, Rosolina Rovigo, ma oggi si trova a Chioggia e ci dice che a Chioggia si può venire in tutte le stagioni dell'anno e c'è sempre caos. Va bene, allora grazie anche Agostino per questo feedback, per questo riscontro che ci ha fornito. Forza, continuate a scriverci, vi voglio attivi, partecipi e dinamici, scatenatevi con i messaggini.

0: farti rabbrividire con una musica rinfrescante.
1: Beh, più che rinfrescante, direi che la musica che proponiamo scalda il cuore e anche fa ballare. Comunque, grazie allora anche a Ornella. Abbiamo sia la Ornella di Campo San Piero, che ha mandato il messaggio vocale prima, poco fa, ed ora anche la Ornella da Rossano Veneto, se non ricordo male. A proposito di Rossano, io saluto anche i miei amici Elena e Gioele, anche loro spesso e volentieri a bordo dei nostri viaggi. Sono, ricordo sempre, youtube.com/LorenzoSpeed e www.lorenzospeed.it per recuperare anche i viaggi sonori che per vari motivi magari non avete avuto la possibilità di ascoltare, ok? Vamonos, iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, youtube.com/LorenzoSpeed. Adesso alziamo il volume e cerchiamo di farvi emozionare con la musica, con la voce, con il suono.

Salutiamo anche Giovanna, tutta panna, no scherza, era per fare la rima, che dice: ciao Lorenzo, sono una nuova ascoltatrice e ti dico ben arrivato. Giovanna, pensa a te, ma come nuova ascoltatrice? Ma ci ascolti da un sacco di tempo, ciao Giovanna, monella, scherzosa, ma così... ci fate divertire, grazie ragazzi, mi piace quando siete scherzosi e simpatici. Vamonos allora, battutine scherzose al 349-7267-647, tra poco arriva un altro indovinello sonoro. Arrivo Gabri, one moment, one moment.

Eccola qua, poteva forse mancare la Roberta di Montebelluna? No, non poteva mancare neanche la Miss Stricchete Strocchete, cioè la Gabri dell'Olmi Martellago, che vi saluta tutti e tutte. Mi ha fatto un elenco di amici da salutare che non finisce più, ma noi siamo contenti, quindi la ringraziamo. Forse qualche nome mi è sfuggito per strada facendo, come si suol dire. Comunque saluta la Ada di Asolo, la Ugolina, la Gianna Canterina, Ilario, Enzo, Dunia, Anna, Agnese, Renata, Nonno Piero, Valentina, Nadia De Cassavio, Roberta, Stricchete Strocchete, ma no, sei tu Stricchete Strocchete, grande sublime, grande armonia, grandissima Forever Friends, e viaggio no? Va bene, dai, scherzi a parte, salutiamo anche il Fabione di Monastiera, anche lui sempre presente nei viaggi sonici con la sua family, Lisa, Luca, Emanuela e Tigre. Ciao Lorenzo, un saluto affettuoso a tutti i passeggeri del viaggio sonico. Fabio di Monastiera, che non si dimentica mai di voi, e ci manda anche questo bel messaggio che dice: la musica è un valido aiuto per la mente ed il corpo, aumenta l'apprendimento, aiuta a curare le malattie mentali, accresce le prestazioni fisiche, fa bene al cuore, abbassa l'ansia e migliora la memoria. Esatto, bene. Allora, musicoterapia sia per tutti voi. È salito a bordo anche l'amico Alberto di Treviso, che mi dice: ciao magico Lorenzo, vai con i violini a manetta, Stricchete Strocchete, saluto tutte le tose del mondo e tanta salute, serenità e luce a tutti. Ti salutano anche Lucia e Bruno, che tra l'altro ho presenziato anche al loro matrimonio, quindi un motivo in più per salutarli e ringraziarli. Ciao e vamos, Alberto di Treviso. Grande Albert, sempre presente anche lui. E allora fate come Alberto, mandateci i vostri messaggini. Ricordo il numero per i nuovi arrivati e le nuove donzellette che si sono collegate a noi: 349 7267 647, per i vostri messaggini via SMS, WhatsApp e Telegram. Adesso vado a selezionare un disco cantato in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmi Martellago, altrimenti mi tira le orecchie e anche la ciabatta, come si suol dire. Grande Gabri, dai che ti scelgo un disco cantato in italiano.

Proviamo un esperimento, eh? Poi se non va bene mi tirerete le orecchie e non solo la ciabatta o altre cose che vi capitano per mano. Dai, proviamo, bisogna sperimentare, altrimenti si rimane fermi.

Eccolo il disco cantato in italiano, Gabri Balla! Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Torniamo negli anni 90 per chi vuole saltare. Maria Grazia, non ho capito quale canzone vuole dedicare a Michele. Spiegami meglio, dai, mandami titolo e autore. Forza!

È arrivata anche l'Anna Maria, sempre presente anche lei, brava Anna Maria Dosson di Casier Treviso con il suo dolce Spike. Ciao Lorenzo, sono all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Grazie Anna Maria, un abbraccio allora. Dai, scatenatevi con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini, 349-7267-647. Anche se avete già mandato altri messaggi, potete rimandarne altri ancora. Noi siamo qui per voi. Disco cantato in italiano per Miss Stricchette Strocchette e non solo. Arrivano anche Valentina e Nonno Piero. Benvenuti gli esolani, gli ultimi sciamani.

Altro disco dedica da parte di Maria Grazia di Sottomarina per tutti voi, per Michele che le ha dedicato anche lui una canzone. Andiamo con il mitico Zucchero, che come sapete è uno dei miei cantautori italiani preferiti. Eccolo qua per voi.

Bene, bene, la Gabriella ha gradito. Allora questa è una dedica di Maria Grazia di Sottomarina per Michele di Chioggia. Dai, scatenatevi con le dediche, richieste, quant'altro, scatenatevi. Arriva anche il violino per l'amico Alberto di Treviso. Il violino è sempre una soluzione, uno strumento a corda. Scriveteci, scatenatevi, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi gratis al canale, come on!

Invocava Ornella dalla zona del Bassanese, i brividi a fior di pelle, la musica ti entra nel cuore, nell'anima, ti fa vibrare, perché la musica a volte è magia. Ciao Beppi, Cortina d'Ampezzo presente, vibra insieme a noi Beppi. Beppi, Tony, tra l'altro saluto mio nonno Antonio, che è in cielo, e anche la mia nonna Antonia, i miei nonni Giovanni e Lucia, la mia mammina Marilena e mio zio Paolo Angelo. Salutiamo Simone e Tania, sempre presenti, Santa Maria di Sala Venezia. Li salutiamo entrambi, ciao raga, gli sposini di Santa Maria di Sala.

volge al termine questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri ancora, quindi restate sintonizzate e sintonizzati. Per i vostri sms, WhatsApp e Telegram 349 7267647. Come on!

Grazie a Manuel di Arzignano per i complimenti per la bellissima musica. Ciao Manuel, amico mio. Saluto anche Manuel di Abano Terme, anche lui il nostro ascolto. Salutiamo Teresa Angelina. Chi? Angelina Jolie o quale altra Angelina? Manuel.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: Eccoci qua, allora, per la seconda ora. Pensavate di liberarvi di noi, invece siamo ancora qui. Ragazzi, state mandando tante richieste, non riesco a contentarle tutte. Voi comunque mandate, poi magari se non è in questo viaggio sonoro sarà nei prossimi. Anche a volte magari fate anche richieste che non possiamo esaudire. Facciamo il possibile per i miracoli, ma non siamo ancora... Va bene, dai, detto questo, faccio ascoltare il vocale di... ci sono tanti messaggi da leggere, alcuni li ho persi per strada. Comunque, ciao Big, Lorenzo Speed, qui a Quinto, nonostante le previsioni, abbiamo un bel sole. Speriamo che con le vibrazioni che trasmetti, con le tue sonorità, tengano lontano nubi e relativi.

0: Va bene, anche Manuel che ci ha mandato una valanga di messaggi. Ragazzi, continuate così, siete incantevoli. Allora vi faccio ascoltare il vocale dei nostri amici Valentina e Nonno Piero e poi partiamo con il secondo viaggio sonoro di oggi.
1: Ciao Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed.
1: Non può mancare il nostro saluto da Jesolo in questa giornata ventilata e salutiamo tutti gli amici ascoltatori. Oggi facciamo anche gli auguri di buon onomastico a tutte le Anna.

0: tutte le Anna, auguri di buon onomastico. E ti ringraziamo della compagnia, ti ascoltiamo e ti auguriamo buon viaggio sonoro per tutti noi. E a presto.
1: Vamonos!
0: Vamonos! Ciao, ciao Lorenzo Speed, ciao a tutti!
2: Ok, grazie a voi ragazzi, sempre partecipi, vi ringrazio di cuore. Vi ricordo che dalle ore 15 alle ore 18 ci sarà Filippo Di Dollo a tenervi compagnia. Ve lo dico già da adesso così lo sapete, che poi mi chiedete sempre chi c'è dopo di me. Va bene, allora vi ho avvisati. Vi ricordo i numeri di telefonia fissa se volete chiamarmi qui come ha fatto la Gabri dell'Olmo di Martellago, allo 049 700 700 049 700 838. Se invece volete scriverci sms al numero ufficiale di Radio Gama 5 è il 334 7102672. Se invece preferite WhatsApp, Telegram e altro, al nostro numero di The Sound e Radio Show, che va in onda ogni seconda, quarta, quando c'è anche quinta domenica del mese da mezzogiorno alle 3, e Amore Radio Show ogni quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi. Abbiamo fatto la puntata proprio l'altro mercoledì, cioè qualche giorno fa, al posto di Enzo DJ, che saluto e ringrazio. Lui ci sarà mercoledì questo 29 luglio, quindi segnatevelo. Abbiamo fatto cambio in questo mese perché io non potevo questo mercoledì essere in onda, quindi grazie a Enzo DJ, fratello della musica, grazie a tutti voi. Allora scatenatevi con i messaggini, whatsappini, telegrammini, altre due ore insieme, in realtà un po' meno, un'ora e 40 circa, perché poi bisogna togliere anche le pause pubblicitarie, comunque fino alle ore 14:59:59. Mi allego anch'io agli auguri di buon onomastico a tutte le donne di nome Anna, Anna Maria di Dosson di Casiar, Anna di Breganze, nostra fedele ascoltatrice. Io saluto anche mia sorella che si chiama Francesca Anna, quindi tanti auguri di buon onomastico anche a lei. Detto questo, bando alle ciance, partiamo con la seconda ora del viaggio sonoro, quindi scatenatevi con messaggini, whatsappini e telegramini 349 7267 647. Questa, se volete supportarla, è la canzone di Radio Gama 5, la trovate anche su YouTube scrivendo appunto la canzone di Radio Gamma 5.

0: da Lorenzo Speed. Salutoni e bacioni da Cappella Maggiore, da Elisa con le sue bimbe Mia e Chloe.
1: Ciao Lorenzo, facci rabbrividire con una musica rinfrescante.

ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia. Dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao, da Edvige da Tambre dei miei monti. Ciao.

Bene, bene, buon viaggio sonoro a tutti, salutiamo anche DDV. Messaggi WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Andiamo con quest'altra, indovinello sonoro, indovinate titolo d'autore, vediamo chi è attento o attenta all'ascolto. Forza, siamo qui per voi.

Eccoli qua gli amici di Tez sul Brenta, sempre presenti. Ciao Lorenzo, siamo arrivati anche noi per questo viaggio sonoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, aggiungerei anche. E vai, Tez sul Brenta c'è con Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Quindi salutiamo tutta la famiglia al gran completo. Complimenti alle famiglie che ci ascoltano al gran completo, perché ascoltando insieme è tutto più bello. Together, zusammen, juntos, united for the music. Perché come dico sempre e lo ripeto ben volentieri, la musica ci insegna la cosa più importante di tutte: saper ascoltare. E oltre a questo è il linguaggio universale che unisce le persone intelligenti che lo capiscono. E allora uniamoci a Tempo di Musica e celebriamo questa grande arte che è un dono. La musicoterapia appunto è una cosa che fa bene al cuore, all'anima e alla vita. E quindi andiamo con questo disco. Scriveteci titolo autore e viaggiate insieme a noi. È arrivato anche David, salutiamo gli amici della Riviera del Brenta, Fiesso d'Artico, Dolo, Oriago di Mira, saluto anche Brunella e Valerio, saluto tutte le persone che ci vogliono bene e il bene è ricambiato. E allora abbracciamoci a Tempo di Musica, la musica ci salverà.

0: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la Stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Ciao, Ornella di Campo San Pietro.
1: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un viaggio sonoro
2: Maura
1: e Ilaria.
3: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti Marica dal Tivole.
4: Lorenzo, mi sono sintonizzata!
5: Un carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Buona musica a tutti. Ciao, Mary Damiane.
6: E là Lorenzo Speed, anche oggi ci ritroviamo a ascoltare il tuo meraviglioso viaggio sonoro. Allora un saluto dalla Sardegna a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Buon viaggio e buon divertimento con Lorenzo Speed.

sole sulla mia pelle, aspetto i tuoi raggi come amorevoli caldi abbracci. Dopo un lungo e freddo inverno è troppo bello liberare la mia pelle per poterla davvero scaldare. Solo tu mi fai ricaricare come le batterie di un pannello solare. Aggiungo, sperando che non vada a fuoco. Sei un dio molto prezioso, ecco perché l'uomo si mette addosso un metallo che somiglia a un sole giallo oro. Roby L'Alpin, va bene, grazie per questa poesia, potete mandarci poesia di tutte le stagioni dell'anno, perché i viaggi sonori, come dice mio amico Francesco dalla Sardegna, vanno bene sempre, scaldano quando fuori fa freddo e rinfrescano quando fuori fa caldo, ma riscaldano l'anima. E allora, come dicevo spesso e volentieri nel passato, rievochiamo una frase che utilizzavamo molto all'epoca: noi abbiamo il sole dentro al cuore. Parola di zio Lore. Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini. Il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordo a beneficio dei nuovi e delle nuove ascoltatrici ed ascoltatori: 349 7267 647.

Lorenzo Speed. Simmerziamo un oceano di musica magia, musica terapia, come dice il bravo Fabione.

Bene, bene, è arrivata anche Annalisa. Ciao Annalisa, benvenuta a bordo di questo nuovo viaggio sonoro. Scriveteci, interagite, partecipate, WhatsApp, Telegram, SMS, ricordo sempre i nostri contatti radiofonici e non, 349-7267-647 per i vostri contributi vocali, sonori, messaggistici, richiestistici, quello che volete, logistici.

brividi a fior di pelle, vi stanno venendo i brividi, la pelle d'oca ascoltando queste sonorità, ditecelo, scrivetecelo, WhatsApp, Telegram, SMS, Short Message Service con Lorenzo Speed 349 7267647.

Grazie anche a Anna di Noale. Noale c'è. Allora facciamo l'appello geografico. Diteci da dove ci state ascoltando: dalla Sardegna, dal Friuli, dalla Toscana, dalla Liguria. Firenze c'è. Con Maura e tutto il suo staff, potremmo definirlo così. Montebelluna presente, Dosson di Casiarra anche, la Riviera del Brenta, Villa Verla, Vicenza, Arzignano, Vicenza, Abano Terme con Manuel, Santa Maria di Sala Venezia con Tania e Simone, così come la Gabriella dell'Olmi Martellago, Venezia anche lei, Valentina e Nonno Piero da Jesolo Lido, Venezia. Facciamo la classifica avulsa tra le varie province, regioni e anche nazioni in questo caso. Tezze sul Brenta presente dalla provincia di Vicenza. Dai, forza! Vediamo chi vince questa puntata, questo viaggio sonoro. Quale sarà la provincia che parteciperà di più? Lo scopriremo solo vivendo. Annalisa, anche lei dalla provincia di Vicenza. Maria Grazia e Michele da Chioggia Sottomarina, Venezia. Forza! Alberto di Treviso. Socchiudi le labbra e fai un bel sorriso. Ornella, Campo San Piero, Padova.

Oh, grande anche Domenico, gli amici di Carmignano di Brenta che non tradiscono mai. Carmignano, alza una mano, è l'antico sciamano. Grande Domenico e tutta la sua famiglia. Ciao ragazzi, dice ciao Lorenzo, come stai? Noi in ascolto oggi un set bellissimo, impossibile non ascoltare questo sound. Concordo, allora condividetelo, più siamo e più ci divertiamo. Un saluto speciale ai miei amici Igor, Dunia, Alessandra, tutti gli amici, Susi, tutti gli amici di Carmignano di Brenta, il mio amico Tiziano Sartori, tutta la Proloco di Camazzole, grandi raga, la presidentessa Raffaella Piccoli, tutto lo staff, persone meravigliose che mi accolgono sempre con gioia e simpatia. Grazie ragazzi! E allora alle persone che fanno del bene, mandiamo un abbraccio e le ringraziamo. Gratitudine! Senti che sound, Luisa! Apri le finestre! La musica deve esplodere! Deve esplorare! Facciamola ascoltare!

E un saluto al mio amico Roberto di Montebelluna. Sì, mi piace il calcio. Stendiamo un velo pietoso. Ciao Tiz. È come passare da una Ferrari a un modellino di una Fiat Regata, con tutto il rispetto per la Fiat Regata.

Bene, bene, scatenatevi allora con i messaggini, whatsappini, telegrammini. Ringraziamo allora ancora una volta Anna di Breganze. Auguri, auguri, auguri. Anna vi saluta e vi ringrazia tutte e tutti. E quindi un saluto speciale a mamma croata Melacotogna Dunia. Salutiamo anche Nico di Rubano, anche lui nostro fedelissimo ascoltatore, che dice: ciao amico, ti sto ascoltando come sempre. Se puoi salutare la classe 1972, certo, lo facciamo sempre volentieri. E soprattutto Monica, indimenticabile Monica, sembra violino, tromba, ma qui direi un altro strumento che abbiamo studiato in un altro viaggio sonoro. Comunque continuate a scriverci, siamo qui per voi, scatenatevi. WhatsApp, Telegram, messaggi, SMS, che a volte ne perdiamo alcuni per strada. Varsavia, Denis, Ilona, Ukash, tutti gli amici della musica. La musica non tradisce mai. E allora viaggiamo. E allora vamos!

Dai, altro indovinello sonoro facilissimo da indovinare. Il prossimo brano di due DJ producers italiani. Ve lo dedichiamo con il cuore.

Brava Anna Maria, ottima. So che tu ascolti sempre tutte le puntate, quindi non perdi pezzi per strada. Queste vibrazioni musicali del violino sono straordinarie. Ascoltiamole a cuore aperto, grazie Lorenzo. Questo era il messaggio di prima che ho perso per strada, scusa Anna Maria. Comunque lei ha indovinato, era proprio l'oboe, vibrazioni leggere ma profonde. Grazie a te Anna Maria. Anna Maria di Dosson di Casier Treviso presente, gli amici di Concio, Dosson, Preganziol, Marcon e poi che altri paesi, che altre città, Ibiza, senti qua.

Attenzione, il prossimo disco è una dedica a Luce DJ, anche lei indovinato, era proprio Lobo. E brave le donne che ci scrivono, brava Luce DJ, alla quale dedichiamo il prossimo disco, disco storia, vediamo chi indovina titolo autore. Saluto anche, no, lo saluto dopo, altrimenti spoiler, è troppo facile l'indovinello sonoro. Vediamo chi indovina titolo autore del prossimo brano, forza! Dai, scatenatevi con i messaggini in questo gran finale di questo viaggio sonoro. SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. La musica, la magia, il sol.

Bene, la Roberta dice: a me la tua musica fa venire le papperelle d'oca addirittura. A Roberto di Montebelluna piacciono le auto e gli aerei. Il calcio era un retaggio da bambino. Va bene, allora grazie.

Allora, lo indovinate o no il titolo e l'autore di questo disco? Dai, forza, sveglia! Il prossimo lo dedichiamo a Anna di Breganze. Altra dedica, oggi veramente vi ho messo una montagna industriale di dediche.

Bravo, bravo il Fabione che ha indovinato anche questa. È la Vergine degli Angeli, la forza del destino, Maria Callas, come indovinato dal Fabione di Monastier, che dice: ah, Maria Callas, un mito. Quella prima era DB Boulevard, Point of View, punto di vista, non Enadar. Comunque, bravo Fabione, le hai indovinate entrambe, hai vinto una dedica musicale. Questa era dedicata allora ad Anna di Breganza, la precedente a Lucio DJ, e adesso un altro disco per voi. Vediamo chi indovina quali sono i due brani miscelati insieme in questo mashup. Si può dire così? Sì, si può dire così. Allora scatenatevi con i messaggini, forza!

Dai, facilissimo, indimenticabile questo disco degli anni 80, la mitica Italo Disco. Ciao Silvia, è arrivata Silvia.

0: Grande Elena e Gele, li avevo nominati prima e come per magia eccoli arrivati a bordo anche loro. Bellissima questa musica, Lorenzo, grazie per la tua bella compagnia. Da me Gele, ciao. Ciao, ciao, like Chopin, esatto, era proprio quella, gazebo, allora vi dico anche, brava Annalisa, ha indovinato anche il Fabione di Monastier, anche Roberta di Montebelluna, bravi, bravi, vi vedo belli attivi e partecipi, così mi... vediamo la...
1: Like Chopin di gazebo!
0: Esatto, brava anche la Maria Grazia. Vai, la Maria Grazia di Sottomarina Scatenata. Esatto, e l'altra qual è? Dai, avete ancora un minuto in questo viaggio sonoro. Gran disco questo, eh.

0: Dobbiamo tagliarla qui purtroppo. Grazie.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Eccoci qua, allora, ultimi 55 minuti a nostra disposizione, ultimo viaggio sonoro di oggi. Vi ricordo già le prossime date: ad agosto ci saremo tre volte, quindi il 9, il 23 e il 30 agosto, come ogni seconda, quarta come oggi, e quando c'è, come nel caso del mese prossimo, 21 di agosto 2026, anche quinta domenica del mese. Segnate nel calendario le date, che vedo che c'è ancora gente dopo 22 anni che non ha capito quando andiamo in onda. Seconda, quarta domenica tutti i mesi, seconda e quarta ci sono in tutti i mesi, quando c'è, come nel caso di agosto 2026, anche quinta. Quindi segnate nel calendario prossimi appuntamenti diurni di The Sound e Radio Show, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, con il qui presente Lorenzo Spida ed ospiti a rotazione, domenica 9, domenica 23 e domenica 30 agosto. Ok, detto questo, vi ricordo che siete sintonizzate e sintonizzati su Radio Gamma 5 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Venezia, Treviso, Venezia è già detto, ed alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Ci potete ascoltare anche da tutto il pianeta Terra con una semplice connessione internet dal sito radiogamma5.it. Per telefonare qui in studio 049 700 700 049 700 838, se volete mandare gli sms al numero ufficiale di Radio Gamma 5 è il 334 7102 672, se volete scriverci via WhatsApp, Telegram ed sms durante i nostri viaggi sonori, il numero da utilizzare è anche il 349 7267 647. Ancora una volta auguri di buon onomastico a tutte le donne di nome Anna, evviva, evviva le donne, evviva le nostre mitiche Anna e Anne Annette anche, se volete. Va bene, dai, allora scriveteci, interagite fino alle ore 14, 59 primi e 59 secondi siamo qui per voi, e poi dalle 15 alle 18 il nostro amico Filippo Di Dolo vi terrà compagnia nel pomeriggio. Ok, adesso bando alle ciance, spazio alla musica, scatenatevi in quest'altro viaggio sonoro. Non siate timidi, scriveteci, anche se avete già scritto potete mandare altri messaggi, siamo qui per voi. Nico di Rubano ci sta mandando tantissimi messaggi, grazie. I Like Chopin, sì, era la canzone. Va bene, vamonos!

la ricarica energetica online. Grazie per i tuoi preziosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori.

0: contatto adesso.
1: Bella Lorenzo Spito, ciao dai gatti di Tiffy.
0: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Spit, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori.
2: Ciao Lorenzo, Anna da Noale, e che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia.
3: Grande Speed, vai Bomber, Luca da Cadoneghe.
4: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
5: Eccoci qua da San Zenone degli Ezzelini. Anche Romina partecipa ai favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Grande, grande Lorenzo Speed e i suoi dischi volanti a tempo.
7: Bene, bene, vi vedo belli lanciati anche per questo ultimo viaggio sonoro. Ultimo, perché ultimo? No, l'ultimo è dei Moicani, il primo degli Isolani è Nonno Piero. E voi chi siete? Ditecelo, identificatevi. Mandateci il codice di sicurezza. No, scherzo, dai, era per ridere. Andiamo con il prossimo disco, vi vedo lanciati e quindi avanti tutta con i vostri messaggini, WhatsAppini, telegrammini. 349 7267 647.

Bene, salutiamo anche Laura a proposito di bambini e bambine del mondo che ci seguono da ogni parte del pianeta. Grazie allora a Laura, agli amici di Cortina d'Ampezzo, Beppi, la Gabri che fa anche da portavoce, quindi grazie alla Gabriella, la mitica Gabriella con la sua Graziella. No, scherzo, era per far la rima. Mitica Gabri Strickete Strockete, la miss delle canzoni cantate in italiano. Grazie allora a tutti i bambini, i genitori che fanno ascoltare ai loro bambini, ai loro figli, ai loro nipoti, cugini, eccetera, i nostri viaggi sonori. Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Ci immergiamo nella musica.

L'Annalisa Brezza ci scrive: che meraviglia, grande Annalisa, oggi mi sto dedicando alle letture psicologiche, dice il Franci della Sardegna, siete attivissimi, bravi ragazzi, allora scatenatevi, mandateci foto, immagini, vocali, quello che volete. Sta leggendo un libro il nostro amico Francesco della Sardegna, quindi grazie al Franci, sempre presente, un amico speciale Manuel Marchioro, che ringrazio per le sue locandine digitali e non. Andiamo con il prossimo disco, indovinello sono, vediamo chi indovina titolo d'autore. Forza, eccolo qua, forza!

Bene, allora la Sardegna ci ascolta unita, perché la musica non divide, la musica unisce. Salutiamo anche Cristina di Padova, spesso e volentieri presenti nei nostri viaggi sonori. Grazie Cristina con la sua voce dolce. Grazie, grazie Cri. Allora scatenatevi anche voi con i messaggini, forza. Questa era proprio Viaggio, bravo il Fabiano di Monastier. Un cultore musicale, un indovinatore di indovinelli sonori. Vediamo chi indovina il prossimo. Allora, ritorniamo alla musica classica, rivisitata per voi in chiave Melodic Techno. Senti qua.

0: bacione, ciao Cristina da Padova.
1: Speed, tutta la Sardegna in ascolto. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed!
2: Oh, così mi piace, una voce bella, pimpante, energica. Grande Franci, la Cristina anche, con la sua voce dolce, le donne hanno le voci più dolci di solito. La Elenina di Piove di Sacco, anche lei ci manda sempre i vocali dalla zona saccisica. Brave donne, bravi ragazzuoli. E allora immergiamoci in questo nuovo viaggio sonoro, non siete mai in ritardo, qui c'è sempre tempo fino a quando finisce il viaggio sonoro e poi daremo appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Ma anche se ne perdete qualcuno, potete ritrovarli sul mio canale YouTube. Vi aspetto, youtube.com/LorenzoSpeed, scritto youtube.com/LorenzoSpeed. Non potete sbagliare. Se non trovate, www.lorenzospeed.it, lì ci sono i vari riferimenti ai miei canali social. Ok, vi aspetto. Trovate anche le mie produzioni discografiche, tra le altre sigla, titolo Forever Friends, viaggio sublime ed armonia, e ne arriveranno di nuove. Stiamo lavorando per voi. We are here for you.

Oh, c'è anche l'Ornella di Treviso, da tanto che non la sentivamo. Ciao Ornella, bentornata. Abbiamo tante Ornella che ci ascoltano, nonostante non sia un nome diffusissimo. Abbiamo la Ornella di Campo San Piero, che salutiamo e ringraziamo, della provincia di Padova. La Ornella da Rossano Veneto, zona provincia di Vicenza. La Ornella di Treviso, quindi tre province diverse con l'Ornella all'ascolto. Quindi le salutiamo tutte e tre. Non c'è due senza tre, come si suol dire. E allora, vamonos!

come, come? L'uomo e le sue valigie di minorità, non dico. No, non è neanche Vivaldi, però dai, vi vedo belli attivi, mi piacciono gli indovinelli sonori, vedo che vi fanno dare una marcia in più. No, non è neanche Vivaldi, non è Antonio Vivaldi che abbiamo studiato in un precedente viaggio sonoro, non è neanche Niccolò Paganini, allora chi può essere? Chi può essere? Ditecelo voi, scrivetecelo e poi faremo altri indovinelli. Antonio Vivaldi lo abbiamo ricordato in altri viaggi sonori e anche Paganini non ripete, quindi non possiamo ripetere perché ci ha detto così Niccolò. Niccolò Paganini, nato a Genova il 27 ottobre del 1782, che è stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano. Mamma mia. Salutiamo Angela, salutiamo tutte le donne e gli uomini che ci stanno scrivendo. Ricordo sempre i numeri 349-7267-647. Grazie, grazie Anna Maria, grazie per le tue belle parole, grazie. Adesso ho perso il filo del discorso, va bene, comunque non importa. Dicevo, SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. E questa, ve la ricordate questa? Bravo, bravo il Franci della Sardegna, indovinato, era proprio Tchaikovsky. Bravo Franci, vediamo se qualcun altro indovinerà il prossimo disco. Andiamo di indovinelli sonori, vi vedo molto sul pezzo oggi, bravi bravi.

0: Dove vuoi trovare ad ascoltare i viaggi sonori più belli? Ma certo che sì, dai, da Lorenzo Speed. Salutoni e bacioni da Cappella Maggiore, da Elisa con le sue bimbe, Mia e Chloe.
1: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolatini. Più si gustano, più si vogliono gustare.
2: Sono Renata e sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Ciao!

Grande Franci, sulle tue dice non ti rispondo troppo facili, armonia, esatto, grande Franci, Franci promosso, anche il Fabione di Monastier, grande, grande, bravi ragazzi, allora scatenatevi dai, arriva un altro indovinello, vediamo chi indovina titolo autore, però è vietato utilizzare le app di riconoscimento sonoro, tipo Shazam eccetera eccetera, vogliamo che spremete le meningi, ok? E ci dite cosa e come, quando, chi, perché e avanti tutta. Vamos! Questa era proprio Armonia con l'H finale di Lorenzo Speed. E adesso questa? Vediamo se indovinate questa. Forza! Donne! È arrivata!

0: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Spitta. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
1: Grande Maura, sempre presente. Firenze c'è.

Va bene, dai, escluso il Franci della Sardegna che le indovina praticamente tutte. Chi indovina qual è il titolo e l'autore di questo brano rivisitato in, per voi in chiave techno, melodic techno dalla musica classica? Vediamo chi indovina qual è il compositore originale del brano in questione. Ditecelo, scrivetecelo, WhatsApp, Telegram, SMS, il numero è sempre lo stesso. Ma lo ricordo a beneficio di chi ci ascolta per la prima volta e volesse indovinare, mandare il proprio contributo vocale non 349 72 67 647. Poi arriva un altro indovinello sonoro, un indovinello sonoro tira l'altro, non potrete più farne a meno.

Salutiamo Simone e Tania, Tania e Simone, Santa Maria di Sala, Venezia presente, Anna di Breganze anche. E questo? Dai che si va! Non ci si ferma mai con Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Indovinelli sonori, indovinelli sonori, indovinelli sonori. 349 72 67 647 per le vostre risposte valide e non.

0: ci sono anche oggi, in ritardo ma ci sono. Un bacione, ciao Cristina da Padova.
1: Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo.
2: Avanti tutta caro amico mio. Ciao Lorenzo Speed.
3: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Vai Lorenzo Speed con la tua musica solare spettacolare che ci fa sempre sognare. Ciao Romina da Frosinone.

0: amico Lorenzo, sei un grande etero.
1: Ciao Lorenzo, Steve. Saluto tutti gli ascoltatori. Vi ringrazio di cuore, è stato un bellissimo viaggio sonoro.
2: Attenzione, è con Lorenzo Steve.
3: Wow, che ritmo da mille una notte. Bravo Lorenzo Speed, facci sognare. Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. Grazie Lorenzo per essere qui con noi a condurre.
4: Ehi, grande Lorenzo, sei

0: campionati con meno squadre, tanti sono alla deriva.
1: E i nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
2: Arabo e di Aisha, auguri a tutte le mamme e quelle che si condividono quella là, là, là, là.
0: Che facciano i campionati.
3: Grande Lorenzo, sei super.
4: Pronti all'atterraggio?
5: Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Spin. A risentirci alla prossima puntata.
6: Oh, che musica fantastica! Questo è un meraviglioso viaggio sonoro curato da Lorenzo Speed! Ah, che gioia e che divertimento! Godiamoci la musica! A tutta musica con Lorenzo Speed!
7: Ma non è ancora il tempo di atterrare! Francia è sempre fretta, tranquillo, tranquillo, ok che siamo Speed, ma tranqui, tranqui, muoviti tranqui, fanqui!

0: forza, sei tutti noi.
1: Dal cuore della Toscana, nuovo viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Spitt, da Maura dalle Cascine.

0: all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao Anna Maria.
1: Un saluto carissimo alla donna più vulcanica del mondo, ovvero Lady Strickete Strockete, e d'altro un altrettanto carissimo alla dolcissima Melacotonia Dunia. Un abbraccio grandissimo da Montebelluna a tutte e due. Ciao Roberta.
2: Un saluto a Lorenzo Speed e un in bocca al lupo per i suoi fantastici viaggi sonori. Da Rosaria, da Montebelluna.
1: La Roberta di Montebelluna non segue la luna, ma bensì segue i viaggi di Lorenzo Speed. Le stalle stanno in fieno, i buoi non lo so, saranno forse paglia che vi racconterò. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte. Ciao!
3: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
5: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco da Firenze.
6: Un saluto anche da parte mia a Lorenzo Speed e grazie per tutti i tuoi viaggi sonori che sono sempre fantastici.
7: Ciao Lorenzo Speed, è ora della mia canzone un po' antica, Maurizio 46 Strufoli.
8: Lorenzo Speed!
4: Grande viaggio sonoro.
9: Ti scolliniamo, scolliniamo.

0: Ragazzi, ne avete mandati talmente tanti che avete bloccato tutto qua. Va bene, dai, continuate allora comunque a scriverci, vedremo di ripristinare il tutto. 349-7267-647, messaggini whatsappini, abbiamo ancora qualche canzone da farvi ascoltare. Vediamo qua che fai, ripeti Paganini.
1: Contro ordine, amici passeggeri, prendetevi tutto il tempo che vi occorre e godetevi questo viaggio. Ancora la rotta è lunga. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
0: La notte è lunga. Il
1: dessert musicale vi è offerto dalla Lorenzo Speed Airlines. Godetevi il viaggio, godetevi la musica.
0: Dessert musicale.
1: Si viaggia tutta musica con Lorenzo Speed.
0: Grande Franci, ma chi ti ferma più? Mamma mia, veramente scatenati siete, ragazzi. Tania la vigilessa, va bene. Con il sole, con il sole e con la pioggia, con il bello e il brutto tempo, con Lorenzo testa al sutto, l'aveva fatto in dialetto, va bene. siete scatenati, ragazzi, di notte, di giorno, col freddo, col caldo, veramente. Condizionatori sonori con Lorenzo Speed o stufette elettriche, preferite, diteci voi. Va bene, vi vedo scatenati, la Elenina.
2: Ciao Lorenzo, eccomi qua di nuovo.
0: Eccola,
2: evviva
0: qua.
2: Te e viva i tuoi viaggi sonori e la tua meravigliosa musica. Grande Lorenzo,
0: grande
2: tutti
0: Elenina.
2: Noi
0: grazie Elenina, troppo buona Elenina la fatina. Piove di sacco presente, Ponte Longo Long Bridge, salutiamo anche Valentino e Rosalia.

Una volta, Fabione, c'era un detto che diceva: col sutto va bene anche la tempesta. Cosa dici? Sei d'accordo? Tu che sei anche esperto di colture e culture? Dai ragazzi, adesso si può dire che stiamo iniziando lentamente la fase di atterraggio. Ultimi dischi per questo viaggio sonoro. Vi ricordo sempre di sostenermi, io ho bisogno del vostro sostegno. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. E se voi sarete sempre più numerosi e partecipi, noi saremo sempre più presenti per allietarvi, per farvi compagnia. Un abbraccio come sempre alle persone ammalate, noi siamo loro vicini e cerchiamo di portare un po' di allegria, spensieratezza e gioia anche nei giorni difficili, anche quando tutto sembra nero ed oscuro. Noi portiamo la luce dell'inviolato.

Allora il saggio Fabione di Monastier, natio di Peseggia di Scorzà, dice: eh no, la tempesta è peggio dell'asciutto, a meno che non venga fina in mezzo alla pioggia. Ecco, vedi, il saggio Fabione. Grazie Fabione. E allora, se anche voi siete saggi e speciali, potete partecipare al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. 349 7267 647 per i vostri sms, whatsapp e telegram. Ah, un'altra curiosità: se avete dei luoghi incantati da farci conoscere, mandateci il luogo che secondo voi è il più bello che possiamo visitare. Faremo un video in diretta anche da quelle zone. Scriveteci allora qual è la vostra location del cuore, quella che vi ha più emozionato nei vostri viaggi, in questo caso non sonori ma fisici.

0: nuovi viaggi sonori di Lorenzo Speed, assolutamente da non perdere. Parola di Roby da Montebelluna.
1: Bene, Roberta, Roberto di Montebelluna sempre presenti, grazie ragazzi, un abbraccione. L'Annalisa ci dice Borghetto, ma quale Borghetto? Ci sono tanti Borghetto, spiegaci la provincia, forza, forza, dai Annalisa, forza!

Bene, bene, Borghetto sul Mincio, presumo sia in provincia di Mantova. Io ricordo bene Valeggio sul Mincio, altra bella località che consiglio. Va bene, grazie allora Annalisa, scatenatevi dai messaggini. Abbiamo ancora pochi minuti a disposizione per questo viaggio sonoro. Scatenatevi.

Maurizio 46 Struffoli, ciao. Eccola qua Annalisa scatenata. Allora, con le località dice: Borgo Medievale, Canale di Tenno, Ville del Monte, provincia di Trento. Grazie allora Annalisa.

0: in chiave elettronica, veramente una cosa strabiliante, spettacolo musicale unico, creato dal nostro fantastico mago Lorenzo Spinte.
1: Grazie, grazie. Allora dai, da sotto il cappello, da sotto il cilindro, cosa tiriamo fuori? Un coniglio? State telefonando, non riesco a stare dietro a tutte e tutti, ragazzi. Comunque dai, ultimi SMS, WhatsApp, Telegram, 349-7267-647. Se non riusciamo a leggerli in tempo, li leggeremo nei prossimi viaggi sonori. Grazie.

0: torniamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia, dai, ricca di simpatia ed allegria.
1: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
2: Bellissima la musica che metti. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre, forever friends. Ma è armonia la dolcezza musicale più bella che ci sia. Ormai la conoscono tutti.
3: Grazie Lorenzo Speed per questo fantastico angolo di piacevole melodia e musica.

0: fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti da Erika e Marika dal Calibro del Mondo delle Luna.
1: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.
2: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo!
3: Ciao Lorenzo, sono Franchino.

Eccolo qua, abbiamo scelto per voi l'ultimo disco di oggi, un omaggio a un amico speciale volato in cielo, fratello della musica. Ciao Marione, Mario Colucci, un dolce sogno per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro. Grazie a tutti da Lorenzo Speed, è stato bello, mi sono divertito, spero altrettanto voi, e quindi grazie di cuore a tutti per la vostra partecipazione. Senti qua, questo è l'ultimo disco di oggi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata con...

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!

0: Eccoci qua, un buongiorno a tutti quanti da Filippo qui a Radio Gamma 5. E niente, oggi, come vi sentivo dalla sigla iniziale, rifarò da nuovo Afro. Sarà perché è estate, sarà perché è caldo, sarà perché boh, comunque me ne voglia di farle sentire musica afro. E oggi appunto ho tre chicchette, neanche mai, perché qua si parla effettivamente di musica afro, non che se funky, non che se dance, non che se proprio la famosa musica afro, che comprende jazz, comprende soprattutto musica brasiliana e musica elettronica. E dopo volevo farvi gli auguri insieme col nostro Fabione, che è qua con me come sempre, alla nostra Laura, e appunto dedicargli le due canzoni che abbiamo fatto al, come sigla. Laura, tanti auguri, divertive, so che si tutti quanti là in compagnia, per cui spero che sia una bella giornata, manco qua non sei mai, penso che anche là dovrei essere discretamente, e ci vediamo al più presto, perché adesso vedremo o il sabato prossimo o al 15, comunque se vedremo. Auguri ancora. E Fabio,
1: tanti auguri Laura, e tanti auguri, vediamo presto.
0: Ecco qua, e adesso cominciamo con le nostre canzoni. Un attimo che cambio qua, dopodiché partiamo. Eccoci qua. Questa è del DJ Loda del Chicago dell'84. Qua che c'è soprattutto musica brasiliana e jazz.

fuori il volume sarà, il sentire sarà un attimino che lei, perché dovevi capire se roba che era in cassetta dell'84, per cui il sonoro non sarà il massimo della vita. E mi si arriva dei WhatsApp: ciao Filippo, apertura grandiosa con questo brano meraviglioso, un saluto a tutti gli amici ascoltatori, buona trasmissione e grazie della compagnia, Valentina di Carmesita. Te ringrazio Valentina. E dopo che sei il nostro Dr. P DJ, guarda che te ho messo su sabato, che ho fatto sabato sera qua al posto di Nica e Cina, che ho messo su a Toroba e to coso che te che fatto della Baia degli Angeli, Lena, e che ha piaciuto a tutti quanti comunque, e che mi scrive: hola, ciao, bella musica, un fela cuti ci sta Dr. P DJ, e ciao Fabione, anche te che saluto anche a te.

0: il nostro Baby 300 che mi scrive grande FDD, che sarebbe me, e Fabione B. Cosa vuol dire Fabione B, Fabio?
1: Vuol dire Fabio Bueo Marzo.
0: Ah, ecco, ah, ecco, ah, ecco.

comunque vi ricordo sempre i numeri, ancora a dirli, 334-7102-672 per messaggi e WhatsApp, sempre qua con Filippo a Radio Gamma 5, e ancora se va con sta roba qua afro. E sempre dottor PDJ mi scrive: prossima che fai mixo in diretta, si sente bene, sono a Bastagna, perfetto, ti ringrazio.

Giovanni, ci arriva un messaggio da Adamo che mi scrive: guarda che la musica afro ha svegliato il mio gatto di soprassalto e mi ha detto che no, e mi ha detto di dirti che devi mettere su un dischetto di Sergio Endrigo, Nico Fidenco e Nicola Di Bari, se vuoi che dorma di nuovo, se no ciccia. Adamo, Adamo è ora ciccia, dire che sta sveglio e che baia. Dopodiché mi arriva dei altri messaggi che ve leso dopo.

dopo che se un WhatsApp Flavio Cuoco Antico ritrovo, Filippo butta su musica Afo Grassie, Beppi 300 che voglia mangiare to pastine che ahimè non te fè più, e ora Beppi vedi di rimetterti a far pastine perché Flavio Cuoco dell'Antico ritrovo vuol mangiare e vuole rimosaiare anche gli altri, al manco mino e ormai saiai, mi dice che era eccezionali, per cui speriamo bene che una volta o l'altra te porti anche in radio.

altro messaggio della Roberta in Montebelluna che mi scrive: benvenuto Filippo con i tuoi viaggi colorati musicali afro-sudamericani, si va al ritmo di samba, percussioni, ritmo, sound carioca, un pizzico di queste note ci fa sentire il profumo di quelle terre e ci mette tanta allegria. Grazie da Roberta. E grazie Roberta del messaggio, e appunto questa quasi musica che mette allegria.

Vi ricordo sempre i numeri qua per messaggi WhatsApp: 334-7102-672, sempre qua in compagnia di Filippo a Radio Gamma 5.

Ecco qua, Adamo non è contento perché mi scrive: guarda che la musica afro è proprio brutta, manda in Africa insieme a questo orribile caldo che se lo tengano loro. Adamo il perfezionista. Eh no, Adamo, ho quote, tocca ascoltare così, dopo il mese che viene fermo qualcosa di altro comunque.

pensa ad Amo, questo pezzo qua è del 73, quando che ti ascoltavi cosa lì, questo mi hai detto prima chi 3A, che era chi che nel 73 comunque ascoltava questo qua.

0: Aspetta, dimmi, siamo qua. Tanti auguri a te, Laura.
1: Laura, auguri.
0: Tanti auguri da Fabio e
1: Filippo da Doio.
0: Grazie a voi. Ascoltateci. Ciao a tutti. Ciao.
1: Ciao, Laura. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

adesso passiamo al Bina Bilko DJ Mozart, la notte del bambulè, che è stata una festa. E so che la musica è un attimino pesante, però è l'afro, questo era il vero afro che si sentiva al di là del funky e di tutto quanto il resto della musica. E adesso andiamo con un po' di musica elettronica comunque.

Instagram mi sta arrivando un WhatsApp da Ivano che mi scrive: oh, finalmente un po' di musica sballante, grazie. Sì, sballante sì, ma è anche bello far sentire o ricordare, se non altro, cosa che era gli anni ha, anche perché che vuoi pensare cosa gli aveva di ricerca di musica sti DJ qua, ni aveva internet, ni aveva roba, andava ora in cerca dei dischi e di tutto quanto e dopo assemblarla insieme per fare i mixaggi, per renderla anche omogenea, perché te passi da musica brasiliana all'afro, al jazz, alla musica elettronica, cioè non gli era semplice, ragazzi, che aveva un lavoro mega indifferente questi qua. Senti qua, gli XTC.

mi ha scritto un messaggio qua Rodolfo dalla Francia, che vuol sapere, salve, buongiorno, sarebbe possibile conoscere il motivo del rallentamento dopo il Benga verso Genova a 10? Dobbiamo andare a Cassino Frosinone, grazie mille Rodolfo dalla Francia. Guarda Rodolfo, gli altri qua non ho più paio di idee, abbiamo ascolti info traffico perché qua, perché sbaglia proprio mandarmi quel messaggio qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: Eccoci qua, ritorniamo in diretta e partiamo con le iniziative. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere assieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. E ripeto: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000. Per cui ragazzi, ricordate quando ve ne fare, perché è una volta buona che poi fare qualcosa per radio, che lo fa sempre e anche a massa, ma senza dover toccare il portafoglio, per cui meglio di così non si può. Dopo, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Ripeto il numero 25 38 64 59, che se può riesogare anche una quaterna su Venezia non sarei sbagliato. Tramite bonifico bancario alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovè sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Dopo, l'iniziativa qua di Cine Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Primavera 68, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi di mezzo mondo, trasformandosi in mito. In caso internazionale e in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventerà realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Martedì 28 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Per cui se volevi vedere sto film qua, che mi pare che sia anche una storia vera, perché mi pareva che io avesse da anche per televisione, comunque è bello, bello. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia. Vieni qua, ti. In località Lobbia, quanti... Aspetta qua che te tacco.
3: Con due B. Lobbia con due B.
2: E a quanti metri?
3: A 1350 metri.
2: Ah, ecco. Adesso è muovita giusta. Sabato 15 agosto tutti in Malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata e nuove sbagliate stavolta, carne salata, fagioli e sottoaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni 329 00 38 988, ripeto il numero di Luca, 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Per cui il 15 tutti quanti da Boraccia. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita o comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, tutto in minuscolo, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717, ripeto il numero di WhatsApp 347 7159 717, oppure turinfabio@hotmail.it, tutto in minuscolo. AF Energia sospendono le visioni delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, e grazie a tutti. Cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per informazioni chiamare Franco al 334-320-1392, ripeto il numero di Franco 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione, è anche questa qua, e piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca e scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia e energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, tutto attaccato. Sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino 349 77 80 167, ripeto il numero di Valentino 349 77 80 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Dopo qua, Fabio Romanato. Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso. cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare, e vedo l'IBAN, IT94Y 0832.

parte. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento delle difese civile, scusami, non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campania, un'altra difesa è possibile. Servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/26. Per firmare online con Speed OCE www.difesacivilenonviolenta.org, ve la ripeto, www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Ripeto il numero 338 99 46 575. Grazie. Dopo qua che sei ancora da darghe una mano al nostro amico Michele Levorato, che sa a cosa che gli ha fatto di giusto, perché io ho fatto solo una roba giusta e oltretutto anche del che ha seguito tutte quante le regole e tutto quello che doveva fare, e adesso che tocca pagare. Per cui noi altri vedemo di darghe una mano e vedo il numero dell'IBAN che è IT41C030 62 34 21. I zeri dovrei essere 6 1 2 3 4 5 6 zeri 30 60 322. Ve lo ripeto, IT41C030 62 3 421 60 322. Casuale donazioni giustizia sanitaria oppure attraverso PayPal michelevo72@gmail.com. Beh, ripeto, michelevo tutto attaccato in minuscolo 72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 92 34 852. Ripeto il numero 348 92 34 852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. E niente, faremo in modo che i principi non di libertà, ma questi sono i principi di giustizia, che è una roba ben diversa, e sia portato avanti. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberi e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 9299 845. Beh, ripeto il numero dell'ufficio ambiente 049 9299 845. E con questo gemo finio, leso ecco qua che si arriva do messaggi. Allora, da Faustin De Cavarzare: ciao Filippo da Radio Gamma 5, se puoi sapere se c'è traffico su a Romea, dire se un piove de sacco. Faustin De Cavarzare, vara Faustin, non ho idea, ma prima che ho, sì, se vede che voleva sapere, uno che ascolta la radio magari voleva sapere se sapevamo qualcosa, ma no, non so che c'è di lavori su che zone ha, perché ho i colleghi che va a caricare piante e che c'è parecchi lavori
sull'autostrada e sei sicuramente che sarà per quel motivo anche che se è il traffico. E dopo che se un WhatsApp da Davide da Alesiano, un saluto a te carino.

Davide D'Alesiano, e te ringrazio Davide, e andiamo avanti con la musica afro, che mi ho capito che oggi è pesante, perché non è da tutti, non è da tutti. Comunque portai pazienza, ma ricordare che questa è stata la nostra musica. Ecco perché dopo noi altri amiamo vari generi di musica, tanti generi di musica, perché ti ascoltavi anche queste musiche qua, dove che c'era? Dall'afro appunto al jazz, al new wave, al rock, e che era tutti dentro, e ti avevo un panorama musicale ampio, per cui te ha piaciuto dopo alla fine, ti piaceva tutti i generi di musica, oltre a divertirti giustamente ballando. E andiamo avanti con Mozart alla notte del bambule.

Sì, sì, Adriano, te la sono con sbaglia a mi parlare. Va tranquillo, è se causale, sì. Sentì sto tocco qua, sto pezzo che mi avanti adesso, lei, sì,

ecco qua, dopo mi è arrivato un altro messaggio, a parte questo qua, The Sticket for a Summer di Duruti Column, che sarà in concerto a Londra il 31 luglio. Questi qua ancora in giro, ragazzi, questo qua è un brano dell'80 e 80-81. Pensavo che te avessi tacca a fare anche Onda Verde Paradio, Faustino, no Faustino? No, va tranquillo che non faccio Onda Verde, no.

dunque qua Adriano 68 mi scrive: metti su qualcosa in portoghese, mi pare che del portoghese un po' che ne ascoltato Adriano abbastanza. E dopo Daniele che mi scrive: grande Filippo, questi Cimeli, ciao bello Daniele, ciao Daniele e grazie. Dopo di che c'era anche, mi pare, sì, eccolo qua, Davide: davvero particolarissimi e rari da ascoltare questi brani, Davide D'Alesiano. Sì, effettivamente. Dunque ti pensa cosa che doveva conoscere di musica questi qua, perché non sei che tenessi fuori a comprare uno di questi dischi qua, capito? Te dovevi conoscere, cercare, trovare e tutto, non era semplice. Ma d'altra parte gli anni lo permetteva, la sperimentazione anche dei vari generi te permetteva, gli anni che permetteva. Oggi se tutto beh, basta che ti ascolti insomma le canzoni di adesso, tutte compagne, non cambia di una virgola.

Adriano, questa è la musica del cuore, ma quando che farò metterò su un po' di musica portoghese, che sei dei gruppi che ho trovato fuori veramente interessanti.

Antonio, ciao, bella trasmissione, ottima musica, grande Pino Daniele e Antonio. Antonio, te ringrazio. È grande musica, sì, perché a partire che piace, insomma, questa qua era non più ultra della musica della discoteca.

Daniele mi scrive: e era anni anche di sperimentazione qui da, senza scomodare i grandi venuti prima e di altro genere come Pink Floyd, Genesis eccetera. Comunque bella scelta Daniele. Sì Daniele, ma qua ti stiamo parlando dei gruppi musicali, mica stiamo parlando dei DJ che sperimentava vari generi assieme, li metteva insieme, cioè li metteva su anche Pink Floyd, perché ho dei cosi dove che sei anche chi mette sui Pink Floyd, i Genesis, li mette su tutti, però i metteva su musica che non era da discoteca da ballare, e lui riusciva a farti ballare anche con quel genere, eh?

Agnese da Vicenza che mi scrive: ciao Filippo, io in discoteca non sono mai andata. A Agnese te tiremo le reci. Ma oggi ascolto questa musica in pieno relax domenicale. Grazie, ciao Agnese da Vicenza. Agnese, te vai adesso, se non ti sei da prima, vai adesso.

eccoci qua signori, manca ormai 2 minuti, mi ve saluto, se sentimo in agosto può essere che passa anche qualche sostituzione quando che sarò in ferie, vedremo. Vi ringrazio della pazienza perché capisco che un po' non si sta una musica che per tutti quanti sia il massimo della vita, però ragazzi ogni tanto che sta anche qualcosa di alternativo, sia appunto qua che il nostro Zappaolone che è in pole position è pronto per partire, e mi vi ringrazio, anche il nostro Fabione vi ringrazia. E se sentimo il mese che viene, e se qualche numero va in ferie, buone ferie, e ricordatevi che ha messo neve e bufere dappertutto. Sempre avanti con Radio Gamma 5, ciao a tutti!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
5: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
4: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
5: Rossella. Ciao!

Bentrovati amici e amiche di Radio Gamma 5, stasera partenza con sprazzi allucinogeni in omaggio ad Aldous Huxley, nato il 26 luglio del 1884 da illustre famiglia inglese con un famoso nonno zoologo, il padre direttore della Corning Magazine, una rivista letteraria di allora, il fratello Julian, biologo di fama mondiale, e l'altro Andrew, premio Nobel per la medicina. Insomma, un predestinato. Partito per diventare medico, contrae una grave forma di cheratite che nel giro di pochi mesi gli fa perdere quasi completamente la vista. A 20 anni, grazie all'uso di una speciale lente, riesce a recuperare l'uso di un occhio e si laurea in letteratura inglese e filologia. Trascorre molti anni viaggiando e dimorando a lungo in Francia, Italia, India, Stati Uniti. Nel 1937 il dottor Bates di New York, con una terapia di rafforzamento della vista, riesce a fargliela recuperare quasi totalmente. Sempre più affascinato dagli studi storici e dal misticismo, pubblica The Devils of Loudoun, rigorosa ricostruzione storica di un processo per stregoneria nella Francia del Seicento, l'opera più riuscita dello scrittore, che se ne serve per rappresentare l'esperienza umana sulla Terra, in tutta la sua orrenda e grottesca tragicità. Poi Huxley abbandona l'attività di narratore per dedicarsi sempre più a quella di saggista e alla meditazione filosofica indotta dalla droga. Si era infatti convinto che la felicità e l'infelicità altro non fossero che il frutto di reazioni chimiche all'interno dell'organismo umano. Questa considerazione lo porta a sperimentare estesamente su se stesso gli effetti della mescalina e dell'LSD e a comporre due importanti saggi, Door of Perception and Heaven and Hell, quindi le porte della percezione e Paradiso e Inferno, nei quali parla dei suoi esperimenti che permettono di, tra virgolette, come scrive lui, diventare consapevoli dell'esistenza di un mondo ulteriore, lo definisce così. Nel 60 gli viene diagnosticato un cancro alla lingua. Sul suo letto di morte, incapace di parlare, chiese alla moglie per iscritto di ricevere un'iniezione intramuscolare di 10 microgrammi di LSD e passa la sua ultima ora con la lettura di passi dal libro tibetano dei morti, a cui ho dedicato qui 12 trasmissioni nel 2019, che potete scaricare dal sito di Lino se vi interessa questo tipo di argomenti. Secondo il Bardo Todol, questo libro, cosiddetto libro tibetano dei morti, non aveva bisogno dell'LSD per vivere delle esperienze nel post mortem. Magari finché era qui aveva bisogno di questo aiuto, ma dopo morto non c'era bisogno dell'LSD, a condizione di mantenere una coscienza vigile e non lasciarsi terrorizzare dalle potenti manifestazioni di energia che sorgono una volta che la coscienza si è liberata dai vincoli fisici e dai parametri dualistici della mente ordinaria. Si parla della nostra mente, di tutti qua, non è solo la sua, eh? Non è un percorso per iniziati, è ciò che accadrà a ognuno di noi al momento della morte, come abbiamo spiegato, ho spiegato, John Zarchienze ha spiegato in quelle trasmissioni, in un suo libro che ha scritto Vivere è morire, questo è il titolo del libro che ho commentato,
È una sua frase celebre di Huxley, qui ripete ancora oggi un monito: che gli uomini

Voilà, ottimo. E saluto anche Cesare, se per caso è in ascolto. Il nostro numero qua per mandare saluti e messaggi e opinioni varie è il 334-7102672. Così ogni tanto lo devo ripetere perché non tutti conoscono il nostro numero. E adesso passiamo alla nostra lettura. Nell'ultima lettura è ricomparso a sorpresa un personaggio che pensavo di aver archiviato, ribattezzato nel racconto il ragazzo con la pistola, che ha guidato un gruppetto di amici delinquenti a una rapina in casa mia, quando vivevo in una città a nord-ovest della Costa d'Avorio. Proprio la sera che una vecchia amica, vecchia si fa per dire, era venuta a farmi visita dopo qualche anno che non la vedevo. E il secondo incontro con l'ex ragazzo della pistola è stato molto meno drammatico per quanto mi riguarda, più scomoda stavolta la sua posizione. E faccio mezzo passo indietro nella trama per meglio contestualizzare la situazione.

Non passò un mese che ricevetti l'avviso di presentarmi il giorno seguente alle 10 di mattina dal comandante della gendarmerie, lo stesso di quella sera. I due agenti venuti al Parco Tronchi non avevano specificato la ragione dell'insolita convocazione, ma Didier, responsabile del magazzino che conosceva tutti da vecchia data, mi confidò che aveva a che fare con la rapina, le cui vicende nel frattempo erano diventate di pubblico dominio. Mi presentai così nel suo ufficio all'ora stabilita. Il tempo di una sbrigativa stretta di mano mi comunicò che c'erano stati degli sviluppi nelle indagini e chiedeva la mia collaborazione. Poco dopo un agente fece entrare un giovane ammanettato, dai vestiti strappati e logori, lo fecero sedere su una sedia a una certa distanza addossata al muro. «Lo riconosci?» chiese il comandante a bruciapelo indicando il prigioniero. Era il ragazzo con la pistola. Lo riconobbi al primo colpo d'occhio. Non potevo certo dimenticarne lo sguardo. Meno sicuro di sé rispetto alla fatidica sera, ma non aveva perso di intensità. Non c'era dubbio che fosse un giovane delinquente, ma non avevo mai sentito provenire da lui vera malvagità, tanto più che aveva impedito ai suoi esagitati compari di abusare di noi. A essere del tutto sincero, non provavo dentro di me nessun rancore nei suoi confronti, né gioia nel vederlo in manette, finalmente inoffensivo. Certo, lui stava pagando i suoi comportamenti sbagliati, ma io non avevo alcuna intenzione di infierire. Mentre lo scrutavo attentamente, il comandante mi spiegò che nel frattempo la stessa banda aveva compiuto altre due rapine in città, l'ultima delle quali erano capitate a casa di un libanese che avevano pestato malamente a sangue con gesti

gesti di efferata violenza. «Lo riconosci?» tornò a chiedermi. «No», rispose titubante. «Era notte, erano in tanti. In quei momenti l'emotività gioca brutti scherzi, comandante. Mi scusai di non poterlo aiutare». Lui annuì. «Non importa, era solo una conferma. Lui ha già confessato tutto», concluse facendo segno alla gente di riportarlo via. Il giovane mi lanciò un'ultima occhiata di sottecchi prima di farsi trascinare per un braccio, uno sguardo che credetti di rivedere per l'ultima volta. «Queste inchieste sono dispendiose. Sai come vanno queste cose? Un via vai di veicoli, capisci?» si lamentò il comandante prendendola alla larga. Era evidente a cosa alludeva. Per farla breve, firmai un buono di 20 litri di benzina per la sua Peugeot 504 bianca, che teneva con tanta cura e non la faceva guidare a nessuno.

Altri mesi passarono da allora, fino a giungere in piena stagione secca, periodo in cui il lavoro forestale si intensificava in tutta la regione. Stipulai vari contratti con operatori forestali per poter rifornire la grande segheria che si trovava a 400 km da noi a San Pedro. Tra questi c'era Monsieur Leroy, un signore già in età pensionabile che disponeva di una rete di amicizie politiche e amministrative che gli permisero di ottenere un regolare permis de coupe in una zona non troppo lontana dal Parco Tronchi della Società Equatoriale. Ma le complesse operazioni forestali e di trasporti non sono alla portata di tutti, e Monsieur Leroy non aveva abbastanza mezzi e risorse per far fronte alle molte spese che l'inizio di un'operazione del genere comportava. Stipulammo così un contratto dove lui si impegnava a scaricare la produzione del legname da noi ai prezzi convenuti secondo i diametri e le varie specie erboree, mentre la Società Equatoriale gli affittava il bulldozer, i camion da trasporto e avrebbe anticipato in conto vendita delle somme di denaro per far fronte ai costi legati alla produzione del neonato cantiere. A fine operazione avremmo fatto un bilancio finale e saldato il conto. Questo fu l'accordo scritto, firmato da entrambe le parti. Se non che, a causa di alcuni imprevisti a livello del cantiere uniti a un'approssimativa organizzazione del lavoro, la produzione si sviluppò a rilento per circa 2 mesi. A ciò si aggiunsero varie somme di denaro extra chieste come anticipo, tanto che alla fine dei conti il totale di Monsieur Leroy risultò debitore. Quando nel mio ufficio avanzò la richiesta di altre somme di denaro per pagare alcuni piccoli fornitori rimasti in sospeso, quale anticipo su un ipotetico contratto futuro, mi sentii in dovere di rifiutare. Non avevo apprezzato affatto il suo modo di gestire le operazioni in generale e sapevo che non ci sarebbe stato nessun accordo futuro. Il resoconto si concluse con un duro scontro verbale e la rottura definitiva del partenariato. Ma non finiva lì. Monsieur Leroy aveva altre frecce nel suo arco che non potevo immaginare e si dimostrò sicuramente più abile come faccendiere politico che come impresario forestale. Di lì a qualche giorno si presentarono al parco 2 agenti della polizia con una convocazione che mi riguardava personalmente di presentarmi immediatamente nell'ufficio del loro comandante in capo. Non avevo mai avuto contatti con il corpo di polizia, così pensai che fosse un'occasione per allargare le mie conoscenze in città, ma una spiacevole sorpresa mi attendeva nel loro ufficio, molto spiacevole. Il comandante mi lesse una denuncia per truffa di Monsieur Leroy, che lui stesso aveva controfirmato, constatando elementi gravi e concordanti che provavano il mio comportamento truffaldino. Prendendo atto di ciò, mi dichiarò in arresto con effetto immediato. Provai a spiegare come ci dovesse essere un equivoco, ma dal suo rifiuto di ascoltare la mia versione dei fatti capii che lui stesso era complice attivo in quella manovra. Mi misero le manette, chiuso messo in uno sgabuzzino fino a mezzogiorno, poi mi trasferirono al carcere della città senza nemmeno darmi la possibilità di informare qualcuno di quanto stava accadendo. Ero sicuro che stavano agendo senza rispettare alcuna procedura, ma lì comandavano loro e non avevo nessuna possibilità di far sentire la mia voce. Far emergere la mia frustrazione avrebbe solo peggiorato le cose. Così decisi di aspettare nuovi sviluppi, sicuro che Carla, la segretaria, non vedendomi tornare,
prima o poi mi sarebbe venuta a cercare. Un agente in divisa, grigia, un secondino, segnò il mio nome nel registro di entrata del carcere, mi tolse benevolmente su richiesta le manette e mi disse di aspettare in quella stanza in attesa che mi venisse assegnato un letto dove trascorrere la notte. Era una specie di portineria, oltre la quale si intravedeva dalla finestra un piccolo cortile interno dentro un alto muro di cinta, in cui giravano diverse persone con passo annoiato, senza particolari pressioni. Il carcere vero e proprio si trovava dietro un alto portone di ferro, completamente cieco, oltre il quale c'era spazio per 700 prigionieri maschi, mentre in una dependance a parte c'era il reparto femminile, una trentina di donne in tutto, chiuse da un semplice cancello di ferro. Carla arrivò un'ora dopo, anche lei incredula della piega che stavano prendendo gli eventi, di cui non tardò a informare la direzione centrale. Ad Abidjan, che a sua volta incaricò un avvocato di occuparsi del caso. La pessima notizia era che di venerdì pomeriggio nessun provvedimento amministrativo poteva essere preso fino a lunedì. La mossa era stata studiata nei minimi dettagli. Sapendo quale forte pressione avrebbe provocato su un giovane bianco la vista del carcere. E non un carcere qualsiasi. Fui portato nell'ufficio del direttore, un uomo alto e magro, sulla cinquantina. Non mi diede un vero e proprio benvenuto, viste le circostanze. Si limitò a chiedermi qual buon vento, lasciandomi spiegare la mia versione della storia, senza nulla replicare. Non era sua competenza discutere le varie vicende, ma solo di prendere in custodia le persone che gli venivano affidate. A una prima impressione non mi sembrò implicato nella faccenda, che evidentemente si limitava a un accordo tra Monsieur Leroy e il capo della polizia. «Avrai modo di spiegare tutto al giudice», cercò di tranquillizzarmi con tono pacato. «Dal momento che c'è un verbale firmato dalla polizia, per il momento dovrai restare qui fino a nuovo ordine. Ti verrà riservata una branda in una piccola stanza all'interno del carcere, dove verrai accompagnato solamente questa sera, quando tutti i carcerati saranno già dentro le loro celle, per evitare ogni contatto diretto con loro», concluse con un eloquente sguardo d'intesa. «Qui è pieno di veri criminali», aggiunse abbassando il tono di voce. «Meglio prendere certe precauzioni», e si dilungò con una serie di domande sulle attività della compagnia per cui lavoravo. Il tono era franco e non aveva affatto l'aria di qualcuno che ti sta tendendo un tranello. «Spero che tutto si risolva presto per te», si congedò alla fine della conversazione e fece venire lo stesso agente che mi riportò nella stanza della portineria, dove rimasi fino a sera.

Verso le 6, all'ora di cena, comparve di nuovo Carla in portineria, accompagnata da Albert, che mi portava del cibo dentro dei contenitori di plastica. Mi confermò che al massimo lunedì mi avrebbero fatto uscire, che l'avvocato sarebbe venuto personalmente la domenica per essere operativo alla prima ora del lunedì mattina. Da Abidjan erano più di 600 chilometri da percorrere interamente in auto. Al massimo lunedì sarai di nuovo fuori, mi incoraggiò ancora rinviandosi nervosamente la frangetta non senza un moto di stizza. Devi solo tenere duro 3 giorni. Capelli corti, biondina e minuta, sempre sveglia e dinamica, sapevo che si sarebbe occupata di tutto con competenza ed efficienza, quindi da quel lato non avevo di che preoccuparmi. Col permesso della guardia mi lasciò un pacchetto di sigarette e qualche banconota di piccolo taglio, che anche in carcere può sempre servire. Ne allungò un pacchetto anche alla guardia, un uomo di mezza età piuttosto pasciuto, che le aveva concesso eccezionalmente una seconda rapida visita dopo quella del pomeriggio, e se ne andò con un'ultima complice occhiata assieme ad Albert. Fu l'unico momento che mi sentii veramente solo. Mi resi improvvisamente conto che, per quanto potessi ipotizzare che era tutto un grande imbroglio, che era una situazione assolutamente provvisoria, tuttavia, per il momento, lì dentro era la mia nuova realtà e dovevo farvi fronte. I fatti mi dimostravano che bastava avere qualche amico influente con le spalle larghe al posto giusto e si potevano anche scavalcare regole e leggi. Un pensiero che non sollevava certo il morale, specialmente in questa situazione ambigua. Nel cortile interno non deambulava più nessuno da un pezzo. Era venuto il momento anche per me di varcare il gigantesco portone massiccio. «Non ti preoccupare», mi tranquillizzò la guardia con la sigaretta che gli penzolava da un angolo della bocca. «Sono già tutti rinchiusi nelle camerate». Con una chiave massiccia aprì una porta inserita nel gigantesco portone di ferro da cui poteva passare anche un camion. La oltrepassai dopo di lui, mettendo piede in un grande cortile rettangolare cementato su tutta la superficie, illuminato da potenti fari posti ai 4 angoli, circondato dalle camerate dei prigionieri con porte di ferro a distanze regolari ermeticamente chiuse. Nessuna finestra, naturalmente. Doveva fare un caldo boia là dentro. Dietro agli edifici, un muro altissimo, non meglio definito, non avendo avuto l'occasione di vederlo di giorno, mentre i 700 carcerati sono in circolazione. La guardia mi fece strada lungo la parete sul lato sinistro, dove si trovava una porta sotto la quale trapperava un debole fascio di luce. L'aprì con un'altra chiave, la più piccola del voluminoso mazzo. «Questa è la tua stanza», disse aprendola verso l'esterno. «Qui sarai al sicuro per la notte». E salutò i 3 inquilini che già la stavano occupando. «Non ti preoccupare per loro, è tutta gente tranquilla». I loro occhi erano tutti puntati su di me. Non si aspettavano una visita a quell'ora. «Cosa fate qui, patron?» esclamò sorpreso uno dei 3 venendo verso di me. «Cosa vi è mai accaduto?» Lo guardai meglio. La sua faccia non mi era nuova. Lì per lì, col trambusto dello spostamento e l'emozione del momento, non riuscì a dargli un'identificazione precisa. E lui, insistente: «Non vi ricordate? Sono Antoine. I sacchi di riso che portavo al Parco Tronchi a fine mese per gli operai», farfugliò, mischiando stupore alle parole.
Sicuro, certo, era proprio Antoine, che non si era più fatto vedere da diverso tempo, e lì fu del tutto evidente la ragione. Avevamo fatto insieme un'eccellente operazione che aveva trovato l'entusiastica adesione da parte della maggior parte degli operai e meccanici del Parco Tronchi. Lui importava con regolarità un camion di sacchi di riso di 30 kg da non so dove e li vendeva a un prezzo molto vantaggioso rispetto al mercato ordinario. Io anticipavo i soldi alla consegna, che avrei poi recuperato sulle buste paga di fine mese di chi aveva fatto l'ordinazione. Il vero vantaggio per gli operai era di portarsi a casa una scorta sufficiente di cibo per tutto il mese, cosa non altrettanto sicura comprandole piccole quantità al dettaglio. I soldi terminavano sempre prima. Anche per piccole iniziative, questo tipo di piccole iniziative venivo tenuto in considerazione dai dipendenti. Avevamo fatto varie transazioni del genere e Antoine non mi era parso un tipo disonesto. A suo dire, aveva avuto difficoltà a pagare un carico e il proprietario del riso non volle sentir ragione rivolgendosi direttamente alla polizia. Strinsi la mano anche agli altri due, un giovane di etnia Gurò, accusato di truffa da un libanese che gli aveva affidato dei soldi per comprare il cacao nei villaggi dell'interno del paese durante la raccolta annuale, mentre l'altro veniva chiamato lo chef ed era nientemente che il capo, riconosciuto da tutti, direttore compreso, dei prigionieri. Il suo esordio non lasciò dubbi sul suo ruolo in quell'ambiente. «Ti hanno messo qui e io mi occuperò di te. Qui dentro comando io, quindi per qualsiasi cosa io sono qui», furono le sue prime parole famose. Sembrava un ragazzo del tutto normale, solo un tantino gasato. A guardarlo così, nessuno avrebbe detto che aveva sulla coscienza 4 omicidi accertati e che aveva girovagato fin dalla sua adolescenza per 14 prigioni tra grandi e piccole della Costa d'Avorio. Di etnia Baulé, i pochi amici lo chiamavano Blaise, un fisico atletico ma non possente, gesti rapidi, occhi vivaci. Uno che è meglio tenere dalla propria parte, pensai sedendomi sul pagliericcio a me destinato, non molto diverso da quello su cui dormivo nella mia capanna all'accampamento dei pescatori di Dugbe. Non dico che mi sentissi come a casa mia, piuttosto che ero già avvezzo a molte cose. Con mia grande sorpresa mi addormentai quasi subito e mi svegliai solo di primo mattino.

eccolo qua, sto bel pezzo qua conclude per oggi la lettura, che dopo vedremo la prossima volta come va a finire. E intanto adesso vi sono arrivati diversi dei vostri sms e adesso li leggo con l'aiuto del flauto pazzo.

Saluto l'amico Cesare, da tanto che non ci sentivamo più, pensavo che fossi andato in Patagonia dove non c'è segnale. Saluto, grazie Cesare che ti sei messo all'ascolto oggi. E Adriano 68, benissimo Adriano, anche tu presente. E poi ci abbiamo un lamento doloroso del nostro Spartaco, che in perfetta sintonia con Aldous Huxley scrive: mi chiedo com'è possibile che questa specie a cui io appartengo non abbia ancora imparato dalla propria storia. Siamo bloccati e non impariamo mai dai nostri errori. Si continua ad accettare e ripetere le stesse brutte esperienze, per quanto negative possano essere. Speriamo sempre a un risveglio collettivo che non arriva mai. Grazie e buona estate a tutti da Spartaco. Caro Spartaco, non c'è un risveglio collettivo, a meno che non ci siano gli individui che si svegliano. Perché un risveglio di gruppo bisognerebbe condividere molte cose perché fosse possibile. Grazie Spartaco, comunque sei in perfetto sintonia con quello che diceva Huxley, che ti ripeto la frase, che gli uomini non imparano molto dalle lezioni della storia è la più importante di tutte le lezioni di storia. Questo era quello che diceva lui e quello che dici anche tu, caro Spartaco. E poi c'è Fabio Pollice Verde, anche lui è arrivato a casa. E poi abbiamo anche il Davide Alesiano, naturalmente, che era lì da un bel po', solo che dopo, una volta che parto con la lettura, dopo non torno più indietro. Saluto anche Federico e Patrizia di Treviso, che ci sono presenti anche oggi, e bentornata alla Stefania, che era andata a fare un giro in giro della nostra Italia qua. Grazie Stefania, adesso tu sei tornata ed è partito il koala, quindi vi siete dati il cambio. Se dai, non te leggo un numero, te leggo a niente un giorno.

e Cinegamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Primavera 68, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola a largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi del mezzo mondo, siamo nel 68, quindi quelli c'erano, trasformandosi in un mito, un caso internazionale e in un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni immaginazione. Questo è il film di martedì prossimo 28 luglio alle 21.30, qui in sede radio, in via Antoniana 66, a Campo d'Arse o Padova.

Abbiamo le edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale. Grafica, copertine, illustrazioni, edite, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Potete mandare una mail a turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, oppure un WhatsApp al 347 715 9717.

E poi il 5 per 1000, sapete che da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo da parte vostra quando fate la vostra dichiarazione dei redditi. Per la vostra dica i numeri da mettere nero su bianco sulla dichiarazione, il famoso magico numero è 01 59 80 90 288. Questo è il codice fiscale di Radio Gamma 5 e questo è il numero, lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Gamma 5, 5 per 1000 volte.

E se vuoi sostenere la radio, anche se non puoi partecipare alle nostre iniziative, lo puoi fare attraverso un versamento sul conto corrente postale numero 25386459, oppure tramite un bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo trovate sul nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

Ah, c'è la Stefania che augura buona vacanza al Koala, che è in ascolto da Spoleto. Un saluto a Gabri da Romano del Zellino, anche oggi in ascolto. Ciao Gabri.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poi Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed è al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
4: Con guida!
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Il clandestin dice: caspita, che gusti musicali! E vai, Paolo. Questo era un bel pezzo dei vecchi Marillion. C'è anche il messaggio di Luca da Mandria. Attenzione, mettersi su di qua. Dice: ciao su mi, tosa dove sia. Diso mi magno pisota copessi bocciò. Questo è. Dopo, se qualcuno capisce cosa vuol dire, me lo faccia sapere. E poi c'è Davide Alesiano, naturalmente, che è un suo grande fan. Davide dice: grande Luca Davide, che brano, dice, gli è piaciuto anche a Davide. Quindi era un bel pezzo. Questo pezzo qua è un pezzo che non l'ho conosciuto da tanto tempo, solo un anno che lo conosco, però mi piace molto, mi fa ricordare i primi Genesis, uno stile del genere. E c'è il Koala che ricambia i saluti a Stefania. Grazie Stefania da parte del Koala. E adesso torniamo al nostro argomento di quattro pensieri. La volta scorsa abbiamo terminato col primo, quello della preziosa nascita umana, e poi Mingyu Rinpoche ha introdotto il secondo pensiero, che trasforma la mente, vale a dire il pensiero dell'impermanenza. Contemplare l'impermanenza porta naturalmente a pensieri sulla morte. Questi sono solo, diciamo, dei pensieri di riepilogo di quello che avevamo detto la volta scorsa, per chi non c'era. Contemplare l'impermanenza porta naturalmente a pensieri sulla morte. La paura della morte è pervasiva, e l'aggrapparsi all'esistenza, persino se il nostro corpo avvizzisce, fornisce abbondante materiale per la pratica, perché lì possiamo constatare e vedere come c'è questo attaccamento, come c'è questo desiderio che le cose durino lì per sempre. Ecco cosa vuol dire che fornisce abbondante materiale per la pratica. Possiamo constatare questi aspetti, e tutti possiamo connetterci con questa sensazione. Meditare sulla morte e sul morire può sradicare l'attaccamento più veemente, quindi l'attaccamento alla vita e alle cose che la compongono. Se viene fatta nella maniera più diligente e genuina, senza dubbio influirà sul nostro modo di vivere. Perché lo scopo della contemplazione sulla morte non è di provocare sentimenti deprimenti, ma di dare il giusto valore alle cose della vita, di metterle in una prospettiva di maggiore equilibrio. Una volta accettata la nostra impermanenza, tendiamo a non sprecare tempo in attività futili o in comportamenti che creano maggiore insoddisfazione. La verità dell'impermanenza amplifica davvero il desiderio di libertà. Tendiamo ad approfittare delle rare circostanze di cui godiamo attualmente prima di perderle. Non vogliamo ritrovarci sul letto di morte a confrontarci per la prima volta con l'impermanenza e con rimpianto di non averlo fatto prima. Siddhartha vide che la sofferenza sorge dalla discrepanza tra realtà e percezione soggettiva. Quindi c'è un divario tra ciò che le cose sono realmente e come noi le percepiamo, in base ai nostri gusti o preferenze o desideri. Cerchiamo di sovrapporre la visione di ciò che vogliamo su ciò che è in realtà, e ciò crea tanta sofferenza. Non stiamo parlando di grossi problemi come guerre o malattie terminali, tsunami o terremoti.
e neppure dell'angoscia acuta che deriva dalla fine di una relazione o una perdita del lavoro o dell'incendio di casa nostra. Qui stiamo parlando di situazioni quotidiane che trasformano la giornata in una serie di scocciature. Si rompe il computer, si buca la gomma dell'auto, la lavanderia ci rovina la camicetta preferita, il volo all'aeroporto è improvvisamente cancellato e tutte le altre cose che possono succedere, che ognuno avrà una sua lista di cose del genere. Certo, ci aspettiamo che ci vengano restituiti i vestiti puliti non rovinati, perché no, certamente. Ci aspettiamo che il computer funzioni. Ma quando la mente diventa così aggrappata alle proprie aspettative da non accogliere alcun cambiamento, allora la vita diventa ingestibile, perché tutto è frustrazione, tutto è rabbia, tutto è avvelenato, possiamo dire, a un livello molto sottile. E dice: vedi se riesci a collegare l'attaccamento alla causa dell'insoddisfazione. Ti aggrappi a un'idea o una fantasia di chi sei o di ciò che vuoi.

nostra vita, prima di vedere che queste stesse tendenze condizionano il modo in cui esperiamo l'esistenza. Una volta che iniziamo a lasciare andare l'attaccamento, accettiamo di più la realtà, perché non abbiamo più quella fissazione che le cose devono andare in un certo modo. Accettiamo di più la realtà, persino la realtà della nostra impermanenza. L'opposto di questo attaccamento stretto è essere troppo rilassato. Quindi troppo è la parola chiave qua. Potresti pensare: niente conta, allora chi me lo fa fare di impegnarmi in qualcosa di significativo? C'è così tanto attaccamento nelle relazioni, nelle amicizie, che poi cadono a pezzi. Non ci proverò nemmeno. Presto o tardi morirò. Allora che differenza fa? Questa visione riflette la confusa assunzione che l'aggrappare e gli schemi abituali siano innati e immutabili. E perciò, se accettiamo questo, ogni sforzo per liberarci da essi sarà vano. Riflette anche il fatto di ignorare la nostra sanità di base e ignorare il potenziale che ciascuno di noi deve realizzare, la propria vera natura, per il bene di tutti gli esseri, noi compresi. Comprendere l'impermanenza non è un invito a depressione e a rassegnazione, nutre piuttosto l'aspirazione a risvegliarci adesso e di dedicarsi a una vita autentica. Vedere le nostre fissazioni ci aiuta a gestire l'equilibrio tra un rigido aggrapparsi e crollare emotivamente a pezzi, quindi avere una via di mezzo di equilibrio che ci sostiene. E sempre sull'impermanenza ci sono ancora 3-4 pensieri qua interessanti da ricordare. E dice così: intendiamo l'impermanenza sia con manifestazioni sottili che grossolane. Quindi questa impermanenza avviene a tutti i livelli, sia quelli che sono sotto i nostri occhi e anche quelli che non lo sono. È questo che si chiama sottile e grossolana. Quelle grossolane si riferiscono a cambiamenti ovvi e osservabili. La legna si trasforma in cenere, i tetti crollano, il freezer si rompe e noi invecchiamo e moriamo. Quelle sottili invece si riferiscono ai cambiamenti momentanei che di solito non notiamo o non possiamo vedere, eppure sono inerenti alle forme grossolane, perché è sulla base di quel movimento là che anche le forme grossolane cambiano. Anche se non abbiamo i mezzi, gli strumenti, i nostri sensi non sono a livello per poterle vedere veramente, percepire. Le nostre rughe possono coglierci di sorpresa all'improvviso, eppure si sono sviluppate per anni. La trasformazione attimo per attimo di un fiore in una mela rappresenta un cambiamento sottile, perché non lo puoi vedere, perché non puoi, dovresti stare lì sotto la pianta per 2 mesi. E quindi quando la mela scompare in bocca, quella sì è una trasformazione grossolana. Noi applichiamo il concetto descrittivo di morte alla fine degli umani, come li conosciamo, e lo stesso con animali, auto, alberi, tutto quanto. Il modo di intendere convenzionale usa l'ultimo respiro per determinare la morte degli esseri. Perciò siamo condizionati a non considerare il momento della morte nei termini di cambiamento o di trasformazione, ma come un punto finale.
Tutto il processo che è avvenuto prima per arrivare a quel punto là non lo consideriamo, guardiamo solo quell'istante lì che c'è un cambiamento.

radicale, diciamo così. Ma ciò che chiamiamo una fine è soltanto una trasformazione. Una fine di ciò che conosciamo o che vogliamo trattenere o possiamo identificare. La fine si applica soltanto al concetto, non all'oggetto. L'oggetto cambia soltanto. La tazza che si è rotta è morta in quanto tazza, ma è diventata qualcos'altro. Ogni cosa che possiamo vedere e identificare e ogni cosa che non possiamo vedere, tutto sta cambiando. Un cambiamento continuo semplicemente manifesta la natura della realtà ordinaria. La realtà ordinaria, faccio la parafrasi di questa frase, la realtà ordinaria non è altro che un cambiamento continuo. Ecco, l'ho girata la frase perché mi sembra più chiara così. L'altra mi sembrava un po' più sibillina. E magari qualcuno troverà banali questi semplici ragionamenti. Tuttavia, lo scopo di addentrarci in queste assunzioni è proprio quello di comprendere che sono appunto delle assunzioni e che in realtà non teniamo in considerazione la realtà per quello che è veramente. Anche se i fenomeni rimangono gli stessi di fronte alle nostre percezioni ordinarie, essere consapevoli che sono diversi da come vengono percepiti cambia già il nostro rapporto fondamentale con essi. Per esempio, essere a conoscenza che tutto è un fluire e non c'è nulla di fermo e stabile a livello fondamentale, quindi che c'è questo movimento invisibile, se veramente questo fatto viene accettato a livello esperienziale, quindi che lo sentiamo veramente che è così, può modificare l'attaccamento o l'avversione nei confronti dei fenomeni così come ci appaiono. Perché c'è dell'altro al di là di quello che le nostre percezioni ci informano. Questo lavoro di indagine di base aiuta a creare una visione corretta di come consideriamo il mondo che ci circonda ed avrà senz'altro degli effetti sul modo di trattare le situazioni che si presentano a noi tutti i giorni. Questo è il duplice, diciamo così, vantaggio di questo tipo di contemplazione sull'impermanenza delle cose, dei fenomeni. E qui adesso facciamo una specie di pratica guidata, una specie di contemplazione indiretta, diciamo. Ricordate ciò che disse Siddhartha: una persona che medita sull'impermanenza per pochi secondi accumulerà più merito di uno che raccoglie tutte le gemme dell'universo e le offre ai miei discepoli. E per merito si intende una sorta di energia positiva che deriva da un'azione altruistica compiuta con genuina intenzione, come per esempio offrire cibo o altro che a chi ne ha bisogno, oppure fare delle opere di volontariato, di cose così, insomma. Ecco, qui invece sottolinea che quelle sono, lo diciamo anche noi, una persona dice: ah sì, se lo è meritato, no? Vuol dire che ha fatto delle cose valide, che si è impegnato, che ha un'energia positiva. Ecco, qui lo diciamo anche noi, questo è il merito. E questo merito naturalmente è importante, ma qui dice che fare questa una riflessione anche breve su questo, veramente su questo tipo di impermanenza, è tanto più potente, perché questo cambia la nostra energia, ci dà una nuova prospettiva, ci fa fare un salto di qualità. Questo è quello che ha detto Siddhartha. E qui sottolinea quanto maggiore valore abbia praticare la contemplazione sull'impermanenza. E per questa contemplazione
Mingyur Rinpoche suggerisce di scegliere un oggetto adeguato in base alle proprie attuali capacità, né troppo estremo né troppo banale. Dice: hai dei soldi investiti in borsa? Se non li hai, magari conosci qualcuno che ha perso dei soldi durante una crisi finanziaria. Considera di usare questo brusco cambiamento della fortuna come oggetto di una contemplazione. Sarebbe un esempio grossolano di un'impermanenza grossolana. Ricordate che poco prima l'ha distinta da quella sottile, molto più intrinseca e non percepibile a livello sensoriale nei fenomeni. Quindi dice: cerca di collegarti veramente con le più sottili motivazioni che hanno creato una discrepanza tra le tue aspettative e quanto invece è accaduto. Cerca di identificare alcuni modi che la mente ha creato dei problemi attraverso l'avidità e l'attaccamento. Ecco, uno deve guardare come le cose sono andate, per esempio come le cose non sono andate bene, se uno aveva un progetto e poi gli è andato male, questo tipo di cose qua. E poi dice: se ti senti pronto a riflettere sulla tua propria morte, allora ti puoi immaginare steso a casa o all'ospedale e pensare: questo è il mio ultimo giorno in questo mondo. Vedi se riesci a provare esperienze di dissoluzione, come di un udito o di una vista indebolita. Magari puoi sentire una ispirazione più lunga e un'ispirazione più flebile, e poi chiederti: che rimpianto ho? Questo naturalmente se uno vuole farlo, perché dice: se invece la cosa è troppo per te, magari guarda una cosa, un cambiamento più leggero. Se lo fai direttamente sulla tua morte, quello diventa una cosa più impattante, diciamo. Dipende da uno se ha le capacità oppure no, se si sente a proprio agio oppure no. Ricorda, dice, puoi chiederti: che rimpianto ho? Ricorda che stai volgendo la tua mente verso la liberazione. Perciò, per questo esercizio, non tirare in ballo ricordi che evocano dispiaceri o senso di colpa, o richiamare a mente i tuoi nemici o persone di cui conservi un cattivo ricordo. Cerca invece di connetterti con la tua purezza di cuore e pensa: caspita, o cacchio se preferite, vorrei aver fatto di più per gli altri. Questo quando ti immagini sul letto di morte. L'aspirazione, questa aspirazione di dire vorrei aver fatto di più per gli altri, genera sentimenti di desiderio di essere stato di maggiore aiuto, per esempio, o più generosi o più compassionevoli. E questo genere di aspirazioni possono energizzare i tuoi sforzi nei giorni a venire. E questo metodo di meditare sulla morte è collegato all'impermanenza grossolana. Alla fine della contemplazione pensi: sono ancora vivo, non sono ancora morto, perché prima lo stavi soltanto immaginando. E ora che sono vivo e sono vegeto e ho le possibilità, posso compiere le azioni positive che rimpiangevo poco fa, o migliorare oppure sviluppare un po'. In tal modo la pratica sviluppa gioia. Puoi anche notare quale effetto ha meditare sulla morte sulla tua arroganza, per esempio. Forse certe cose ti fanno sentire superiore agli altri, o ti rendono tronfio d'orgoglio, tipo, lui fa gli esempi tibetani, un corpo muscoloso o una cabriolet rossa decapotabile, o la tua bellissima casa, sei orgoglioso di queste cose, o i premi ricevuti per i tuoi successi,
o i titoli di studio che hai acquisito. Tutto questo può essere motivo di orgoglio, nel senso non un orgoglio diciamo così un po' negativo, nel senso che ti gonfia. Cosa accade a queste identificazioni in uno stato quando immagini di giacere sul letto di morte? Tutto diventa molto molto astratto, molto molto pallido, molto sullo sfondo. Possiamo dire che non conta nulla, già. E qui ci fa una piccola meditazione guidata che possiamo fare insieme.

consiglia anche una postura rilassata con la schiena diritta, oppure uno lo può fare anche in maniera easy, però quando c'è una certa attenzione la cosa diventa più efficace, per quello consiglia questa una postura rilassata con la schiena diritta. E rimaniamo alcuni secondi in una consapevolezza aperta. Abbiamo già spiegato cos'è una consapevolezza aperta, un rimanere presenti qui ed ora senza nessun oggetto in particolare, senza focalizzare su nulla in particolare.

vita a contemplare sull'impermanenza. Può essere il tuo corpo o quello di un animale o di una pianta, di un fiore, quello che ti può ispirare di più.

Mentre esamini l'oggetto prescelto, considera come è già cambiato dal momento in cui l'hai preso in considerazione. Esamina come cambia da un momento all'altro.

E se a un certo punto ti distrai, si può fare una pausa e poi si continua, si riprende in seguito. Quando uno lo fa per conto suo, questo lo può fare per 5 minuti, 6, 7, 8 minuti, un tempo così. E poi alla fine si conclude, alla fine del periodo che uno ha fatto, conclude riposando nella consapevolezza aperta, così come abbiamo iniziato.

E qui dà una serie di suggerimenti se uno vuole farcela per conto suo. Dice: se mediti sulla tua morte o quella di una persona cara con una malattia terminale, è facile smarrirsi nella storia. Allora continua a tornare alla consapevolezza. Ricorda, riconoscere la consapevolezza definisce la differenza tra consapevolezza meditativa e quella ordinaria. La distrazione non è un problema, basta tornare alla consapevolezza. Se ripetuti tentativi di meditare sulla tua morte o di una persona cara arrecano un opprimente disagio emotivo, allora puoi smettere. Vuol dire che puoi provare con cose più semplici, con un fiore che appassisce, oppure con una banana che marcisce, o roba del genere. È molto importante scegliere qualcosa di fattibile. E qui è l'importante che uno conosca un po' se stesso, quanto può tenere, quanto può alzare l'asticella, diciamo. E un'altra meditazione sull'impermanenza sottile può utilizzare, per esempio, il respiro, che l'abbiamo già utilizzato anche in altre occasioni. Porta la consapevolezza alla sensazione dell'addome che si alza e si abbassa, si espande e si contrae.

Quando la consapevolezza si stabilizza su questo movimento, contempla che con ciascun su e giù sei un respiro più vicino alla morte. A ciascuna respirazione tutto nel tuo corpo sta mutando. Occhi, orecchie, muscoli, tendini, ogni cosa. E questa è l'impermanenza sottile, quella che non si nota in apparenza. E se meditare sulla tua morte provoca un'ingestibile ansietà o paura, allora considera di utilizzare questa paura o ansietà per analizzare la paura di morire. E perché è così difficile accettare la morte? Oppure puoi volere pensare a qualcun altro che sta morendo. Allora lì magari sei meno coinvolto. Di solito la paura deriva dall'aggrappare e la paura di morire è del tutto naturale. Qui non si tratta di sbarazzarsi della paura, ma di usare la sensazione per sostenere la pratica della consapevolezza. Se riesci a stabilizzare una consapevolezza della sensazione, allora potresti scoprire una diminuzione della paura stessa.

Anche ricordare una storia o una situazione può suscitare paura. Ma perché la pratica risulti efficace, ti devi separare dalla storia. Se riesci a fare un passo indietro e ti separi dalla storia, puoi rompere l'identificazione con la paura e l'intensità della sensazione si placherà. E se riesci a farlo veramente, in qualche modo hai rotto uno schema, che non è una cosa da poco.

Joy Inside My Tears, gioia dentro le mie lacrime. Questo era un pezzo, vecchio pezzo di Stevie Wonder. Molto bene, c'è anche un SMS, un WhatsApp di Federico che dice: a Patrizia è piaciuta molto la musica della meditazione, purtroppo rimane turbata dall'argomento della morte. Comunque l'importante è parlarne, così rimane un argomento che si può comprendere. Come dicevo, questo tipo di meditazione si può fare con altri oggetti meno coinvolgenti e poi ci si può arrivare gradualmente, per gradi. Ecco, perché comunque è un argomento che va affrontato prima o poi, e quindi meglio prima che poi, perché dopo non sappiamo quanto poi ci abbiamo ancora, e quindi è meglio farlo quando ci abbiamo ancora tutte le facoltà fisiche e mentali adatte per farlo. E adesso parla della morte di suo padre. Molti ritengono, dice, che la morte si accompagni inevitabilmente alla paura. La morte di mio padre ha dimostrato il contrario. Per molti anni è stato ammalato di diabete. Verso la fine, io e Dzogchen Rinpoche, che è suo fratello maggiore, stavamo con lui a Nagi Gompa, dove lui risiedeva sopra la valle di Kathmandu, quel posto che vi ho descritto la volta scorsa. Un giorno, senza particolari ragioni, cominciò a ringraziare tutti coloro che si erano occupati di lui. Alcune monache infermiere, il medico che lo visitava regolarmente, il cuoco e tutta la sua cerchia. Io e mio fratello ci guardammo alzando le spalle, come per dire: ma cosa sta succedendo? Non capivamo perché ringraziasse in quel modo. Il mattino seguente faticò per alzarsi a far pipì e al ritorno si sedette nella postura di meditazione. Dicemmo: sei stanco, forse dovresti sdraiarti e riposare. Lui disse no e sorrideva e sembrava proprio agio. Poi il respiro cominciò a rallentare con esalazioni più lunghe delle inalazioni, finché il respiro si fermò. Il volto era molto rilassato, con una qualità perlacea iridescente, con una sfumatura rosea. La stanza divenne molto pacifica. Il suo corpo rimase nella posizione di meditazione per 3 giorni e poi, molto lentamente, cominciò a piegare la testa fino a cadere su un fianco. E mio padre diceva sempre: per un praticante la malattia è un piacere e la morte è una buona notizia. La buona notizia è che morire fornisce l'opportunità migliore per l'illuminazione. Quindi qui uno deve essere focalizzato non tanto sul nascere e sul morire, ma pensare che questa vita non è la fine di tutto, che è un passaggio. Ecco, se uno ha questo tipo di ottica, ecco che vede la morte non più come una fine totale. Quando il corpo fisico perde energia, dunque al momento della morte, quando gli organi interni cessano di funzionare, i fluidi si disidratano e il respiro rallenta, tutti questi sono segnali della morte che è imminente, allora la nostra natura illuminata diventa più evidente. Il naturale declino del sistema sensoriale scopre senza sforzo la nuda consapevolezza. E questa frase me la sono sottolineata. Fissazioni, concetti, dualità che hanno tenuto in sella le nostre distorte percezioni si dissolvono. E questo per tutti, non soltanto per chi medita. Anche per coloro che non hanno mai meditato, anche loro hanno questo tipo di dissoluzione degli elementi. Ciò che rimane
è una forma molto elementare di ignoranza, vale a dire l'incapacità di riconoscere la natura della nostra consapevolezza. Qui parlava di nuda consapevolezza, ed è questo che è la natura della nostra consapevolezza. Tuttavia, con la dissoluzione del corpo, il divario tra mente ignorante e mente di saggezza diventa molto, molto sottile. La naturale disintegrazione del corpo amplifica l'opportunità della mente di riconoscere la purezza fondamentale della sua vera natura. E questo, specie per chi ha praticato in vita e ne ha fatto l'esperienza di questa pura consapevolezza. Per una persona ordinaria che non ha mai visto questa pura consapevolezza dentro di sé, perché è occupata da, non perché non ce l'ha, ma perché è occupata da tante altre sovrastrutture, pensieri, emozioni e cose che si sovrappongono, quindi non ha avuto questa capacità, ecco che lui non riesce a riconoscere, perché non l'ha mai vista veramente, o l'ha soltanto forse vista per qualche istante, ma non la riconosce come tale, come la vera pura consapevolezza. Quindi passa e va. Quando la respirazione cessa, tutte queste cose le abbiamo già viste nel corso sui Bardo, quelle 12 trasmissioni che abbiamo registrato e che sono disponibili sul sito di Lino, sul vivere e sul morire, vi ricordate? Le abbiamo fatto qualche anno fa. Quando la respirazione cessa, la consapevolezza si manifesta con vivida chiarezza, perché gli aspetti più grossolani della coscienza, come parole, concetti, percezioni sensoriali, non sono più presenti. Quindi il campo è sgombro. Ma spesso questo lampo di pura consapevolezza non viene riconosciuto. Questo barlume della vera natura della mente può durare solo pochi istanti. Gran parte delle persone mancano totalmente questa opportunità, ma coloro che hanno già riconosciuto durante la vita la vera natura della mente, quelli possono avere un'esperienza molto chiara della natura illuminata in quel momento. Possono persino rimanere in quello stato di riconoscimento per diversi giorni. Allora qui stiamo già parlando di gente che ha meditato veramente, non è alla portata di tutti, che permette al processo di purificazione e realizzazione di continuare. Questo cosa vuol dire? Significa che la morte permette di raggiungere una completa illuminazione, anche se in vita non era stata completa. Per chi ha praticato a sufficienza e riconosce quello stato e lo può riconoscere al momento della morte, quello può essere un momento di maturazione, vale a dire di sviluppare in maniera molto più importante, perché in quel momento, non essendoci più tutti gli aspetti sensoriali, pensieri, concetti e tutte cose, ecco che lì uno può veramente concentrarsi su quell'aspetto puro e basta. Mentre siamo vivi, persino persone che hanno raggiunto un elevato livello di realizzazione possono avere alcune tracce di concetti, alcune lievi tracce di fissazioni mentali, cose che rimangono, aspetti dualistici ancora non del tutto superati, eccetera. Il processo di dissoluzione fisica permette alla mente di essere totalmente purificata da queste tracce. In tal senso, mio padre, che era un grande meditante, divenne completamente illuminato dopo essere rimasto in meditazione da morente per 3 giorni. E questo tema del morire, Dzongzhal Khyentse Rinpoche lo ha già trattato con dovizia di particolari durante le trasmissioni dedicate ai bardo, o fasi intermedie della vita e della morte. E qui Mingyo Rinpoche lo riassume in modo semplice, facendo capire i rapporti di causa e effetto tra corpo e mente e perché a un mutamento delle capacità fisiche corrispondono diverse percezioni della nostra mente.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0159809288.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci qua di ritorno. Esatto, quello di prima era Pat Metheny, Stefania, quello lì era Pat Metheny. E dice quale deve essere un bel personaggio. Certamente, infatti, è venuto qua diverse volte. Abbiamo fatto diverse trasmissioni insieme negli anni, ogni tanto, quando ha tempo, quando ha disponibilità. E quindi sicuramente l'avrai forse anche sentito ultimamente. È venuto un venerdì mattina, anche se non ha parlato molto perché c'era poco tempo. E tu quel venerdì là non c'eri, eri andata via. Venerdì, non questo qua, quello prima, era venuta qua in studio e quando si parlava di Osho. Comunque avrai occasione di sentirla prima o poi perché viene spesso a trovarci qua in radio. E adesso dice quando la malattia non è un piacere, perché prima il papà, no, diceva che la malattia è un piacere e la morte è un'occasione. Supponiamo, dice, che a questo punto del nostro viaggio la malattia non sia piacevole e la morte non sia una buona notizia. Nel senso che non siamo a livello di una persona realizzata come poteva essere suo padre. Ancora una volta non dobbiamo cedere a strategie convenzionali di rifiuto. Alcuni temono la morte con modi che li rendono depressi o demoralizzati. Per un praticante di Dharma, quindi uno che fa meditazione, fa questo tipo di riflessioni, queste cose qua, la paura della morte può essere fonte di energia dinamica. La paura, si parla della paura qua, eh? Possiamo davvero usare la paura per diventare più vivi e aperti al momento presente e impostare un orientamento verso la liberazione. Se vedi che la paura stravolge i tuoi esperimenti con la meditazione sulla morte, allora prova un altro approccio. Ecco, come dicevo poco fa per Patrizia, scegli un'attività che per te contiene un elemento di paura, di preferenza qualcosa che che ti capita di fare, come andare a cavallo o arrampicarsi sulle rocce, oppure scegli un'attività sociale, come parlare in pubblico o ospitare un evento. Prendi qualsiasi attività che ti provoca tensione, che ti fa sudare le mani o rende la bocca secca. Ognuno avrà una sua specialità, la scelta è molto ampia. Quante cose o situazioni hanno il potere di metterci a disagio? Anche guardare giù da un precipizio o immaginare di fare il bungee jumping, quelli che si lanciano da un ponte altissimo sostenuti da una corda elastica. Ogni tanto si rompe una corda, ma comunque lasciamo perdere. Permetti alla situazione di sostenere, di essere protagonista della tua meditazione. Porta la consapevolezza sulle sensazioni nel tuo corpo. Adesso sei pienamente cosciente delle sensazioni di paura, ma la stessa consapevolezza ti libera dall'essere controllato dalla paura o travolta da essa, perché se sei consapevole non viaggi via in una storia. Ecco, la consapevolezza è quella che ti tiene ancorato al presente, che ti impedisce di entrare nell'emotività. Osserva tutti i processi presenti in te nel qui e ora e basta, senza elaborare nulla, solo semplice osservazione. Adesso come ti senti? Forse un senso di gioia pervade il tuo corpo, che può derivare dall'usare la paura e lavorare con essa senza scappare via o sentirti succube. Se applichi consapevolezza alla tua paura anziché scacciarla o far finta di niente o rifiutarla, se applichi consapevolezza, puoi usare quel tipo di emotività distorta per tornare al tuo essere presente e
beneficiare di quell'energia, perché anche la paura è un'energia, anche se ci sconvolge e ci crea questo accelerare il pensiero e tutto quanto, ma se riesci a osservarla davvero, essere consapevole di ciò che è, quell'energia lì la sfrutti. Ecco che qui parlava di gioia, queste cose qua, perché riesci a sfruttare quell'energia senza più farti coinvolgere in modo totale. Il beneficio supremo di meditare sull'impermanenza è di accettare la realtà del nostro tempo limitato in questo prezioso corpo umano e usare questa accettazione per far sorgere una sincera aspirazione di allontanarsi dalla sofferenza del samsara e andare verso il risveglio interiore. Questa è la specie di aspirazione che uno fa. Una volta ho visitato Cape Breton nel nord della Nuova Scozia, quindi siamo in Nord America qua, dove il clima marino è molto variabile: sole, pioggia, nebbia, sole, arcobaleni, nuvole, ancora pioggia, tutto in un giorno solo. La gente del posto dice: se non ti piace il clima, aspetta pochi minuti. Potremmo dire la stessa cosa per la nostra mente.

Se invece sei lì che dici: ah no, ma così, cosa, allora lì va avanti all'infinito, perché sei tu che lo alimenti. Se smettiamo di aggrapparci adesso, sfilerà via come una nube che transita davanti al sole, ma dobbiamo lasciarlo andare. Fateci caso la prossima volta che vi capita di sentirvi così. Mantenete la consapevolezza senza elaborare nulla e verificate se qualcosa cambia. Riguardo i cambiamenti nel nostro corpo, non abbiamo scelta, perché quelli avvengono d'ufficio, fanno parte del nostro ciclo biologico vitale. Ma possiamo esaminare come aggrapparsi e fissarsi sul corpo come se non fosse cambiato crea ansietà. Quando cominciamo ad accettare che il cambiamento esprime la natura inevitabile della realtà relativa, che è quella che stiamo vivendo qua, allora possiamo cominciare a chiudere il divario tra ciò che vogliamo e ciò che otteniamo. Stiamo domando alla mente che svolazza nei venti del desiderio e dell'illusione. Quando combiniamo contemplazione sull'impermanenza con la meditazione, allora la mente può sviluppare stabilità e non venire sballottata qua e là da ogni minima circostanza. In questo processo, molta dell'energia che perdiamo nell'agitarci e nell'insoddisfazione può essere sfruttata per sviluppare una saggezza duratura e compassione per noi stessi e per gli altri. Ci allontaniamo dai piaceri immediati delle attrazioni samsariche, volgendoci verso il sentiero di liberazione a lungo termine.

E abbiamo anche qualche WhatsApp da parte vostra. Dice Federico, molto bello e interessante il racconto della morte del maestro. Bello morire da vivi. Questa espressione qua non l'avevo mai sentita, ma capisco cosa vuoi dire. Moriamo tutti da vivi, in realtà, solo che fuggiamo via dall'esperienza per paura e sveniamo nell'incoscienza. Se no, tutti moriamo da vivi, perché se non siamo vivi non possiamo morire. Può morire solo chi è vivo. Però se fuggi via e quindi ti fai prendere dalla paranoia e dalla paura, allora cosa fai? Sveniamo in uno stato di incoscienza, perché è troppo, non la conosciamo quella cosa, guardiamo un ignoto, che non sappiamo nulla di quella cosa, per quello rifiutiamo l'esperienza e sveniamo. Infatti dice qualcosa del genere Davide. Dice: io mi trovo qualche volta a meditare sull'ultima parte della vita, ovvero la vecchiaia post 75 anni. La mia meditazione si interrompe perché ho più paura di questa fase della vita che della morte. La consapevolezza che un giorno non potrò più fare nulla di quel che facevo da giovane è un risveglio terribile dallo stato meditativo. È vero, è vero. E quando entri in uno stato di questo stato negativo, quando fai questo tipo di meditazioni, di contemplazioni, tu porta sempre consapevolezza invece di rimestare a vuoto quel tipo di negatività e di stato di deprimente, invece di essere, di rimanere nella depressione, porta consapevolezza nel qui ed ora. Quello ti dà tutta un'altra energia. Naturalmente i processi vanno avanti, quello è inevitabile. Ci auguriamo che siano i più chiari e più possibili per tutti, possibilmente senza avere troppo dolore fisico col corpo, queste cose qua, quello ce lo possiamo augurare fin da ora, però il processo è inevitabile. E questo è. Poi ci abbiamo Massimo da Campalto, grazie mille, dice, per la saggezza, questa saggezza che viene espressa da questo libro di Mingyur Rinpoche. Grazie Massimo da Campalto, ogni volta ne apprezzi il tono, ne apprezzi la motivazione, ne apprezzi l'abilità e tante cose. Mi fa piacere che ascolti proprio con questo tipo di spirito, grazie tante. E concludiamo questo tipo di impermanenza. Perché diciamo che l'impermanenza è la natura della realtà relativa? Come già osservato, l'impermanenza è legata a un tempo convenzionale di passato, presente e futuro. Tempo convenzionale lo chiama. Ma il tempo stesso è relativo. Se dico ieri sono andato allo zoo, quell'affermazione esiste soltanto nel presente. Se dico domani andrò allo zoo, anche questo esiste solo nel presente. Il passato è già andato, il futuro non è ancora giunto. La divisione del tempo in secondi, ore, giorni, mesi, anni è soltanto una convenzione. Quando diciamo questo corpo è impermanente, questo tavolo, albero, l'intero sistema mondiale sono impermanenti, stiamo attribuendo a tutti quei fenomeni un'esistenza separata, indipendente. Io morirò presuppone che io sia un'entità distinta, venuta al mondo con un concepimento specifico, e che la mia esistenza inerente, sostanziale, terminerà quando io smetto di respirare. Confrontare la nostra impermanenza in questo modo è certamente utile,
può dar vigore al nostro impegno verso il Dharma e rinunciare alle seduzioni del samsara, cioè alle cose inutili che si fanno tanto per fare, che senza un vero frutto positivo. Accettare l'impermanenza di tutti i fenomeni è l'antidoto migliore alla sofferenza. È senz'altro più in linea con la natura autentica della realtà. Ma la visione rimane permeata dalla percezione convenzionale perché attribuisce a tutti i fenomeni un falso senso di esistenza inerente, indipendente e che ha un distinto inizio e una fine. Ma le origini delle situazioni non sono così ovvie. Cosa fa fluire l'acqua di un fiume? Cos'è che lo fa andare in secca o fa reagire la donna in modo esagerato per un abito rovinato? Qual è la vera origine della mia esistenza? Quali sono le cause e condizioni? Nel prossimo paragrafo prendiamo in considerazione il karma, la legge di causa e effetto. Anche il karma è soggetto a un convenzionale e relativo senso di passato, presente e futuro. Quando combiniamo impermanenza e karma, smontiamo ulteriormente l'amato concetto di un sé individuale. Il concetto di un io venuto a esistere in un tempo e luogo specifico e che manterrà un sé inerente e individuato, potrebbe non venire più considerato allo stesso modo come in precedenza. Quindi non daremo più per scontato questo io, che abbia una sostanzialità inerente. A livello relativo c'è un io, a livello assoluto non c'è. Inoltre è questo sé considerato come individuato e indipendente che attribuisce le stesse qualità agli altri fenomeni, qualità che in realtà non possiedono, perché anche l'io, se comincia a dire che gli altri fenomeni non possiedono un'entità, ma allora può chiedersi, ma allora io? Allora, per evitare che andare in crisi con se stesso, dà queste inerenti qualità indipendenti anche a tutti gli altri fenomeni che vede. Quando le fissazioni di un falso sé si dissolvono, perché dopo vedi che è così, anche gli oggetti intorno a noi cominciano a perdere la loro apparente solidità. Per esempio, una foto di famiglia può mostrare persone solide che siedono su solide sedie con dei solidi alberi dietro. Se espandiamo la foto al computer, abbiamo una versione sgranata. Seguitando a ingrandire l'immagine, ciascun pezzettino di forma diventa trapassato da spazio finché le forme familiari diventano irriconoscibili. Se consentiamo questa esperienza, possiamo renderci conto di persona della trasformazione della forma che si apre in spaziosità, quindi in vacuità, nell'apertura stessa. È così che funziona la realtà. Per esempio, se smontiamo un tavolo, un albero, un computer, un'auto o un corpo umano, la forma perde la sua solidità. Se rimettiamo insieme le parti, ricreiamo la forma. Ciò che inizialmente appare essere solido e stabile è in realtà soltanto un insieme di atomi che si scontrano a vicenda, e questi atomi sono essi stessi in gran parte spazio, quindi vuoto. Più a fondo cerchiamo e meno sostanzialità troviamo. Le nuove tecnologie hanno permesso la scoperta di questo spazio insito nella materia e stanno scoprendo anche che non è uno spazio vuoto in senso assoluto, ma un vuoto pregno di infinite possibilità e creatore di questa realtà di cui facciamo parte, che è lo stesso concetto di vacuità, in sanscrito si chiama shunyata,
che il buddismo ha sviluppato da più di 2000 anni. La mutabilità della forma non potrebbe esistere senza la realtà della vacuità, perché è la vacuità che crea lo spazio perché tutto si muova. Se non fosse vacuità alla base della realtà, tutto sarebbe bloccato, anzi non ci sarebbe niente, che non sarebbe mai venuto in essere. La vacuità permette tutte le possibilità. La vacuità non cancella o annulla la forma. Non è una nullità, ecco, perché noi spesso abbiamo la tendenza di confondere vacuità con nullità, ma non è una nullità. Ingrandire l'immagine al computer non distrugge l'immagine, ci permette solo di vederla in un modo diverso. E se riduciamo la grandezza, ricreiamo la dimensione iniziale. E i sutra buddhisti sono le scritture canoniche che raccolgono gli insegnamenti orali del Buddha storico e dei suoi discepoli. E qui ne cita uno dei più famosi, che viene spesso chiamato il Sutra del Cuore, che afferma: forma è vacuità e vacuità è forma. La forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. Questa è la più celebre frase di questo sutra. Non possiamo conoscere davvero l'uno senza l'altro. Manca qualcosa. Uno è l'aspetto assoluto, l'altro è l'aspetto relativo, forma e vacuità. Per poter comprendere il mondo relativo della forma, dunque tutti i fenomeni che ci troviamo di fronte e noi stessi, uno di essi, quello che i nostri sensi riflettono, dobbiamo comprendere il mondo assoluto della vacuità. Per esempio, ci viene in aiuto con un esempio, nella nostra confusione samsarica seguitiamo a identificare forme che sono impermanenti come permanenti, fissate e durature. Questa è la nostra ignoranza di fondo. Lo facciamo istintivamente, senza pensarci. Perché? Perché le cose si vedono, si toccano, sono lì davanti a noi, e quindi ci viene spontaneo pensare che abbiano un'esistenza intrinseca. Esistenza che invece abbiamo visto non essere affatto solida come sembra l'apparenza. Ci aggrappiamo alla famiglia, alla casa, alla reputazione, senza mai considerare che aggrapparsi a ciò che certamente si dissolverà crea sofferenza. Perché ci conti in modo assoluto. Quando ci credi a una cosa, la vuoi, la tieni in considerazione al 100%, ma se pensi che sia lì per sempre, lì stai creando sofferenza, perché a un bel momento cambierà. Ci conti in modo assoluto e poi ti ritrovi con un pugno di mosche, perché le cose non sono durevoli. Il degrado del corpo, come diceva Davide, la crescita del seme nel grano, la transizione da primavera a estate, tutto dimostra l'impermanenza. Ma è la vacuità che permette che avvenga tutto questo cambiamento. Senza la realtà assoluta della vacuità, le forme rimarrebbero statiche, immutabili, bloccate per sempre, senza vita, perché la vita è divenire continuo, un continuo nascere e morire, un continuo trasformarsi. E non sono fisse, solide, permanenti, autonome. Sono invece interdipendenti, per usare un termine che non sentiamo da un po'. Sono tutti modi per dire la stessa cosa. Quando meditiamo sull'impermanenza, possiamo diventare tristi o addirittura depressi.
con la sua associazione al tempo relativo e con la fine delle cose, meditare sull'impermanenza può condurre a malinconia. Diciamo, ma che peccato! Che di primo acchito potremmo reagire alla verità del nostro prezioso corpo impermanente aggrappandosi ad esso ancora più strettamente. Perché non lo vuoi perdere, non vuoi che invecchi, ti fai un lifting. Quando comprendiamo il grande divario tra ciò che noi vogliamo e come le cose funzionano davvero, potremmo sentirci rassegnati ad accettare a malincuore che ogni cosa, compreso il nostro proprio corpo e quello dei nostri cari, cambia, si dissolve e muore. Ma l'impermanenza non è soltanto definita da degrado, da decadenza e disintegrazione, no. L'impermanenza ci permette l'accesso ai diamanti e vedere più in là del semplice fango. Il nostro nevrotico, confuso senso del sé non è ancorato dentro di noi. Anche gli schemi di autodenigrazione, attaccamento, rabbia sono anch'essi impermanenti. Attenzione, se non lo fossero non avremmo molto da fare, non avremmo modo di fare nulla. È perché le cose cambiano che possiamo migliorare, che possiamo essere illuminati, che possiamo riconoscere la nostra ignoranza e capire chi siamo veramente. È perché c'è questa impermanenza. Se tutto fosse già bloccato, rimarremo quello che siamo sempre stati. È grazie all'impermanenza che possiamo cambiare, se lo vogliamo. Ma abbiamo tutto il tempo del mondo, non abbiamo tutto il tempo del mondo. Quando il riconoscimento dell'impermanenza ci scuote ad accettare il certo decesso del corpo, allora aspiriamo davvero di fare del nostro meglio nella nostra vita. La verità dell'impermanenza diventa il vento alle nostre spalle, esortandoci a non sprecare la preziosa opportunità che abbiamo proprio adesso.

Qualche WhatsApp da parte vostra. Vedo con piacere il ritorno di Marco da Treviso. Ciao Marco, è da tanto che non ti sentivo. Dice: a me ha aiutato molto accompagnare dei parenti nel momento del trapasso. Sicuramente. Essere vicino e condividere gli ultimissimi momenti di vita. Credo che in quel momento chi ci sta lasciando, prima lucidamente e poi nella confusione e nel dolore del passaggio finale, ci fa il dono di capire quanto sia naturale e ineluttabile quel passaggio, pur nel dolore ad esso associato. Quanto anche la vita sia finita e limitata, e quanto dovremmo rendere prezioso qualsiasi attimo che viviamo, compresi gli ultimissimi. Grazie Marco, molto bello, in perfetta sintonia con quanto andiamo dicendo, Mingiù Rinpoce. E poi ci abbiamo Marco da Trebaseleghe, ci sono poi i quanti, poi le stringhe che, e rimangono le vibrazioni. Che figata! Beh, diciamo, possiamo anche prenderla così. Comunque sono per il momento delle teorie. E prima facciamo i conti con le nostre emozioni e abitudini che ci condizionano. E dopo magari pensiamo alle stringhe e alle vibrazioni, eccetera, eccetera. Grazie Marco. E ci abbiamo anche la Marita. Dice: ciao, bentornato. Io in effetti non sono mai andato via. E dice: ti stavo ascoltando, ma mi hanno interrotto. Ora ci sono fino alle 21. Benissimo, Marita. Sai sempre che queste registrazioni le trovi sul podcast della radio domani. E se vuoi riascoltare la trasmissione, se hai tempo. Soprattutto questa seconda parte qua è stata molto interessante questa sera e abbiamo ancora qualcosa da dire in finale. Allora qua abbiamo anche, e dice la Stefania: grazie Marco, anche per me è stato così. Bene, bene Stefania. E in finale abbiamo già detto che la prossima volta faremo il karma. Adesso non voglio iniziare qualcosa. Ci abbiamo anche Diego da Trento. Adesso tutti che scrivono: quando sto proprio male male, meditare sull'impermanenza e anche ricordarmi che tutto quel malessere è solo una mia creazione della mente e dunque impermanente, quasi per definizione, mi aiuta sempre a stare poi molto meglio. Grazie Diego, Diego da Trento, grazie tante. E volevo presentarvi l'introduzione dei Ma Siddha, che sono delle figure dei maestri indiani, dei praticanti indiani, buddisti, non solo buddisti, indiani comunque, dell'epoca quando il buddismo in India era molto, molto fiorente. E volevo darvi un po' un'introduzione per far capire chi sono questi Ma Siddha, che poi man mano ogni tanto sono delle piccole agiografie, in effetti non sono biografie, sono delle brevi agiografie di questi maestri che però possono essere interessanti. Infatti il Koala è uno dei suoi preferiti, questo tipo di Ma Siddha. Ce ne saranno moltissimi, ma sono i più gettonati, sono 84. Sono il simbolo di tutti coloro che nei secoli hanno realizzato l'insegnamento di Buddha in modo diretto e in una sola vita. L'esempio dei Ma Siddha è significativo soprattutto per due motivi. I Ma Siddha mostrano la possibilità di realizzarsi velocemente e inoltre operano per il bene spirituale degli esseri. E furono coloro che propagarono il buddismo tantrico in Tibet, permettendone la preservazione fuori dall'India, quando all'epoca delle invasioni musulmane, tutto, diciamo così, tutti i templi buddisti, i testi, tutto quanto venne distrutto. Chi recuperò questi testi furono i traduttori che vennero dal Tibet e portarono questi tipi di insegnamenti dalle loro parti, dove non c'erano naturalmente i musulmani perché non potevano scalare l'Himalaya per andare di là. E
E l'ideale del sentiero dell'Hinayana è il monaco. Ci sono vari percorsi, varie aperture, vari percorsi che si possono fare nel buddismo, non ce n'è solo uno. E in un certo senso, in questo tipo di veicolo di fondo che chiamano Hinayana, l'ideale è il monaco, calmo, disciplinato, rispettoso delle regole monastiche, e si impegna fino a diventare il liberato. Mentre la via più larga, il Mahayana, appunto si chiama via larga, no? Per il Mahayana il modello ideale non è soltanto il monaco, ma può essere anche un laico, purché ci sia un altruismo nella sua visione, una visione altruistica, sempre dedito agli altri, anch'egli dal comportamento calmo e equilibrato, che si attiene strettamente all'etica. Il praticante tantrico invece sconvolge l'immagine della persona religiosa prestabilita e immaginata a priori. Il praticante tantrico è il siddha che vive generalmente fuori dalle comunità monastiche, quindi un praticante che vive fuori dalle comunità monastiche, in luoghi solitari e in ospitali, o nella calca dei mercati dell'India, accompagnato da donne di bassa casta. Quindi siamo fuori da tutti i parametri dei monaci. È libero dalle convenzionalità sociali, vagabonda e fa quello che gli pare, non fa distinzioni tra amici e nemici, tra belli e brutti, sporchi o puliti. Per lui c'è bene o male, non c'è bene o male, non c'è puro e impuro. La cerchia dei fuoricasta gli è più congeniale, per questo è proprio tra i fuoricasta, siano essi di nascita o per vocazione, che comincia a diffondersi la pratica del tantra, perché in India le caste erano molto rigide a quell'epoca. Spesso il comportamento del praticante risulta oltraggioso alla morale comune, ma è il prodotto della loro cosiddetta pazza saggezza. Ed essi, nonostante il loro indecente modo di presentarsi, mostrano di aver ottenuto le realizzazioni spirituali, rivelano un'enorme ricchezza interiore e una completa libertà dal condizionamento delle concettualizzazioni. Il praticante di tantrico sa di essere puro, senza macchia, né nome, né inizio, né fine, senza limiti, come il cielo. La sua mente, radicalmente appoggiata sul pensiero del Mahayana, quindi dell'apertura verso gli altri, non distingue profitto da perdita, lodi da insulti, miseria da ricchezza, elogio da biasimo. Vede tutte le cose con lo stesso occhio. Sempre compassionevole, ottiene l'illuminazione nell'abbraccio con la Yogini, quindi la sua compagna. È spesso coperto unicamente adornamenti fatti di ossa, tanto per tornare al discorso della contemplazione sulla morte. Vaga nelle foreste selvagge, beve vino, mangia carne e gode della compagnia di donne. Spesso ritroviamo i siddha come esseri ordinari che svolgono attività comuni: tessitori, calzolai, contadini, sarti, pescatori, lavandai. Tutte queste attività che, pur applicandosi nel loro lavoro, ottengono le più alte realizzazioni, mostrando la non incompatibilità tra la profonda esperienza mistica e l'aspetto ordinario della realtà. Quindi qui tutto quello, l'esperienza interiore non viene più chiusa in uno spazio preciso, ma diventa parte della vita ordinaria. Ecco, e questo era solo per darvi soltanto un piccolo assaggio, e poi la prossima volta, se facciamo in tempo, ve ne presenterò uno di questi. Oggi non facciamo più in tempo perché siamo già verso gli sgoccioli e devo darvi anche appuntamento. Abbiamo anche degli appuntamenti.
E ci sentiamo domenica 9 agosto, sempre a quest'ora qua, dove Mingyur Rinpoche spiegherà in profondità il concetto di karma. Questo qua l'abbiamo solo accennato stasera, giusto nominato, e poi verrà spiegato bene. E ci sarò anche venerdì ultimo del mese, 31 luglio, in mattinata dalle 10 alle 12, e Osho completerà la storiella Zen, il Buddha dal naso nero. Chi segue il venerdì sa di cosa sto parlando. Ecco, allora non mi resta che ringraziare tutti voi che avete scritto abbondantemente, anche a tema, quindi super arricchito di argomenti e di commenti pertinenti questo tipo di trasmissione. E un abbraccio a tutti quanti e buona serata a tutti. A presto. Quando siamo qua?

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Cari amici e ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ. Volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio, come questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi DJ.

Oh, eccomi qua, miei cari amici, ascoltatori, una buonasera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Tenervi compagnia dalle ore 21 più o meno circa, vi porterò fino alla mezzanotte come sempre con le tante belle canzoni della musica degli anni 60 e 70, con le vostre richieste musicali, come sempre con le vostre telefonate in diretta dalle 21 e 40 in poi. Quindi ricordiamo i contatti telefonici per chi ha piacere di intervenire in diretta per un'oretta più o meno circa, tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838, e come sempre per inviare i vostri messaggi normali WhatsApp lo potete fare tramite il 334 7102 672. E siamo arrivati anche questa domenica 26 luglio 2026. Siamo arrivati a questa ultima domenica di luglio. Già tanti si sono organizzati per le vacanze estive, chi già in vacanza, chi le sta finendo e chi magari le deve incominciare. Giustamente è una ruota come sempre, come ogni anno. Allora noi siamo qui a tenervi compagnia in questa fascia oraria quindicinale, la domenica sera. E allora, prima di andare a leggere anche i tanti messaggi che ci sono arrivati nel frattempo, andiamo alla precedenza alle iniziative dell'emittente.

E non potevamo non iniziare con questa bella canzone di Fred Bongusto, Una rotonda sul mare. Allora, il 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra, il 5 per 1000 è Radiogamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale, il vostro sostegno è per noi un'importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. E allora, per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Il codice fiscale, lo ricordo, che è lo 01 59 80 90 288. E grazie a tutti da Radiogamma 5, 5 per 1000 volte. Poi vi ricordo che c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere Radiogamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsi, o come sempre trovate l'IBAN sul sito della radio, oppure potete anche portare il contributo direttamente presso la sede della radio e gli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Come sempre la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme e dalle la continuità alla vita di Radiogamma 5. E allora Cinema Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. E allora, primavera 1968, l'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte a ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale, in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché l'utopia che diventa realtà non può che non avere conseguenze imprevedibili e al di là di ogni immaginazione. Tutto ciò avverrà martedì 28 luglio alle ore 21:30, come sempre in sede Radiogamma 5, via Antoniana 66. E poi vi ricordo che Radiogamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobby a 1350 metri. Quando sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 in parcheggio in via Casara numero 8 in Campo Fontana Verona e poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Borraccia. Alle 11 circa in via La Passeggiata con Guida, poi alle 13 pranzeremo in Malga. Il menù comprende grigliata con polenta, salsiccia, carne salata e fagioli e sottacetti. E con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopare. Tutto ciò avverrà con 20 euro. Ci stanno anche i panini taglieri, oppure portatevi da mangiare a sacco. Per tutte le informazioni e prenotazioni chiamate il 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata si raccomanda la prenotazione, che va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. E poi c'è anche una creazione gruppo editoriale per edizione Radiogamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radiogamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radiogamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto, vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radiogamma 5. Per proporsi potete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure potete chiamare o inviare un messaggio al numero WhatsApp 347 7159 717. Vi ricordo anche che a F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Le potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti.
E poi vediamo un attimino qua, congiuntamente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per tutte le informazioni chiamate Franco al 334-320-1392, comunque potete chiamare anche direttamente qui in sede radio, quando ci sono i vari miei colleghi vi daranno tutti i contatti per quanto riguarda le nostre iniziative. Allora andiamo a leggere anche i tanti messaggi che mi sono arrivati, perché il tempo scorre molto velocemente. E allora vediamo chi ci scrive qua, torniamo indietro dall'inizio, se no poi li perdiamo. Ciao Enzo, ben arrivato in nostra compagnia, grazie mille, un caro saluto alla mamma Lidia, alla Sabina, con Renata, Anna Maria, Marica e Corrado di Treviso. E poi Nadia di Cassavio, la Valentina con Nonno Piero, la Gabriella, la Gianna, Marco di Marghera, la Rosanna, la mia vicina di casa, tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Eclissi del cuore di Laura e Neck? Grazie, firmato Ada di Asolo. Qua sta per arrivare il temporale, speriamo bene, sì. Un saluto dal bombolotto Lorenzo, speed Ada di Asolo, certamente. Un caro abbraccio anche all'amico Lorenzo Speed. E poi ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, la Sabina, la Etenea, la Dani, la Danimos Band, Davide Alisiano, la Renata, Marco, Natalino, la mamma Mary, la Martina, tutti e tutte in ascolto. Firmato Luca di Mandria. Ciao Luca, grazie, un abbraccio. Enzo carissimo, hai portato un po' di fresco? Beh, questo è il mio intento, ma comunque con queste belle canzoni, come se non si fanno portare una ventata di fresco. Come sempre un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica con Corrado e Anna Maria e Ilario del Sabato, firmato Davide Alesiano in provincia di Vicenza. Grazie carissimo Davide. Buonasera caro Enzo, se mi puoi fare ascoltare la canzone Solo Noi, grazie, un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori, firmato la Maria delle Acciughe. Grazie carissima Maria, un abbraccio anche a te, non mancherò di farti ascoltare questa bella canzone, mi hai richiesto. Ciao Enzo, un saluto a tutti gli ascoltatori e a Martina, firmato Enzo da Vittorio Veneto. Carissimo Enzo, grazie, un saluto caro anche a te. Oh, poi è arrivata la nostra Smeralda. Ciao carissimo Enzo, finalmente sei arrivato, sono passati 15 giorni, finalmente ci sei, un saluto a tutti gli ascoltatori. Eccola qua la nostra Smeralda, che poi mi chiede anche un brano, poi vediamo di inserire anche questa canzone. Un saluto caro va anche alla Marinella e Maurizio, che mi hanno inviato un messaggio, sono in postazione per prepararsi ad ascoltare il programma. Saluto caramente anche la Marinella e Maurizio. Oh, poi vediamo un pochino qua gli altri messaggi che sono arrivati. Un saluto caro anche alla nostra Antonietta Bovo, assieme alla figlia Alessia, Melissa, il marito Giuseppe, che ci stanno ascoltando, grazie di cuore. Poi un saluto alla nostra carissima Anna Paola Balbo, che anche lei è in postazione preparata ad ascoltare il programma, grazie mille carissima Anna Paola. Poi si è arrivato anche la nostra Elena Bertoldo, ciao Elena carissima, grazie di cuore anche a te di essere all'ascolto. Devo salutare caramente anche Ferdinando di Galliera Veneta, anche lui ci ha inviato un messaggio che ci sta ascoltando, quindi un saluto caro anche al nostro Ferdinando. Sulla sabbia che brucia. Ciao Enzo, sono Simone, ma perché continuo a leggere i messaggi dei fantasmi? Davide Alesiano in provincia di Vicenza, Alesiano in provincia di Vicenza non esiste. Ah, bene. Va bene Simone, ok.

E qui mi risponde Davide Alesiano e dice: ah beh, questa poi firmato Davide Alesiano. Allora, esiste o non esiste sto Davide Alesiano? Vediamo un pochino qua, vediamo un pochino qua chi ci scrive. Puoi farmi ascoltare Un mondo di uomini e bambini? Grazie, firmato Roberto da Milano. Un mondo di uomini e bambini piace tanto anche ad Hermes e Elisa. Allora poi la facciamo ascoltare, va bene? Grazie Roberto. Allora, siamo giunti alle 21.36, facciamo passare questa bella canzone che ho selezionato per voi, amici ascoltatori, di questa domenica 26 di luglio. Subito dopo ci ritroviamo in diretta, come sempre, con le vostre telefonate in diretta.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi, amici ascoltatori, di questa domenica 26 luglio 2026, come ogni 15 giorni a tenere di compagnia il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Da questo momento apriremo le linee telefoniche a voi amici da casa per un'oretta più o meno circa, per richiedere la vostra canzone o semplicemente anche per salutare i vostri amici tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838. E poi, come sempre, vi ricordo per inviare i vostri messaggi al 334 7102 672. Vi voglio ricordare anche l'appuntamento di mercoledì prossimo. Abbiamo fatto un cambio con l'amico Lorenzo, quindi mercoledì scorso ci dovevo essere io come ogni quarto mercoledì del mese, e quindi praticamente ci siamo scambiati mercoledì, quindi il prossimo mercoledì, il quinto mercoledì che capita ogni tre mesi, ci sarò io a tenervi compagnia con la trasmissione Liscio di sera. Quindi appuntamento anche a mercoledì prossimo, mercoledì 29, dalle 21 fino alla mezzanotte con Liscio di sera. Ma intanto cerchiamo di fare questo programma insieme a voi. E quindi apriamo le linee telefoniche agli nostri amici da casa.

0: Bene, allora andiamo a sentire dall'altra parte chi ha il piacere di salutarci. Pronto Radio Gamma 5? Pronto? Pronto?
1: Pronto? Oh, adesso ti sento.
0: Oh, adesso mi senti forte e chiara?
1: Eh sì.
0: No, ho detto, non è che per caso non funzionano i telefoni stasera, perché ho sentito un vuoto.
1: No, sentivo un vuoto.
0: Ah, beh dai, speriamo bene, dai, che tutto funzioni bene, fino alla fine, perché qua sorprese sono sempre buone.
1: Certo.
0: Come va Nadia? Piove lì?
1: Ma guarda, ha fatto pioggia,
0: sì.
1: Temporale, ah. Sì. Da oggi pomeriggio che girava.
0: Ah, perché ho visto, non so, ho visto un video su internet, su Facebook, insomma, sì. Ho visto un video che c'è stata una tromba d'aria sottomarina, adesso non lo so, non vorrei.
1: Sì, ma sottomarina non sei qua.
0: Sì, no, ma ho detto.
1: Sei tutto lato opposto.
0: Sì, certamente, no, ma ho visto dalle parti appunto.
1: Sì, l'altro giorno, sì.
0: Che ha fatto.
1: Sì,
0: è stato l'altro giorno. Ah, ecco,
1: l'altro
0: allora.
1: Giorno, no,
0: è stato l'altro
1: oggi.
0: Giorno. Non è stato oggi.
1: L'altro giorno.
0: Vedi, pubblicano alle volte tante cose che in realtà non sono fattibili.
1: No, ma sta qua giorni fa, insomma.
0: Sì,
1: ecco.
0: certo.
1: No, qua non so perché cosa te vuoi. Mi sono andata fuori a farmi la spesa.
0: Sì.
1: Che già era un sacco di gente, perché qua nel litorale che c'è tanto turismo, no?
0: Sì, è vero.
1: Che tanti tedeschi, tanti francesi. E girava proprio si vedeva che veniva su.
0: Sì.
1: E dopo verso i 7:30
0: sì.
1: Comincia, diciamo, il vento face più forte e una bella pioggia che ha fatto da poco fa, insomma,
0: certo. Beh, fino che pioggia
1: tanto severo che ho visto il tramonto dopo perché da terrazza mia cugina vedo verso le montagne, insomma, verso nord.
0: Hai una bella
1: una bella
0: visuale.
1: Vista, se avessi davanti Venezia sarebbe meglio, ma comunque la panoramica di tutte le case della campagna,
0: certo, bello.
1: Insomma,
0: bello,
1: prima,
0: dai.
1: Prima cos'ero a Lido che avevo tutto verde davanti,
0: e adesso
1: paesine che me nascondeva tutto quanto. Qua manco da una parte vedo qualcosa, vedo il paese,
0: certo,
1: insomma.
0: Hai una bella visuale, certo. Insomma, dai, da una parte
1: sì,
0: non ti manca,
1: sì,
0: allora
1: dai, certo. Ascolta, non ho capito con chi che faceva lotta adesso col telefono.
0: Con chi facevi la lotta? Molto probabilmente facevi
1: la lotta, sì, perché mi struccavo il bottone in continuazione.
0: Guarda, ci sono entrati 5, Marco da Marghera è entrato, poi la Gabriella e poi è entrato Natalino.
1: Voi immaginate, c'era qualche donna noia.
0: Si cambiava continuamente i numeri.
1: Sì,
0: e... esatto.
1: Sì. Ascolta una roba, teso una robetta,
0: sì?
1: Una poesia per ricordare l'Anna.
0: L'Anna delle poesie.
1: Sì, perché oggi sei anche Sant'Anna.
0: Certo, sì, è vero.
1: E ora che faccio gli auguri a tutti quelli che il nome è Anna.
0: Certo.
1: E tutti i nomi derivati, insomma,
0: sì.
1: Ecco, praticamente.
0: Sì.
1: E poi fra messaggi che te la ricevo, che tutte le persone che saluto anche a me. E ora mi aggrappo a tutti i saluti che ci stai fatti.
0: Certo.
1: È teso sta robetta, dai, tanto per ricordarla Anna, ecco.
0: Certo, molto bene.
1: No, visto che ha scritto delle poesie su Venezia,
0: sì.
1: E ora ho detto tanto per ricordarla, dai.
0: Molto bene.
1: Mezzanotte a Venezia, una rosa rossa fra le mani, intanto è il silenzio, dal rumore del tuo cuore. Una luce magica, così bea, una notte che vorria fosse tutta mia, silenzio, una tenera commozione, che se può darà darghe tanti nomi, ma c'è sempre amore e passione. Mezzanotte a Venezia, sul ponte del Rialto, intanto anche il vento elga un palpito. Sotto il ponte passa una gondola nera, fra le mani una rosa rossa, che non sei chimera, perché una spina se la conficà. proprio là dove proprio non c'era. Ma non voglio pensarvi, perché c'è un venteseo dolce che gira per i campiei, Sestieri e Pontesei. Capisco solo che ti sei qua davanti a me e te ne guardi coi tocci tanto bei. Ti sei qua per me e sei mezzanotte a Venezia. Ecco.
0: Bella,
1: Anna,
0: bella.
1: Anna Giuliana.
0: Anna, la nostra Anna, certo.
1: Sì, l'Anna, sì.
0: Sì, ha ecco. Scritto delle poesie vabbè. Meravigliose, l'Anna.
1: Sì, sì, e difatti.
0: Esatto.
1: Ogni tanto, insomma,
0: grazie, grazie che l'hai ricordata ecco. Con questa poesia, ecco. La nostra Anna.
1: Ecco, va bene.
0: Sì, certo.
1: Ti adesso a tutti quanti, a tutte le persone che ascolta la radio, insomma.
0: Grazie.
1: Ecco, che ascoltava anche il programma di Anna.
0: Sì, e infatti ecco, aveva tanti ecco. Ascoltatori la nostra Anna.
1: Sì, andiamo fuori anche a me più di qualche volta.
0: Mamma mia, anche mia mamma la chiamava certo. Spesso l'Anna.
1: Vero?
0: Sì, infatti.
1: Bene, dai.
0: Bene.
1: Lascio spazio e tanti saluti a tutti, un abbraccio a te, alla tua mamma, alla tua Sabina. E a tutti gli ascoltatori e tutte le amiche e gli amici.
0: Grazie Nadia, grazie, okay. Un abbraccio.
1: Ciao, buona trasmissione,
0: grazie.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao Nadia, ciao, grazie, ciao.

Profumo di mare, bella questa canzone dell'amico Little Tony, lo ricordiamo sempre. Non finirà. C'è un posto delle canzoni meravigliose.

0: Sì. Allora andiamo subito con i nostri amici da casa che stanno in tanti aspettando di entrare in diretta. Andiamo di qua, andiamo a sentire chi c'è. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono me Natalino.
0: Ciao Natalino, carissimo.
1: Ecco, tutto bene?
0: Sì, dai, abbastanza bene Natalino, anche tu?
1: Sì, abbastanza. Moglie. Sabato sono andato. Sono andato a ballare qua al Senio Viaggio del Sole e mi sono perso via un po' perché cosa vuoi, non che puoi fare la cosa, come si chiama, le cumbie,
0: certo.
1: Però mi sono perso via, ecco.
0: Importante è quello, dai, che sei riuscito in qualche modo.
1: A prescindere che dopo, non faccio nomi perché per carità, però c'era, no? Hanno portato tutta quanta la diocesi, arcivescovo anche di Monteberico eccetera, no? Io una poesia appunto non me l'hanno lasciata dire,
0: ecco. non te l'hanno lasciata dire,
1: io ve la dico, perché questa poesia qua è nata perché a San Zeno, quando andavo, che ho fatto tanti spettacoli con Tino Antoniassi, che è boato in CEO, direttore artistico, avevano tirato su le firme i paesani perché non volevano sentire le campane suonare e hanno cominciato anche qua a Vicenza a fare qualche manifestazione. Allora io ho fatto questa poesia che è Campane del Monte, senti bene le parole.
0: Sì.
1: Sono le campane, sono dolcemente, che da Monteberico se sta in campagna per sentire suonare la campana. È il vostro din don dan, una nota musicale che entra nelle case con armonia di pace. Sono dunque, vuole solo al vento, fa sì sentire alla gente il messaggio che c'è dentro. In suo mondo ma pieno di egoismo e vanità, con aria paesana e un segno di serenità.
0: Bella, meravigliosa questa poesia.
1: Questa l'ho fatta tanti anni fa, dopo buttando via delle carte, perché 67 anni di lavoro, la fattura e dopo un casino in casa.
0: Sì.
1: Ho trovato il sosia di Renato Zero, che era a Babilonia, che faceva spettacoli.
0: Sì.
1: Che mi ha dato una sua foto, se vuoi dopo ti mando su WhatsApp.
0: Sì, su WhatsApp.
1: Senti,
0: sì.
1: l'1/9/2007. Per il simpatico Natalino, grande poeta vicentino.
0: Ah, ma pensa.
1: Parliamo 1/9/2007.
0: Sono passati
1: anni, a tanti anni, 19 perché io anni. Ho fatto tanti spettacoli.
0: Sì.
1: Adesso purtroppo dopo il Covid voglio dire una barzelletta e dopo saluto tutti per dare spazio agli altri.
0: Sì.
1: Questa qua è uno che va dal dottore e fa: buongiorno dottore, mi magno, bevo, covo un po' di acqua, mi faccio 20, mi sento stufo, però sento che voce che go, quando che vuoi attaccare una mia poesia, la dice sto qua il dottore, la scappa via. E il dottore mi dica: e sa dottore, mi sono nato con imperfezione fisica? Vabbè, mi dica: e sa dottore, mi sono nato al posto che con Dobà e con tre. Un intervento, dottore, mi raccomando, perché è la cosa più cara che mica varia al mondo. Taga tranquillo che sa voce torna come un campaneo. Dopo 3 mesi il paziente trova il dottore e che fa: e là dottore, sento che mia voce che ho, però quando dico in particolare con faccio l'amore con mia moglie, con chi faccio una do mi sento stufo. Salta fuori il dottore e fa: ciò ti butto uno e anche altro.
0: È passata al dottore.
1: È tanto per ridere, dai.
0: Certo,
1: volevo
0: certo.
1: Dirti un saluto a tutti quanti i radioascoltatori, quelli che mi hanno salutato, e naturalmente un abbraccio a te Sabina e mamma Lidia e lo spazio che mi dai in radio.
0: Grazie a te, ecco. Natalino, invece sempre per i tuoi interventi in radio.
1: Ecco, guarda, io ti dico la verità che vivi solo di ricordi, l'ho messo anche su Facebook, che ci sono delle fotografie, mi tirano fuori quando ero a Abano.
0: Sì.
1: Che c'era Squarcina che era il padrone di P1, che mi voleva un bene da matti.
0: Ah, sì.
1: Pensa che mi regalava sempre champagne. Don Perignon costava 40-50 euro tanti anni fa,
0: però.
1: Dopo non so se sia ancora vivo, mi voglio bene, mi chiamava professor Natalino, mentre purtroppo io ho solo la finta elementare. Sono cose che ti rimangono,
0: certo.
1: Quando c'era sentimento, educazione,
0: sì.
1: Oggi Non so cosa ci sia nell'aria, perché varano. Non riesco più a capire più niente. Pare essere un alieno, vive in un altro pianeta.
0: In un altro mondo.
1: È vero o no?
0: Sì, certi aspetti sì.
1: È come quello che la moglie, quando è morta, ha parlato con San Pietro, fa: San Piero conosce Franco? Ah, non so chi sia, sono tanti Franchi qua. Sa, mi diceva sempre che se gli facevo un cornetto sulla terra, faceva un giro torno a sé. Ah sì, adesso so chi è, quello chiamano la trottola.
0: Grazie Natalino, un abbraccio. Grazie anche a te, un abbraccio, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Natalino.

0: Eh sì, Riccardo Del Turco con Luglio, un brano che ha fatto molto successo e continua a farlo oltretutto, perché ogni qualvolta che cade il mese di luglio è impossibile non inserire questa canzone. Oh, vediamo un pochino qua. Allora, buonasera caro Enzo, mi sai indicare dove si trova Lesiano in provincia di Vicenza? La società non lo trova né come paese né come frazione, perché non esiste. Ciao, firmato Giulia. Vabbè Giulia, allora guarda, cercherò io di informarmi dov'è questo Lesiano, ecco, così poi in qualche maniera lo troviamo, dai. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Oh, sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato, signora. Si è confessata?
1: Ciao, Gioiello.
0: Ciao, Gabriella.
1: Con il telefono che siete boio.
0: Di boio, addirittura. Bello caldo.
1: Tutti i mi butta su. Fa fortuna che sono sentato su tre sedie.
0: Per fortuna che hai tre sedie.
1: Ciao Gioiello, come stai?
0: Bene, dai, abbastanza, non c'è male, Gabriella.
1: Le due donne, la mamma Lidia e la Sabina.
0: Anche loro, dai, hanno sofferto un po' il caldo nei giorni scorsi, adesso un po' meno, perché dai, insomma, si è rinfrescato.
1: Grazie di saluti per tramite...
0: Sì. Tramite la... certo
1: mille grazie, che ti ringrazio,
0: ma ci mancherebbe.
1: Giovanna, mamma, guarda che Giuseppina ti ringrazia, sì, anche da Enzo grazie stasera, che mi riesce a tappare la linea,
0: ecco sì, dai, che ce l'hai fatta pian pianino senza correre.
1: Sì, mi viene la pazienza, dico sempre, se pazienza fosse voi a mangiare mi starei dormendo qui dai. Pazienza con i dottori di Milano, pazienza con qui del Dolo, pazienza con qui del maestro.
0: Ci vuole tanta pazienza, Gabriella, in questo periodo qua, un po'
1: allora,
0: in tutto.
1: A chi lo dici, amore? A chi lo dici?
0: Sì.
1: A chi lo dici? Va bene, dai, ascolta, intanto dai un bacione a mamma Lidia e a Sabina da parte mia.
0: Certo,
1: tanta salute.
0: grazie Gabriella.
1: Dopo se ti trovi Enzo DJ per la strada,
0: sì,
1: me lo saluti.
0: Va bene, di solito lo trovo tanto. La notte.
1: Va bene, quando che ti trovi, tanto mi porto a casa stamattina alle 5:30, poi ad altri.
0: Dai.
1: Saluto anche al mio amore Ilario.
0: Ecco.
1: A mestiere di... Strokete.
0: Hai fatto un grande successo con Strokete Strokete. Può essere che Lorenzo farà un disco Strokete Strokete, sicuramente lo farà.
1: Ah, che lo faccia? Io dico, non capisco una Madonna, e ora dico Strokete Strokete.
0: Magari mette la voce tua in sottofondo, così intanto tu esci e fai Strokete Strokete.
1: Mi dice, fate quello che volete, perché tanto mi rido.
0: Può essere Lorenzo un'idea questa, bisogna che prendiamo nota di questa cosa.
1: Tra te e io siete due birichini, allora. E dopo saluto la Anna di Asolo, la Gianna, sì, Canterina, la Clara della Gadra, la Ugolina, Livio e Paolo, e anche saluto la Silvana e la Flavia, che si
0: in ascolto. E allora salutiamo anche la Silvana.
1: E dopo saluto tutti i speaker, con tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo.
0: Sì, quindi mai dimenticarli.
1: Dopo, se per piacere puoi mettere sulla canzone, sai quale, della Palamama, la Nordia e la Carmesita.
0: Sì.
1: E per me, fai mettere la canzone, che va bene anche la Martina e la Nicole.
0: Ah, va bene, allora poi selezioniamo una bella canzone di Gianni Morandi.
1: Io con quelle canzoni che mi dici sempre su, perché hai belle
0: grazie,
1: canzoni.
0: Grazie Gabriella, grazie.
1: A parte che sei bello, bravo, umile, gentile,
0: sì,
1: anche a te.
0: Una volta, tanti anni fa, forse.
1: Come una volta? Guarda che sei ancora il tuo primo rete.
0: Che
1: deficiente di femmina.
0: Prima rece proprio, sì, Gabriella.
1: Saluto anche la Nadia e anche la mamma mia, come si chiama? La Dunia.
0: Sì, la nostra Dunia, certo.
1: Sì, che è meglio che mi dimentico anche.
0: Certo.
1: E anche a Prunella con Valerio.
0: Sì, certo.
1: E Anna e Giorgio qui ogni tanto che rompo scarpe, diciamo.
0: Ecco, bene, giusto.
1: Va bene. Ciao Gioiello, un bacione, tanti saluti a tutti.
0: Grazie.
1: Tutti.
0: Grazie Gabriella, un abbraccio anche a te, famiglia.
1: Se non mi porta via, ti ascolto.
0: No, mi raccomando. Mi raccomando, non andare via subito. Poi, con Morfeo, aspetta un attimino.
1: Mattina alle 7 devo essere a Milano.
0: Ancora? Un'altra volta? Ma cosa hai fatto? La tessera?
1: Domani, una all'11, mamma dal 24 mia. Di agosto.
0: Insomma.
1: Dopo che no, una al 2, aspetta, il 2 o 3 settembre, non mi ricordo altro.
0: Mamma
1: mia.
0: Mamma mia. va bene, dai. Forza e coraggio.
1: Mamma mia, così di bucatare. Va bene,
0: grazie Gabriella, ciao, grazie a te.
1: Salutami anche a Fabio.
0: Sì, senz'altro, quando lo trovo lo saluterò da parte tua, Gabriella.
1: Ecco, grazie che sei là, che mi ascolti, ti rompo sempre scarpe.
0: Ma ci mancherebbe, anzi è un piacere per me sentirti.
1: Ciao Gabriella,
0: ciao, bacione, anch'io, ciao,
1: grazie, ciao.

0: E salutiamo anche la nostra cara Gabriella. Poi non mancherò di dedicare una bella canzone anche per la nostra Gabriella. Anzi, due me ne ha chiesto. Una perché la voleva dedicare a ricordare la nostra Onofria, la Carmencita, e poi la dedicava anche la mia mamma. Poi troveremo una bella canzone anche di Gianni Morandi. Ciao carissimo Enzo, con affetto salutiamo la mamma Lidia, la Sabina, tutti gli amici ascoltatori, ringraziamo chi ci ricorda sempre, tanti auguri di buon onomastico alla nostra Anna di Giorgio di Breganze, l'Anna Zulian delle poesie e tutte le non nominate. Grazie della compagnia e un buon proseguimento di trasmissione, Valentina e Piero con Carmencita sempre nel cuore. Grazie Valentina, un caro abbraccio anche al tuo Piero, ovviamente anche a te. Cercarti, non lo so. E allora andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao carissimo Enzo DJ, sono Marco da Matera.
0: Sì, ciao Marco.
1: Volevo farti questa sorpresa, ma mai mi hai sgammato quei nomi che ci sono, fanno che le persone chiamano, no?
0: Sì.
1: Sono segnato anch'io, no?
0: Ah.
1: Volevo chiamarti, no? Allora sì. Oggi è un giorno particolare perché l'onomastico e festeggiano le signore che si chiamano Anna, no?
0: Sì.
1: Allora mia mamma si chiama Anna Maria.
0: Anna Maria, sì.
1: Allora oggi sono andato a trovarla a Pellestrina, alla RSA, casa di riposo.
0: Ah, perché ha la casa di riposo, sì.
1: Sì, sono andato a trovarla oggi pomeriggio.
0: Hai fatto bene.
1: E naturalmente lei non mi voleva mollare.
0: Immagino quando sei andato.
1: Sì, anche perché è un bel viaggio, sai, da
0: sì, immagino.
1: Un bel tragitto da percorrere, perché sì. Un'ora e mezza di viaggio è
0: mamma mia.
1: E poi un'altra cosa, e naturalmente saluto tutte le Anne che festeggiano, e anche il compleanno di mia sorella Claudia, quindi doppia festa.
0: Sì, l'onomastico della tua mamma.
1: In famiglia, è il compleanno di mia sorella, sì.
0: Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Solo che mia sorella oggi non è potuta venire, a parte che abita in provincia di Verona, vicino a Legnano.
0: È più lontana, molto lontana.
1: È la macchina dal carrozziere, quindi non
0: ha potuto esserci con te, insomma. Facciamo tanti auguri alla tua sorella che oggi compie gli anni, ha festeggiato insomma il compleanno.
1: Sì, naturalmente è mia mamma che poverina ha bisogno di essere vicina.
0: Finché puoi vai sempre a trovarla il più possibile, insomma.
1: Saluto anche la tua mamma Lidia.
0: Grazie.
1: E la tua compagna Salvina.
0: Grazie Marco.
1: Allora, se puoi mettermi la canzone Il carrozzone di Renato Zero.
0: Sì, va bene.
1: Ok.
0: Perfetto, devi dedicarla a qualcuno?
1: No, a me stesso.
0: Ah, a te stesso, va bene, perfetto.
1: E allora provo a fare qualche salutino.
0: Sì, certo, proviamo.
1: Allora saluto chi mi ha preceduto, la Nadia, che ha dedicato, cioè praticamente ha letto una poesia dedicandola sì. A Nal Zulian.
0: Sì.
1: Proprio perché oggi è proprio la giornata di chi celebra le Anne nell'onomastico, no?
0: Sì.
1: È stata anche una grande conduttrice della radio per tanti anni.
0: Certo, l'Anna sì, è stata una delle più grandi conduttrici della radio. Sì.
1: Ecco, ho voluto omaggiarla, ecco, con una poesia, una delle sue poesie.
0: Ha fatto molto bene la Nadia, sì.
1: Sì, ha fatto benissimo, è sempre brava la Nadia, sempre puntuale, vuole sempre ricordare qualcuno.
0: Certo,
1: sì.
0: Certo.
1: Allora, e naturalmente anche la Gabriella dell'Olmo, ho appena sentito anche Natalino, e voglio salutare anche, sperando che esca anche la poetessa Mary,
0: sì,
1: per il liceo delle poesie.
0: Sì.
1: Allora, le mie care amiche, la Carla di Altavilla, e la Silvia di Verona che ti ascolta in streaming, perché adesso in vacanza in Sardegna.
0: Certo, allora salutiamo.
1: Ecco, e la Stefania di Brugine, e poi l'Ada di Asolo, e la Gianna Canterina, la Martina, la Dunia, e poi chi c'è? Ho sentito anche Giulia, mi pare, quella che chiama.
0: Sì.
1: Se fosse lei, penso che sia quella di Romano Desellino.
0: Non lo so, perché non ha detto.
1: Comunque va bene, sì. Va bene comunque. Anche Simone, saluto anche Simone di Romano di Zellino,
0: certo, sono entrambi da Romano di Zellino. Ah, ok.
1: Va bene, Salesiano non esiste, non lo so, però lo so. Devo ricambiare i saluti di Davide, perché mi saluta sempre.
0: Certo,
1: cosa
0: certo.
1: Devo fare? E Luca della Mandria.
0: Certo, Luca è sempre immancabile con il suo saluto.
1: Anche Antonio di
0: Bassano.
1: Salutando.
0: Sì.
1: Sì, naturalmente Fabio Policeverde, che da poco è mancata la mamma.
0: Sì, lo so, infatti.
1: Da vicino, ecco. E poi chi c'è? Hermes e la Lisa,
0: sì,
1: la coppia.
0: Esatto.
1: La Valentina con nonno Piero.
0: Con Piero.
1: Anche la Nadia di Montebelluna, un'altra Nadia, sì.
0: Sì.
1: Anche la Paola di Montebelluna, l'Augolina di Maerne, Sebastiano.
0: Sì.
1: Poi le amiche della Gabriella, li saluta lei, quindi
0: certo.
1: E insomma Adriano Santotto è a letto, è a riposo, perché domani mattina adesso si presto.
0: Ah, è a riposo, ho capito, certo.
1: Sì, salutiamo anche la mamma Emma e la Marina.
0: Sì.
1: Beh, saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.
0: Certo,
1: perché così
0: perfetto.
1: Ne metto tutto nel mucchio e lascio spazio agli altri, perché adesso i nomi non mi vengono.
0: Vabbè,
1: però ecco,
0: comunque,
1: così
0: dai.
1: Non escludo nessuno.
0: Esattamente.
1: Non escludo nessuno.
0: Perfetto. Ok.
1: E naturalmente anche i tuoi colleghi speaker.
0: Grazie. Grazie Marco.
1: Allora, buon proseguimento e buona trasmissione. Vuoi tornare a casa?
0: Grazie.
1: Va
0: mille.
1: Benissimo.
0: Grazie, un abbraccio a te, sai.
1: Ciao anche a te, ciao,
0: buona serata.
1: Un abbraccio. Ricambiato.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Sì, New Trolls con questa meravigliosa canzone, quella carezza della sera. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Che fortuna! Che
2: buonasera!
0: Eccoli qua i nostri amici Piero e Valentina.
1: Ciao Enzo, no perché c'era Marco su questo numero, vabbè, era, sì? L'altro era libero, poi
0: si è ricoperto.
1: Siamo qua, ciao Enzo, felice di sentirti, un po' che non ti chiamo.
0: Sì.
1: Tutto bene, dai, tutto bene.
0: Questo mi fa molto piacere sentire che tutto va bene, dai.
1: Jesolo è bella, c'è pieno di gente.
0: Meraviglioso, meravigliosa la località. Meglio di
1: sì, veramente.
0: Meglio di così,
1: Ho imparato Piazza Drago, no? La zona,
0: sì.
1: La tua zona.
0: La mia zona, quella. Devo venire verso la metà di agosto, lì, in quel di Piazza Drago, a Jesolo.
2: Sentire allora.
1: Fatti sentire.
0: Certo,
1: magari.
0: Certo. Beh, mi faccio sentire, come no, ci mancherebbe. vengo.
1: Saluto circolare a tutti gli amici, faccio nomi.
2: E buon onomastico a tutte le Anne.
1: Esatto, buon onomastico a tutte le signore Anne.
0: Certo, ecco. Certo. Quello sì.
1: Un abbraccio, felice di sentirti.
0: Grazie, contraccambiato.
2: Grazie della compagnia.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao caro, ciao.
0: Un abbraccio ancora, ciao, ciao.
1: Grazie Enzo, ciao.
0: Ciao, ciao, nonno Piero. Ciao Valentina.

0: La grande Gioni Russo con Un'estate al mare, questa meravigliosa canzone. La devo sfumare perché ho tante telefonate in corso. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo.
0: Oh, carissima Gianna, ciao.
1: Ciao, come stai? Bene?
0: Benissimo.
1: Anch'io, quando ti sento.
0: Bene, mi fa piacere, no. Dai, ti metto...
1: Allora io faccio presto. Canto un pezzettino di una canzone di Camaleonti.
0: Ah, i Camaleonti, va bene.
1: Va bene.

0: Pronto? Gianna? Sei caduta? Non sento più la Gianna. Pronto? Ai, mi sa che mi è caduta la nostra Gianna. Vabbè, Gianna, magari riprova più tardi. Ovviamente sono le linee molto, molto occupate. Andiamo dall'altra parte, invece, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Qua mi brucio.
0: Ah, oh, è arrivata buonasera. La nostra. Buonasera, Giuseppina.
2: Ciao Enzo, ciao. Tutto bene?
0: Sì, dai, abbastanza, non c'è male, tutto bene, dai.
2: Avanti.
0: Per forza.
2: Anche Sabina e mamma.
0: Sì, grazie. Allora, stanno abbastanza bene, dai.
2: Vabbè. Sempre avanti.
0: Sempre
2: posso
0: avanti.
2: Posso fare un po' di saluti?
0: Sì, certamente, Giuseppina.
2: Grazie. Salutiamo Livio e Paolo.
0: Sì.
2: Salutiamo la cara postina.
0: La postina nostra, cara.
2: La postina.
0: La nostra Gabriella, ciao.
2: Cara da Dio, che a me manca, sono

0: la Ada, la Mary, la Silvana, la Flavia, la Renata e tutta la gamma 5 e tutti i festeggiati e che portano il nome Anna.
1: Certo.
0: E io dico anche i nonni, fermo un po' tutti.
1: Tutti, sì, sì.
0: Sì, perché mi è arrivato uno che ha detto che anche i nonni, non so.
1: Anche i nonni, va bene.
0: Festeggiamo oggi e anche il 2 di ottobre.
1: Ma certo, sempre bisogna festeggiare i nonni.
0: Festeggiare i nonni.
1: Se non ci fossero come si fa? Sì. Vero, Eh sì.
0: Manca i nonni, manca tutto.
1: Eh sì, soprattutto per quelli che
0: poi
1: non...
0: salutiamo gli ammalati e persone care. E buona serata, ti lascio fare a te. E mi associo insieme con la Gabriella.
1: Va bene, con allora con la canzone.
0: Sì,
1: va
0: sì.
1: Bene, perfetto.
0: Con la Onofria
1: sì.
0: Carmencita.
1: Sì. Grazie, okay. Grazie, perfetto.
0: Ti saluto, buona settimana, un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Grazie, grazie a te.
0: Sempre avanti.
1: Sempre avanti, Giuseppina.
0: Oltre delle tue persone care c'è un'altra che ti pensa.
1: Ah, va bene. Grazie.
0: Ok, senza malizia, senza niente, sai.
1: Certo, Giuseppina.
0: Solo per la simpatia e cortesia.
1: Grazie.
0: E la brava persona che sei.
1: Grazie, okay. Giuseppina. Ti abbraccio, okay. Ti abbraccio, Giuseppina.
0: Spero,
1: grazie.
0: Che ti trovi a fare qualcosa, sai.
1: Sì, sì, certo, dai. Molto probabilmente cercheremo di risolvere quel problema lì, esatto.
0: Speriamo, te
1: ecco,
0: lo auguro.
1: Grazie.
0: Con tutto il cuore.
1: Grazie, dai. Grazie, Giuseppina.
0: Va bene. Ok,
1: un abbraccio
0: ciao,
1: ancora.
0: Buona serata. Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.

0: Eh sì, il grande Peppino Di Capri con questo meraviglioso brano che porta come titolo Don't Play the Song. E allora con questo saluto caramente anche la nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Siamo giunti alle 22:20 minuti, andiamo di qua, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo!
0: Ah Gianna, finalmente, ma cosa è successo prima con l'altro telefono?
1: Guarda, il cordless è scaricato.
0: Ah, si è scaricato, per quello sei caduta.
1: Sì, sì. Beh, guarda, io lasciamo perdere la canzone perché oggi è una giornata, no?
0: No.
1: Vede.
0: Ah.
1: No. Allora io faccio gli saluti e mi fai una canzone
0: sì,
1: di Gianni Morandi.
0: Sì.
1: Io che ho te, aspetta, no, io che ho te, orco, okay. Beh, allora mettiamo per tutte le ascoltatrici,
0: sì,
1: io che ho te dei New Trolls.
0: Ah, ecco, dei New Trolls, va bene.
1: E saluto la Giuseppina, la Gabriella, la Ada, la Martina, poi la... facciamo Marco da Marchera. E anche Silvano,
0: certo,
1: poi un abbraccio a tutti, così mettiamo quella canzone. Sono sempre Gianni Morandi, dai, facciamo così.
0: Sì, lo cambiamo.
1: E anche la Nicole,
0: e anche la Nicole. Sì, certo, mi è arrivato
1: la tua mamma, la
0: grazie,
1: tua Sabina.
0: Grazie. Vabbè. Gianna,
1: adesso il mio cellulare, perché qua, mamma mia, i telefoni quando il giorno
0: di solito
1: parli e dopo ti dimentichi, caricarli,
0: certo,
1: magari
0: certo,
1: molli di qua di là,
0: sì, è vero.
1: È vero.
0: Proprio
1: io
0: così.
1: Ti saluto, ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Tanto caro,
0: grazie a te
1: prossima.
0: Gianna, alla prossima, ciao,
1: ciao
0: Gianna,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Grazie
0: a te, ciao.

Eh sì, per ricordare questo grande cantante Peppino Di Capri, che ha fatto delle canzoni meravigliose come questa Speedy Gonzales. E allora andiamo a leggere anche i messaggi che ci sono arrivati, che ancora non ho avuto modo di leggerli. Ciao, sono in ascolto, un saluto a tutti dalla A alla Z, dedico una canzone di Morandi e la dedico alla Gabriella, alla Gianna, all'Antonietta, all'Antalino e tutti, ma proprio tutti, firmato la nostra carissima Nicole. Grazie Nicole carissima, e allora non mancherò allora di dedicare un bel brano di Morandi. E poi vediamo qua gli altri messaggi. Caro Enzo, mi fai ascoltare Donna con te della Ox? Grazie, ti abbraccio, firmato Gianni da Padova. Certamente, allora Gianni, poi ascolteremo anche questo bel brano. E poi sì, c'era il messaggio di Giulia e mi dice: caro Enzo, io sono Giulia di Vicenza. Oh, benissimo, allora ecco, giustamente per sapere anche, visto che mi avevi inviato prima il messaggio che dicevi che Lisiano in provincia di Vicenza non esiste, e quindi mi hai detto anche da quale località ci scrivi. In questo caso mi ha detto: sono Giulia di Vicenza. Benissimo, siamo giunti alle 22:24 minuti in questo momento. Vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz è la frequenza che vi sta trasmettendo come ogni 15 giorni Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Per altri 5 minuti ancora lascio aperto le linee telefoniche in diretta, dopodiché vi ricordo che andiamo ad ascoltarci tutte le canzoni che mi avete richiesto da quasi inizio trasmissione. 049 700 700 049 700 838, sono le linee in diretta per altri 5 minuti. Poi vi ricordo che chiudiamo le linee telefoniche, diamo la precedenza a tutti i vostri messaggi che avete richiesto, le canzoni assieme alle vostre telefonate, e subito verso le 23 e qualcosina riapro le linee telefoniche ancora per qualche canzone, se riusciamo a inserirla. Ricordo ancora anche la trasmissione Liscio di Sera, andrà in onda mercoledì prossimo 29 dalle 21 fino alla mezzanotte con la non so se ci sarà la diretta con un carissimo amico, poi vediamo insomma, ecco, nel corso di questi giorni. E comunque ecco, ci riascolteremo anche mercoledì 29 con Liscio di Sera dalle 21 fino alla mezzanotte con le tante belle canzoni della musica da ballo liscio, e non mancheranno ovviamente le richieste musicali.

Eccoci qua, ritornati in diretta. Allora, abbiamo ascoltato anche la canzone di Bobby Solo con Zingara e poi prima ancora Non c'è più niente da fare. Allora, nel frattempo ne ho approfittato per bere un caffè, giustamente alle 22:33 minuti. E allora adesso partiamo tutte, facciamo ascoltare tutte le vostre richieste musicali che mi avete richiesto nel corso del programma. Come la prossima che andiamo ad ascoltare, allora un brano che ha richiesto la nostra Ada di Asolo, mi chiedeva un brano, mi dice con questo messaggio: mi fareste ascoltare L'Eclissi del Cuore di Lauren Eck? Grazie, firmato l'Ada di Asolo. Allora abbiamo pronta subito la canzone per la nostra cara Ada, e allora eccolo qua, tutto per te Ada, la canzone Lauren Eck, L'Eclissi del Cuore.

La prossima canzone che andiamo ad ascoltarci è un brano richiesto dalla nostra Maria delle Acciughe, voleva appunto ascoltare Toto Cutugno con Solo Noi.

E abbiamo ascoltato allora anche il brano che mi aveva richiesto la nostra cara Maria delle Acciughe con Solo Noi di Toto Cotugno. Saluto caramente anche la nostra cara Maria. Abbiamo pronta la canzone che aveva richiesto il nostro Roberto di Milano con il brano di Demi Rousseau con Il mondo degli uomini bambini. Eccolo qua, carissimo Roberto. Dedichiamo ad Hermes e Lisa anche questa canzone.

Sì, le divagazioni di Antoine, lui è Antoine con questo brano che stiamo ascoltando. Prima ancora invece abbiamo ascoltato la canzone di Demi Rousseau con un brano che mi aveva richiesto il nostro Roberto di Milano, e l'abbiamo dedicata anche ad Hermes e Lisa, il mondo di uomini e bambini. Ciao caro, volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno salutato, la Gianna, Strichete Strochete, la Giuseppina, Marco, un saluto caro a Enzo di Vittorio Veneto, a te un struccotto e un besito, sto mangiando un gelato più grande di me, apri il telefonino che te ne passo un po', baciotto firmato Martina. Mamma mia Martina, proprio in questo momento avrei proprio la necessità di mangiare un qualcosa di fresco, allora un gelato ci starebbe proprio. Allora dai, apri il telefonino così mi invia un po' di gelato anche a me. E allora poi per la Martina abbiamo già una canzone che aveva richiesto anche la nostra Gabriella, la Gianna, anche la Nicole, ti dedicavo una canzone. Però prima facciamo passare questo brano che devo dedicarlo. Poi c'è anche la Marinella Maurizio che mi avevano inviato un messaggio e mi stanno appunto dicendo che mi stanno ascoltando a letto, belli là, tranquilli. Quindi un saluto caro anche a Marinella e Maurizio. Poi dedichiamo anche a loro una bella canzone. Un saluto caro ovviamente a loro. E allora abbiamo pronto una canzone di Carmen Villani. È un brano che vado a dedicare a più amici ascoltatori, lo vado a dedicare alla nostra Antonietta Bovo che ci sta ascoltando assieme a tutta la famiglia, e poi lo dedico anche alla nostra carissima aspetta un attimino che mi era sfuggita, la Elena Bertoldo, che anche lei ci aveva inviato un messaggio, quindi sia per la nostra Elena e anche per la nostra Antonietta. E vado a dedicare questo brano, come stavo dicendo, di Carmen Villani, e porta come titolo Per dimenticare. Allora eccolo qua, Carmen Villani.

Un ragazzo di strada, il brano che stiamo ascoltando dei Corvi, e abbiamo ascoltato prima ancora i Carmi Villani con il brano che portava come titolo Per dimenticare. L'ho dedicata alla nostra Antonietta Bovo, poi anche alla nostra cara Elena Bertoldo.

prossimo brano lo dedico alla nostra Nadia di Cassavio, si è chiamato prima, un brano di Frank Sinatra, porta come titolo My Way.

Ragazzo triste, lei è Patty Bravo con questo brano. Abbiamo ascoltato prima ancora un brano del grande Frank Sinatra, portava come titolo My Way, l'ho dedicata alla nostra carissima Nadia di Cassavio e mi manda il messaggio alla Nadia, mi dice grazie infinite Enzo per My Way, Nadia del Lido, ora di Cassavio. Grazie a te Nadia, un abbraccio. Adesso invece vado a dedicare il prossimo brano a due nostre care amiche ascoltatrici, alla nostra carissima Gabriella di Olmo di Martellago e anche alla nostra Giuseppina di Campo San Piero. Ad entrambe vado a dedicare un brano di Maurizio Vandelli che porta come titolo Io ho in mente te. Oh.

Eh sì, povera piccola. Grande Gianni Morandi con questo brano. E abbiamo ascoltato invece prima ancora il grande Maurizio Vandelli con la canzone che portava come titolo Io ho in mente te, un brano che ho dedicato alla nostra Gabriella. Prontamente mi ha chiamato per ringraziarmi e voleva anche salutare caramente la Lisa d'Hermes. E poi sempre questo brano l'ho dedicato alla Giuseppina di Campo San Piero. Oh yeah.

Questo prossimo brano che andiamo ad ascoltare, un brano che mi aveva richiesto il nostro Marco Di Marghera, volevo ascoltare autodedicarsi questa canzone di Renato Zero che porta come titolo Il Carrozzone.

0: e parlami.
1: Eccomi qua, ritornato in diretta. Nel frattempo ero al telefono con le nostre care amiche ascoltatrici, anche perché avevo detto che dopo le ore 23 avrei riaperto le linee telefoniche ai nostri amici da casa, quindi poi ben volentieri dedicherò le altre canzoni a questi nostri amici. E allora abbiamo ascoltato allora questa canzone sempre di Renato Zero con il punto amico, però prima ancora ci siamo ascoltati il brano che aveva richiesto il nostro Marco Di Marghera ed era Il Carrozzone.

Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è un brano che andiamo a... Allora, ce l'aveva richiesto questa canzone la nostra Gianna di Santa Maria di Sala, aveva richiesto un brano di New Trolls, voleva ascoltare Io che ho te, la dedicava caramente alla nostra Nicole, poi la dedicava anche alla nostra Martina e anche alla nostra cara Gabriella, un po' a tutti gli amici.

Benissimo, eccoci qua ritornati in diretta. E allora abbiamo ascoltato anche due belle canzoni di Neil Trolls. E allora questa, che appunto mi aveva richiesto la nostra carissima Gianna di Santa Maria di Sala, ed era un brano che portava come titolo Io che ho te, ed era una canzone che ha voluto dedicare alla nostra Martina, poi ha voluto dedicarlo anche alla nostra Nicole e alla nostra carissima Gabriella con la nostra Giuseppina. Allora, vediamo un pochino qua. Adesso andiamo a dedicare un bel brano all'amico natalino di Vicenza.

Don Bachi con questo meraviglioso brano che portava come titolo Poesia, una canzone che ho dedicato all'amico natalino di Vicenza.

La prossima canzone la vado a dedicare al nostro Piero e Valentina. Un brano di Omar Lambertini porta come titolo Un amore così. Con questo voglio anche ricordarvi l'appuntamento di mercoledì prossimo, mercoledì 29, con la trasmissione Liscio di Sera dalle ore 21 fino alla mezzanotte, assieme ovviamente alle vostre richieste musicali e alle vostre telefonate in diretta, come più o meno succede sia nella trasmissione quindicinale sia nella trasmissione mensile. Eccolo qua, tutto per Piero e Valentina, questo brano meraviglioso di Omar Lambertini.

0: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican.
1: E abbiamo ascoltato allora anche la canzone di Omar Lambertini, Un amore così, ed era un brano che ho voluto dedicare alla nostra Valentina con Piero. E allora un abbraccio anche a questi nostri carissimi amici. Il prossimo brano invece che andiamo ad ascoltarci lo andiamo a dedicare alla nostra Martina e anche alla nostra Nicole, visto che lo stanno spentando entrambi il grande Gianni Morandi con Non son degno di te. Chi lo sa se la Martina ha finito di mangiare il gelato?

E allora abbiamo ascoltato anche il brano di Gianni Morandi con Non son degno di te, ed era un brano che andava dedicato alla nostra Martina. Dice però adesso ho mal di pancia. sì. E beh, ciao. Lo sei mangiata tutta da sola. Abbiamo dedicato anche alla nostra Nicole questo bel brano. E allora andiamo dall'altra parte, andiamo a vedere l'altra richiesta che ci perveniva da Gianni da Padova. Mi chiedeva il brano Donna con te della Oxa. Lo salutiamo caramente anche il nostro Gianni da Padova.

body's touch. E abbiamo ascoltato allora anche Donna con te della Ox e l'abbiamo dedicata al nostro Gianni da Padova che l'aveva richiesta. Allora vediamo un pochino anche i messaggi. Grazie Enzo, bellissimo il brano, buon rientro a casa Piero e Valentina. Grazie carissimi amici Piero e Valentina, un abbraccio a voi. Ciao Enzo, ti ringrazio per la tua gradita compagnia con bellissime canzoni, ti saluto caramente, un saluto a tutti gli ascoltatori. Firmata la nostra Elena di Rossano Veneto, immancabile la nostra Elena col suo salutino finale. E siamo giunti alle 23:41 minuti di questa ormai domenica 26 luglio, lentamente sta finendo per dare lo spazio a lunedì 27. Allora andiamo ancora con le altre canzoni che avete richiesto. Allora c'è l'Esmeralda di Paola, vi ha richiesto un brano di Eros Ramazzotti. Lo dedichiamo anche alla nostra Elena di Rossano Veneto, questo prossimo brano di Eros Ramazzotti. E lo dedichiamo anche alla Giulia di Vicenza che prima ci aveva inviato un messaggio. E allora eccolo qua, Eros Ramazzotti con un'altra te.

E ci siamo ascoltati allora anche questo brano meraviglioso di Eros Ramazzotti, Un'altra te. Abbiamo dedicato questa canzone a tre nostre care amiche ascoltatrici: la nostra Esmeralda di Padova, la nostra carissima Elena di Rossano Veneto e anche alla Giulia. Abbiamo pronta una canzone da dedicare alla nostra Ivana di Vicenza. Lei è una grande ballerina, piace molto ballare anche la bachata, la salsa, un po' tutti i balli latinoamericani. E allora gli vado a dedicare questa bella canzone e porta come titolo Amor è la noche. There are nights when love becomes music and music. Ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che ieri sera mi sono venuti a trovare. Abbiamo riempito proprio la sala ieri sera. E un ringraziamento di cuore dalla A alla Z, come sempre, sempre molto attivi, molto partecipi.

Amor è la noce, questo brano meraviglioso, questa bella baciata, e l'ho voluta dedicare alla nostra Ivana di Vicenza. È da un po' che non la vedo la nostra Ivana, però mi ricordo quando veniva a trovarmi al locale in cui lavoravo a Castelfranco Veneto i sabati sera. Sì, era veramente molto molto brava a ballare sia la salsa che il latinoamericano che gli altri balli, anche ovviamente era immancabile anche la sua presenza il sabato sera. Adesso vado a dedicare questo prossimo brano alla nostra cara Mary, la Mary delle poesie, e gli vado a dedicare un brano che porta come titolo meraviglioso. Lui è Domenico Modugno.

Benissimo, abbiamo ascoltato anche il brano di Domenico Modugno con Meraviglioso, ed era dedicata a questa bella canzone alla nostra Mary delle poesie. Adesso mi ha incaricato la nostra Gabriella e anche la nostra Giuseppina di far passare una bella canzone, come sempre, di Biagio Antonacci con Severo Chi Ci Sei. La volevano dedicare con un pensiero alla nostra Onofri, alla nostra Carmensita, e poi ovviamente anche la dedicavano alla mia mamma Lidia, che piace molto questa canzone.

Biagio Antonacci con Se è vero che ci sei, questa canzone che appunto mi aveva richiesto la nostra carissima Gabriella, che l'ha voluta dedicare assieme alla Giuseppina, alla nostra Onofria, alla nostra Carmen Sit e anche a mia mamma Lidia. E allora vediamo un pochino qua prima di arrivare anche alla sigla finale per salutarci. C'era la nostra Nicole che dice grazie mille per la canzone di Morandi, volevo salutare tutti e dare una buonanotte e augurare una buona settimana a tutti e poi ovviamente un buon riposo, firmato la nostra cara Nicole. Poi c'è arrivato anche il messaggio dal nostro Enzo di Vittorio Veneto, dice ciao Enzo, grazie per la serenità della tua trasmissione, un buon rientro, alla prossima, firmato Enzo da Vittorio Veneto. Grazie a te carissimo Enzo. E allora che dire, partiamo con la sigla e subito dopo, tra un minutino, ci ritroviamo per i saluti finali.

Benissimo, allora eccoci qua. Allora andiamo a salutare un po' tutti gli amici che sono intervenuti questa sera, come sempre in tanti, a partecipare alle mie trasmissioni quindicinali. Vi ricordo ancora l'appuntamento di mercoledì prossimo, mercoledì 29, con la trasmissione Liscio di Sera dalle ore 21 fino alla mezzanotte. Vado a salutare la nostra Antonietta Bova, assieme a tutta la famiglia, la nostra Anna Paola, la nostra Ada di Asolo, il nostro Davide da Lesiano in provincia di Vicenza, il nostro Luca di Mandria, la Elena Bertoldo, la nostra cara Maria delle Acciughe, Simone, Roberto di Mirano, la Nadia di Cassavio, l'amico Natalino di Vicenza, la nostra Gabriella di Olmo di Martellago, la nostra Valentina assieme a Piero, Marco di Marghera, Gianni da Padova, la Esmeralda di Padova, la Gianna di Santa Maria di Sala, la nostra Giuseppina di Campo San Piero, la Nicola, la Giulia di Vicenza, la Ivana di Vicenza, la nostra Martina, la nostra Elena di Rossano Veneto, la nostra cara Mary delle Poesie. La nostra Marinella e Maurizio. E il nostro Ferdinando di Galliera Veneta. Con questo vi ringrazio e vi saluto e vi auguro a tutti quanti voi una buona notte serena. Ci risentiamo, per chi è piacere, mercoledì prossimo 29 dalle 21 alla mezzanotte con Liscio di Sera. Ancora una buona notte, come sempre un caro abbraccio a tutti gli ammalati e alle persone sole che ci seguono con tanto affetto. Grazie ancora.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 22 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale. Staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Siamo in estate ormai, proprio nel cuore dell'estate, alla vigilia delle vacanze, e allora consigliamo sempre qualche libro. Incominciamo appunto con un personaggio che riguarda un grande ambientalista, un grande scrittore, nonché militare, e parleremo tra poco di Mario Rigoni Stern, perché appunto c'è stata anche una mostra dedicata a questo grande asiaghese. Ne parleremo, sarà ospite lo studioso scrittore Sergio Di Benedetto, appunto, che ci racconterà le caratteristiche appunto di questa persona così appassionato per la montagna, per l'ambiente, difensore di, ambientalista veramente straordinario. Quindi parleremo di Mario Rigoni Stern. Parleremo poi, ecco, allora, Tiziano, il nostro pittore, abbiamo parlato recentemente perché è stata già aperta la mostra appunto a Pieve di Cadore, nella sua città, e invece oggi ne parleremo perché tante sono le notizie, le informazioni che riguarda anche la vita di Tiziano. Lo conosciamo di più come pittore, il grande pittore ritrattista amato dai potenti dell'epoca, tanto per citarne uno, Carlo V, ma non solo. E quindi vediamo anche la sua famiglia, le sue origini, i suoi figli, ecco, anche questo è un capitolo di storia importante della sua vita, e lo capiremo e ne parleremo, conosceremo un po' di più. Poi facciamo un cenno anche al suo contemporaneo, che è stato il Tintoretto, due grandi, due colossi, due giganti della pittura veneta, che appunto hanno avuto la fortuna di incontrarsi e di magari scambiare anche qualche opinione sulla pittura. Parleremo poi di un anniversario importante, importantissimo io direi, perché ricorrono i 5 anni da Urbs Picta, città di Padova, dichiarata patrimonio dell'umanità, riconosciuta dall'UNESCO. Ecco, allora è un grande momento, 5 anni, si possono trarre delle osservazioni e tracciare anche un bilancio senz'altro positivo. In questo percorso ne abbiamo parlato tante volte, un incremento turistico notevolissimo per Padova, mai registrato. E quindi ecco che avremo ospite l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che appunto ci riserva delle sorprese. Ecco, io non voglio neanche ovviamente citare, perché sono belle iniziative, belle sorprese, faranno senz'altro piacere, e non si poteva celebrare questo anniversario appunto in forma migliore. Andiamo poi a conoscere un fiume che ci riguarda da vicino, perché è il secondo dopo il Po, e parleremo di Adige. Parleremo di Adige con il libro Figli d'acqua dolce, eccolo qua, un altro libro interessante da portare sotto l'ombrellone o sotto un bel albero in montagna. Perché? Perché riguarda appunto questo lungo fiume, 410 chilometri, ma soprattutto l'autore, che tra poco avremo in collegamento, e sarà il giornalista Mauro Gambì, ci racconta il rapporto umano, il rapporto che c'è stato con questo fiume, che non è solo un fatto naturalistico, eccetera, c'è di più. Un fiume, dice, racconta, fa parte della nostra storia, della nostra vita, siamo cresciuti lungo i fiumi, qualche tempo fa si andava più spesso lungo le rive del fiume, e lì scorreva una vita spensierata, sincera, un ambiente magari più pulito, più sicuro, ecco, anche questo va detto. E quindi ecco, il nostro autore fa questa analisi di rapporto più che altro con il fiume, che non appunto per lo suo scorrere un tragitto lunghissimo come abbiamo visto. E quindi avremo ospite, come dicevamo, giornalista Mauro Gambì.
Un altro libro che consigliamo, ecco qua, veramente per gli appassionati della storia veneta, andiamo proprio nel cuore, andiamo proprio nei bassi fondi della storia veneta, perché questo libro si intitola intanto Una foresta sul mare. Pensate un po' già il titolo, dove ci porta, immaginiamo questa foresta, questo legname, queste piante che venivano dal Cansiglio, che venivano appunto dal Bellunese, queste zone che sono state veramente ricche di legname. E allora, perché una foresta sul mare? Perché vediamo appunto le origini, dove veniva coltivato questo legname, come veniva trasportato. Non per nulla abbiamo una fermata alle Zattere quando andiamo a Venezia, qualcosa vorrà dire. E poi dove era destinato questo legname? Beh, insomma, non è difficile appunto immaginarlo, andava dritto dritto all'arsenale. E qui abbiamo una descrizione meticolosa, fatta bene, punto per punto, passaggio per passaggio, di chi? Di uno statunitense, di uno studioso statunitense, che è Carl Awa, che lui si è occupato di questo tema tanti anni fa. E allora

avanti, non è che rimanevano senza, assolutamente no. E quindi questa è la scaletta di oggi. Domani ci sentiamo, tocca a noi, nostro turno, come usiamo sempre questa formula, perché parleremo di temi attualissimi. Andremo a scoprire appunto delle novità, andremo a scoprire quella che è un tema giuridico che interessa molto in questo momento, ma insomma tralasciamo un po' quello che è il contenuto della scaletta di domani e domani ci sentiamo appunto, come dicevamo, con la rubrica di attualità. Allora, torniamo a noi perché adesso appunto andiamo a ricordare Mario Rigoni Stern, che se ne parla tantissimo, ci ha lasciato tanti anni fa, ormai nel 2008 è scomparso, ci ha lasciato veramente un patrimonio di libri importanti, soprattutto Il sergente nella neve, e qui è stata la sua avventura autobiografico, il libro che racconta la drammatica ritirata degli alpini sul fronte russo della seconda guerra mondiale, poi via via Il bosco dei rogalli e poi ovviamente tanti altri libri, anche saggi, dedicati all'ambiente. Lui è un fervente ambientalista, come abbiamo detto, e poi andiamo anche a una mostra M9 di Mestre, e qui vediamo un attimo appunto come è stata improntata, come è stata organizzata, come si è voluto ricordare Mario Rigoni Stern, che è un personaggio ancora molto seguito e ancora da scoprire, a quanto sembra. E ecco che c'è questo grande interesse per le sue opere, ma soprattutto per lui. Lui, testimone, messaggero di un concetto ambientalista che è sempre più attuale. E allora adesso noi vediamo anche il nostro orario, mi pare che ci siamo, e ci mettiamo in contatto appunto con il nostro ospite, come dicevamo, Sergio Di Benedetto, studioso, scrittore, e poi che ci racconta appunto il contenuto di questa mostra. Allora vediamo un attimo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere Mario Rigoni Stern, questo grande personaggio asiaghese, scrittore, militare, perché è stato anche tale, e sempre di grande interesse. Abbiamo in collegamento docente, scrittore, studioso, il dottor Sergio Di Benedetto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie per la disponibilità. Allora, diciamo, siamo di fronte a un grande personaggio, ambientalista, scrittore, che sempre affascina, sempre interessa, è di grande interesse, e i suoi concetti, il suo rapporto con la natura è sempre attualissimo. Allora, dottore, intanto, chi è stato Mario Rigoni Stern? Parliamo dalla domanda più scontata.
1: Mario Rigoni Stern è stato, come diceva lei, un militare, è stato un alpino, voglio ricordare, è stato il più giovane alpino reclutato in Italia nel 1938, e ha combattuto su tutti i principali fronti della guerra, da quello francese a quello greco-albanese, poi ricordiamo la ritirata di Russia, e poi ha fatto anche come dire, parte di quella resistenza silenziosa di militari che per non aderire alla Repubblica Sociale di Salò hanno scelto di andare al lager. Ecco, Mario Rigoni Stern ha passato 20 mesi di lager, quindi la sua esperienza è un'esperienza di dolore, un'esperienza di fatica. Sappiamo tutti che poi la sua provenienza è quella dell'altopiano di Asiago, ma da quell'esperienza bellica poi nasce anche il grande scrittore, ricordiamo il certo. Sergente nella neve, famosissimo, fino all'ultimo stagione del 2006, insomma 50 anni di scrittura, ecco, quindi un grande scrittore e grande uomo.
0: Certo, e ci ha lasciato un patrimonio veramente prezioso, sia dal punto di vista ambientalistico, come dicevamo, ma anche di descrizione, come ha detto lei, appunto, di quella ritirata drammatica che c'è stata appunto dopo con la Seconda Guerra Mondiale. Allora, perché è così attuale, perché è così amato il rapporto con la natura, la sua capacità di farci entrare appunto nelle montagne, conoscerle di più, conoscerle meglio, ma soprattutto portare rispetto?
1: No, perché Rigoni Stern è stato in qualche modo profetico. Già negli anni del boom economico individuava, denunciava, metteva in guardia da un uso consumistico della natura, da un uso predatorio della natura che non rispetta gli equilibri, i tempi, gli abitanti stessi del bosco, no? Lui era un cacciatore, ma con quel senso dell'equilibrio e del rispetto anche degli animali, insomma si prende ciò che è necessario, non di più, e questo ce lo rende attualissimo. Siamo in un'estate, pensiamo, così calda, in pieno purtroppo cambiamento climatico, sappiamo cosa vuol dire oggi custodire la natura. Ecco, io penso che questa idea della custodia della natura sia fondamentale, ce lo rendono vicino. E poi è stato un grande, come dire, io dico un aedo, ecco, in questi giorni va di moda l'Odissea di Nolan, ricordiamo che in qualche modo Rigoni Stern è stato un aedo, cioè un cantore di un mondo, il mondo dell'altipiano di Asiago, un mondo di montagna, di comunità, di contadini, senza però la retorica, perché ce lo fanno anche apprezzare come uomo di pace, anche qui attualissimo se pensiamo a quanti sì. conflitti ci sono, perché non è retorico Rigoni Stern, è molto realistico, molto pragmatico, non c'è mai come dire, la descrizione di un Eden, non esiste Eden, esiste un modo armonioso di vivere. Rigoni Stern ce lo testimonia, e a noi questo arriva in maniera molto diretta, molto forte oggi.
0: Certo, un uomo vero, autentico, mai sopra le righe, molto a contatto appunto con i temi attuali che appunto lei ha descritto e che sono tuttora appunto di attualità. Però lui era anche scettico verso la tecnologia, verso il moderno, verso un po' un mondo che stava cambiando, era un po' ancorato, diciamo, a quel mondo naturale, semplice, ma di grande rispetto. Ecco, la tecnologia per lui cosa è stata, dottore?
1: Ma Rigoni Stern anche qui ci presenta una posizione di equilibrio. Amava citare una frase di Ungaretti: c'è stato un grande progresso tecnologico, ma non un uguale progresso morale. Allora Rigoni Stern metteva in guardia da una tecnologia che va a violentare, che va a modificare la natura. Penso a certi racconti in cui dice: oggi noi non abbiamo più la possibilità di ammirare il cielo stellato, anche in estate c'è un inquinamento luminoso, oppure criticava quei cacciatori o quegli escursionisti alpini che andavano per consumare, loro arrivavano in moto con le jeep, facevano caos, disturbavano il bosco. Questo non è un modo giusto di usare la tecnologia. Ricordiamo che scriveva a penna, poi scriveva a macchina, sì. Che non vuol dire essere totalmente contrari alla tecnologia, non è questo, ma è ricordarci che c'è, come dico anche nel mio libro, una dimensione dell'umano da conservare, un'umanità da conservare, altrimenti la tecnologia prende sopravvento e noi non siamo più in contatto con la natura. Un esempio, criticava tutta quel tentativo che lui a volte vedeva nella stessa Asiago di come dire, rendere umani gli animali e viceversa. E dice, l'animale è l'animale, l'essere umano è l'essere umano, entrambi hanno una loro sfera. Gli episodi famosi in cui dice, no, non si accarezza il cucciolo di Capriolo, perché in quel modo tu lo stai condannando a morte, perché la mamma non lo riconoscerà. Insomma, sono tutti modi di rispetto, di equilibrio, ma anche dell'aspetto morale, che secondo me oggi è decisivo in un'epoca di consumismo sfrenato.
0: Certo, e allora veniamo un po' alla sua opera, al suo volume, il titolo Le stagioni e i ricordi, saggi su Mario Rigoni Stern, edito da Ronzani, 280 pagine, 24, ecco, questo è un bel documento, un bel libro pieno di ricordi, come appunto dice il titolo, ma soprattutto ci fa conoscere l'uomo. Penso sia questo il messaggio importante di questa opera, dottore.
1: Sì, io raccolgo lì 11 saggi che ho scritto nel corso degli anni, un po' per mie ricerche accademiche, universitarie, un po' per interesse. E in Rigoni Stern, come diceva Primo Levi, l'uomo non è mai separato dallo scrittore. In Rigoni Stern l'uomo che scrive e l'uomo che vive sono uniti. Ecco, non è un uomo che scrive in un modo e vive in un altro, e anche questo ce lo rende molto simpatico, molto vicino, c'è una limpidezza, una trasparenza. Allora, in quei saggi, studiando la letteratura, la scrittura, le opere di Rigoni Stern, emerge l'uomo, perché, ripeto, sono inscindibili. Se uno prende, ad esempio, un libro magari oggi non così ricordato di Rigoni Stern, ma molto bello, Arboreto Salvatico, dove sottolineo quel salvatico, che vuol dire che salva, cioè la natura che salva l'uomo, allora uno va a leggere quei racconti sugli alberi che ce lo avvicinano un po' a quel mondo antico di Virgilio, eccetera. Poi vai a scoprire che quegli alberi sono quelli del suo brolo, insomma, dei dintorni di casa sua. Quindi vuol dire che c'è sempre questo legame. Ricordiamo i racconti di guerra, racconti di lager, tutte cose che ha vissuto. Allora non si può scindere a Rigoni Stern la dimensione umana, etica, morale e la narrazione. Lui amava dire che era un narratore, non un romanziere, perché non inventava, ma prendeva dalla realtà, che era una definizione che lui ricavava da Walter Benjamin. Quindi in lui, come dire, prevale la vita, prevale la realtà.
0: Certo, e questa è la forza, diciamo, delle sue opere, perché troviamo l'uomo autentico, l'uomo vero. Andiamo un po' a quella che è stata anche la capacità di una piccola patria, la sua Asiago, l'altopiano che l'ha amato veramente in modo eccezionale, ha fatto un luogo universale. Cosa è diventato l'altopiano Asiago con Rigoni Stern? Perché oggi quando andiamo lì associamo questo ambiente a lui, a Mario.
1: Sì, io devo dire che sono anche molto legato all'altopiano, che è un luogo bello, ricco di storia e di natura, però indubbiamente c'è un po' questo genius loci che è Mario Rigoni Stern. Mario Rigoni Stern ha fatto dell'altipiano innanzitutto un punto d'osservazione di quello che accadeva, diciamo così, nelle città, nella pianura. Lui non ha mai voluto lasciare Asiago, pur avendone le occasioni, e lui stesso si è costruito una casa ai margini del bosco. Questo è un luogo di osservazione, come cerco di mettere in evidenza anche nel mio volume, cioè questo gli ha permesso di notare certi fenomeni in maniera molto distaccata e lucida. Ma soprattutto poi Asiago è diventato anche come dire, il luogo in cui molte storie sue sono ambientate. È un paesaggio che non è solo un paesaggio, ma diventa protagonista, ma è anche una comunità. Rigoni Stern è cosciente che c'è un mondo montano che finisce, che è finito, che è un mondo che in parte viene distrutto dalla Grande Guerra, in parte dal consumismo, però anche lui stesso si fa un po' custode di questo mondo, ce lo racconta, ci dice com'era quella vita, che era una vita faticosa, perché era una vita anche di lavoro impegnativo, di fame per certi aspetti, e di migranti, di emigrazione, però è anche un luogo che per lui è veramente terra madre, è radice, è nutrimento. quando noi saliamo in altipiano, mi piace chiamare l'altipiano come diceva lui, non l'altopiano, noi questo, se abbiamo letto le pagine di Rigoni Ster, noi non possiamo non tenerlo presente, insomma ci parla.
0: Certo. Si è legato all'ambiente in modo più forte rispetto magari a prima. Però andiamo a Mestre M9, questo appunto, questa grande mostra che c'è stato. Ecco, la mostra un attimino cosa ha fatto, come l'ha fatto presentare, come l'ha presentato il nostro Mario, dottore?
1: Allora, la mostra è dedicata a Luc Ceron, che è un fotografo francese, e che peraltro con generosità ha donato la foto di copertina del mio libro, quindi sono legato oltre che da un rapporto personale anche da gratitudine con Luc. Luc è partito dalla Francia e ha voluto andare a conoscere Rigoni Ster negli ultimi anni della sua vita ed è entrato in relazione con lui, e da lì, essendo un fotografo di, come dire, grande attenzione, grande qualità, è riuscito a fotografare Mario dentro l'altipiano, quindi ripeto questi due poli ancora, no? L'uomo, lo scrittore e il suo mondo, e nella mostra si mette in evidenza bene questa dinamica, questo rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e l'altipiano, con lo sguardo artistico delle foto di Ceron.
0: Certo, e quindi anche lui, insomma, la curiosità, ecco, la curiosità che c'è stata per conoscere il nostro scrittore. E quindi di una piccola patria, appunto, ha fatto questo luogo così rispettato, così conosciuto, così amato, ma soprattutto penso che l'eredità, se possiamo appunto affrontare un po' questo aspetto, sia stato il rispetto per l'ambiente, conoscere l'ambiente, e quanto ha contribuito, dottore, al suo stato, alla sua attività, perché è stato un forestale.
1: Il fatto che in lui c'è una conoscenza che è anche una conoscenza scientifica, non banale, non superficiale, non retorica. Quindi lui c'è proprio lo studio, e questo ancora una volta, in un'epoca un po' che a volte tende ad essere superficiale, ci ricorda l'importanza di quello che è lo studio, di quello che è l'approfondimento, quello che è l'esperienza. Ora, Rigoni Ster ha cantato l'altipiano di Asiago e l'ha reso famoso, dico in Italia, in Europa, ma direi nel mondo, perché sappiamo che le sue opere sono tradotte anche fuori d'Europa. Per cui ci ha ricordato che cosa è quel mondo, che è un mondo particolare, perché ha una certa lingua, il cimbro, che ha una storia molto particolare dentro la Repubblica di Venezia, un'autonomia molto forte. Insomma, tutto questo ce lo ha restituito, e appunto noi oggi non possiamo salire ad Asiago e all'altipiano dei Sette Comuni senza tenere presente questo, cioè come ce l'ha raccontato lui, però sempre con quell'occhio che dicevamo un po' scientifico, da uomo del forestale, del bosco, dell'attenzione, mai superficialità. Ricito ancora Arboreto Salvatico, oppure quando parla degli animali o quando ci parla delle api nei suoi racconti, non c'è lo sguardo del cittadino, ma è lo sguardo di chi quel mondo lo vive e lo conosce. E anche lo ha studiato da autodidatta, mi piace ricordare.
0: Sì, autodidatta in tutti i suoi libri, perché lui era un impiegato del catasto e quindi insomma aveva anche un altro lavoro di tutt'altra natura. E poi ricordiamo anche il rapporto con Ermanno Olmi, che erano di rimpettai di casa, insomma, quindi erano veramente vicini. Anche Ermanno Olmi, altro regista che ha dato molto all'ambiente, ad Asiago, al mondo del Novecento, due giganti, possiamo dire, dottore, due colossi.
1: Sì, due giganti che vivevano a pochi metri uno dall'altro. Tra l'altro, la scelta di Ermanno Olmi di trasferire la propria vita ad Asiago nasce proprio dal legame, dall'amicizia con Rigoni Ster, nata da un film che fecero, I Recuperanti, film documentario dei Recuperanti. Tra l'altro mi piace ricordare che Rigoni e Olmi collaborarono a una sceneggiatura cinematografica del Sergente, che poi non venne trasformata in film, con un po' di rimpianto, perché chissà che cosa sarebbe stato creato dal punto di vista artistico. Ecco, quindi due giganti che stavano lì a pochi metri, ai margini del bosco. Se ricordiamo un titolo fra tutti di Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli, che è quel mondo contadino smarrito, nella provincia lombarda. Ecco, un po' Mario Rigonister ci racconta quel mondo montano che ormai è esaurito, insomma, che però lui cerca non solo di come dire, salvare nella memoria, ma vuole anche dire che c'erano dei valori, c'erano delle pratiche, delle esperienze, delle dinamiche di comunità che in qualche modo andrebbero salvaguardate.
0: Certo, insomma, hanno contribuito molto a quella che è la maggiore sensibilità e rispetto sempre dell'ambiente, che oggi l'ambiente, come hai visto, un po' a volte bistrattato, un po' è meno rispettato secondo la sua impressione. Ecco, che messaggio possiamo fornire ai nostri ascoltatori su questo aspetto, dottore?
1: Allora, in questa estate di caldo estremo, di eventi meteorologici estremi, direi che tutto quello che ci siamo dimenticati di rispetto della natura e di ambiente ha bussato alle nostre porte anche in maniera molto, molto drammatica. Rigonister da sempre, perché se prendiamo anche delle pagine molto belle del Sergente, quindi in un racconto di guerra noi abbiamo delle pagine meravigliose di natura.
0: Sì.
1: Allora, si ricorda quanto è importante vivere dentro la natura, ecco, però si passeggia nel bosco, si passeggia in montagna per entrare in contatto nella natura, per fare silenzio dentro di sé, per ammirare, per nutrirsi, non solo per fare delle foto da mettere su Instagram, ecco. Quindi noi a volte tendiamo oggi a banalizzare. Se fino a qualche anno fa c'era il consumo estremo dell'ambiente, oggi è diventato un consumo a volte, non sempre, un po' turistico, un po' da social. Mentre camminare, diceva Rigonister, vedere l'alba in montagna è una delle esperienze più belle che può capitare a un essere umano, ecco.
0: Certo.
1: Senza magari fotografarlo per forza, cose di cui siamo vittima tutti, perché anch'io sono un po' vittima di queste dinamiche, come tutti quelli che vivono in questo tempo, ecco. Però riuscire a fermarsi e a riflettere e a passeggiare in un bosco, proprio in questi giorni di magari di vacanza, passeggiare in montagna o anche al mare, ma ammirare la bellezza al di là di distese di cemento o orde di turisti, ecco, una cosa che Rigonister criticava, io condivido: andare in rifugio per ascoltare musica. Musica così moderna, rock, eccetera,
0: sì.
1: Non ha senso,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Ha senso, ecco. Si va per ascoltare la natura o per ascoltare il silenzio.
0: Certo, e lui è stato veramente conduttore di entrare, come lei ha sottolineato in un passaggio, dentro la natura, vivere dentro la natura.
1: Ecco. Sì.
0: Se appunto questo obiettivo viene raggiunto, penso che il messaggio sia molto forte e molto importante. Bene, allora ricordiamo il volume del nostro ospite, ripeto, docente, studioso, scrittore Sergio Di Benedetto, e la sua opera dal titolo Le stagioni e i ricordi saggi di su Mario Rigonister, pubblicato da Ronzani, e quindi che possiamo tranquillamente leggere e appunto documentarci ancora di più su questo grande asiaghese e scrittore, perché è stato un grande scrittore. Dottore, noi la ringraziamo, è stato molto
1: grazie
0: chiaro in questa intervista, e anche noi penso che insomma la natura la dobbiamo vedere con altro occhio, con altro sguardo, un po' più di rispetto, ecco, di rispetto in qualsiasi...
1: E l'augurio che ci facciamo tutti.
0: Esatto, bene. Allora noi ringraziamo il nostro ospite, un attimo che mi chiedete ancora il titolo, Le stagioni e i ricordi, saggi su Mario Rigonister. L'autore, ripeto ancora una volta, docente, studioso, scrittore, Sergio Di Benedetto, ecco, me l'hanno chiesto e quindi lo ripetiamo.
1: Grazie.
0: Grazie al nostro
1: grazie,
0: ospite.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene, io penso che sia stato veramente un bel ricordo del nostro Mario Rigonister, cantore dell'altopiano, dell'ambiente, non solo dell'altopiano, ma dell'ambiente, che sia stato veramente una mostra di, per chi vuole vederla, insomma, per chi vuole approfondire, una mostra appunto di interesse. Allora, qualche nota ancora e adesso passiamo a un altro tema.

qui allora ritorniamo un po' qualche altra notizia di questo grande ambientalista. Come dicevamo, sua famiglia, appunto, lui è nato il 1 novembre 1921 ed era terzo di 7 fratelli, trascorsi l'infanzia ovviamente tra boschi, pastori, gente di montagna. E poi la sua famiglia commerciava con la pianura, con prodotti della malga, come le pezze di lana, lino, articoli di legno. A 17 anni, appunto, come già stato sottolineato, si arruolò volontario alla scuola militare di alpinismo di Aosta. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale poi fu mandato al fronte russo e visse una tremenda esperienza, come già è stato detto, che segnò la sua vita. Lui fa ritorno e dopo il suo ritorno, 8 settembre 1943, viene catturato dai tedeschi e finì appunto per rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò, e per questo motivo fu fatto prigioniero. Ecco che durante la prigionia, che inizia a scrivere il libro autobiografico, il sergente appunto nella neve, racconta questa difficile, disastrosa ritirata di Russia e la scrive come? Su fogli che li arrotola, legati con uno spago. E dopodiché rientra nel maggio 1945 ad Asiago, viene assunto nell'ufficio del catasto locale e si dedica alla scrittura. Sente che c'è bisogno di scrivere la sua esperienza e sarà autore, dicevamo, appunto, di libri importanti, Il Bosco degli Urogalli, poi ancora Il Sergente, come già abbiamo detto, poi Arboreto Selvatico, che già l'abbiamo citato, L'ultima partita a carte e altri saggi. Ecco, lui è un fervente ambientalista, diventa custode dell'ambiente, paesaggio montano, e poi lui è sempre stato contro la cementificazione perché appunto danneggia il panorama, il paesaggio, come è intuibile, e quindi ecco che il suo impegno, il suo attaccamento, l'amore per la sua terra, per la montagna, appunto, gli è valso anche il riconoscimento della laurea honoris causa qui scienze forestali e ambientali, e che si è tenuta all'Università di Padova. Poi abbiamo sentito appunto la collaborazione con il regista Ermanno Olmi, che sono stati vicinissimi nella loro lotta, diciamo, di difesa dell'ambiente dell'altopiano, e quindi di rimpettai di casa, come già è stato detto. Nella vita privata si sposò con un asiaghese ed la coppia ebbe 3 figli, e la sua missione, appunto, di difesa e di rispetto della natura. Ecco qui, allora noi terminiamo la scheda dedicata a Mario Rigoni Stern, perché poi passiamo, dopo la pubblicità, passiamo a un altro argomento. Ritorniamo a parlare di Tiziano, questo grande pittore che appunto per i 450 anni dalla morte è aperta la mostra. Siamo a Pieve di Cadore, nella magnifica comunità, magari pensiamo anche, programmiamo di andarla a vedere anche noi, perché ci sono 3 opere importanti che sono state esposte, e quindi vediamo oggi un Tiziano un po' diverso, non solo pittore, ma anche come uomo, come della sua famiglia, che tanto ricerche sono state portate avanti, perché lui appunto è stato attaccatissimo alla famiglia, alla moglie. Lui è rimasto vedovo purtroppo e non si è più risposato, si è dedicato ai 3 figli, 2 maschi e una femmina, e poi ancora quella che è stata anche l'attenzione per gli altri fratelli, per tutta la famiglia, per quello che era anche l'attività di commercio di legname, appunto, dei fratelli. Insomma, lui si è dedicato, diciamo, a pieno titolo a quella che era la sua famiglia, appunto i figli, ma anche alla famiglia d'origine. Ecco che anche questo aspetto è significativo: una persona molto responsabile, serio in tutte le circostanze.
E poi insomma, la vita artistica l'abbiamo già sottolineata più volte, e adesso invece sta per arrivare la pubblicità, eccola qua, e avremo ospite chi? Il professor Bernard Aichema, che conosciamo, l'abbiamo avuto ospite l'altra volta, che lui saprà appunto descriverci anche un Tiziano nel mondo privato, nel mondo familiare, che fa sempre... va così a completare la figura dell'artista, e questa volta anche dell'uomo. Quella parte dell'uomo che viene generalmente tralasciata, ma non per non parlarne, perché appunto l'artista prevale sull'uomo, e noi oggi un po' facciamo il percorso inverso, come appunto ci ha suggerito anche il nostro ospite che avremo in collegamento tra poco. Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora adesso noi passiamo alla seconda intervista, perché come abbiamo detto parliamo di Tiziano visto dal lato appunto privato, e quindi vediamo un po' la moglie, vediamo un po' i figli e vediamo anche le avversità della vita, perché non tutto è filato liscio, in quanto è rimasto vedovo abbastanza giovane e quindi con tre figli ancora piccoli. Allora, vediamo un attimo, adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, ricordo ancora, il professore Bernard Aichema, storico dell'arte, specializzato in storia della pittura, del disegno nordico, ma soprattutto esperto appunto della pittura veneta rinascimentale, una voce autorevole, curatore della mostra appunto che si è aperta a Pieve di Cadore, una mostra di cui abbiamo parlato anche noi, ma di cui se ne è parlato parecchio in sede in momento di apertura e anche successivamente, perché richiama un po' tutta la figura del nostro pittore, quella che è stata poi anche diciamo l'impatto di questo piccolo paese, perché Pieve di Cadore insomma è un paesino di montagna che appunto può essere appunto ricondotto alla figura di Tiziano. Allora vediamo un attimo, facciamo uno stacchetto musicale, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere la mostra di Tiziano, che è aperta da poco. Siamo a Pieve di Cadore, 450 anni dalla morte. Non c'era modo migliore per ricordare appunto questo anniversario di questo grandissimo gigante, un pittore importante. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, professor Bernard Aichema, storico dell'arte, che salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio
1: a tutti.
0: Allora, come va la mostra? Si è aperta, professore? Ho visto degli articoli.
1: Si è aperta e andiamo a gonfiare, direi. Che è un grande successo per il pubblico e per gli specialisti. È una mostra non grande, ma molto mirata su Tiziano e il paesaggio, una tematica relativamente nuova, non studiata bene e mai o quasi mai presentata in questa maniera, con tre grandi dipinti, una dai Musei Capitolini a Roma, una dall'Accademia Carrara di Bergamo e poi il grande San Giovanni Battista delle Gallerie dell'Accademia. In più, e forse anche la cosa più eccitante, nuova, una serie di 30 opere su carta, stampe, incisioni, ma anche disegni che illustrano il modo in cui appunto il modello tizianesco del paesaggio collinoso, poetico, un po' veneto se vogliamo, nel corso dei secoli ha avuto un successo enorme presso il pubblico e presso gli artisti, non solo italiani e veneti, ma anche europei, se si pensa che grandi artisti come Rubens, Rembrandt e Antoine Watteau fra 6 e 700 hanno guardato con occhi grandi e con grande interesse appunto a questi modelli tizianeschi e si sono misurati con questi nelle loro opere. Quindi tutto questo viene illustrato nella mostra, una mostra innovativa, ma direi anche per il pubblico molto bella, organizzata dalla magnifica comunità di Cadore assieme alla nostra fondazione Tiziano e Cadore, che ormai da più di 20 anni studia Tiziano qui, e di cui appunto questo è un po' l'ultimo risultato scientifico delle nostre attività.
0: Certo, e allora 450 anni dalla morte, quindi un'occasione per apprezzare e conoscere queste opere. Allora, professore, c'è più di qualche domanda anche nell'intervista precedente che è stato chiesto: ma è vero che Tiziano è morto di peste, di altra malattia? Ecco, giusto che stiamo ricordando questo momento, Tiziano effettivamente di che cosa è morto?
1: Sì, per quel che ne sappiamo, Tiziano è morto durante la grande epidemia di peste che non solo ha travolto Venezia, ma tutta l'Italia del Nord nel 1576, e lui appunto assieme al figlio, forse prediletto, il figlio comunque che era destinato a seguire le sue orme, Orazio, assieme ad Orazio Tiziano è morto. Probabilmente in studio, insomma, dove stava i Birigrandi a Venezia, nella parte nord della città, guardando la laguna, e ancora adesso in giorni chiari si vedono le montagne, si vedono le Dolomiti, si vedono il Cadore, si vede la patria di Tiziano, che poteva vedere dalla sua casa, dalla sua atelier, dalla sua bottega.
0: Certo, e lui insomma ha sempre amato la sua Pieve di Cadore, anche se ha vissuto molto a Venezia, si è trasferito, la famiglia, la moglie appunto Cecilia, gli altri figli, insomma ha avuto anche lui delle vicende magari familiari un po' tristi, un po' particolari, ecco, ma ha sempre reagito, no? È sempre stato un uomo molto serio, molto coerente e molto responsabile. Abbiamo questa figura dell'uomo Tiziano?
1: Sì, beh, Tiziano, come dice lei giustamente, è una persona che ha vissuto molto a lungo e nella sua lunga vita ha avuto una varietà di esperienze professionali ma anche personali che ovviamente fanno parte di una vita lunga. La sua moglie che gli ha portato tre figli, Orazio, di cui abbiamo detto, il figlio maggiore Pomponio, invece ha fatto una carriera, carriera si fa per dire, perché non era, era un po' problematico questo figlio Pomponio, ma insomma ha avuto un incarico ecclesiastico, e poi la figlia, la più piccola, la Lavinia, che era forse la prediletta di Tiziano, che è nata nel 1531 e purtroppo appunto la moglie di Tiziano è morta al parto, come succedeva a quei tempi, no? Erano tempi diversi dai nostri, e quindi Tiziano un po' di problemi li ha avuti, ovviamente. Poi successivamente ha avuto anche una figlia illegittima da una donna, una domestica.
0: Emilia.
1: Lui la vita sì, ha avuto gli alti e bassi, aveva anche lui un fratello e una sorella, Tiziano, e questo fratello Francesco faceva il pittore pure lui, probabilmente, non sappiamo neanche, non siamo sicurissimi, ma probabilmente era giusto un po' più giovane di Tiziano, questo Francesco, pittore, che si era messo un po' al servizio del fratello, e lui ha lavorato, Francesco, soprattutto qui in Cadore, ha riempito le chiese, eccetera, con dipinti che ancora oggi si possono ammirare qua, nello stile di Tiziano, ma meno brillante, un po' meno estroso, meno geniale, ecco, lo stile era Tiziano. Mentre la sorella Orsola è venuta ad abitare, è passata dalla montagna a Venezia alla morte della moglie, e lei ha preso cura dei tre figli negli anni 30 e quindi anni 40 del 500, mentre Tiziano era a lavoro, a viaggio, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione, diciamo, di Tiziano, anche personalmente.
0: Certo, nella famiglia. Ma andiamo un po' al suo contemporaneo, un grande artista, il Tintoretto, ecco, che insomma sono stati, non lo so che rapporto avessero con la pittura, però si racconta che Tintoretto, anche lui, grande successo, grandi opere. Ecco, che rapporto c'era tra questi due giganti, professore della pittura, in quel momento?
1: Beh, un rapporto molto problematico, perché il giovane Tintoretto, di cui non sappiamo bene chi era il suo maestro, ma sicuramente non lo era Tiziano, anche se lui, Tintoretto, che era nato nel 1519, mentre Tiziano era nato molto prima, non sappiamo esattamente quando, ma sarà attorno al 1485-1490, era di una bella generazione più grande, ovviamente, ed era il padrone della piazza di Venezia, no? Sì. Negli anni 30, 40, 50 del 500, quando il giovane Tintoretto, brillante, molto dotato, con una propria maniera, un proprio stile, cominciava appunto a affermarsi. Infatti non era un giovane Tintoretto, non era uno gentile, insomma, con tutte le forze cercava appunto di trovare il suo spazio nella Venezia molto concorrenziale in termini artistici, e tant'è che è riuscito, si può dire, anche un po' a rimpiazzare Tiziano nelle grandi commissioni dell'epoca. Per esempio, quella più famosa è quella per la decorazione della grande scuola di San Rocco, che è diventata un po' per Tintoretto il suo capolavoro, no? Ha dipinto e invece Tiziano, anche lui, avrebbe avuto ovviamente delle aspirazioni di lavorare in quel magnifico ambiente, ma insomma invece è stato Tintoretto a prendergli il posto. È interessante vedere che mentre il rapporto tra Tiziano e Tintoretto era, allora, come dicevamo, per il più problematico, invece con Paolo Veronese, l'altro gigante nella seconda metà del Cinquecento, il rapporto con Tiziano era molto più cordiale, molto più aperto, e Tiziano vedeva forse Veronese addirittura come una sorta di, non dico successore, perché il stile era un po' diverso, però come un artista che andava stimolato, insomma, aveva dei rapporti ben diversi con Paolo Veronese. Mentre invece Tiziano stesso, negli ultimi suoi 20-30 anni della sua vita, ha lavorato non a caso, prevalentemente per grandi committenti fuori Venezia. I più grandi erano ovviamente di Asburgo, Filippo II, che negli ultimi anni dell'attività professionale di Tiziano è stato il destinatario delle famose poesie, che sono tra i capolavori più sublimi dell'ultimo Tiziano, appunto non fatto per un committente veneziano, ma fatto per il grande committente internazionale Filippo II, re di Spagna.
0: Sì, certo. E poi lui ovviamente ha avuto un grande rapporto, insomma, di stima, di apprezzamento, di fiducia a Carlo V. Carlo V lo ammirava, Tiziano, diceva: un imperatore ce ne sarà un altro, ma di Tiziano non ce ne saranno più. Questa frase mi pare sia stata un po' riportata in tante biografie.
1: Sì, Carlo V era il padre di Filippo II, di cui abbiamo appena parlato. Sì. Carlo V, per la verità, non era particolarmente interessato nella pittura come arte, ma vedeva, e lo vedevano anche i suoi consiglieri, che la pittura era uno strumento importantissimo nella propaganda dinastica della casata Asburgo. Lo vedevano soprattutto i suoi consiglieri, come detto, ma anche la sua sorella Maria di Ungheria, che era la governatrice dei Paesi Bassi, che faceva parte del grande, enorme regno asburgico. Ed è lei, Maria di Ungheria, che ha più che altro stimolato e commissionato Tiziano in varie cose, ma anche Carlo V lo ha poi chiamato ad Augusta perché per festeggiare il trionfo nella guerra contro i protestanti, e lì Tiziano ha lanciato anche la sua arte ritrattistica, che ha messo al servizio degli Asburgo, un po' nei contesti che ho appena schizzato, e lì appunto crea quello che diventerà fino al 600 il modello di ritrattistica dinastica internazionale di tutte le corti in Europa. E quindi Carlo V sì, ha avuto un enorme ruolo nella carriera di Tiziano, direi di Asburgo in generale, l'hanno avuto Carlo V, Maria di Ungheria e appunto, come abbiamo detto, Filippo II, che anche lui ovviamente Asburgo, re di Spagna.
0: Certo, e quindi insomma un grande pittore. Qualcuno qua mi dice, si racconta che fosse anche un po' tirchio, un po' avaro, si faceva pagare bene, non lo so se questa è una critica un po' così, ecco, ma non lo so, forse lo meritava di essere pagato bene, no?
1: Tirchio non lo so, perché non viviamo nell'epoca di Tiziano, non possiamo più giudicarlo tanto bene, però che lui era un uomo di affari, quello senz'altro. Tanto è vero che lui era un montanaro, è uno che veniva da una famiglia anche di buoni di affari, insomma, sì. Così. E suo padre era un piccolo aristocratico della zona, Gregorio Lucello, e per tutta la vita ha avuto un interesse importante nel commercio di legno, sì. Che come si sa, no? Cadore era il grande fornitore di legno a Venezia, si capisce che il legno era importantissimo per la Serenissima, non solo per le case, per la città stessa, ma soprattutto per la flotta, per le navi, e quindi Tiziano aveva lì un importantissimo apporto di introiti, e poteva anche controllare da dove si stava a Venezia, vogliamo dire, no? Come l'abbiamo detto, alla parte nord della città, nel prospetto della laguna e della montagna, poteva controllare l'arrivo del legno che veniva attraverso il Piave, il fiume, direttamente dalla montagna a quello che adesso sono le fondamenta nuove, che adesso in quel momento non esistevano ancora, ma i Birri Grandi, che appunto è il posto della casa e della famiglia di Tiziano in quella parte di Venezia.
0: Certo, quindi un personaggio insomma che era attento anche agli affari, ma è giusto che fosse così, perché aveva anche veramente una responsabilità dei grandi dell'epoca, di quel momento. Allora noi ricordiamo la mostra, intanto rimane aperta fino al 18 di ottobre, quindi c'è tutto il tempo per andare a Pieve di Cadore, magnifica comunità, per apprezzare, ammirare la mostra con tre opere straordinarie, professore, no? Giusto?
1: Assolutamente, tre opere pittoriche e anche tutte queste opere su carta, che sono altrettanto belle e sono altrettanto innovative e insomma inaspettate forse per molte persone, per molti, a vedere. Venite a vedere la mostra.
0: Senz'altro, professore, veremo. Noi ringraziamo il nostro ospite, ricordo il professore Bernard Aichema, storico dell'arte, specializzato in storia della pittura e del disegno nordico 400 e 700 e grande conoscitore della pittura veneta rinascimentale. Grazie professore, grazie per la sua intervista, per la narrazione, vedremo a Pieve di Cadore.
1: Grazie a voi, buona serata,
0: grazie,
1: arrivederci.
0: Buon pomeriggio, grazie. Bene, è veramente una mostra da non perdere, tre opere importanti che non sempre si possono ammirare e apprezzare, siccome che siamo vicini a Pieve di Cadore e quindi non perderemo questa occasione. Allora, dicevamo, un tema, adesso passiamo a un altro anniversario che riguarda la nostra città, che riguarda appunto l'UNESCO che ha riconosciuto Padova patrimonio dell'umanità. E perché ne parliamo? Perché ricorrono i 5 anni. Quel luglio del 2021 è stato veramente un momento significativo. Padova è diventata la stella del mondo, se possiamo definirla così, perché ha cambiato il volto della nostra città questo riconoscimento, che è costato lavoro, che è stato anni di impegno da parte dell'assessorato alla cultura, però insomma l'obiettivo è stato raggiunto e si è visto, perché Padova è una città frequentata da tanti turisti che precedentemente non si era mai visto, e ne siamo ovviamente orgogliosi, contenti. I nostri beni, i nostri musei, il nostro ciclo di affreschi, otto siti che fanno parte appunto del riconoscimento da parte dell'UNESCO, sono ammirati, apprezzati da turisti da ogni dove, perché sentiamo varie lingue, e quindi questo è stato un po' il cambio, diciamo una svolta della nostra città in positivo. Poi i dati sul turismo adesso tralasciamo, vediamo se il nostro ospite l'assessore appunto a qualche dato, ma insomma è sotto gli occhi di tutti che Padova è cambiata veramente molto. E poi ci sono delle novità, dicevamo, ecco, queste novità le dirà l'assessore, giustamente, perché riguarda tutti i padovani del comune e anche della provincia, e mi pare insomma che venga fatto un regalo appunto per poter visitare questi siti e per poter apprezzare queste opere, per chi non l'avesse ancora fatto come padovani, e che direi che è quasi un obbligo conoscere queste opere appunto che sono state oggetto appunto del riconoscimento. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore Andrea Colasio, assessore della cultura del comune di Padova.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a un anniversario importante per la nostra città. 5 anni riconoscimento UNESCO e Padova ha cambiato volto. Abbiamo in collegamento assessore alla cultura del Comune di Padova. Salutiamo Andrea Colasio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, penso che sia un grande momento, assessore, 5 anni e Padova, diciamolo chiaramente, ha cambiato volto, ha cambiato aspetto, ha cambiato tante cose a Padova. Allora, che anniversario è, assessore?
1: Il 24 luglio 2021 la città di Padova, ai principi affrescati del 300, otteneva il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. È stata un'operazione complessa, sì, che ha visto la partecipazione di tantissimi protagonisti, i funzionari del comune, i consiglieri comunali, la Fondazione Cassa di Risparmio, l'Università di Padova, comunque una bellissima operazione che ha portato finalmente a far sì che il ciclo pittorico, meglio la Urbs Picta, così come la conosciamo noi, come ormai è nota a livello internazionale, fosse caratterizzata dal sigillo UNESCO. Tutti sanno che sono 8 siti, si va dalla Cappella degli Scrovegni fino all'Oratorio di San Michele, passando per la Chiesa dei Eremitani, il Palazzo della Ragione, l'Accademia Galileiana, che era l'antica Reggia Carrarese, il Battistero del Duomo, che altro non era che il mausoleo della famiglia Carrarese, per poi arrivare al Santo con la Cappella di San Giacomo, capolavoro di antichiero Jacopo Avanzi, e poi di fronte al Santo, nel Sagrato del Santo, lo stupendo Oratorio di San Giorgio e da ultimo l'Oratorio di San Michele.

0: dove si parlava del Castello Carrarese come opera meravigliosa, e mi inventai di raccontare la Urbs Picta con la stessa modalità, cioè Padova meravigliosa. E diciamo che è cambiato tutto, i padovani oggi sono più che mai consapevoli di essere depositari di una grande storia. Padova nel 300 è più avanti di Firenze, è la Firenze del 300, è il luogo dove nasce l'arte moderna e dove l'arte del 300 raggiunge vette altissime con grande antichiero nell'oratorio di San Giorgio. Ma è cambiato il modo di rappresentare la città a livello nazionale, internazionale, come dire. Padova, cioè, non è più solo la cappella, è la Urbs Picta. E i dati sono confortanti: noi dal 2012 avevamo poco meno di 1 milione di presenze, oggi ne abbiamo quasi 2. I musei hanno raggiunto livelli incredibili di presenza, stiamo vendendo moltissime tessere, biglietti unici della Urbs Picta. Cioè, quello che è bello è che Padova nel mese di maggio era piena di scolaresche. Il fatto che sia piena di scolaresche, certo, è un indizio, è un elemento indiziario che ci fa capire che nell'immaginario collettivo Padova è una città dove si va in gita scolastica. È una città, insomma, voi sapete che gli americani sono più presenti in città dei tedeschi, dei francesi, vuol dire che Padova si è proiettata a livello internazionale. Questo vuol dire benefit per gli albergatori, per i ristoratori, per le guide turistiche che sono sempre occupate, ma anche per i negozi del centro, ma anche per la qualità della vita. Noi dobbiamo stare attenti all'overtourism, credo che quando ne arriviamo a 2 milioni ci possiamo ben fermare. La città sostanzialmente conga la bellezza e la vivibilità. Non è Disneyland, no, Venezia è stupenda, però, come dire, è impagabile, però Padova ha un'anima. È una città che ha una grande anima, ci sono i negozi di prossimità, le piazze, come dire, uno fa un viaggio completo nel Medioevo. Quando poi finiremo il Castello Carrarese, ovviamente la città ne trarrà un ulteriore benefit, perché andremo a coniugare, anche mi auguro grazie allo staff di Cattelan, la racconteremo come una grande capitale dell'arte contemporanea. Ecco, insomma, è un modo con cui capitalizziamo, facciamo tesoro dell'ascito, della memoria, dell'identità, ma guardiamo anche al futuro con l'obiettivo ambizioso di avere un prestigioso artista come Maurizio Cattelan, che lo ricorda, padovano, assieme ovviamente al suo staff, che ci daranno un'altra narrazione, quindi è una città plurale, complessa e inclusiva.
1: Certo, un salto di qualità in tutti i settori, dalla musica, dalla scienza, e quindi Padova, insomma, è un'altra città veramente aperta al mondo, perché qui arrivano turisti da tutto il mondo, sentiamo tutte le lingue, assessore.
0: Camminando per il ma anche guardando dai pagamenti, vengono fuori quasi oltre 100 paesi, se da 100 paesi del mondo arrivano a Padova, fatevi una domanda e datevi la risposta. Dire che la città si è posizionata tra le grandi città d'arte italiane e tra le grandi città d'arte europee. È una bella soddisfazione, ma anche per i padovani che la vivono, la percepiscono, forse la vogliono più bene, sono più attenti anche a non buttare le cicche per terra. Fa la differenza, una città d'arte è anche la qualità della vita, non solo per i turisti, anzi poi vengono i turisti, prima vengono i padovani.
1: Certo. E allora c'è anche un regalo, diciamolo pure, una sorpresa, insomma, agosto.
0: Gratuità, diciamo, faremo una giornata dedicata alla Urbs Picta. Il 24 ci sarà un convegno nel pomeriggio nella sala ipogea del museo, ma quello che è importante è agosto sarà aperto gratuitamente il Museo degli Arentani, Palazzo della Ragione e Oratorio di San Michele. Saranno aperti gratuitamente per i padovani, anche i turisti che si presenteranno alla cassa volendo visitare questi luoghi, quindi soprattutto i padovani sono nostri graditissimi ospiti, le famiglie. È una bella opportunità per visitare il Museo degli Arentani, il Palazzo della Ragione e l'Oratorio di San Michele. Vi invito a venire a visitarli, perché parla di noi, parla della Urbs Picta, ma la Urbs Picta è Padova.
1: Certo.

0: Certo, a parte Cappella degli Scrovegni, Palazzo degli Anziani,
1: Sì.
0: Impalatore degli Anziani, ecco, quindi tutto il resto è
1: Quelli sono
0: gratuito.
1: esclusi
0: Ecco,
1: perché c'è una prenotazione, ma anche lo Zuckerman è
0: sì.
1: visitabile gratuitamente, anche il
0: Certo.
1: Marocco, cioè, tutto ciò che è del comune è visitabile. Andate a vedere anche il museo di Alpedrocchi, che è
0: Sì,
1: molto, insomma, per i
0: certo.
1: padovani è una bella di Padova e provincia, è una bella opportunità per far scorrere un agosto in modo intelligente e accrescendo il capitale culturale.
0: Certo, allora, quali messaggi che sono arrivati? Era inevitabile. Il castello, quando sarà terminato? Me l'aspettavo, ma comunque, ecco, allora cosa diciamo, assessore?
1: Primavera 27 siamo in programma di
0: Ah,
1: aprirla.
0: beh, allora insomma siamo vicini, ecco qua i
1: Ci
0: nostri
1: siamo ormai,
0: ascoltatori
1: il
0: sono molto.
1: traguardo è dietro, è dopo tanti anni è dietro l'angolo. È stato
0: Certo,
1: un lavoro
0: quindi.
1: complesso, difficilissimo, abbiamo attraversato mille avversità, trovato una montagna di soldi, ma io che stamattina ero lì, vi assicuro, sarà uno shock. È
0: Certo,
1: veramente bello, è
0: certo.
1: veramente
0: Arriveremo all'obiettivo, ascoltatori. Eccolo qua, un altro messaggio. E ci aspettiamo, insomma, questo grande exploit del castello, perché è da molto che ne parliamo, ma
1: sì.
0: arriveremo, arriveremo. Il nostro assessore ci
1: Manca
0: sta.
1: poco, manca
0: Ecco,
1: l'ultimo miglio.
0: bravissimo. Il nostro assessore sta mettendo
1: Perfetto.
0: tutto l'impegno possibile.
1: Io vi ringrazio, ringrazio lei,
0: Bene.
1: allora ci sentiamo a brevissimo. Buona
0: Benissimo,
1: giornata a
0: grazie,
1: tutti,
0: grazie all'assessore e al
1: grazie
0: suo
1: a lei.
0: impegno, perché Urbs Picta è
1: Grazie.
0: l'impegno del nostro assessore. Buon pomeriggio, assessore, grazie
1: Grazie
0: mille.
1: Marisa, buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: grazie, grazie. Bene, è un'occasione, ecco, che ci tenevo a far conoscere, perché dal 1 agosto al 31, Padovani, residente del comune e provincia, c'è questo ingresso gratuito, come avete sentito, lo ripeto perché magari l'assessore, ecco, è anche molto impegnato. Sono questi 8 siti. Sottolineo l'oratorio di San Michele, io lo sottolineo sempre perché è una meraviglia che un padovano, ma ovviamente non solo un padovano, non può non conoscere, non apprezzare, non ammirare questo oratorio con il nuovo sistema di illuminazione. Sembra affrescato proprio dall'altro ieri, ecco, è di una bellezza, di uno splendore straordinario. Poi il Palazzo della Ragione, mi raccomando, ecco, questo è un palazzo che dobbiamo conoscere assolutamente, è grandissimo, con tanti riquadri, ricoperto appunto di queste opere, e quindi Cavallo che c'è, ecco, che è molto in attrazione straordinaria. Poi il Museo degli Eremitani, anche lì noi un po' lo abbiamo trascurato. Museo degli Eremitani, ma ne parleremo magari con più dovizia di particolari. E anche questo va visitato. E poi ovviamente la Basilica, beh, spero che la Basilica, insomma, sia più conosciuta, perché insomma Padova è Basilica e Sant'Antonio ormai è assodato che a questo riferimento. Museo del Risorgimento, ma tutto il Pedrocchi, tutto il caffè Pedrocchi va visto, la sala, insomma, il caffè storico che abbiamo, e quindi il Palazzo Risorgimento che è al primo piano, la sala Rossini, molto bella. Poi ci sono anche degli accorgimenti, dei rifacimenti di queste strutture. E Palazzo Zuckerman, forse Palazzo Zuckerman è un po' meno citato, ma vi consiglio, quando venite a Padova, siete a Padova, andate anche a Palazzo Zuckerman, c'è una collezione straordinaria appunto di numismatica che va fatta conoscere. Ecco, è esclusa da questa possibilità di ingresso gratuito, come già ha detto il nostro ospite, il nostro assessore, la Torre degli Anziani. Torre degli Anziani, proprio da non perdere assolutamente, ci vuole la prenotazione, però andate a 46 metri, 47 metri di altezza e vedete Padova dall'alto, che è una meraviglia. Se c'è una giornata limpida, è un sogno, ecco, indescrivibile. Quindi Torre degli Anziani, ecco, non trascurate questa opportunità, che non ha scadenza la Torre degli Anziani, perché qualcuno altre volte chiedevano fino a quando si può vedere. La Torre degli Anziani è sempre aperta, basta solo fare la prenotazione, si entra e si sale sopra, sono diversi scalini, ma si fanno, non prendete paura degli scalini, piano piano, insomma, si arriva in alto, e ne vale veramente la pena. E quindi ecco questo. regalo, diciamo, ai padovani. È giusto che sia così, perché magari c'è sempre qualcuno che non l'ha vista, oppure che non ha visto tutti gli 8 siti, oppure rivedere queste bellezze e questo ciclo di affreschi estremamente straordinario. Quindi buon compleanno, buon anniversario alla nostra Padova, appunto, che ha cambiato volto, come dicevamo. Allora facciamo uno stacchetto musicale.

Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, anche noi facciamo così un'anteprima. Abbiamo parlato del castello di Cararesi. Vedo che è arrivato un altro messaggio ancora. Allora, un po' di pazienza, come ha detto l'assessore. L'anno prossimo, manca poco, insomma, ecco, andremo a visitare, a scoprire il castello Cararese, che è veramente una meraviglia per spazi, per struttura e per bellezza. Poi, quando sarà restaurato, sarà veramente un incanto. Allora, Castello Cararese, Castelvecchio, anticamente definito Castello della Torlonga, e di Torlonga abbiamo parlato anche recentemente, ma oggi è conosciuto anche come Castello di Ezzelino o Castello Cararese o ancora Castello di Padova, ecco la citazione più abbreviata. È una fortificazione di origine alto-medievale ed è posta sulla biforcazione Bacchiglione, dove si divide in tronco maestro e naviglio interno. Ecco, per i padovani hanno già presente questo punto, così anche bellissimo dal punto di vista paesaggistico, è molto bello questa biforcazione. Allora, deve le attuali caratteristiche a chi? Alla signoria dei Carrara, i Carraresi, che durante XIX secolo, XX secolo venne in parte utilizzato poi come prigione, ecco, anche questa funzione ha avuto, ricordiamolo, e venne utilizzato come prigione statale, mentre il mastio, la Torlonga del XVIII secolo, è la specola che abbiamo parlato, ripeto ancora una volta, recentemente con la presidente della Torlonga, vi ricordate, Cristina Doni, che ci ha fatto una bellissima descrizione. Fortezza, allora torniamo alla nostra fortezza, al nostro castello. Un tempo era chiamato Castello della Torlonga, solo così, poi Castelvecchio, come abbiamo detto, dopo il 1513. In età romantica fu chiamato Castello di Ezzelino. Perché? Perché c'era questo aspetto sinistro, triste, evocato dal tiranno, dove appunto si racconta che fece molti prigionieri e anche ci furono molta crudeltà su questo castello. Oggi, con la riscoperta culturale della signoria di Carrara, frequentemente definito solo Castello Cararese, insomma passa sotto questo nome. Allora, andiamo un po' indietro ancora nel tempo. Come dicevamo, struttura del castello è in evoluzione, è in sistemazione, diremo oggi, perché ci sono grandi lavori di recupero, di restauro. E Torlonga, Torre Longa, ecco anche questo un nome aggiunto che va appunto specificato, costruita nel IX secolo nella strategica area in cui Bacchiglione appunto si divideva, come abbiamo visto, e fu citato per la prima volta nel 1062. La torre tra il X secolo e l'XI secolo fu circondata da una breve muraglia che la proteggeva verso la città. Questo mastio fu poi inglobato alla città muraria di età comunale. Lì vicino, verso ponente, si aprì appunto una porta urbica. Castello di Ezzelino. Allora andiamo al tiranno. Ecco, Castello di Ezzelino, fatto costruire da Ezzelino III, da Romano, tiranno della città, tra il 1237 e il 1256, che Ezzelino ebbe un governo lungo, perché quasi 20 anni, e la più notevole è la Torlonga, la maggiore delle due torri del castello. Il castello fungeva da perno difensivo della città muraria duecentesca. 1237 è l'anno in cui iniziano i lavori di costruzione del castello per edificare la grande fortezza nei pressi di San Tommaso. Occorrevano decine di migliaia di mattoni, ma la produttività delle fornaci del tempo era assai limitata. Di conseguenza furono utilizzati materiali provenienti dalla demolizione di imponenti case delle famiglie che appunto erano nemiche di Ezzelino III. Privata di ben 10 edifici, per questo scopo Padova rimase ovviamente ostacolata, deturpata, come viene ampiamente descritto, perché appunto Ezzelino aveva in testa di erigere questa struttura. Ma ben presto si capì che il castello non era destinato solo allo scopo difensivo. A partire dal 1241 Ezzelino pianificò la repressione dell'opposizione guelfa
e così iniziò a segregare i prigionieri nei sotterranei del nuovo castello. E qui è la parte più drammatica di questo castello. Più che prigioni furono delle tombe, lì si fecero appunto delle esecuzioni molto, molto, molto tristi, mettiamola così, perché a quell'epoca non si guardava in faccia a nessuno. E quindi questa parentesi di Ezzelino. Poi ovviamente il destino, 1256, appunto 57, Ezzelino muore in battaglia, e quindi ecco che il castello, ecco, viene, appunto assume un altro aspetto. Poi ancora, caduto il tiranno, allora andiamo proprio alla sua morte, le fortificazioni furono abbandonate fino alla signoria dei Cararesi. Cararesi nel 1374 fecero ricostruire il castello, includendo le due torri, che dipinsero a scacchi bianchi e rossi. Eccolo qua, i nostri colori padovani. Il castello venne collegato alla Reggia Cararese dal traghetto, famoso traghetto. Se andate alla Reggia vedrete un po', ecco, cos'è rimasto: un passaggio sopraelevato, diremmo oggi un passaggio sopraelevato, che aveva la funzione di collegare i centri del potere politico e militare. Questa via di fuga poteva essere utilizzata solo dai provvisionati e dal principe, e venne fatta costruire da Ubertino da Carrara negli anni compresi tra il 1343 e 1345, anno peraltro della sua morte. Francesco I da Carrara, detto il Vecchio, fu signore di Padova quando venne ricostruito il castello, e infatti governò dal 1350 al 1388, e qua lui diede vita a tutta una politica di espansione, perché come tutte le signorie cosa miravano? All'espansione territoriale, e quindi i Cararesi non erano proprio da meno, assolutamente no. Andiamo un po' più avanti, l'età veneziana, con la costruzione delle mura rinascimentali ad opera di Bartolomeo d'Alviano, grande personaggio anche questo. Il valore strategico del castello fu ridotto praticamente a nulla, a zero. La Repubblica di Venezia, insomma, si adoperò per la costruzione di un castello nuovo sul versante verso est, verso le mura, ma questo progetto rimangono solo alcuni bastioni, insomma non si arrivò alla conclusione, in sostanza venne questo. 1777 fu ultimata la trasformazione della Torlonga, che interessava anche alla Repubblica, in specola per le osservazioni astronomiche, e divenne un centro di osservazione astronomica molto importante, come già abbiamo avuto modo di narrare. Andiamo un po' più avanti, finisce la Repubblica di Venezia, 1797, subentra poi la dominazione napoleonica, e durante la dominazione napoleonica si iniziò la trasformazione di ciò che rimaneva del castello in prigione, mantenendo tale funzione fino al XX secolo, quando fu sostituito dalla moderna casa di reclusione dei due palazzi. Insomma, non ebbe più la funzione di prigione perché si passò a un'altra casa, dunque a un altro carcere che si trova nella via Due Palazzi, chiamata proprio così. E quindi arriviamo al XXI secolo, vengono avviati lunghi lavori di restauro volti a recuperare il castello per un utilizzo museale. E la proprietà del castello passa nel 2006, quindi tutto sommato abbastanza recente, dal demanio al Ministero della Cultura e successivamente al Comune di Padova, e siamo nel 2022, che noi l'abbiamo ricordato questo passaggio. Vi ricordo bene l'intervista sempre con l'assessore Colasio, che è stato un grande momento, una firma di grande prestigio, di grande importanza, e quindi insomma il castello è passato, appunto, come dicevamo, di proprietà del Comune di Padova. Gestisce anche ovviamente tutto il restauro che è in atto, quindi anche grande impegno, la ricerca di risorse, la ricerca di fondi, perché senza fondi non si fa nulla. E quindi, ecco, come è stato annunciato prima nell'intervista dell'assessore Andrea Colasio, manca poco, perché primavera 2027 possiamo dire che è dietro l'angolo, e vedremo questa bellezza, questo recupero. Guardate che
sarà un grande momento, chissà quanti visitatori, ne parleremo anche noi a suo tempo, perché sarà proprio da visitare questa opera restaurata, che resta così una perla, un'altra perla della città di Padova, che, come ha detto il nostro ospite, dovrebbe essere inglobata nono sito, adesso sono 8 i siti UNESCO, nono sito, sito UNESCO, penso insomma che non ci siano problemi assolutamente a inglobare, a unire anche questo sito, e quindi Padova si arricchisce ancora di più delle sue bellezze storiche e architettoniche. Allora facciamo un altro piccolo stacchetto musicale e vediamo un attimo anche i vostri messaggi. Allora un attimo solo.

Torniamo in diretta perché siamo alle soglie della pubblicità, sta arrivando e noi ci prepariamo per un altro libro, perché consigliamo libri per le vacanze, che fanno sempre piacere, sono sempre graditi, penso. E ecco, il libro, intanto diamo anche il titolo, Figli d'acqua dolce. E qua parliamo di acqua, ovviamente, e parliamo di quale fiume? Adige. Questo Adige, questo fiume di 410 chilometri, quindi è veramente importante, secondo fiume più importante del paese, dopo il Po ovviamente, e che interessa regioni, numerose province, due regioni, e che nasce dove? In Val Venosta, nel passo di Resia, provincia di Bolzano. Nasce a una quota, pensate un po', di 1586 metri, e sfocia dove? A Brondolo, qui vicino a noi, a Chioggia, a Brondolo, siamo proprio a due passi, e quindi fa questo lungo percorso, a tratti difficili, a tratti anche meno intensi, a tratti anche un rigagnolo, perché insomma succede di tutto in questo lunghissimo percorso. E ritorniamo qui di nuovo in diretta. Allora, dicevamo Adige, eccolo qui, questo nome che viene da lontano, quindi un nome anche questo storico particolare, e che questo percorso, come dicevamo, di 410 chilometri risale alla cosiddetta rotta della Cuca, 589 dopo Cristo. Ne parla anche Paolo Diacono. Paolo Diacono è stato il cronista, oggi lo definiremo così, dell'epoca, quando ruppe in direzione Legnago e Badia Polesine. Questa rotta tremenda, chissà che allagamenti, quindi non sono solo quelli di oggi, ma anche nel 589 c'è stata questa forma di allagamento terribile, che viene ricordata ovunque, la rotta della Cuca. Voi la trovate scritta in tutte le storie, insomma, di avvenimenti, alluvionali del passato, ed è sempre citata. E allora ecco che questo fiume, insomma, chi ci ha vissuto vicino lo ricorda, i momenti dell'infanzia, momenti che si frequentava di più la natura, come già è stato detto nelle precedenti interviste. C'è un rapporto così molto diretto, molto stretto, molto sentito, perché abbiamo ricordi con quello che è successo magari quando eravamo più piccoli, quando eravamo giovani, e quindi si instaura un rapporto appunto particolare, che non è solo una questione di presenza territoriale, c'è ben altro, perché un fiume genera anche una lingua, un lessico preciso, una cultura della natura, del paesaggio. Ecco, un fiume vuol dire ovviamente ha tanti significati. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'autore di questo libro, ripeto, Figli d'acqua dolce, il suo primo libro tra l'altro, e che si imbatte in questo rapporto, diciamo, speciale con questo fiume. Allora adesso ci mettiamo in contatto con il giornalista Mauro Gambin, che è la sua prima opera, il suo primo libro, e che è padovano, di Masi esattamente, questo comune di Padova, e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto questo libro, lo presentiamo per le vacanze ma anche per altre circostanze. Ripeto ancora il titolo: Figli d'acqua dolce. Autore abbiamo in collegamento il giornalista, sua prima opera, ancora lo ribadiamo. Salutiamo il dottor Mauro Gambin, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Marisa e buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Gamma.
0: Allora, siamo in presenza di un film, di un fiume, appunto l'Adige, questo importante, secondo dopo il Po, 410 chilometri, quindi un percorso molto molto lungo. Allora, come mai Mauro questo libro, sua prima opera, ribadiamo ancora una volta, da dove viene l'idea, qual è lo spunto che ha dato luogo a questa opera?
1: Nasce dal fatto che, appunto, essendo giornalista e occupandomi di società, ecco, sì, in questi anni non ho potuto fare a meno di notare che la nostra società è cambiata proprio il rapporto del paesaggio, dei luoghi di provenienza. Molto spesso questo cambiamento porta a un radicale distacco. Viviamo sempre di più nei non luoghi, no? Nei social, sì, sì, nel web, sì, e questo però secondo me a scapito appunto di conoscere e di vivere profondamente il nostro paesaggio di appartenenza. L'Adige è, diciamo, è lo sfondo di questa storia, perché io sono nato in riva all'Adige e per molto tempo le spiagge, ecco, che d'estate uscivano proprio nel momento in cui il corso perdeva acqua, ecco, in buona sostanza, uscivano queste spiagge, una in particolare che usciva tutti gli anni e andava ad aggiungersi al resto del mio paese e diventava la terza piazza, perché un po' tutte le generazioni, compresi noi giovani al tempo, ci davamo appuntamento lì per scappare dal caldo ma anche per trovare forme di divertimento, perché a tutti gli effetti era una spiaggia come le spiagge del mare e si faceva balneazione, e quindi ci dava anche l'illusione, pur essendo un paese di campagna, Masi, ecco, nella fattispecie, ecco, pur essendo un paese di campagna, ci dava l'illusione di essere un paese di mare. Avevamo proprio i costumi del mare, perché il pomeriggio si girava in costume da bagno, ciabatte, asciugamano, e ci si dava appuntamento in questo posto. Era un posto sicuramente pericoloso, perché insomma la corrente, l'Adige stesso, insomma, ha molte vittime nella sua fedina penale, ecco. Però esistevano storie, tante storie che mettevano sugli occhi gli occhiali per entrare in questo nuovo paesaggio, riconoscerlo e mettersi anche al sicuro. Insomma, storie di morti ce ne sono tante, una volta addirittura cinque fratellini, che racconto appunto nel libro, senza contare insomma i soldati della Wehrmacht durante la ritirata del 25 aprile. E tante storie, sono 16, che raccontano appunto questo rapporto, questa confidenza che la mia comunità aveva con il fiume. Un corpo idrico in mezzo a corpi umani creava appunto una comunità fluviale.
0: Certo, un archivio umano, insomma, dove tutti abbiamo collocato ricordi, avvenimenti, fatti piacevoli, soprattutto, per lo più, insomma, spero piacevoli, perché insomma era bello trovarsi in compagnia con questo mare a Masi, dove è stato proprio un bel fatto, insomma, un bel momento. E allora il rapporto, ecco, giustamente il nostro ospite ha definito l'Adige fa da sfondo. Oggi invece, Mauro, che rapporto abbiamo con la natura, con i fiumi, nel caso di specie anche con l'Adige, che magari sarà carente di acqua, non so, qua i fiumi sono tutti un po' in sofferenza, ecco, il rapporto oggi fiume, uomo, uomo fiume?
1: Ma il rapporto è sicuramente cambiato, e dal mio punto di vista è anche cambiato in peggio, nel senso che appunto in un paese come il mio, che era fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume, oggi l'Adige corre al mare nell'indifferenza di chiunque, insomma, non solo perché non si vive più, ecco, l'Adige, ma proprio perché non si percepisce più la sua presenza, la sua forza. Insomma, se immaginiamo che per secoli è stata una fonte di vita, sì. L'Adige era, come dire, un luogo in cui si pescava, ma sull'asta del fiume insistevano diverse attività produttive. Immaginiamo i mulini galleggianti fino agli anni 70, la cava della sabbia, in secoli più remoti c'erano addirittura delle produzioni ceramiche proprio che sfruttavano il fatto che il fiume era anche una via di collegamento, era una grande autostrada. E diciamo che tutto questo oggi non solo non è conosciuto, ma non viene neanche percepito. Ecco, anche da qui una delle funzioni del libro è anche riallacciare i rapporti con questa importante presenza nel territorio. Ed è significativo, secondo me, proprio in previsione del fatto che stiamo attraversando una stagione di transizione ambientale, climatica, che insomma la risorsa acqua è uno degli elementi no, che vengono a mancare negli ultimi anni, se abbiamo letto i giornali nelle ultime settimane era un continuo grido appunto al basso livello dei fiumi, l'impossibilità di approvvigionarsi di acqua delle campagne, ma anche poi degli acquedotti, perché insomma l'acqua dell'Adige opportunamente depurata viene anche bevuta, insomma, rientra anche nelle funzioni civili del nostro vivere.
0: Senz'altro, fare attenzione ai consumi viene detto adesso tutti i giorni, quindi abbiamo anche questo messaggio che giustamente l'acqua non si spreca mai, assolutamente, questo va detto.
1: Sì,
0: però
1: prima di tutto con l'inquinamento, anche perché insomma il libro parla anche di questa stagione di forte inquinamento dell'acqua. I fiumi sono stati davvero i primi ad uscire dalla carta geografica della sensibilità, molto, molto spesso si sono trasformati veramente in quei vettori, no, in cui l'industria, ma non solo l'industria, scaricava e mandava a valle i reflui delle proprie produzioni, insomma, ecco, è stata una stagione grave. Certo. E non è neanche stata superata del tutto, quindi insomma la prima attenzione nel rispetto e nella salvaguardia della risorsa acqua è proprio quella di non inquinarla.
0: Certo, e controlli pochi a quanto pare, ecco, quindi quasi inesistenti, perché insomma un fiume, l'acqua, l'inquinamento vanno gestiti, vanno controllati dalle autorità, dagli organi competenti. E allora Mauro,
1: sì,
0: andiamo
1: per carità,
0: un po'.
1: Nel tempo, i controlli sono aumentati, la situazione rispetto agli anni 80, 70, 80 è notevolmente migliorata, ma non per tutti i fiumi, insomma, ecco. Quindi sì, secondo me servirebbe anche attenzione da questo punto di vista, perché l'acqua appartiene all'uomo, è funzionale all'uomo e al proprio paesaggio. Dimenticarci dell'acqua vuol dire dimenticarci di essere uomini in fondo, credo.
0: Certo, e allora andiamo un po', ecco, il concetto che ha introdotto il nostro ospite ha parlato di distacco, ecco, questo è stato direi il primo concetto inserito. Allora, questo distacco, Mauro, è distrazione, non senso di appartenenza, siamo presi appunto da questi benedetti social, un po' tutti ci siamo dentro, perché insomma va detto, non è un mistero per nessuno. Sta a noi un attimino recuperare questo rapporto con la natura, con i fiumi, nel caso di specie appunto il nostro Adige, ma vale per altri fiumi, perché anche qui il Piave, il Brenta, non è che insomma ce ne ricordiamo molto. Ecco, questa distanza, questo distacco, c'è una via di rimedio, di poter avvicinarsi di più alla natura e avere anche più confidenza, come ha definito lei, uso le sue parole, uso i suoi termini.
1: Allora, dicevo prima, l'Adige è lo sfondo sul quale è impegnato il libro. In realtà il vero protagonista è la mia generazione. Io ho 54 anni, quindi non più giovanissimo, E questo mi dà la possibilità di fare anche un bilancio, no, su ciò che è accaduto alla mia generazione. E il libro insiste molto su questo, perché insomma chi ha la mia età, come dire, ha vissuto il privilegio di poter iniziare ad avere un approccio anche con l'altrove, no? Noi, il libro parla anche di Interrail, parla di vacanze studio all'estero, no? La mia generazione è stata forse la prima ad avere gli strumenti per iniziare un viaggio al di fuori della comunità di nascita e di appartenenza, no? Qualche parola di inglese in bocca l'avevamo, magari non per parlare in maniera fluente, ma sicuramente per chiedere una birra, un letto dove dormire, l'avevamo. E appunto abbiamo iniziato a staccarci dal territorio avendo in disponibilità questo potenziale, che era anche, come dire, una forma di investimento. Insomma, noi finite le scuole dell'obbligo, le famiglie nostre hanno potuto indugiare un pochino, investire un po' di cultura, non farci entrare direttamente, no, nel lavoro, nella professione, ma di permetterci le superiori, l'università, esperienze diverse. Questo secondo me è quel come dire, quella base sulla quale è arrivato tutto il resto, compresi i social a cui facevo riferimento prima, no? Siamo una società che è stata costruita e strutturata per viaggiare, per muoverci, per uscire e per imparare, per capire anche quindi che non esisteva solo il qui, che forse una volta, ecco, era, come dire, una condizione evasibile, cioè si era in qualche modo obbligati a vivere nei posti, la povertà endemica, insomma, dei secoli scorsi, è inutile ricordarla e citarla, però ecco, il benessere, il progresso, le possibilità hanno fatto sì che oggi, insomma, si viva distante da questi luoghi, quindi, che poi comportano, come dire, anche una perdita dei toponimi, no? Perché i luoghi hanno nomi, libro parlo dei nomi dell'acqua, l'acqua che ride, l'acqua demolente, l'acqua ferma, perché l'uomo, anche in un elemento come mobile come l'acqua, aveva imparato a dividere, a scindere e a dare dei nomi propri alle varie circostanze, no? Una precisione incredibile del linguaggio che però, ecco, va perdendosi. Il libro, va detto, non è venato da nostalgie, ecco, non è che il libro afferma si viveva meglio quando si viveva peggio, tutt'altro. È un libro però di riflessione su ciò che è accaduto negli ultimi anni e su ciò che è accaduto alla mia generazione, in buona sostanza.
0: Certo, di constatazione, di realtà, perché oggi questa è la realtà inevitabile, nel bene o nel male, però questa è la realtà. Allora, secondo lei, Mauro, può coesistere questo benessere che è stato raggiunto, perché insomma non va mai condannato assolutamente.